0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a tutti, siamo qua oggi per iniziare assieme questo incontro, questo dibattito. È un dialogo tra amici e tra operatori, il tema è il nostro caro Sistema Sanitario Nazionale e abbiamo l'onore e il piacere di avere tra di noi tre persone che da ambiti diversi si occupano in prima persona della gestione della salute dei cittadini, che è la cosa sicuramente più importante. Abbiamo appunto il piacere di avere qua tra noi il presidente Rocca, che tutti di noi conoscono, presidente della Regione Lazio, il dottor Mario Melazzini, che è direttore della Direzione Generale del Welfare di Regione Lombardia, e il professor Tiziano Nesti, che è il presidente, oltre che essere professore universitario, è il presidente dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, che è sicuramente una delle eccellenze che tutta Europa ci invidia. Iniziamo a entrare subito in quello che è appunto il tema dell'incontro, che è appunto criteri e priorità per un nuovo sistema sanitario. Iniziamo da un dato. L'Istat ha fotografato sicuramente in una recente pubblicazione quello che è lo stato di salute del Sistema Sanitario Nazionale. Sistema Sanitario Nazionale che sicuramente è una grande invenzione del nostro paese, che dà un accesso universalistico, che però ovviamente ha la sua età e come tutte le cose sicuramente va mantenuto e va manutenuto. Il primo dato da cui voglio partire è sicuramente un dato importante, un dato che dice della funzionalità del Sistema Sanitario Nazionale, che è quello che nel 2025, certificato dall'Istat, l'aspettativa di vita media in Italia è una delle più alte del mondo, è raggiunto 83,7 anni. Questo grazie, ma anche e soprattutto, al nostro Sistema Sanitario Nazionale. Questo è sicuramente un punto di partenza importante. Dall'altra parte però ci sono anche delle ombre. Oggi sempre l'Istat ci dice che l'anno scorso circa 5,8 milioni di italiani, quindi più o meno il 10% della popolazione italiana, ha dovuto rinunciare almeno a un trattamento per quanto riguarda la salute. Sicuramente il mondo in cui viviamo, ma soprattutto un altro dato che è quello demografico, ricordo che nel 2024 la popolazione over 65 ha raggiunto il 24%, ma statistiche non tanto confutabili, perché appunto la demografia è una scienza sicuramente precisa, ci dicono che tra 10 anni arriveremo a circa il 35%. Quindi quando parliamo di popolazioni ultra 65enne parliamo sicuramente di patologie croniche e di comorbidità. Quindi da qua subito l'inizio di questo incontro, che non vuole essere un'analisi di quello che non va, ma vuole sicuramente essere una prospettiva di quello che oggi c'è e che funziona, ma soprattutto, come dice il titolo, guardare oltre per riuscire a capire cosa si può cambiare e come quel Sistema Sanitario Nazionale si può mantenere. Quindi io inizierei da te, Francesco, Presidente Rocca, che sicuramente hai da diversi anni l'esperienza di governare una delle regioni più popolose d'Italia, in cui sicuramente la sanità è un ambito fondamentale del budget regionale. Non so quanto arriva ad assorbire del budget regionale la sanità, tanto immagino.
2: Beh, quasi in percento.
1: E quindi la domanda che ti farei è questa: dal punto di vista di chi oggi governa una grande regione come appunto la Regione Lazio, quali ritieni che sia il cambiamento più importante che il Sistema Sanitario Nazionale dovrà affrontare nei prossimi anni?
2: Ma sicuramente è quello che hai appena accennato. Una maggiore, il problema troppo spesso anche nel dibattito pubblico si pone l'accento sul tema della contabilità, sull'aspetto finanziario, mentre invece un pochino meno sull'aspetto della programmazione. Programmazione vuol dire anche includere quell'aspetto demografico e l'aspetto epidemiologico. Sono due elementi essenziali per poter fare un'adeguata programmazione. Credo che il primo tema sia quello della prevenzione. Garattini non fa altro che ricordarlo, non fa altro che centrare ormai i suoi interventi sul tema degli stili di vita, della prevenzione. Arrivare in vecchiaia, sicuramente, come hai ricordato, è merito anche del nostro servizio sanitario.

0: Ma arrivare in salute. Noi oggi abbiamo una gran parte dei nostri anziani che è in comorbilità o multimorbilità, il che vuol dire che comunque assumono tanti farmaci, no, tra l'altro non sono nemmeno poi stati studiati abbastanza anche quelle che sono le interazioni tra i diversi farmaci. Cioè arrivare in salute, fare in modo che i cittadini siano presi in carico da sani. Questa è la grande sfida. Noi abbiamo lanciato nel Lazio un'app, l'app per la salute, che è in fase sperimentale su quattro distretti sanitari, sono già oltre 4.500 le persone che sono seguite da medici. Abbiamo 100 medici di famiglia, abbiamo gli infermieri di famiglia e comunità che comunque li accompagnano nei loro stili di vita, rispondendo anche ai loro quesiti. C'è è un tentativo di presa in carico, stiamo vedendo come va, ma insomma i risultati sono molto incoraggianti, per poi estenderlo all'intero territorio regionale, proprio per far sì che si possa arrivare in vecchiaia con il minor numero di malattie possibili. Questo è un dato di fatto. Il secondo, da parte mia, è un cambio di paradigma totale per quello che riguarda le professioni sanitarie. Noi oggi dobbiamo avere il coraggio di intervenire sul tema salariale. Penso ai medici. Noi abbiamo, è inutile girarci intorno, viene centrato il tema dell'emergenza urgenza, non si trovano i medici. La risposta è una semplice: le vocazioni a diventare medico ci sono, perché i giovani non vanno e non scelgono quella specializzazione? Dobbiamo intervenire sui salari, dobbiamo fare in modo che i giovani siano attratti. E guardate, questo noi lo vediamo in prima battuta sui pronto soccorso, ma c'è poi dietro le quinte invece un mondo di professionisti sanitari. Penso ai medici nucleari, agli anatomopatologi, ai radioterapisti, quindi un mondo anche tra l'altro fondamentale per l'oncologia, che oggi vede meno vocazioni. A Roma avevamo due scuole di specializzazione di medicina nucleare, una è stata chiusa. Questo vuol dire che tra qualche anno noi avremo difficoltà a reperire medici che ci faranno la PET, che è un esame essenziale, le scintigrafie, e posso continuare. Quindi anche su questo bisogna avere il coraggio di rompere quel muro della contrattazione che ha livellato i salari e fare in modo che vi sia un riconoscimento per alcune professioni che sia diverso da quello che viene per altre professioni sanitarie. Incentivare ovviamente i percorsi infermieristici, non è soltanto un tema salariale, ma anche un tema di responsabilità della figura. Anche su questo occorre lavorare. Quindi c'è bisogno di riforme. Io continuo a dirlo, non è tanto un tema salariale, ma è un tema, diciamo, che è legato ai soldi, ma è molto legato alle riforme, alla capacità e al coraggio di fare riforme che sono attese, perché il nostro servizio sanitario ha superato i 50 anni e deve poter guardare al proprio futuro con una composizione sociologica che è radicalmente cambiata. Io credo che questi siano gli elementi su cui riflettere, e insieme con una notazione, ne parlavo poco fa con Claudio, oggi noi abbiamo anche un'esplosione fortunata dei farmaci innovativi, però i farmaci innovativi hanno dei costi. Noi abbiamo salutato con emozione la notizia che adesso sia uscito il vaccino sul melanoma. Quel vaccino probabilmente costerà per singolo paziente circa 200.000 euro. Se noi consideriamo che in questo momento sono 3.000 i pazienti eleggibili in Italia, questo vuol dire 600 milioni di euro di spesa sanitaria in più, che in questo momento viene assorbita dal fondo per i farmaci innovativi, ma tra poco ci sarà un'esplosione di questi farmaci. Quindi noi dobbiamo comunque, ecco, torno al discorso epidemiologico, e studiare, insomma, è una rivoluzione che va fatta, non possiamo aspettare oltre. Io credo che questi siano i tre grandi pilastri su cui costruire la sanità del futuro.
1: Grazie Francesco. Passiamo a Mario. Mario, tu che hai conosciuto la sanità come medico, prima di tutto come paziente, come direttore di AIFA, anche tu sei occupato in prima persona di farmaceutica, come manager e oggi come direttore generale del welfare di Regione Lombardia, quale paradigma organizzativo ritieni oggi necessario per rendere il sistema più vicino ai bisogni dei cittadini? Come diceva prima il Presidente Rocca, in quel prendersi cura dei cittadini che è fondamentale per erogare salute.
2: Sicuramente il primo moment assolutamente per passare da un paradigma organizzativo, è un cambiamento culturale, e nel cambiamento culturale è andare a identificare quali sono le priorità, le tematiche da cui garantire esattamente la risposta al bisogno di salute del cittadino. La cosa principale è quello che citavi all'inizio, no? Cioè su quello che è l'andamento epidemiologico, anche demografico, rispetto a quello che può essere l'andamento nei prossimi anni. Quello che diceva il Presidente Rocca è fondamentale, avere la capacità e soprattutto il coraggio di fare riforme e di fare programmazione, perché senza programmazione non puoi rispondere solo esclusivamente a quello che è il bisogno attuale, ma devi guardare a quello che è il bisogno futuro. E bisogna concentrarsi su ciò e cambiare. Quando io parlo di paradigma, di un cambiamento culturale, noi focalizziamo molto spesso la risposta sanitaria su quello che è l'ospedale, no? Ospedale centrico, centro d'eccellenza e tutto. Ma noi dobbiamo riuscire a governare la domanda dal territorio, partendo dal territorio, e quindi identificare non tanto quello che col Presidente l'abbiamo visto e col suo direttore generale, con Andrea Urbani, tutto quello che è stato previsto dal PNRR, dal DM77, mettere a terra le case di comunità, gli ospedali di comunità, le centrali operative territoriali. Ma riempirle e garantirle con dei professionisti all'interno, la presa in carico e intercettare il bisogno. Quando si parlava di presa in carico, la presa in carico è focalizzata esattamente su quello che è la persona, assolutamente con una patologia cronica piuttosto che con più comorbilità, e di conseguenza questa è la difficoltà, nel senso, nel declinare, ma fare cultura non solo nei professionisti, anche nel paziente e nel cittadino. Se noi guardiamo, io guardo i numeri della nostra regione, eccetera, quello che succede dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, gli accessi al pronto soccorso rispetto a tutte, diciamo, noi abbiamo nel contesto di Regione Lombardia 204 presidi ospedali, eccetera, di cui 94 sono circa privati accreditati. La cosa principale è vedere che i codici di accesso, soprattutto quasi l'85%, sono codici bianchi o codici verdi. Questo vuol dire tutte condizioni che possono essere gestite e intercettate se prese in carico a livello territoriale. E qui ci riagganciamo anche al ruolo fondamentale come priorità in un ambito di organizzazione e coinvolgimento della medicina territoriale, del medico di medicina generale. Col Presidente abbiamo fatto una forte discussione rispetto a quello che poteva essere la riforma, diciamo, della medicina territoriale, senza puntare il dito contro nessuno, perché chiaramente è sempre oggetto di confronto, deve esserci, a garantire ciò che esattamente è l'obiettivo di tutti, cioè la risposta a quel bisogno di salute. Non è stato semplice, non è semplice, anche questo addendum, diciamo, all'accordo collettivo nazionale che è stato fatto solo con alcune sigle sindacali rappresentative dei medici di medicina generale, non mette per la presenza di 6 ore di queste figure professionali all'interno delle case di comunità, non va a soddisfare il tutto. Però, ritornando a quello che è l'organizzazione anche in un contesto, diciamo, di innovazione vuol dire anche il coinvolgimento di tutto ciò che, non dico supplire ciò che l'uomo, cioè la figura professionale, non è in grado di fare, perché non è sufficiente, ma utilizzare la tecnologia per migliorare quello che può essere la risposta, quindi tutto ciò che è la telemedicina, quindi la garanzia di avere e utilizzare questo. Questo per quanto riguarda a livello, diciamo, di modello organizzativo, per poi dopo andarsi a centrare su quelle che sono le risposte a livello ospedaliero, cioè non tutti possono fare tutto, e soprattutto stressare anche noi come regioni siamo richiamati costantemente all'applicazione di quello che sono il rispetto dei criteri e requisiti del DM70 è del 2015, è vecchio, è superabile, eccetera, però c'è una regola, deve essere rispettata. Questo prevede però che ci sia la volontà, a volte anche, cioè soprattutto politica, che tutto ciò che viene fatto in un'ipotesi di efficientamento e di riorganizzazione è per garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia che viene fatto in una determinata struttura. Cioè non è che si viene a proporre la chiusura ad esempio di un punto nascita in cui ci sono meno di 500 parti all'anno, in quel contesto si vuole danneggiare quel territorio, ma si vuole garantire la sicurezza e la qualità per quella persona che deve andare a partorire, per il neonato che deve nascere. Ecco, questa è una cosa, fermo restando alcune deroghe rispetto alla, diciamo, alla logistica a livello territoriale. Ma ritornando anche a quello che è fondamentale, che citavi tu all'inizio, noi già adesso come Paese Italia rispetto alla media, diciamo, dell'OECD che viene fatto, noi abbiamo circa il 25-26% di over 65, che nel 2050 saremo superiori al 36-37%. Ecco, questo ci deve far pensare. E concludo, la cosa fondamentale, le parole chiave in una perfetta organizzazione, ma soprattutto in una perfetta sostenibilità del sistema, di cui magari ne parleremo dopo, è agire sulla tematica prevenzione, prevenzione primaria, secondaria, ma soprattutto anche sulla predittività. Noi dobbiamo fare in modo che le persone rimangano sane e quindi quella cultura che vi dicevo prima da innescare sia nel professionista ma soprattutto all'interno, diciamo, del cittadino non ancora paziente, è proprio la parola prevenzione. Noi abbiamo un'adesione e un'aderenza agli screening che non sono altissimi, c'è una disparità nelle varie regioni, però questo lo dobbiamo fare e la parola chiave per noi che amministriamo eccetera è capire esattamente che ogni euro che noi allochiamo in prevenzione sono 14 euro circa che andiamo a risparmiare, ma soprattutto che andiamo a allocare per altri, diciamo, impegni, altre risorse, addirittura in un contesto di immunizzazione, addirittura ogni euro che mettiamo sono 19 euro che andiamo a risparmiare. Ecco, questo è un po' coraggio delle scelte, coraggio di fare riforme e soprattutto coraggio di, nella riprogrammazione, anche a fare e utilizzare determinati parametri e criteri che paradossalmente in un'ottica superficiale possono sembrare penalizzanti, ma che garantiscono efficienza, qualità e sicurezza della risposta alla domanda di salute.
1: Grazie, grazie. Gestisci e presiedi un ospedale d'eccellenza, appunto, quale il Bambin Gesù. Quale deve essere oggi il ruolo di un grande ospedale all'interno, appunto, del nostro sistema sanitario nazionale, un ospedale come il tuo di eccellenza, per somministrare un vantaggio che sia la mente universale per tutti, soprattutto per chi, ovviamente, quello che è il tuo target, che sono i bambini e gli adolescenti.
3: Beh, grazie a tutti per l'invito. Spero che si senta abbastanza bene. Io devo dire, parlare dopo il presidente Rocca e dopo il direttore, devo dire, Mario Melazzini, ha dato molti stimoli, devo essere sincero. E penso che il ruolo, parlando del ruolo dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, che è universalmente noto, considerato un'eccellenza, lo dicono gli altri, diciamo così, no? Quindi non ce lo diciamo da soli, ma dovunque io vado trovo sempre apprezzamento, sia da parte, qui c'è il presidente Rocca che mi guarda, ma anche da parte delle altre istituzioni, sia italiane che straniere. È sicuramente un punto di riferimento, ma il Bambino Gesù non vuole essere un'eccezione, ecco, devo dire. Lasciatemi dire una cosa: il Bambino Gesù, sapete che è classificato come un ospedale privato, però opera integralmente, come il presidente sa e come sanno le nostre autorità che ci governano, integralmente e finanziariamente all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi possiamo dire che se eccellenza è, e lo dice qualcun altro e non ce lo diciamo da noi, da soli, non dipende dalla forma giuridica, assolutamente, non dipende, ma viene a dipendere, per quella che è la mia esperienza, la mia umile esperienza, dipende dalla missione che ti dai e dalle regole alle quali tu dici di, diciamo così, di attenerti. Qual è il ruolo? Il ruolo sicuramente è quello di portare avanti, di fronte alle grandi sfide che noi abbiamo, qui sono state citate l'invecchiamento della popolazione, la cronicità delle malattie, la sostenibilità economico-finanziaria, la dispersione, il rafforzamento territoriale, di cui diceva adesso Mario. Ecco, sono tutti temi che riguardano tutti i paesi europei. Io, leggendo un po' le statistiche dell'OCSE, i report anche dell'Osservatorio europeo delle politiche sanitarie nel contesto europeo, tutti citano questi problemi come problemi di natura comune. Ecco, adesso, al di là di quello che si può dire in un consesso di questo tipo, che vuole essere di grande visione o perlomeno di dare un contributo dialettico a quello che noi ci stiamo dando, io penso che il ruolo di un ospedale come il nostro debba essere quello di essere non un'eccezione ma un nodo di una rete, a cui partecipa attivamente, con l'esperienza che ha di 170 anni che esiste il Bambino Gesù, e quindi portare avanti quello che abbiamo fatto sempre noi in termini di innovazione, di ricerca, ricerca dei talenti, perché se parliamo di innovazione vera e propria, possiamo parlare di tecnologie, possiamo parlare di telemedicina, possiamo parlare di tutto quello che può servire, ma io penso che l'innovazione più urgente sia quella di attrarre i talenti che ci sono sul mercato, perché, come diceva prima Francesco Rocca, c'è carenza di medici, c'è carenza di personale infermieristico, quindi la vera prima innovazione è cercare di fare qualche cosa legata ad attrarre quelle che sono le risorse umane, perché se non abbiamo risorse umane tutto il resto viene a mancare. Quindi quella parola di cui si abusa molto, il concetto di capitale umano, nella sanità è particolarmente importante. Tutti i problemi che diceva Mario prima, io li ritrovo tutti nell'ospedale in generale, ma nell'ospedale pediatrico è ancora più amplificato, perché non è solo il paziente bambino o adolescente che curi, ma ti prendi in carico anche tutta la famiglia. Quindi significa lì che devi fare un'alleanza di cura ancora più importante, coinvolgere ancora di più, diciamo così, quello che, e quindi coinvolgere tutto il nucleo e avere ancora di più una risposta territoriale partendo dai pediatri di libera scelta. Ne mancano circa 500 e passa in Italia di pediatri di libera scelta, andando sui grandi numeri. Se noi pensiamo che, leggo le statistiche, quindi cito statistiche, che 92.000 medici operano, non pediatri in generale, più di 92.000 medici operano al di fuori del sistema sanitario, quindi vuol dire che qui c'è un problema di offerta da un lato e dall'altra parte domande che non si incrociano. Bisogna far sì che questa cosa venga fuori e si metta insieme. Quindi l'ospedale pediatrico si muove nella logica, anche perché è un ospedale che appartiene alla Santa Sede, come voi sapete. Ieri c'è stato il Papa qui al meeting, ha messo al centro la persona ancora una volta dopo l'enciclica che ha emanato a maggio. Quindi noi ci molto focalizziamo sulla persona. Quindi tutto quello che è i risultati che l'ospedale riesce a conseguire, essendo un IRCS, essendo tutto quello che noi conosciamo in termini di ricerca traslata direttamente sul paziente, è a disposizione di tutti. Noi abbiamo molte collaborazioni, sia italiane che internazionali, che fanno sì che questo ospedale sia a vantaggio di tutti, al di là del fatto che sia classificato privato, mi permetto di dire, ma non lo dico polemicamente. Quindi io penso che lo sviluppo a rete sia il futuro, uno sviluppo a rete che prende in carico il bambino, perché anche l'invecchiamento lo dovremmo andare a vedere come, diciamo così, dall'altra parte è stato detto, come la denatalità. Quindi tutto lascerebbe presupporre, pensare, cioè, siccome i bambini se ne fanno di meno, ne vengono meno al mondo, investiamo di meno, ma in realtà dobbiamo investire di più, perché quelli che arrivano dobbiamo tenerceli, e quindi studiare le malattie rare, partecipare alle reti e network europei. Il Bambino Gesù è presente su 24 reti, noi siamo presenti su 20 reti, e quindi abbiamo una delle banche dati più importanti al mondo, che tutti quanti ci guardano con molto interesse, anche l'industria farmaceutica, quindi guarda i dati che noi abbiamo in termini di casi che abbiamo. Quindi sono tutti temi che costituiscono un valore a disposizione della collettività. Ecco, questo per noi vuol dire fare innovazione, vuol dire fare ricerca, vuol dire fare educazione, anche educazione e competenze sul territorio, nel breve spazio che mi è concesso. Grazie.
1: Grazie Tiziano, sicuramente un punto di vista interessante. Passiamo al secondo giro di domande. Quindi abbiamo fatto l'analisi di quello che oggi dal vostro osservatorio privilegiato lo stato del nostro sistema sanitario per quella che è la vostra esperienza personale. Facciamo un passo oltre, guardiamo a quello che sarà domani. Si parlava del 2050, il famoso 35% di over 65 anni. La domanda che voglio, che è un po' una domanda comune che vorrei porre a tutti su delle declinazioni diverse, è questa: se poteste scegliere una sola leva per migliorare realmente il Servizio Sanitario Nazionale, da quale indichereste, cosa scegliereste? Prima, nei primi due interventi, sia Francesco che Mario parlavano di capacità di fare delle scelte. Abbiamo visto che il Sistema Sanitario Nazionale va mantenuto e quindi bisogna avere il coraggio di fare delle scelte condivise. Ecco, Francesco, faccio la prima domanda a te: come trasformare appunto questa priorità in una politica concreta? Cioè, se devi scegliere un punto che tu, partendo dalla Regione Lazio, cambieresti, che cosa sceglieresti?
0: Allora, io partirei partendo proprio da quanto detto dal Presidente Onesti adesso, perché, e poi arrivo al punto, quindi la prendo un po' alla larga, ma oggi mi serve, capirai tra un secondo perché. Vedete, il Bambin Gesù è un'eccellenza indiscussa, ed è talmente eccellenza che oggi un quotidiano nazionale, che è solito dedicarmi attenzioni, ha detto: la Regione Lazio vede tanti pazienti andare a curarsi fuori regione. In realtà, per un sistema contabile che non siamo mai riusciti a correggere, mi viene computato il Bambino Gesù come cura fuori regione, perché è sede extraterritoriale. Allora io vorrei perché il saldo della regione non è in negativo, però questo e queste attenzioni quotidiane sono l'indicatore di quello che fra qualche anno mi piacerebbe vedere sparire. Noi facciamo continuamente leva, perché la sanità comunque tocca qualcosa di intimo, di personale, tocca le nostre paure, e quindi si fa leva, quando si parla di sanità, sempre in maniera demagogica o legata alla paura o legata alla disinformazione. Non si ha il coraggio, e questo invece è quello che mi auguro, di avere tutta insieme la classe politica capace di fare un patto per la sanità di questo paese. E parlo anche da questa regione, perché quando io sento la Schlein parlare di dove la sanità è pubblica, certo che la sanità è pubblica, ma tu che hai governato anche questa regione sai bene quanto la sanità privata accreditata che c'è in questa regione è parte del sistema pubblico. Quindi noi dobbiamo uscire da leve demagogiche e invece ritrovare un patto per la sanità. Io credo che questo sia l'aspetto fondamentale: discutere, ma discutere in termini concreti, senza far leva sulle paure, senza far leva soltanto sui numeri, senza far leva sempre su quello stupido esempio del PIL. Il PIL rispetto alla sanità, io voglio sapere se il cittadino è curato, non quanto spendo rispetto al PIL del paese. Questo è quello che ci deve occupare. Io non devo inseguire i mal di pancia di una categoria del momento, perché correggere la sanità, ne discutevamo prima, è qualcosa che è talmente complessa e non ci si riesce, perché tanti sono i portatori di interesse all'interno di questo sistema, tante sono le lobby che si muovono all'interno del servizio sanitario. E se quindi chi oggi è al governo e l'altro è all'opposizione inseguono ogni volta il consenso di alcune lobby, penso ai sindacati, ai medici di medicina generale, attenzione, non sono negative, ognuno porta i suoi legittimi interessi sul tavolo. Non parlo di interessi corruttivi, parlo di interessi legittimi che però devono essere governati: il sistema universitario, le farmacie, le aziende farmaceutiche, quanto la sanità privata accreditata, quanto potrei continuare rispetto a attori essenziali di una riforma della sanità che devono essere, ci deve essere la capacità di metterli intorno a un tavolo per lavorare insieme. E non si può andare su quello che noi comunque sappiamo. Ecco perché a volte è più facile trovare nel chiuso della conferenza delle regioni accordi che vedono destra e sinistra lavorare insieme, perché poi sul quotidiano i nostri problemi sono molto simili, che non quando si esce sul pubblico e nei proclami, dove invece si fa demagogia e si fa leva sulle paure. Questo è quello su cui io spero si riesca a fare un passo in avanti, perché è possibile curare il sistema e migliorarlo. Noi vogliamo arrivare a una sanità che si faccia carico, che sappia prendersi cura, che sappia prendersi carico del cittadino, esattamente come diceva Claudio, la presa in carico, l'assistenza domiciliare, portare la sanità a casa del paziente. Quando uno è anziano, una buona percentuale dei nostri anziani, mi sembra intorno al 30-35%, vive solo, ed è ovvio che quindi quando arriva il momento tecnico delle dimissioni, è vero che molto spesso per il medico è pronto, ma ci sono le paure individuali, c'è il bisogno di un'assistenza minima anche magari per fare la spesa o altro, c'è un sistema di welfare che va ricomposto. Per fare questo serve farlo con occhi lucidi e sereni, non serve essere ostaggi della demagogia. Io credo che questo sarebbe il passo miracoloso, mi sembra di dire in questo momento, più bello che nel nostro paese si possa fare, cioè guardare la sanità e il welfare come un unicum a cui comunque tutti dobbiamo lavorare senza demagogia, perché così stiamo facendo male al Paese.
1: Mario, veniamo a te. Tu dal tuo punto di vista, quale elemento sceglieresti come per migliorare appunto il sistema sanitario nostro?
2: Ma rispetto a andare a declinare in maniera molto pratica anche rispetto a quello che può essere il futuro, io voglio ritornare un attimino su quelle che sono le priorità da declinare concretamente, che sono una tematica che è stata citata prima dal Presidente, personale, no? Personale declinato nelle varie profili, nei vari ruoli che ci possono essere, nei vari profili professionali, che non sono solo gli infermieri, stiamo dicendo, o i medici, perché se noi andiamo a vedere anche rispetto, io ho fatto una valutazione anche rispetto a altri paesi europei, tipo Francia piuttosto che Germania, piuttosto extraeuropei come la UK, eccetera. Noi come personale medico per 1000 abitanti siamo addirittura superiori a questi altri paesi, cioè siamo su 5,4 figure professionali mediche per 1000 abitanti rispetto a quello che è la media UE, che è 5 qualcosa, eccetera. Allora, quello che è stato ben sottolineato prima, che non è solo un problema salariale retributivo che deve essere fatto, ma nelle varie figure, nei vari profili, deve esserci un incentivo alle professioni carrieristiche, all'incentivo alla progressione carrieristica e tutto questo, sia a livello del medico, sia a livello delle figure delle professioni sanitarie, sia per quanto riguarda gli infermieri. Adesso sono state declinate anche delle lauree magistrali nelle professioni infermieristiche, ma anche per quanto riguarda le figure tecniche. Il Presidente citava la medicina nucleare, ma noi possiamo citare i tecnici di radiologia medica, che sono carenti, è una cosa importantissima, e questi sono nella quotidianità. Proprio questo ci deve per forza capire esattamente, fare delle politiche incentivanti, oppure, che è una cosa molto forte, che anche ai tempi di AIFA ero stato abbastanza tra virgolette criticato anche dai miei colleghi medici eccetera, è la questione di andare a responsabilizzare delegando compiti anche a altre professioni. Io mi riferisco anche in particolare agli infermieri, cioè ecco, cosa che stanno già facendo anche in altri paesi europei. Ecco, questo può essere motivante e incentivante, ma ritornando a quello che sul futuro, quindi personale, ottimizzazione per quello che è personale, poi anche un riconoscimento anche retributivo, ma chiaramente noi regioni, meglio del Presidente Rocca, può dire, è un problema legato a degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, quindi deve essere anche, ritorniamo al punto iniziale, il coraggio di riforma, il coraggio di affrontare, come diceva, ognuno incontrando i vari stakeholder, eccetera, perché ognuno è un portatore di interesse, ma l'obiettivo finale è una risposta concreta a quello che era il bisogno di salute. L'altra cosa importante sulla quale bisogna agire sempre rispetto a è rispetto al futuro, ritorno sulla prevenzione. La prevenzione primaria è fondamentale con la predittività, eccetera, ma per far sì che noi riusciremmo a garantire in maniera appropriata, perché noi dopo dobbiamo anche, per gestire la spesa e la sostenibilità del sistema, dobbiamo agire sull'appropriatezza di quanto viene fatto e di quanto viene prescritto, in un'ottica terapeutica ma in un'ottica anche di accertamenti. Faceva riferimento prima il Presidente a quello che è la bellissima notizia rispetto a quello che può essere l'immunoterapia per il melanoma. Bellissima, stupendo rispetto a quello che può essere il futuro e soprattutto la possibilità, nonostante il costo, di quelli che saranno e potrebbero essere i costi evitati. Rispetto a questo, l'altra cosa importante, ciò che risparmi può essere investito adesso chiaramente per gli addetti ai lavori rispetto a quello che è il nuovo farmaco che arriverà per il tumore del pancreas. Anche su questo è un qualcosa di estremamente importante. Ecco, è quello che è il futuro sulle terapie chimeriche, che ormai anni fa erano solo in terza linea, adesso ormai sono in seconda, magari arriveranno in prima linea terapeutica, ma che sembrano impattanti enormemente dal punto di vista della spesa, perché noi sappiamo benissimo quanto va a impattare la spesa farmaceutica. La spesa farmaceutica nel 2025 è di 34 miliardi, è stata fatta considerando anche l'autopocket, eccetera, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che se noi riusciamo in un contesto di ottimizzazione rispetto a mantenere il più possibile a lungo le persone in condizioni di salute, quindi su quello che riguarda gli stili di vita, ma non solo, ecco, questo è un qualcosa di ricaduta estremamente positiva per il sistema. E infine, e questo è importantissimo perché se ne parla tanto, ma poi nella declinazione quotidiana deve essere importante, quello che parlavo prima dell'innovazione tecnologica e poi tutta la parte di intelligenza artificiale, quanto può essere estremamente utile quello che può usare nel Clinical Decision Support System per quanto riguarda la clinica quotidiana, per quanto riguarda tutti i programmi di screening, per quanto riguarda lo screening sulla mammella piuttosto che sulla prostata, piuttosto che sul polmone. Noi in Regione Lombardia lo stiamo facendo, ecco, non sostitutivo ma integrativo. Ecco, questo è un po' quello che deve essere la declinazione, secondo il mio modestissimo parere, su quello che può essere la sanità del futuro e soprattutto la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Ma su questo, e mi permetto di dirlo in maniera molto chiara, cioè non è tanto dare il miliardo in più, noi quest'anno avremo 140 miliardi circa rispetto. Però se noi andiamo a vedere, a parte l'anno del Covid, in cui c'è stata un'implementazione notevole delle risorse per il Fondo Sanitario Nazionale, che era però legato alla pandemia Covid e soprattutto alla sostenibilità dei costi per l'energia, che erano totalmente lievitati, capite che adesso non è solo il nostro bellissimo sistema, il nostro bellissimo Servizio Sanitario Nazionale, nato, diciamo, con l'8T nel 78, chiaramente l'equità, l'universalità, eccetera, diventa difficile. Quindi quel cambio culturale che vi dicevo all'inizio è fondamentale, pensare anche a una sanità integrativa, cioè di conseguenza andare a declinare anche l'ingresso. Ecco, e per concludere in maniera estremamente molto innovazione tecnologica fondamentale, il personale, eccetera, ma la parola d'ordine secondo me fondamentale è prevenzione. Ecco, nella prevenzione primaria che è fondamentale, perché vedete, ormai noi facciamo riferimento agli over 65, ma gli over 65 magari anagraficamente sono over 65, ma biologicamente sono ancora perfettamente sani e hanno un'età biologica che è nettamente inferiore rispetto all'età anagrafica. Ecco, su questo dobbiamo ripartire, e su questo il Presidente lo sa perché è una delle nostre colonne portanti anche nella discussione in Commissione Salute e in conferenza, e sui criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, perché chiaramente non deve essere, dobbiamo ragionare, come si diceva prima, in un'ottica di sistema, e di servizio pubblico che viene dato. Quindi non deve essere fatto un qualcosa che deve privilegiare chi propone qualcosa, ma qualcosa che privilegia la migliore ottimizzazione e allocazione di risorse per garantire al meglio la risposta al bisogno di salute del cittadino.
1: I punti di miglioramento non mancano. Professore, a te la parola. Dal punto di vista della cura pediatrica, tu quale elemento sceglieresti come punto da cui partire per un miglioramento del nostro sistema sanitario?
3: Allora, l'innovazione sicuramente, più quello che mi sento così di prima acchito di dire, io darei molta importanza al personale, perché in questo momento parlare di, sì, possiamo parlare di applicazioni, di innovazioni tecnologiche, intelligenza artificiale, ma andiamo a monte, il problema del personale è un problema sicuramente prioritario. È una vera e propria innovazione quella di cercare di fare quello che diceva prima Mario e diceva anche Francesco, l'ha sottolineato prima, cioè di dare dei percorsi di incentivanti anche di progressione di carriera e di certezza, perché noi dobbiamo attrarre i professionisti, dobbiamo farli crescere e più che altro mantenerceli questi professionisti, e per fare questo bisogna avere degli strumenti adeguati. Uno degli strumenti adeguati che ho letto nelle parole dei miei colleghi che sono qui oggi è quello della programmazione. Ecco, alla classe politica secondo me chiederei uno sforzo, considerare la sanità come una vera e propria infrastruttura, perché infrastruttura è, al pari di quella materiale, cioè così come programmiamo i grandi progetti autostradali in una logica di lungo periodo, o almeno meno di medio lungo periodo, anche la sanità va costruita approcciando con una logica di medio lungo periodo. Non si può pensare di fare una sanità anno per anno. Noi che siamo operatori, e qui siamo in un convegno, quindi queste cose ce le possiamo dire con una certa libertà, diciamo così, onestà intellettuale, io credo che ci debba essere un approccio legato proprio ad una, a dare una visione di tendenza, di traiettoria che si sposi, che vada nel medio-lungo termine, non una logica di anno per anno in base al bilancio che deve essere fatto anno per anno, e questo molto spesso avviene, ed è importante anche per dare certezza ai percorsi professionali che prima dicevamo. L'altro tema, quello delle risorse, è un tema anche questo molto importante, perché le cose si fanno se ci sono risorse. Sullo sfondo c'è sempre la farmaceutica, nel senso che, lo dico da economista, lo dico, quindi poi vado a toccare i gangli tuoi, quindi Riccardo risponderai tu a questo punto, ma anche per suscitare un po' di dibattito tra noi, devo dire. Allora, molto spesso io vedo questo, lamento una cosa, quando si fanno i libri bianchi sulla sanità, la farmaceutica sta sempre a parte. Secondo me la farmaceutica esiste ed ha senso che esista, ed è giusto che esista, ed è giusto che venga anche remunerata, vediamo come dopo, ma lo lascio sullo sfondo, ma è giusto che sia a servizio del cittadino, della persona. E quindi nel fare la fotografia di tutto il sistema sanitario, i 180 miliardi l'anno circa che costa tutto quanto il sistema, di cui 140 privati, del sistema sanitario pubblico e 40 privati, vado a memoria solo per far capire la macro dimensione dei numeri, perché pure quello è importante tenerceli d'occhio, all'interno si muove anche la spesa farmaceutica. Allora, io non voglio fare, diciamo così, un atto d'accusa nei confronti della farmaceutica, assolutamente no. Riconosco che gli investimenti che vengono fatti in ricerca e sviluppo sono importanti, e non vado oltre, perché se dovessi citare quanti investimenti in ricerca e sviluppo farmaceutica vengono fatti dalle big pharma, siamo su dei numeri spaventosi. La Roche, lo posso citare penso, non è che vengo rimproverata, investe 10 miliardi l'anno di investimenti in ricerca e sviluppo. L'Italia, tutta l'Italia, nel suo complesso, poco più di 2 miliardi. Tutta l'Italia, intendo dire. Non è un atto, però voglio dire, la farmaceutica deve fare il suo. Giustamente deve essere remunerata. Io non dico che non va remunerata, assolutamente sì. Però è giusto pure che una parte di quel diciamo, non parlo di extra profitti, assolutamente no, non vado a toccare questi meccanismi, ma una parte di quelle remunerazioni deve tornare anche a chi sta in trincea, e gli ospedali stanno in trincea. Quindi quando si fotografa il Servizio Sanitario Nazionale o la sanità complessivamente, secondo me deve esserci anche chi sta sullo sfondo, che c'è ed è importante, è fondamentale, la sua remunerazione, il rischio che assume, quei grandi farmaci che abbiamo visto, noi l'abbiamo visto per esempio sulle CAR-T, questi farmaci innovativi o protocolli o processi innovativi importantissimi che costano un sacco di soldi, quello della talassemia, che siamo arrivati a un riconoscimento, mi sembra in Francia, di 1,8 milioni, vado a memoria, quei 3.000 casi, che non so quelli di prima che citavi tu, ma della talassemia, arriviamo a 6 miliardi di fatturato, di ricavi, di un'impresa che produce quel tipo di farmaco che ti guarisce dalla talassemia. Ma cosa succede però quando un farmaco esce, o un dispositivo, quello che sia, ha 1,8 milioni euro di costo? Chi se lo può permettere? Questo è il tema importante. O i paesi ricchissimi, quindi hai una dispersione, no, cioè hai una non uguaglianza, quello che sono proprio i gangli fondamentali del nostro sistema sanitario, pubblico, universale, di cui noi campiamo di più grazie a quello anche, è stato sottolineato bene prima dal Presidente Rocca. Noi dobbiamo tenercelo caro il Servizio Sanitario Nazionale, questo voglio dire, ma nelle risorse, bisogna far sì che ci sia il calcolo di tutti, tutti dobbiamo fare la nostra parte. Il Papa ieri ci ha incoraggiato a dire, lo dico in maniera molto semplice, ad avere coraggio di dire certe cose, a non tenercelo per noi, perché a un certo punto non si può assistere a profitti enormi e a una sanità che langue, parlo della sanità che sta in trincea, scusatemi se non voglio essere polemico, ma io sono un economista, quindi studio questo come sistema, e quindi la disuguaglianza è sempre stato il mio pallino, e la sanità è proprio la prova provata che ci deve stare uguaglianza di accesso, prestazioni a tutti, eccetera. La mia esperienza del Bambino Gesù, che è la più complessa della mia vita, io sono arrivato a 66 anni di mia esperienza, e devo dire che è la più completa di tutti, e poi mi taccio perché sennò Riccardo mi rimprovera, però devo dire che posa questa missione in pieno. Francesco Rocca lo sa benissimo, quanti bambini prendiamo in carico noi, da dovunque vengono, non pagano nulla, diciamolo francamente, non c'è nessuna cosa, non c'è nessuna prestazione che viene erogata a pagamento dentro al Bambino Gesù, è un ospedale pubblico a tutti gli effetti, pur essendo classificato privato. Grazie, mi taccio.
1: Mi sento tirato in causa, visto che hai parlato di farmaceutica. Tiziano, dal punto di vista nostro, io rappresento appunto l'associazione di aziende che fanno farmaci equivalenti e biosimilari, che solo negli ultimi 6 anni hanno permesso un risparmio di 7 miliardi per il sistema sanitario nazionale. Senza di questo ovviamente staremo parlando di un'altra dimensione, e anche guardando prospetticamente penso a quanto oggi è la penetrazione di biosimilari in Italia, e sicuramente siamo un fiore all'occhiello in Europa. Sugli equivalenti c'è ancora tanto da fare, però anche qua i medici e chi governa i medici, se incentivasse un po' di più la prescrizione dei farmaci equivalenti, sicuramente ne avremmo un beneficio sia come pazienti che come sostenibilità del sistema sanitario nazionale. Noi e gli amici di Farmindustria, che rappresentano appunto gli innovativi, non siamo in competizione, siamo un po' due facce della stessa medaglia. Quello che facciamo risparmiare noi è bene che venga investito in ricerca, come dicevi te. Vi faccio un'ultima domanda, veramente con una risposta flash di 30 secondi. Quale sarà, secondo voi, ponendoci magari tra 20 anni, quando saremo vicini appunto al fatto che gran parte della popolazione sarà ultra 65enne, quale sarà, se rifacciamo un dibattito come questo appunto al 64esimo meeting di Rimini qua tra 20 anni, quale sarà l'elemento, in 30 secondi la risposta, che secondo voi ci farà dire sì, finalmente, iniziando da quel dibattito di 20 anni fa, siamo arrivati a costruire, ognuno per quello che è il proprio compito, un sistema sanitario nazionale che è ancora vivo in primis, e secondo che sicuramente è più efficace nel prendersi cura dei pazienti.
0: Ma posso dire che se verranno raccolte quelle 3 indicazioni che Mario ha specificato bene prima, sicuramente fra 20 anni molti problemi saranno risolti. Adesso il tema, voglio dire questo invece come messaggio perché è stata troppo stimolante la riflessione che ha fatto Tiziano quando ha parlato di infrastrutture. Io credo che un'occasione grossa noi l'abbiamo se sapremo portare questo messaggio in Europa, perché io dico, siccome lui sa anche io quanto nella mia vita precedente mi sia fatto carico del discorso delle diseguaglianze nel mondo e del tema dell'universalità e l'accesso libero al servizio sanitario per tutti. Detto questo, io credo che noi in Europa possiamo giocare una grande partita se venisse considerata alla pari, come hanno fatto adesso per le armi, per la sicurezza, il tema della prevenzione e dei farmaci innovativi, togliendoli dalla spesa corrente, ma considerandoli un investimento strutturale all'interno del paese per creare benessere e protezione. Questa è la battaglia che il governo dovrebbe intestarsi in Europa per consentire nuove regole di bilancio, perché questo libererebbe ancora più risorse per poterci dedicare ai nostri anziani, alle persone più fragili e fare in modo che il sistema di welfare sia un sistema reale, unico e integrato, perché questa è la grande sfida. Quindi credo che il tema dell'infrastruttura sia il tema centrale, cioè passare più da un discorso di spesa corrente e considerare la prevenzione e i farmaci innovativi che guariscono e restituiscono pienezza di vita alle persone vengano considerati investimento.
1: Mario, un flash da parte tua.
2: Io parto su quelle che possono essere le parole chiave da qui a 15-20 anni, eccetera, che sono, ha detto prima il Presidente, prevenzione, predittività, e la parola sarà longevità sana, cioè essere più possibili sani e non arrivare. La seconda cosa è la sostenibilità, è un qualcosa di fondamentale del sistema rispetto a quello che alcune, come diceva, cioè sui farmaci innovativi sono investimenti e non devono essere assolutamente costi, diciamo, dei costi nella spesa corrente, eccetera. E questa è la cosa più importante anche rispetto alle terapie avanzate, in particolare le terapie avanzate, faceva riferimento per quanto riguarda la talassemia, eccetera. Allora, devono essere considerate delle procedure, non più farmaci, quindi considerate in un contesto solo di un DRG, perché non è solo la somministrazione della procedura, del farmaco, della terapia chimerica, ma è tutto quello che è intorno, perché chiaramente questo, in questa condizione, si è considerata come DRG. E infine, altre due parole che sono fondamentali sono per quanto riguarda il personale. Il personale da qui a 20 anni deve essere personale ottimizzato rispetto a quello che deve essere la garanzia della presa in carico della persona e della risposta al bisogno di salute, che siano medici, che siano figure delle professioni sanitarie. E la ultima cosa, non per ultima per importanza, ma o si fa la riforma della medicina territoriale, se no continueremo, diciamo, a girarci intorno assolutamente. Ecco, questo è un po' la sanità fra 15-20 anni. Io non ci sarò, ma spero che qualcuno lo possa verificare.
1: Tizia.
3: Mi limito solo a dire che tra 10 anni dirò che il Servizio Sanitario Nazionale è migliorato con riguardo allo specifico segmento bambini e adolescenti, se non sarà più un CAP o il luogo di nascita, il luogo dove riceve le cure un bambino. Quindi mi immagino una rete che sappia accudire e prendersi in carico la famiglia e il bambino. Il pediatra, libera scelta, vede il problema, lo indirizza e capisce quella cosa verso il nodo di quella rete per trovare la specializzazione giusta e la competenza giusta. Invece di lasciare le famiglie, noi ne vediamo tante, e mi dispiace dirlo, dal sud Italia, che vengono spesso a noi, anche da altre parti del mondo, ma diciamo, ricordando alla nostra Italia, sud Italia, molte famiglie da sole cercano una via per arrivare. Manca quel collegamento. Ecco, quindi lo stimolo che ci è stato fornito è proprio questo. Solo se arriviamo a questo, a mio avviso, per quanto riguarda la pediatria, potremmo dire che il nostro sistema sanitario è veramente più giusto, perché non genera disuguaglianze.
1: Grazie ancora a tutti, soprattutto ai tre relatori. Io penso che oggi abbiamo fatto un primo passo, un passo avanti per arrivare appunto a valutare quello che è e iniziare a trasformare un sistema sanitario che oggi ancora spesso è gestito intorno alle strutture, invece, come si diceva prima, intorno alla persona, al paziente, al prendersi cura, al percorso che il paziente deve fare, partendo dalle persone che oggi fanno il sistema sanitario nazionale, che sono sicuramente la parte fondamentale del sistema, quindi i medici, gli infermieri e tutti quanti i tecnici che oggi collaborano con il nostro sistema sanitario nazionale. Grazie ancora a tutti.
4: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

Le cose cambiano, come cambia il colore del mare quando lo osservi per molte ore. Le facce delle persone, i posti dove hai cercato, le meraviglie che poi hai trovato. Ma perché vuoi capire l'amore? Cosa c'è di

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Meditiamo i misteri della gioia.
1: Nel primo mistero, l'annuncio dell'angelo a Maria. Il Signore ha chiesto il consenso di Maria per incannarsi. Egli chiede anche a noi la collaborazione, perché tutti gli uomini conoscono il Messia ed accolgono il suo messaggio di redenzione.
0: La prima decina del rosario missionario è di colore verde, preghiamo per l'Africa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi e per il mondo intero. Il secondo mistero, la visita di Maria e Elisabetta. Dopo il meraviglioso annuncio, Maria cammina sollecita verso la montagna per portare aiuto ad Elisabetta. L'amore del prossimo è prova dell'amore verso Dio. La carità più preziosa è quella di donare ai fratelli la fede e la grazia. La testimonianza della fede, i doni della carità, sono i mezzi per evangelizzare il mondo.
1: La seconda decina del rosario missionario è di colore rosso. Preghiamo per le Americhe. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.

0: e per il mondo intero. Nel terzo mistero, la nascita di Gesù a Betlemme. Il Verbo viene tra noi per dire all'uomo il suo amore infinito e per liberarlo da ogni forma di schiavitù, così da portarlo a vivere nella libertà di figlio di Dio. Gesù nasce per tutti, ma per quanti milioni di persone è come se non fosse ancora venuto. Preghiamo perché ogni uomo conosca Gesù Salvatore.
1: La terza decina del rosario missionario è di colore bianco. Preghiamo per l'Europa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero, la presentazione di Gesù al Tempio. Gesù si rivela come il Messia atteso, cioè come colui che è destinato a un'opera di salvezza. Dobbiamo essere luce del mondo e testimoni coraggiosi del Vangelo. Ogni gesto della nostra vita può diventare manifestazione del Signore, se lo viviamo secondo la legge che Cristo ci ha insegnato, la legge dell'amore verso tutti i fratelli.
1: La quarta decina del rosario missionario è di colore azzurro. Preghiamo per l'Oceania. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto mistero, lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Gesù è preoccupato solo di piacere al Padre e di realizzare il suo progetto di salvezza, nella ricerca continua della sua volontà. Un nostro sì, generoso alla volontà di Dio, nelle cose liete e in quelle tristi, otterrà la salvezza di tanti fratelli.
1: La quinta decina del rosario missionario è di colore giallo. Preghiamo per l'Asia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi e per il mondo intero.
1: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre del Signore Gesù,
0: prega per noi.
1: Madre di tutti i popoli,
0: prega per noi.
1: Madre di tutte le chiese,
0: prega per noi.
1: Madre di dolcezza,
0: prega per noi.
1: Madre compassionevole,
0: prega per noi.
1: Madre misericordiosa,
0: prega per noi.
1: Madre dell'accoglienza,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre dei forestieri,
0: prega per noi.
1: Madre dei profughi e dei rifugiati,
0: prega per noi.
1: Madre delle donne che subiscono violenza,
0: prega per noi.
1: Madre delle madri,
0: prega per noi.
1: Madre dei bambini lavoratori,
0: prega per noi.
1: Madre dei bambini soldato,
0: prega per noi.
1: Madre dei giovani in cerca di lavoro,
0: prega per noi.
1: Madre dei martiri per la fede,
0: prega per noi.
1: Madre degli scartati,
0: prega per noi.
1: Madre dei carcerati,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei poveri,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei bambini senza genitori,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei senza tetto,
0: prega per noi.
1: Rifugio di chi è costretto a lasciare la propria terra,
0: prega per noi.
1: Rifugio degli nudi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei perseguitati,
0: prega per noi.
1: Carezza per i piccoli abbandonati,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Protettrice degli innocenti,
0: prega per noi.
1: Salute dei malati,
0: prega per noi.
1: Sostegno dei deboli,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina degli evangelizzatori,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Regina e madre di ogni continente,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Padre Santo, donaci di essere uno in Cristo, radicati nel suo amore che unisce e rinnova. Fa che tutti i membri della Chiesa siano uniti nella missione, docili allo Spirito Santo, coraggiosi nel testimoniare il Vangelo, annunciando e incarnando ogni giorno il tuo amore fedele per ogni creatura. Benedici i missionari e le missionarie, sostienili nella fatica, custodiscili nella speranza. Maria, Regina delle missioni, accompagna la nostra opera evangelizzatrice in ogni angolo della terra. Rendici strumenti di pace e fa che il mondo intero riconosca in Cristo la luce che salva. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Buono è Dio con i giusti e i puri di cuore. Quanto è buono Dio con i giusti, con gli uomini dal cuore puro. Per poco non inciampavano i miei piedi, per un nulla vacillavano i miei passi, perché ho invidiato i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Non c'è sofferenza per essi. Sano e pasciuto è il loro corpo. Non conoscono l'affanno dei mortali. E non sono colpiti come gli altri uomini. Dell'orgoglio si fanno una collana. E la violenza è il loro vestito. Esce l'iniquità dal loro grasso. Dal loro cuore traboccano pensieri malvagi. Scherniscono e parlano con malizia. Minacciano dall'alto con prepotenza. Levano la loro bocca fino al cielo. E la loro lingua percorre la terra. Perciò seggono in alto. Non li raggiunge la piena delle acque. Dicono: come può saperlo Dio? C'è forse conoscenza nell'Altissimo? Ecco, questi sono gli empi. Sempre tranquilli, ammassano ricchezze.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Buono è Dio con i giusti e i puri di cuore.
2: I malvagi che oggi ridono, domani piangeranno.
3: Invano dunque ho conservato puro il mio cuore e ho lavato nell'innocenza le mie mani, poiché sono colpito tutto il giorno e la mia pena si rinnova ogni mattina. Se avessi detto, parlerò come loro, avrei tradito la generazione dei tuoi figli. Riflettevo per comprendere, ma fu arduo agli occhi miei, finché non entrai nel santuario di Dio e compresi qual è la loro fine. Ecco, li poni in luoghi scivolosi, li fai precipitare in rovina, come sono distrutti in un istante. Sono finiti, periscono di spavento. Come un sogno al risveglio, Signore, quando sorgi, fai svanire la loro immagine.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. I malvagi che oggi ridono, domani piangeranno.
0: Chi si allontana da te perisce. Mio bene è stare vicino a Dio. Quando si agitava il mio cuore e nell'intimo mi tormentavo, io ero stolto e non capivo. Davanti a te stavo come una bestia.
3: Ma io sono con te sempre. Tu mi hai preso per la mano destra. Mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella tua gloria.
0: Chi altri avrò per me in cielo? Fuori di te nulla bramo sulla terra.
3: Vengono meno la mia carne e il mio cuore, ma la roccia del mio cuore è Dio. E Dio la mia sorte per sempre.
0: Ecco, perirà chi da te si allontana. Tu distruggi chiunque ti è infedele.
3: Il mio bene è stare vicino a Dio. Nel Signore Dio ho posto il mio rifugio per narrare tutte le tue opere. Presso le porte della città di Sion.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi si allontana da te perisce. Mio bene è stare vicino a Dio.
4: Dolci al mio palato le tue parole, Signore.
1: Più che il miele alla mia bocca.
4: Dal libro del profeta Aggeo. Il 24 del nono mese, secondo anno di Dario, questa parola del Signore fu rivelata per mezzo del profeta Aggeo. Dice il Signore degli eserciti: interroga i sacerdoti intorno alla legge e chiedi loro: se uno in un lembo del suo vestito porta carne consacrata e con il lembo tocca il pane, il companatico, il vino, l'olio o qualunque altro cibo, questo verrà santificato? No, risposero i sacerdoti. Aggeo soggiunse: se uno che è contaminato per il contatto di un cadavere tocca una di quelle cose, sarà essa immonda? Sì, risposero i sacerdoti, è immonda. Ora riprese Aggeo: tale è questo popolo, tale è questa nazione davanti a me, oracolo del Signore, e tale è ogni lavoro delle loro mani, anzi, anche ciò che qui offrono è immondo. Ora, pensate, da oggi e per l'avvenire, prima che si cominciasse a porre pietra sopra pietra nel Tempio del Signore, come andavano le vostre cose? Si andava a un mucchio da cui si attendevano 20 misure di grano e ce n'erano 10. Si andava a un tino da 50 barili e ce n'erano 20. Io vi ho colpiti con la ruggine, con il carbonchio e con la grandine in tutti i lavori delle vostre mani, ma voi non siete ritornati a me, parola del Signore. Considerate bene da oggi in poi, dal 24 del nono mese, cioè dal giorno in cui si posero le fondamenta del Tempio del Signore, se il grano verrà a mancare nei granai, se la vite, il fico, il melograno, l'olivo non daranno più i loro frutti. Da oggi in poi io vi benedirò. Il 24 del mese questa parola del Signore fu rivolta una seconda volta da Aggeo. Parla a Zorobabele, governatore della Giudea, e digli: scuoterò il cielo e la terra, abbatterò il trono dei regni e distruggerò la potenza dei regni delle nazioni. Rovescerò i carri e i loro equipaggi. Cadranno cavalli e cavalieri. Ognuno verrà trafitto dalla spada del proprio fratello. In quel giorno, oracolo del Signore degli eserciti, io ti prenderò, Zorobabele, figlio di Sealtiel, mio servo, dice il Signore, e ti porrò come un sigillo, perché io ti ho eletto, dice il Signore degli eserciti.

0: Io scuoterò il cielo e la terra.
1: E verrà colui che è aspettato da tutte le nazioni.
0: La gloria di questa casa sarà grande. In questo luogo porrò la pace.
1: E verrà colui che è aspettato da tutte le nazioni.
2: Dal Trattato contro Fabiano di San Fulgenzio di Ruspe, Vescovo. Nell'offerta del sacrificio si compie ciò che prescrisse lo stesso Salvatore, come è testimoniato anche da Paolo. Ecco quanto dice l'Apostolo. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Ogni volta, infatti, che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò il sacrificio viene offerto perché sia annunziata la morte del Signore e si faccia memoria di Lui, che per noi ha dato la sua vita. Egli stesso poi dice: «Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici». Cristo è morto per noi. Perciò, quando facciamo memoria della sua morte durante il sacrificio, invochiamo la venuta dello Spirito Santo quale dono di amore. La nostra preghiera chiede quello stesso amore per cui Cristo si è degnato di essere crocifisso per noi. Siamo invitati ad imitare Cristo. Egli, per quanto riguarda la sua morte, morì al peccato una volta per tutte. Ora, invece, per il fatto che vive, vive per Dio. Così anche noi consideriamoci morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Camminiamo in una vita nuova, mediante il dono dell'amore. Infatti, l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Noi partecipiamo al corpo e al sangue del Signore. Noi mangiamo il suo pane e ne beviamo il calice. Perciò dobbiamo morire al mondo e condurre una vita nascosta con Cristo in Dio e crocifiggere la nostra carne con i suoi vizi e le sue concupiscenze. Tutti i fedeli che amano Dio e il prossimo, anche se non bevono il calice della passione corporale, bevono tuttavia il calice dell'amore del Signore. Inebriati da esso, mortificano le loro membra e, avendo rivestito il Signore Gesù Cristo, non si danno pensiero dei desideri della carne e non fissano lo sguardo sulle cose che si vedono, ma su quelle che non si vedono. Così, chi beve al calice del Signore custodisce la santa carità, senza la quale nulla giova, neppure il dare il proprio corpo alle fiamme. Per il dono della carità, poi, ci viene dato di essere veramente quello che misticamente celebriamo in modo sacramentale nel sacrificio.

0: Gesù prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi.
1: Fate questo in memoria di me».
0: Questo è il pane disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno.
1: Fate questo in memoria di me.
0: Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto, non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

siamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore, nostro Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione.
1: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio.
0: Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo.
1: Ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
0: Li annienti, li sommergi nel sonno. Sono come l'erba che germoglia al mattino. Al mattino fiorisce, germoglia. Alla sera è falciata e dissecca.
1: Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
0: Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come soffio.
1: Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore. Passano presto e noi ci dileguiamo.
0: Chi conosce l'impeto della tua ira e il tuo sdegno con il timore a te dovuto?
1: Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
0: Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi, saziaci al mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
1: Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli.
0: Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio. Rafforza per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore nostro Dio.
0: Da ogni terra lode al Signore.

0: lode al Signore.
1: Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio.
2: Lodate il nome del Signore. Lodatelo, servi del Signore. Voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio. Lodate il Signore è buono. Cantate inni al suo nome perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso. Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi. Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi. Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia. Dalle sue riserve libera i venti. Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri. Colpì numerose nazioni e uccise re potenti, Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan. Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele, suo popolo.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio.
2: Ricordatevi che i vostri padri furono messi alla prova per vedere se davvero temevano il loro Dio. Ricordate come fu tentato il nostro padre Abramo e come proprio attraverso la prova di molte tribolazioni egli divenne l'amico di Dio. Così pure Isacco, così Giacobbe, così Mosè e tutti quelli che piacquero a Dio furono provati con molte tribolazioni e si mantennero fedeli.

0: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
0: Cantate al Signore un canto nuovo.
1: Ai santi si addice la lode.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
2: Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.

0: benedetto il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
1: Il Cristo ascolta la voce degli umili che confidano in Lui e li salva. Confortati da questa certezza, invochiamo il suo nome.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: O Dio, ricco di misericordia, noi ti ringraziamo per il tuo immenso amore.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Tu che agisci sempre nella storia dell'umanità insieme al Padre, rinnova gli uomini e le cose con la forza del tuo Spirito.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Dona a noi e ai nostri fratelli uno sguardo di fede, perché possiamo contemplare sempre le tue meraviglie.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Redentore di tutti, che in questo giorno ci chiami a cooperare alla tua opera di salvezza, rendici segno della tua grazia verso il nostro prossimo.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai affidato all'uomo l'opera della creazione e hai posto al suo servizio le immense energie del cosmo, fa che oggi collaboriamo a un mondo più giusto e fraterno, a lode della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, auguri dall'Italia e da tutto il mondo a Papa Leone, che ieri all'Angelus ha annunciato che si sottoporrà a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo al polmone allo stato iniziale, ben localizzato. L'intervento è già programmato al Policlinico Gemelli tra domani e mercoledì. La Santa Sede fa sapere che la degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni. Sentiamo proprio un passaggio delle parole di Leone.
2: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
1: Il giorno dopo l'attacco a Zelensky, Trump annuncia una tregua energetica Russia-Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato ed è in vigore da subito, scrive il presidente americano su Truth, ma il leader ucraino dice di non saperne nulla. Se l'ha negoziata con Putin, afferma Zelensky, per favore ci dica quando inizia. Ma è gelo anche da Mosca. La Russia non ha accettato alcun tipo di tregua, fa sapere il sito Axios, citando un funzionario della Casa Bianca. L'annuncio, si spiega ancora, faceva riferimento a un possibile accordo che prevede la cessazione da entrambe le parti degli attacchi alle raffinerie. Kiev però intanto denuncia che subito dopo l'annuncio di Trump è stata colpita una centrale elettrica. Il Financial Times intanto rilancia l'allarme di 5 intelligence occidentali, secondo cui la Russia ha intenzione di uccidere i vertici delle aziende europee della difesa. Nuovo attacco Houthi all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Un altro missile ha colpito di nuovo lo scalo saudita, in questo caso ci sono 11 feriti e un morto. Un altro ogiva è stata intercettata e poi distrutta dall'Italia. Israele, coro di condanne, occhi puntati sulle mosse americane dopo che Trump ha riaperto alla possibilità di un intervento diretto americano. Bufera sulla richiesta di Reggio Children a docenti israeliani di scuole ebraiche americane che volevano partecipare ad un programma sull'educazione infantile di sottoscrivere una dichiarazione per dissociarsi dalle azioni del governo di Israele. Addio a Wilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice, pioniera dei programmi di cucina in TV. Si è spenta nel pomeriggio di ieri a Milano all'età di 96 anni. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, lunedì dunque primo giorno della settimana che ci vedrà fino a venerdì sempre a quest'ora dalle 7 alle 10 su in Blu 2000 a raccontarvi i fatti principali, qualche curiosità e perché no anche quegli approfondimenti che casomai su altri media non vedete così tanto rilanciati. Buongiorno anche a Daniele Caruso che ci accompagna in regia questa mattina. Io vi ricordo che potete ascoltarci ma anche riascoltarci con l'app Play 2000 e andiamo subito sui nostri quotidiani. Sono principalmente due le notizie che occupano le aperture dei giornali oggi in edicola. L'annuncio ieri è arrivato direttamente da Papa Leone di un'operazione che affronterà proprio nei prossimi giorni, addirittura potrebbe essere domani la giornata oppure mercoledì al Policlinico Gemelli per un nodulo al polmone. Immediatamente dall'Italia ma dal mondo intero sono arrivati gli auguri nei confronti del pontefice. Si cerca di

un padre di famiglia. L'altro tema grosso, articolato e ricco di addentellati è invece il fronte ucraino, dopo le parole di Trump, che, andando per estrema sintesi, corrisponde anche ai titoli di questi giorni dei quotidiani, scarica l'Ucraina per ottenere il gasolio russo sui mercati e quindi calmierare i prezzi, che sono la principale controindicazione e riflesso della situazione creata dagli Stati Uniti con l'attacco il 28 febbraio scorso contro l'Iran. E qua, insomma, si cerca di capire quello che è successo, quello che succederà. Trump ha parlato nella giornata di ieri anche di una tregua energetica, quindi Russia e Ucraina, che avrebbero accettato di non colpire reciprocamente le proprie strutture energetiche e raffinerie. Entrambe le parti, sia da Mosca che da Kiev, non ne sanno niente. A riprova di questo, Mosca, subito dopo le parole di Trump, ha colpito ancora una volta una centrale ucraina. Andiamo subito a leggere i nostri quotidiani. Ho un nodulo al polmone. Il Corriere della Sera apre proprio con le parole pronunciate ieri all'Angelus dal Papa. Mi devo operare su consiglio dei medici. Nelle pagine interne troviamo l'intervista a Marcello Semeraro, il cardinal Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei santi, che dice: ci parla come un familiare per invitare alla serenità, così si è mostrato umano. E spiega: come sempre all'Angelus si è rivolto ai fratelli e alle sorelle, ma era come un padre che parla ai figli, un papà che a casa dice: sai, devo ricoverarmi. E lo spiega in modo chiaro, pacato, sereno, perché i figli sappiano e non si spaventino. Ma c'è da preoccuparsi, Eminenza? Chiede Gianna Guido Vecchia al cardinal Semeraro. Sentite questa risposta. Dice: io credo, dice Semeraro, che non sarebbe rispettoso preoccuparsi nei confronti del Papa, reagire in modo diverso dallo stile con cui ha comunicato a tutti che avrebbe dovuto affrontare un'operazione. Drammatizzare sarebbe fuori posto. Lui stesso, per il modo in cui ha parlato, ci invita alla serenità. Questo è interessante. Dice: non è che non c'è soltanto una questione di essere preoccupati o meno rispetto al fatto in sé, dice, però proprio il preoccuparsi, il dimostrarsi preoccupati, non sarebbe rispettoso nei confronti invece della serenità che il Papa ha avuto e ha voluto trasmettere nel farci sapere che è stato individuato questo nodulo piccolo, ben localizzato, e dunque, seguendo il consiglio dei medici, ha deciso di operarsi. Troverete poi questa mattina che tanti quotidiani hanno intervistato pneumologi, chirurghi, oncologi, per cercare di capire che cos'è, che cosa potrebbe essere. Allora, le risposte più serie e scientificamente esatte sono queste: sicuramente il fatto che sia piccolo e che sia ben circoscritto è molto molto positivo, e che quindi venga tolto subito, ma è inutile fare congetture finché quel nodulo non sarà sottoposto all'esame istologico. Quindi tutto il resto, come dire, è un di più. È così, è letteratura scientifica, e sicuramente nell'esperienza anche di molti chirurghi, oncochirurghi, che sono stati intervistati, ma non ci aiuta in questo momento. Ecco, quindi un grande in bocca al lupo alla Papa e per chi vuole l'accompagnamento del pontefice con le preghiere. Siamo su La Stampa. Il Papa si opera, il mondo in ansia. Abbiamo Giacomo Galeazzi che intervista Franco Garelli, che non è uomo di scienza di medicina, ma è uomo di sapienza da un punto di vista di analisi e geostrategia, e che dà, come dire, il taglio geopolitico a questo annuncio. E dice Franco Garelli: è stato trasparente, ma la malattia cambia gli scenari politici. Leone è diventato il controaltare alla geopolitica della prepotenza, e se le condizioni sanitarie ne condizionano l'azione, il danno può essere o diventare planetario. Quindi anche per i non cattolici, i non cristiani, anche chi non ha simpatia, perché appartiene alle umane cose, nei confronti di Papa Prevost, come dire, attenzione, perché se il Papa viene percepito, oppure se la malattia del pontefice in qualche modo potrà limitare la sua azione, ovviamente ragionando in scenari che non sono assolutamente attuali né prossimi, dice, questo avrà per forza una ricaduta.

0: vita a livello planetario. Quindi motivo in più veramente per pregare per chi ha fede, altrimenti per fare il tifo per il pontefice da un punto di vista esclusivamente laico. Restiamo ancora sulla stampa, perché l'attenzione punta all'Ucraina, la tregua fantasma. C'è proprio un'immagine di due sopravvissuti a un attacco, un ulteriore attacco russo a Zaporizhzhia, che è stata colpita nelle scorse ore insieme ad altre città ucraine. Ormai proseguono sempre a tappeto gli attacchi russi. Si parla di tregua fantasma, però appunto onestamente non sono le parti in campo a poter essere additate di aver dichiarato una falsa tregua, perché subito dopo le parole di Trump sia la Russia che l'Ucraina, diciamo così, hanno dimostrato gelo assoluto, e lo stesso Zelensky ha detto: ah beh, se abbiamo fatto questa tregua almeno diteci quando parte, no, della serie, non siamo stati coinvolti. Vedremo adesso quello che succederà. Quello che è certo è che l'Ucraina sta resistendo, nonostante sia in qualche modo ancora una volta stata scaricata da Trump, che l'ha venduta per i barili di gasolio. Vi trattengo ancora sul quotidiano torinese per andare a Palermo, perché ci sono state dichiarazioni importanti arrivate direttamente dal procuratore capo di Palermo. Mafiosi e capi dei clan fuori dal carcere con permessi speciali. Il procuratore capo dice: così si riannodano i fili, il beneficio a un condannato per via D'Amelio. Boss di mafia, capi clan, killer, per loro le porte dei penitenziari diventano girevoli, scrive Paolo Festuccia oggi sulla stampa. Per gli ergastolani, ma anche per chi sconta il carcere duro, passano gli anni, cambia la giurisprudenza, gli echi per i morti ammazzati dalla mafia si affievoliscono e le regole del fine pena mai si trasforma lentamente in un quasi mai. Sapete che su questo è stato aperto anche un dibattito estremamente intenso. Siamo su Repubblica. Il Papa rivela la malattia, un nodulo al polmone, quale intervista a un medico, per 20 giorni non può volare. Vabbè, è il tipo di operazione che ovviamente non si concilia con la possibilità di volare per una questione proprio di pressione atmosferica. Ovviamente tutti guardano al volo previsto per novembre in Perù, che al momento risulta confermato. Quello che è certo è che avrà, e questo lo dice la Santa Sede, una settimana di degenza. Ancora da Repubblica, Zelensky a Trump: pronto a elezioni, decide l'Ucraina. Questa è stata la risposta di Zelensky a Trump quando Trump, dopo aver scaricato l'Ucraina della serie "l'Ucraina deve smettere di attaccare la Russia", intanto ha tolto le sanzioni alla Russia per quanto riguarda il gasolio, e quindi sperare così di calmierare il mercato interno americano, dove il gallone è arrivato a cifre importantissime con le elezioni di mid term che bussano alla porta. Beh, Zelensky ha detto: bene, allora se volete le elezioni, perché Trump ha detto anche adesso, ora che Zelensky vada via, se volete elezioni allora dovete però garantirci 60 giorni di tregua, tempo minimo secondo il presidente ucraino per organizzare le elezioni in un contesto chiaramente destabilizzato come quello ucraino. Poi, per la verità, 2 mesi non possono bastare, però è interessante, perché tutto questo si può girare in chiave addirittura pro Kiev e in modo particolare pro Ucraina. Ne parleremo tra pochissimo. Il Messaggero: Papa Leone, ho un nodulo, mi operano. Questo ancora l'apertura anche per il quotidiano capitolino. Il taglio centrale, sempre nelle parole di Trump: tregua energetica, Kiev e Mosca unite nel dire no. E poi l'altro scenario di guerra, nel bel pezzo a firma di Lorenzo Vita: Houthi, altre bombe sull'Arabia, gli Stati Uniti pensano all'intervento. Attenzione, c'è chi ancora una volta dice: guardate, anche le ultime dichiarazioni di Trump legate a la tregua energetica Russia-Ucraina e la cancellazione, sospensione delle sanzioni sul gasolio russo, c'è chi dice: attenzione, anche questo è direttamente una scelta di Trump di sacrificare l'Ucraina per avere la possibilità di continuare la guerra in Iran. Cioè, il problema della guerra in Iran per Trump è solo uno: non la distruzione, non le morti, non l'impegno militare importante da parte degli Stati Uniti, ma il gallone, il gasolio. Quindi in qualche modo deve tacitare, coprire, risolvere questo nodo per sentirsi libero, forse anche, come già aveva detto e come anche fonte di stampa danno come prossime, accelerare la guerra nei confronti di Teheran e sferrare un attacco ancora più duro. Questo, secondo Trump, non avverrà prima delle elezioni di medio termine, 3 novembre. Secondo fonti di stampa anche molto recenti, come New York Times giusto un paio di giorni fa, invece potrà avvenire anche prima. Il Foglio, quella del lunedì, è una pagina sempre fredda ma calda. Nel primo piano troviamo l'ennesimo tradimento americano dell'Ucraina. Questo è proprio il titolo del pezzo di Nona Michelisi, analista dell'Istituto Affari Internazionali. E poi ci sono due riprese dirette, due traslitterazioni di due momenti, appuntamenti del Festival dell'Ottimismo del Foglio. Una, un'intervista, una chiacchierata tra Claudio Cerase dell'Isline, il programma di Isline, l'altra tra Salvatore Merlo e Ignazio La Russa, la destra senza Vannacci. Siamo sul Foglio. Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo. Annunciata la tregua senza avvertire l'ucraino, ma diciamo anche senza avvertire la Russia, perché la Russia comunque ha attaccato, quindi quantomeno se veramente la Russia era stata avvertita, aveva accettato, vuol dire che la tregua accettata è già stata infranta. Il Giornale, col Giornale andiamo su altri scenari, perché l'apertura guarda alla legge elettorale, ma non solo. Il fronte anti-riforme, bugie, nani e ballerine per far saltare la legge elettorale. Non sono riusciti a bocciarla in Parlamento e così si affidano alla propaganda, ma il costituzionalista smonta le accuse. Da Canfora a Rosi Bindi scendono in campo contro la riforma della legge elettorale e, come al solito, abbiamo, come dire, no, le ragioni del sì e le ragioni del no. Il capo dello Stato ha promulgato la legge, adesso ovviamente c'è il passaggio della Corte Costituzionale e lì vedremo se vengono ravvisate o meno eccezioni di costituzionalità. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Malattia di Leone, sempre in primo piano. E poi giustamente QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino ci ricordano che mentre Trump sospende e apre al mercato l'acquisto di gasolio russo, in realtà l'Europa sta preparando le nuove maxi sanzioni contro Mosca. Oggi il pacchetto sarà sul tavolo per poi, proprio entro questa settimana, in occasione del vertice europeo, del Consiglio europeo, dare il via libera definitivo. È ovvio che continuare a fare sanzioni nei confronti della Russia nel momento in cui Trump fa il gioco contrario, cioè le toglie, penalizza ancora di più l'Unione Europea, perché rinunciare a prodotti energetici russi è ovviamente penalizzante anche per l'Europa. Solo che se tu dai modo alla Russia, quel penalty che arriva dall'Europa, recuperarlo col mercato statunitense, a rimetterci rischia di essere solo l'Europa, posto che maxi sanzioni, insomma, ci sono poi anche degli interventi chirurgici nei confronti di alcuni gruppi e di alcune società russe, alcuni nomi eccellenti russi. Staremo poi a vedere quello che verrà deciso. Sole 24 ore, anche il Sole lunedì sappiamo che ci propone sempre degli approfondimenti. Quello di oggi è un appuntamento ormai annuale col Sole 24 ore rispetto al focus, all'indagine del Quotidiano Economico sulle nostre città e la criminalità, e sono dati ufficiali perché vengono rielaborati i dati del Viminale. Attenzione, i dati ovviamente non sono riferiti all'anno in corso, perché appunto deve ancora concludersi, ma al 2025, sull'anno precedente. Reati in calo, meno furti, meno omicidi, aumentano però le truffe online. Nel 2025 le denunce nelle città sono diminuite dell'1,8%. Restano ovviamente a essere maggiormente colpiti i grandi centri, aumentano gli incendi e anche le percosse. Allarme poi per minori stranieri. Questo in estrema sintesi il quadro disegnato dal Sole 24 ore, e ne sapremo di più intorno alle 8:30, perché Michela Finizio, giornalista e tra i curatori di questo reportage, di questa indagine del Sole 24 Ore, sarà con noi e quindi potremo veramente sottoporla a tutte le domande possibili. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, così no, il Milan fa troppo poco e sale la tensione. Amorim accusa, Cardinale deluso, e questa è l'apertura della Gazzetta dello Sport dopo la giornata, il fine settimana calcistico. Si guarda però anche ai motori, Kimi, il mondo a un passo, a Singapore ancora sul podio. Allora, questi sono i principali titoli che oggi troviamo in edicola, ma noi vogliamo tornare con l'attenzione a scusate, do una nota tecnica alla regia. Il numero è proprio quello indicato in scaletta e non quello già registrato. Chiaro? Benissimo. Perché? Perché c'è stato nel fine settimana, se ricordate anche venerdì scorso ne avevamo parlato, c'è stato nel fine settimana nuove manifestazioni in India, dove ancora una volta in piazza sono tornati gli scarafaggi, la generazione Z, che sta ormai producendo un vero e proprio scossone politico e sociale nel paese, e con anche, diciamo, delle contromisure più o meno apertamente dichiarate da parte anche dell'establishment indiano e dello stesso Modi. Quindi da una parte continua la repressione, ma dall'altra la grande protesta del partito degli scarafaggi sembra sempre più inarrestabile. Noi torniamo a parlarne direttamente dunque a Nuova Delhi, andiamo a dare il buongiorno alla corrispondente dell'ANSA, Giuseppe Agliastro. Giuseppe, sei ancora con noi? Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, è stato un fine settimana contrassegnato dalle nuove manifestazioni degli scarafaggi, in campo anche la repressione, ma il movimento ormai sembra appunto inarrestabile.
1: Dunque sì, sabato e domenica a New Delhi ci sono state delle proteste antigovernative, manifestazioni a cui le autorità hanno reagito bloccando con le transenne diverse vie del centro, e questo ancora prima che iniziassero le proteste, con l'obiettivo evidentemente di impedire alle persone di raggiungere la zona prestabilita per la manifestazione. Per il momento il partito delle Blatt afferma di voler continuare la protesta finché non ci saranno le dimissioni del presidente della commissione elettorale, e questo è uno degli obiettivi appunto di queste proteste.
0: Perché noi ne abbiamo parlato venerdì scorso, no? La questione, si vuole le dimissioni del presidente della commissione elettorale perché sono state operate, come dire, degli sfoltimenti dalle liste elettorali con l'intento dichiarato di aggiornarle, quindi ovviamente togliere le persone, i nominativi di persone defunte, però la mobilitazione e la protesta sono per le presunte irregolarità. Sono stati tolti 130 milioni su 900 e rotti aventi diritto in India, ma sì, il sospetto, l'accusa è quello di aver operato una sorta di epurazione, no?
1: Allora, la situazione diciamo che è questa. Diciamo che il Partito Popolare delle Blatt, che come dicevamo è un movimento satirico politico che è nato 5 mesi fa sul web, che ha trovato molti sostenitori tra i giovani della generazione Z, contesta una revisione delle liste elettorali lanciata l'anno scorso dal governo indiano, e per la quale l'opposizione accusa le autorità di appunto irregolarità per cercare, secondo loro, un vantaggio elettorale, un'accusa che il governo da parte sua respinge. E il punto è che alcuni osservatori sostengono che durante queste operazioni di verifica dalle liste elettorali siano stati cancellati 130 milioni di nomi. L'agenzia Reuters sostiene che, secondo i dati della commissione elettorale, si tratterebbe di 28 milioni di persone decedute, 63 milioni di persone che avevano cambiato residenza, anche di 30 milioni di persone che non sarebbe stato possibile rintracciare. Le autorità affermano che la revisione serva, diciamo, come dicevi, a ripulire le liste elettorali, togliendo i nomi di chi non ha diritto al voto, delle persone decedute e di chi per sbaglio risulta registrato in più di un collegio elettorale. Questo è quello che afferma il governo. L'opposizione sostiene invece che siano state escluse illegittimamente dalle liste elettorali molte persone con diritto di voto e che vi siano state quindi irregolarità, soprattutto secondo loro, a discapito delle minoranze, i cui membri, diciamo, più raramente votano per il partito del premier Narendra Modi,
0: certo,
1: un partito che è considerato su posizioni nazionaliste indù. Questa è un'accusa che però il governo da parte sua respinge.
0: Ma
1: per quanto riguarda, dimmi.
0: No, prego, non volevo non volevo interromperti, che c'è un poco di ritardo, prego.
1: No, volevo dire soltanto che per quanto riguarda le proteste di ieri e di sabato soprattutto, in pratica il centro di New Delhi è stato, per così dire, blindato con migliaia di poliziotti, sistema che fossero circa 30.000 quelli schierati. Uh-huh. Come dicevamo, sono state chiuse numerose vie con le transenne metalliche, sono state chiuse decine di fermate della metropolitana, è stata bloccata la connessione internet in un'ampia zona del centro e sono anche stati cancellati diversi treni da e per Delhi, tutte misure queste che Amnesty International aveva criticato già il giorno prima della protesta, cioè quando erano state annunciate queste proteste, definendo le misure arbitrarie e affermando che lo svolgimento delle manifestazioni non dovrebbe essere subordinato a un'autorizzazione preventiva da parte della polizia. E critiche sono arrivate anche dall'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, e sabato sera ha chiesto innanzitutto il rilascio immediato delle persone fermate, giudicando arbitrario il loro fermo, e inoltre, cosa non secondaria, ha detto di esortare le autorità indiane a garantire il rispetto del diritto di manifestazione pacifica.
0: Ma da un punto di vista proprio, come dire, come strutturazione e organizzazione del movimento delle blatte, degli scarafaggi, si parla di partito, si sono veramente costituiti, perfezionati nella formazione politica del partito, o è un po' improprio parlare di partito?
1: No, come dicevo prima, il Partito delle Blatte non è un vero e proprio partito, nel senso che non è registrato almeno al momento, come un partito che si presenta alle elezioni e così via. Quindi, ripeto, è nato soltanto 5 mesi fa questo movimento, quindi non possiamo sapere come si evolverà in futuro. Quello che possiamo dire al momento è che è un nuovo movimento satirico-politico, che fa appunto anche della satira nei confronti del governo il suo strumento principale, forse, è nato sul web e ha presto raccolto 22 milioni di follower Instagram. E, come dicevo, è un movimento molto popolare tra i giovani della generazione Z, di cui riflette anche i timori su molte tematiche anche piuttosto delicate, come quella della disoccupazione giovanile, ed sta avendo un peso sempre più importante nella politica indiana, perché è stato proprio questo movimento in estate a organizzare le proteste di massa contro le presunte fughe di informazioni sui quesiti per accedere alla facoltà di medicina, proteste che di massa che a luglio hanno portato alle dimissioni del ministro dell'istruzione Dharmendra Pradhan. Quindi sta avendo un peso reale sulla politica indiana, e adesso stanno tornando in piazza. Questo movimento sta tornando in piazza, e una cosa anche importante, se l'avete già detto, è che sabato, quando sono iniziate le proteste, la polizia ha anche fermato, stando a quanto racconta lo stesso Partito Popolare delle Blatte, ha fermato 3 dei suoi leader, tra cui anche il fondatore Abhijit Tikke, e questo, secondo quanto racconta il movimento, tutti e 3 sono stati fermati dalla polizia mentre erano ancora a bordo di un aereo appena atterrato a New Delhi, e poi domenica sono stati rilasciati ieri.
0: Chiarissimo. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi a questo punto, perché è evidente da parte del governo si mantiene una linea dura, ma questo evidentemente non sta scoraggiando gli scarafaggi. Grazie Giuseppe Agliastro, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi,
0: grazie.
1: Buona giornata.
0: Lasciamo a Nuova Delhi il corrispondente dell'ANSA Giuseppe Agliastro e tra pochissimo andiamo in Ucraina.
2: In blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Giornate perse di Marco Mengoni.

0: Mette sempre il buongiorno in blu e l'attenzione punta alla fronte russo-ucraino con l'intervento di Trump, che da una parte ha annunciato l'accordo con Putin sul diesel russo e dall'altra parte ha messo chiaramente in discussione la permanenza di Zelensky alla guida dell'Ucraina. Ha detto se ne deve andare, l'Ucraina deve tornare alle elezioni. Questo poi è stato seguito dall'annuncio di Trump che Russia e Ucraina avrebbero raggiunto una tregua energetica, cioè l'impegno reciprocamente a non colpirsi centrali energetiche, raffinerie. Ecco, sia da parte ucraina che da parte russa è chiaro che né Kiev né Mosca sapessero niente. Tra l'altro la Russia, così giusto per non lasciare niente di dubbio, dopo le parole di Trump ha subito colpito ancora una volta una centrale energetica ucraina. E da parte di Axios, portale sempre molto ben informato dei corridoi della Casa Bianca, dice che Mosca non ha accettato alcun accordo energetico con gli Stati Uniti per il cessate il fuoco, tant'è che Witkoff e Kushner starebbero sospendendo i preparativi per la visita a Putin. Invece è interessante guardare la risposta che c'è stata da parte di Zelensky rispetto agli annunci di Trump, perché sulla tregua ha detto: ah beh, se ci dite quando inizia così ci adeguiamo anche noi, volendo dire appunto non ci hanno nemmeno informati. E rispetto alla questione delicata delle elezioni ha detto: va bene, andiamo al voto, però mi servono almeno 60 giorni di tregua per organizzare le urne. E qua insomma si capisce come Zelensky, come dire, di fronte a Russia e Stati Uniti ha capito ormai bene come quale strategia tenere. Subito ci colleghiamo a Kiev con Vladislav Maestruk, giornalista e analista internazionale. Buongiorno Vladislav.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci aiuti a capire, ricomincerei proprio dalla risposta di Zelensky. Trump dice Ucraina torna al voto, Zelensky va via, Zelensky dice va bene, datemi 60 giorni di tregua però. Ora, posto che 60 giorni, due mesi sono assolutamente insufficienti, che significa questa risposta di Zelensky?
1: È un rilancio, diciamo che è pura dialettica, non è un'offerta negoziale seria, non è neanche un'apertura, una resa, nulla di tutto ciò. Lui, immaginiamoci che si trova a giocare a poker, no? Con Putin, Trump al tavolo, quelli alzano le staffe e lui sta al gioco, sapendo comunque di poter continuare anche lui a bluffare in questo modo, perché sa che i russi non accetteranno mai un cessato il fuoco totale di 60, 30, 2,
0: certo.
1: Qualsiasi. Quindi è pura retorica. Poi bisogna anche capire come e quando ha detto Zelensky questa cosa. Lui era in un'intervista in diretta con un emittente statunitense, l'ABC se non erro, e quindi lui si rivolgeva più che altro agli statunitensi per fargli capire che guardate, noi siamo aperti praticamente a tutto, però bisogna avere le condizioni, visto che stiamo parlando non di un cambio di vertice, che non è che prendi una marionetta e ce ne metti un'altra, no, noi siamo un paese democratico, abbiamo bisogno per cambiare vertice di elezioni democratiche, per fare le elezioni democratiche, come ha detto Zelensky, al di là della questione delle leggi, della Costituzione, che se andiamo a seguire la legge e la Costituzione per indire delle elezioni, servirebbe comunque la fine della guerra, la fine della legge marziale, certo. Ma se devi cambiare la Costituzione, secondo la Costituzione ci metti come minimo mezzo anno, quindi per dire tutta, delle elezioni credibili le potresti organizzare nell'arco di un anno e mezzo, un anno, proprio per essere molto molto molto veloci, perché le elezioni sono una cosa seria, devono essere concorrenti, devono essere anche realistiche, perché abbiamo 6 milioni di ucraini all'estero, 1 milione di ucraini sotto le armi, con registri elettorali che sono ormai carta
0: da completamente da aggiornare,
1: questa, perché è cambiato tutto, cioè, quindi le elezioni sono una cosa seria, la democrazia è una cosa seria. Siccome Trump sembra sembra che parli non come il leader di un paese democratico, ma sembra il leader di, che ne so, di un regno, no? Io prendo cambio, non mi sta più bene quel leader, voglio un altro. Beh, non spetta a lui decidere, prima di tutto spetta a noi ucraini. E anche se noi ucraini siamo molto critici verso Zelensky, ogni volta quando viene attaccato in questo modo da chiunque. Però quando il presidente viene attaccato in modo così becero e quando la realtà non è che attacchi Zelensky, che ne so, per i fatti di corruzione, per dire, no?
0: Sì, sì,
1: quello
0: sì,
1: sarebbe
0: certo
1: un argomento. Quando attacchi Zelensky perché non ti è comodo, non ti permette di concludere i tuoi affari con Putin, beh, allora sai che c'è. Fatti da parte, che ci pensiamo noi a decidere. Che poi bisogna anche capire perché Trump ha fatto questa proposta a Putin di consentire alla Russia di vendere
0: gasolio
1: agli Stati Uniti il gasolio, che poi sarebbe contro la legge del 2022 e sarebbe anche contro la nuovissima legge votata poco tempo fa anche da entrambe le Camere. Trump deve ancora sottoscrivere la famosissima legge di Lindsey Graham che
0: sì,
1: ha lasciato in eredità,
0: sì,
1: che prevede delle sanzioni contro chi compra petrolio, benzina, gasolio dalla Russia. Quindi gli Stati Uniti probabilmente si sanzioneranno da sé a questo punto.
0: Sì, allora,
1: beh, anche la discussione
0: Trump
1: all'interno degli Stati Uniti,
0: ma certo,
1: sta dilagando, perché anche nel mondo MAGA sono in parte irritati, in parte si sentono disorientati, perché io capisco che, cioè, molti capiscono perché Trump vuole raggiungere questo accordo, perché dice che ci sarà un calo dei prezzi della benzina, ma il prezzo della benzina, del gasolio, dipende dal prezzo del petrolio. Ecco, finché gli Stati Uniti continueranno a perdere la guerra contro l'Iran per lo stretto di Hormuz, che comunque è controllato dall'Iran e non dagli Stati Uniti, quel che ne dica Trump, il prezzo del petrolio sarà quello. Di conseguenza il prezzo di tutti gli altri, tutti i carburanti, benzina, gasolio, sarà quello.
0: No, ma
1: quindi
0: questo è assolutamente vero. No, ma guarda, io sai che tra tutto, perché quello che dici è reale e realistico, tra l'altro ricordiamoci che da parte della Russia, che comunque sta con le triangolazioni vendendo parte dei suoi prodotti raffinati, avrebbe anche un problema, dati gli attacchi ucraini con i droni, a implementare di tanto la sua produzione. Quindi io sono sempre più convinta che ha ragione chi dice Trump punta semplicemente sull'effetto annuncio, quindi forse era convinto che dando annunci di questo tipo già ci sarebbe stato una sorta di effetto calmiere sui mercati per il prezzo del petrolio, perché il ragionamento poi pratico, matematico, tecnico è quello che hai fatto tu. E il fatto è che ormai i mercati sono, come dire, abbastanza sordi rispetto alle dichiarazioni di Trump, no? Cioè affidabilità zero, quindi non c'è stata nessuna speranza da parte dei mercati delle utilities.
1: Guarda, questa affermazione dal punto di vista dei mercati del petrolio non hanno alcun effetto, probabilmente non ne avranno neanche nel corso di tutta questa giornata, però hanno avuto un grosso effetto politico positivo per la Russia e per la loro guerra cognitiva che stanno conducendo contro tutti.
0: Certo.
1: Perché se gli Stati Uniti dicono, guardate, Trump dice che vabbè, ormai lui è credibile quanto è credibile, però lui dice che il problema è Zelensky, togliamo Zelensky, risolviamo tutto, ci sarà pace nel mondo, di nuovo soldi a gogo per tutti. Chi ne vince di questa situazione? Soltanto Putin. Putin poi bisogna anche capire per che cosa in realtà stavano discutendo Trump con Putin e ancora prima Kushner e Witkoff lì a Mosca. Non so, io non credo che discutevano, leggendo lo stesso Axios o altra stampa informata, loro non parlavano soltanto di come finire la guerra in Ucraina, loro parlavano di come fare miliardi sulle azioni della Lukoil, la compagnia petrolifera russa che adesso è sotto sanzioni, e quindi tu dai un po' a me e io do un po' a te. Insomma, stiamo veramente assistendo a roba da mercato.
0: Sì, con secondo me un incontro tra delegazione statunitense e delegazione russa con uno scarto di qualità notevole. Cioè, mentre Kushner e Witkoff sicuramente erano lì per questioni meramente economiche, è ovvio che da parte dei russi c'è la volontà e probabilmente anche la capacità poi di manipolarli, no? Quindi non soltanto di fare affari, ma di poter puntellare anche i loro obiettivi strategici. Poi sicuramente
1: un'altra cosa che è importantissima. Noi che cosa vediamo negli ultimi mesi in Ucraina? Noi vediamo che i vecchi droni Shahed iraniani sono stati perfezionati dai russi nel corso di questi anni, fin tanto da renderli praticamente dei piccoli missili, molto difficili da intercettare. L'Ucraina sta cercando di raggiungere questa nuova soglia tecnologica, in parte ci sta già riuscendo, quindi ci sono buone prospettive. Però qual è il problema? Che se l'Iran, e l'Iran non ha alcun problema a prendere dalla Russia questo know-how militare, che cosa ne sarà delle basi americane nel Golfo Persico? Che cosa ne sarà degli alleati degli Stati Uniti nel Golfo Persico? Che cosa ne sarà? Noi abbiamo visto che gli Stati Uniti non sono riusciti a proteggere né le loro basi né i loro alleati quando l'Iran aveva usato, a parte i missili balistici, i Shahed di vecchia generazione,
0: quelli che
1: erano molto più lenti e obsolete dal punto di vista tecnologico. Se e quando, e non so cos'è prioritario, il se o il quando, l'Iran userà questo nuovo know-how militare nel Golfo Persico per imporsi come leader in quell'area, che cosa faranno gli Stati Uniti? Quindi chissà se Trump non cerca anche di usare la sponda di Mosca per convincere l'Iran a non fare quella. L'unica cosa è che mi sembra una cosa talmente strana da fare, perché Putin non ha alcunissima intenzione né alcunissimo interesse nel dare questo favore a Washington, anzi sarebbe più che altro interessato a che l'Iran diventasse leader in quell'area, molto più che lo diventasse Washington. Washington non riesce a togliersi dalla testa questa idea veramente che quasi morbosa, no? di portare il Cremlino dalla propria parte per usarlo contro la Cina. Ma sì, ma perché i russi non sanno che fare, no? È quello che vogliono, diventare l'arma dell'Occidente per combattere i cinesi. Ma proprio, le persone che hanno ideato questa concezione del mondo sono proprio fuori
0: no, perché
1: come un balcone,
0: in realtà
1: i russi non
0: ma certo no è la com, è la come dire la visione che aveva un senso prima durante la guerra fredda ribaltata, cioè tenere vicini la Cina contro la Russia, adesso tenere vicini la Russia contro la Cina, ma il contesto è talmente rivoluzionato che infatti poi lo vediamo nei fatti quanto sia perdente, no, questa strategia. Però dicevo, è la questione Iran, secondo me l'abbiamo tirata fuori e ruota tutto intorno a quello, cioè a Trump interessa chiarire, finire, vincere la guerra contro l'Iran e quindi risolvere la questione del Golfo, e sta cedendo, tradendo l'Ucraina, ed è quello che sta portando sul piatto a Putin per avere via libera sull'Iran da tanti punti di vista, perché sappiamo che la Russia in questo momento, per quello che può, sta aiutando anche, come dire, da un punto di vista proprio di intelligence, di satelliti e di supporto strategico l'Iran contro la Russia, oltre, come dicevi te, con i droni ipertecnologizzati. Quindi della serie, Trump cerca quantomeno di porre su un vassoio l'Ucraina per ottenere dalla Russia una via libera sull'Iran, un mancato sostegno all'Iran, perché se no non si spiega. Questa è l'unica spiegazione che secondo me può avere più senso, posto che poi l'Iran, la Russia non ha capacità di condizionare l'Iran. Prego.
1: Sì, c'è un'altra spiegazione che è quella che riguarda anche la trattativa della Lukoil. Secondo moltissimi analisti
0: insieme agli affari,
1: americani e così via. No, ma certo, che la Casa Bianca, il clan dei Trump, per come si è mosso soprattutto negli ultimi anni, si è mosso per puri interessi economici. Se andiamo a vedere come si sono comportati dal punto di vista geopolitico, hanno reso gli Stati Uniti un paese quasi isolato e molto più debole rispetto a quando era 5 anni fa, perché sai, puoi avere anche degli alleati che puoi ritenere, anche com'è che ha chiamato gli europei, parassiti, no? DJ Benz aveva chiamato, però sono comunque degli alleati, ti danno una mano anche durante le tue campagne militari un po', diciamo, temerarie delle volte, no? Però quando tu inizi a trattare i tuoi alleati a pesci in faccia come ha trattato, così, quando tu costringi l'Europa a riarmarsi perché non è più sicura, anzi è sicura di non poter più contare come una volta sugli Stati Uniti, perché ormai il fatto psicologico si è proprio inclinato, no? Se prima era molto difficile, nonostante Gigi Vance era venuto a Monaco, non appena eletto vice, a dire che è finita la pacchia, no? E così via, per molti ancora erano refrattari, no? Nell'accettare questa cosa. Poi c'è stato il documento, quello della strategia della politica estera, dove c'è scritto nero su bianco.
0: Sì, il concetto strategico, più chiaro di così.
1: Sì, sì, sono ostili agli Stati Uniti. Sì. Gli Stati Uniti non hanno interesse nell'Unione Europea, ma soltanto di fare accordi con dei singoli stati all'interno dell'Europa e mantenere qui la sua presenza strategica, ossia le basi militari, quantomeno. Quindi, poi, con l'esempio dell'Ucraina, noi vediamo che anche moltissimi europei vedono che con questi Stati Uniti, e non si sa se Trump non può essere rieletto, però può essere eletto una persona che potrebbe avere le stesse vedute di Trump, sì, sì. E a quel punto gli Stati europei sarebbero completamente scoperti. E chi lo dice se poi un domani, invece dell'Ucraina, nello stesso tempo non verrà trattata la Danimarca ancora più duramente perché c'è la Groenlandia, e poi magari, che ne so, l'Italia, perché la butto lì, perché magari gli Stati Uniti diranno ma a noi interessano tantissimo la Sicilia oppure la Sardegna,
0: certo.
1: E così via, e così via.
0: Ma quindi, è evidente che Trump non percepisce e quindi non considera di avere alleati o di poter avere alleati, tantomeno si sente vincolato da trattati, accordi, relazioni internazionali e diritto internazionale, no? Questo è evidente, infatti mi sembra che da parte dell'Europa, con tutte le lungaggini, timidezze, contraddizioni che ci sono, però insomma si stia metabolizzando e non è che si aspetta soltanto, come dicevi tu, la fine di questa amministrazione. Uno, perché altri 2 anni con Trump sono lunghissimi. 2, perché non sappiamo poi chi sarà il dopo Trump, quindi tutto questo viene sicuramente tenuto in considerazione.
1: Non sappiamo anche come andranno a finire queste midterm, ma non dal punto di vista chi vince e chi non vince.
0: No, ma la reazione alle midterm.
1: Se diamo retta alle provisioni, dovrebbero vincere i democratici e probabilmente non soltanto nella Camera bassa, ma anche al Senato. Ecco, se i democratici vincono anche al Senato, questo potrebbe comportare certamente
0: abbiamo già visto 2020, cioè, 2021, il gennaio, Capitol Hill, quindi non sarebbe neppure niente di nuovo. No, cioè è ovvio che ormai ti aspetti
1: sarà interessante vedere la reazione di Trump e del suo clan ad un'eventuale sconfitta fragorosa, fra l'altro, perché se perde anche il Senato rischia davvero di
0: non governare più, cioè quantomeno
1: vero, ma non soltanto un impeachment, perché lui è l'unico presidente degli Stati Uniti che è stato sotto impeachment della storia degli Stati Uniti, è stato sotto impeachment 2 volte. Lui stesso, secondo le indiscrezioni, dice che se perdono le elezioni l'impeachment è il meno che lo aspetta, ma se i repubblicani perdono anche il controllo del Senato, chissà se parte del mondo repubblicano non vorrà rifarsi contro Trump e giudicarlo, magari giudicarlo anche colpevole, perché come si sa negli Stati Uniti com'è l'impeachment? L'impeachment sarebbe un'accusa, no? Chi la muove? La Camera bassa.
0: Esatto.
1: La Camera bassa muove l'accusa, il Senato poi ha la priorità unica di giudicare poi colpevole o non colpevole, che poi può essere giudicato colpevole per tutta una serie larghissima, la legge statunitense qui è molto vaga, no? Quindi potrebbe essere anche incriminato per tantissime cose, però diciamo che le accuse di corruzione, che sono fra quelle secondo le quali può essere incriminato il presidente, articoli sulla corruzione del clan dei Trump e di tutto il mondo MAGA, ce ne sono tantissime. Quindi chissà se i repubblicani non vorranno vendicarsi, fare una specie di ripulirsi dai MAGA per ricominciare, perché possono diventare tossici per tutto il partito repubblicano.
0: Questo non lo perché le implicazioni
1: sono tante. È una previsione che andiamo a vedere come voteranno i cittadini degli Stati Uniti, e questa è la loro prerogativa, e come anche Trump reagirà a queste elezioni.
0: Ovviamente uno si aspetta il peggio da Trump, su questo non c'è dubbio. Invece però, Bratislava tornando in Ucraina. Alla luce di tutto questo, la minaccia che gli Stati Uniti ancora di più chiudono nel rubinetto delle armi che ora tramite commessa passano dall'Unione Europea come acquisto, però sempre armi ucraine solo, in un momento in cui l'Ucraina è già a corto di sistemi di difesa antiaerea, e per questo è ancora più disastroso, no? L'effetto degli attacchi russi. Cosa si pensa? Cosa si sta, come si vive anche nella consapevolezza che il calendario corre, quindi ci si appresta a un nuovo inverno?
1: Come si vive? Onestamente, dagli Stati Uniti, finché c'è Trump in Ucraina, nessuno si aspetta più nulla di buono. Speriamo di non avere nulla di peggio, per cui, come si dice. Anche perché poi con cosa ci possono minacciare? Cioè, gli Stati Uniti, se Trump smette di vendere, e sottolineo vendere all'Ucraina le armi attraverso tutti questi sistemi che i paesi della NATO comprano e poi le danno all'Ucraina, avrà a che vedere con le sue aziende che producono queste armi. Saranno loro a parlare con Trump e a fargli le domande perché non ci stai facendo guadagnare quello che dobbiamo guadagnare. Sì. E non credo che Trump avrà tanti argomenti con loro. Cos'altro può toglierci? Aiuti, altri aiuti? Gli Stati Uniti non ci danno nessun aiuto. Da quando Trump si è insediato ha bloccato tutti gli aiuti. Cioè tutto ciò che noi riceviamo dagli Stati Uniti viene pagato più che altro dai paesi europei. Quindi l'Ucraina da Trump non riceve nulla.
0: Niente, no.
1: Ci sono state delle indiscrezioni che gli Stati Uniti avrebbero detto, Kushner e Witkoff avrebbero detto alla delegazione ucraina: se non accettate le condizioni così come sono, se continuate a colpire le raffinerie, allora noi bloccheremo i dati di intelligence. Va detto che però Witkoff ha pubblicamente detto che non è vero, nessuno ha mai posto queste condizioni. Vero o non è vero, anche questa è una cosa che vedremo. Va detto che comunque l'Ucraina non è che, siccome era già successo, in un certo qual senso si è anche preparata insieme ad altri partner per poter sopperire a questo deficit, perché insomma si sa che gli Stati Uniti possono cambiare idea da un momento all'altro e non a favore dell'Ucraina. In generale, come ci stiamo preparando? Ci stiamo preparando con filosofia, ma non nel senso che tipo chi se ne frega, con filosofia, certo. Nel senso che noi sappiamo cosa abbiamo e avendo la cognizione di ciò che di materiale, e non solo materiale spirituale, abbiamo, con quello andiamo avanti. Dal punto di vista materiale, chi può si sta, o si è anzi organizzato per poter avere un accumulatore in più, chi vive fuori città magari un generatore, chi può installare una piccola stufetta anche a legna lo ha fatto, chi è potuto cambiare il proprio appartamento con una casetta fuori città che però è più autonoma, lo ha fatto. Però ci sono comunque tantissime milioni di persone che non hanno nessuna possibilità né di cambiare né di cambiare casa né di fare un upgrade del proprio appartamento, e qui spetta la comunità, prima quella ucraina anche quella internazionale, delle brave persone oltre agli stati, di dare una mano, così come è stato l'anno scorso. Ricordo che gli italiani sono stati grandiosi, avendo donato oltre 350.000 euro, che sono stati spesi in acquisto di generatori e accumulatori per ospedali della città di Kiev, dove si congelava l'inverno scorso, e altre istituzioni qui della provincia, ma non soltanto della provincia di Kiev. Quindi c'è stato un gesto di grandissima solidarietà da parte degli italiani, ma anche di tanti altri popoli europei che hanno donato proprio per l'acquisto di questi generatori, accumulatori, che sono stati acquistati e portati in Ucraina.
0: Speriamo.
1: Io credo che questo inverno, che dicono non dovrebbe essere così freddo, però credo che anche questo inverno noi ucraini ci appelleremo prima di tutto a noi, per dare una mano a chi sta peggio di noi, perché c'è sempre chi sta peggio e bisogna dare una mano, ma ci appelleremo probabilmente anche
0: anzi,
1: agli europei, ai nostri amici europei, affinché possano darci una mano nelle varie raccolte fondi organizzate sia dalla diaspora ucraina in Italia che dalle associazioni che operano in Italia, operano in Italia e in Ucraina.
0: E speriamo, anzi, tanti, insomma,
1: come
0: che
1: liberi, oltre le lezioni,
0: no, no,
1: per esempio,
0: ma infatti ce ne sono. Chi vuole aiutare ha facile modo di capire come farlo, e speriamo veramente che gli italiani, ma gli europei tutti, si superino in generosità e in solidarietà anche rispetto allo scorso anno. Vladislav, grazie, torniamo presto ad aggiornarci. Un caro saluto a tutti voi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ancora all'analista e giornalista Vladislav Maestruk, che abbiamo raggiunto a Kiev. Allora, aggiornamenti in questo momento dal territorio non ce ne sono. Tra pochissimo ci saranno le news con tutte le informazioni dall'Italia e dal mondo, e poi subito dopo ci sposteremo anche in Medio Oriente per capire e inquadrare meglio intanto l'attivismo yemenita, ovvero gli Houthi contro l'esercito regolare, in attesa di capire l'Arabia Saudita cosa intende fare, visto che è stato nuovamente colpito in modo rovinoso l'aeroporto di Riyadh. Dopo i 13 morti di ieri, oggi c'è un'altra vittima e altri 11 feriti, e soprattutto ci si chiede se alla fine l'Arabia Saudita attiverà il patto della Mecca, quello sottoscritto questa estate con la Turchia e con il Pakistan, e lo scenario può diventare ancora più preoccupante in attesa di capire i prossimi sviluppi dell'Iran e come il dossier iraniano si incrocia sui tavoli statunitensi con quello ucraino. Questo e molto altro ancora subito dopo le news delle 8.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Chuck, motore,
4: azione, vieni a giocare con noi.
5: Vivi Halloween a Cinecittà World, attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
2: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
3: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti. A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: In blu 2000 news.
5: Auguri dall'Italia e da tutto il mondo a Papa Leone, che ieri all'Angelus ha annunciato che si sottoporrà a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. L'intervento è già programmato al Policlinico Gemelli tra domani e mercoledì. La Santa Sede fa sapere che la degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni. Ascoltiamo un passaggio delle parole di Leone.
6: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
5: Il giorno dopo l'attacco a Zelensky, Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato ed è in vigore da subito, scrive il presidente via social. Ma il leader ucraino dice di non saperne nulla, gelo anche da Mosca. Ma a parlare è un funzionario della Casa Bianca, che ad Axios dice la Russia non ha accettato alcun tipo di tregua. L'annuncio faceva riferimento a un possibile accordo che prevede la cessazione da entrambe le parti degli attacchi alle raffinerie. Nuovo attacco Houthi all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Un ogiva ha colpito di nuovo lo scalo saudita, provocando un morto e almeno 11 feriti. Occhi puntati sulle mosse americane dopo che Trump ha riaperto alla possibilità di un intervento americano diretto. Bufera sulla richiesta di Reggio Children a docenti israeliani e di scuole ebraiche americane che volevano partecipare ad un programma sull'educazione infantile. La richiesta era quella di sottoscrivere una dichiarazione per dissociarsi dalle azioni del governo di Israele. Addio a Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice, si è spenta a Milano all'età di 96 anni. Calcio, la Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma pareggia 0-0 a Como. Cagliari, Juventus termina in parità 1-1, stesso risultato sul campo del Sassuolo Milan. Lecce, Bologna è terminata 1-2. In Formula 1 Verstappen vince il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, terzo si è piazzato Antonelli. MotoGP, Bezzecchia ha trionfato in Indonesia. Questa era l'ultima notizia.
4: Buongiorno in blu 2000 con Chiara Placenti. I keep on falling.

0: Dopo le news delle 8 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. Bentornato l'ambasciatore Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina, è stato ambasciatore tra gli altri a Teheran, Pechino e Kabul, direttore dell'Atlante geopolitico Treccani. Buongiorno ambasciatore, bentornato.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Ambasciatore, ci aiuta a capire che cosa, qual è la strategia di Trump in questo momento? Perché è facile e anche

0: presidente Zelensky, ma anche appunto di una sospensione delle sanzioni nei confronti della Russia, tra l'altro nei giorni in cui l'Europa sta invece preparando nuove maxi sanzioni, quindi ovviamente questo per un evidente come dire gioco di rimandi penalizzerebbe ancora di più l'Europa. Che fa Trump? Veramente tutto in favore delle mid term?
1: Diciamo che il discorso è certamente corretto ed è anche più ampio. E per riepilogare, diciamo che noi siamo assolutamente di fronte a un passaggio geopolitico molto interessante. Lei l'ho ricordato, prima Trump raggiunge un accordo con Putin sul diesel russo, poi chiede a Zelensky di interrompere gli attacchi alle raffinerie, e noi sappiamo che questi attacchi hanno finora, secondo varie fonti, dimezzato la capacità di produzione di raffinazione russa, e quindi questo è un grande colpo. E addirittura arriva perfino a chiedere la sostituzione di Zelensky, e poi infine annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, di cui gli ucraini non sanno molto e i russi non sappiamo. Però qui c'è un particolare importante, cioè che Zelensky non solo dice di sapere, di non sapere niente di questo accordo, però dice anche di essere disponibile ad accettarlo se la Russia smette di colpire le infrastrutture ucraine, e questa è certamente una mossa intelligente, perché porta evidentemente su Putin la responsabilità. Allora, Trump ha bisogno certamente di abbassare i prezzi del diesel, però Trump ha anche necessità di dimostrare che prova ad abbassare i prezzi del diesel, e ha necessità di dimostrare che se non ci riesce la colpa comunque non è sua ma di qualche altro. E anche perché lui si trova di fronte a un'imprevista, probabilmente presa di posizione anche di rappresentanti repubblicani al Senato, che dicono che non è possibile prendere una decisione del genere in contravvenzione a una decisione appunto del Congresso del Senato del 22, e senza ripassare naturalmente per quella, diciamo, dal punto di vista di Trump, per quelle forche caudine. Ma per finire c'è di più, perché in realtà tutto questo ci sta dimostrando una cosa, e cioè che alla fin fine Iran e Ucraina stanno diventando un unico, direi, ecosistema bellico. Perfino l'avevamo già visto con degli attacchi appunto ucraini a una nave che portava nel Mar Caspio apparentemente delle armi per l'Iran, ma lo vediamo anche adesso, perché il prezzo del petrolio e quindi anche dei raffinati sale per via della situazione in Medio Oriente, e questo colpisce evidentemente non solo gli Stati Uniti ma il mondo, e da questo punto di vista si cerca sostanzialmente di utilizzare un altro scenario bellico, e cioè l'Ucraina, per rimediare almeno in parte allo sconquasso creato nello scenario bellico iraniano. Quindi direi che la cosa è certamente molto più complessa che un solo, anche perché c'è un problema, diciamo, la quantità di diesel che può essere in qualche modo messa a disposizione non avrà un'incidenza strategica sul prezzo del diesel anche negli Stati Uniti, però è fondamentale dimostrare che il presidente ci sta provando e che se non funziona la colpa sta altrove, anche perché ci avviciniamo a quella che negli Stati Uniti è la stagione critica per i prezzi, cioè la stagione appunto natalizia. Siccome la maggior parte dei beni viene trasportata via ruota, è chiaro che questi prezzi hanno comunque, come dire, vengono incorporati, gli aumenti quindi del diesel vengono incorporati nell'aumento dei prezzi finali, in particolare sotto Natale.
0: Questo sì, perché lo diciamo per i nostri ascoltatori, che da Halloween fino a Natale, passando per il ringraziamento, è proprio il periodo dell'anno in cui le famiglie statunitensi spendono di più, comprano di più, quindi ovviamente su tutto questo poi impatta in modo importante a livello proprio di prezzi anche la componente del trasporto. Quindi questo è una nota assolutamente interessante.

0: interessante che ci propone l'ambasciatore Sequi. E in realtà poi vediamo che sì, Trump, come dire, ha voluto dimostrare agli statunitensi che quantomeno lui ci sta provando, e ovviamente se la prova si traduce in fallimento non dipende da lui ma dagli altri. Allo stesso tempo forse Trump ha provato a giocarsi anche la carta dell'annuncio, cioè vedere se comunque al suo annuncio i mercati, come è successo in passato, avrebbero, diciamo così, reagito in modo positivo. Invece i mercati ormai sono del tutto impermeabili alle dichiarazioni e agli annunci del presidente americano.
1: È vero, infatti da qualche tempo vediamo che le dichiarazioni in un senso o nell'altro hanno tutto sommato un impatto che, se non è limitato, comunque certamente molto minore di sì. quello che uno si potrebbe normalmente aspettare. E qui purtroppo è, diciamo, un po' la favola al lupo, l'imprevedibilità strategica, direi, del presidente Trump rende i mercati un po' più assuefatti, diciamo così, alle sorprese. Ma la cosa interessante, credo, sia questo fatto che queste reazioni dei mercati hanno anche un impatto diretto sulle decisioni di investimento di tutta una serie di soggetti che sono più vicini a Trump, che hanno la possibilità di accedere in anticipo a una serie di informazioni che poi necessariamente si ripercuoteranno sulla borsa. Addirittura noi sappiamo che l'idea, per il momento non si è ancora concretizzata, ma l'idea del Presidente era quella di creare un accesso a pagamento naturalmente privilegiato, quindi in anticipo, per dei sottoscrittori di Truth, quindi del suo, della sua piattaforma sociale, al fine di poterli mettere in condizione di capire un po' in anticipo dove lui sarebbe andato a parare. E è anche abbastanza evidente che questo poi ha delle, sì. delle influenze potenziali anche sugli investimenti di borsa.
0: Sì, voglio dire, al confronto l'insider trading veramente impallidisce, però lasciamo adesso sullo sfondo la questione. Vorrei tornare invece sul fatto che ormai il termine che ha utilizzato, no, di sistema geopolitico rappresentati dalla Russia e dall'Ucraina e dall'Iran sono un dato di fatto, anche perché se noi guardiamo agli ultimi incontri, interlocuzioni che ci sono stati tra Kushner e Witkoff e la parte russa, sicuramente si è parlato di Ucraina, sicuramente si è parlato di Iran, ma si è parlato molto anche di Lukoil e non solo. Quindi da una parte c'è un interesse economico vero e proprio, anche lì trasparente solo fino a un certo punto, e dall'altro il dossier iraniano che si capisce quanto peso sempre maggiore assuma la Russia nel sostegno all'Iran, perché se una volta inizia guerra in Ucraina vedevamo che dall'Iran partivano per la Russia i Shahed, quindi i droni, diciamo, con una tecnologia anche piuttosto basica, il percorso adesso inverso è dalla Russia che arrivano in Iran dei droni ipertecnologizzati, e questo gli Stati Uniti lo sanno benissimo, temono molto più questi droni che ormai sono dei veri piccoli missili per le loro basi nel Golfo, piuttosto che gli attacchi missilistici veri e propri, che sono anche più facili da intercettare e neutralizzare. Quindi è assolutamente, come dire, plausibile che Trump abbia chiesto a Putin: ti faccio gioco facile in Ucraina, non aiutare più l'Iran, e che dunque veramente gli Stati Uniti si preparino a un nuovo attacco massiccio nei confronti dell'Iran?
1: Certamente questo è assolutamente plausibile per un paio di motivi. Innanzitutto perché lo stesso Trump ha dato un messaggio criptico, ma solo fino a un certo punto, cioè che fino alle elezioni di midterm lui non avrebbe attaccato l'Iran. Il che lascia intendere che si lascia assolutamente le mani libere dopo le elezioni di midterm. E tra l'altro non è neanche impensabile questo, per il semplice motivo che se, come pare, le elezioni dovessero andare non troppo bene, a A questo punto noi sappiamo perfettamente che da bravo giocatore di poker qual è, probabilmente Trump rilancerebbe, metterebbe altre fiche sul tavolo che non possono essere altre che quelle di un attacco. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che il discorso che lei fa, che è giustissimo, è rafforzato anche dal fatto che noi sappiamo che i russi aiutano anche nella determinazione di obiettivi, anche gli UTI,
0: sì,
1: che oltre a essere riforniti dall'Iran hanno anche diciamo un impatto evidentemente persino utile per la Russia, considerando che fanno diminuire i flussi di carburante che vengono proprio da quell'area, e quindi questo favorisce evidentemente Mosca. E poi infine fare un'altra considerazione che mi pare interessante tra le righe di quello che lei diceva, cioè allora noi vediamo in fondo una specie di la chiamerei democratizzazione della guerra, perché a fronte di potenze che sono come gli Stati Uniti assolutamente superiori dal punto di vista militare, possono usare missili precisissimi, costosissimi eccetera, e noi vediamo si sta sviluppando sempre di più questa democrazia dei droni, costano molto meno, sono molto più efficaci a seconda evidentemente dell'obiettivo che vogliono raggiungere e sono accessibili a tutti. Quindi è molto giusto che gli Stati Uniti sono molto preoccupati proprio per questo tipo di mezzo che viene fornito in buona parte da tecnologia russa.
0: Ma è in tutto questo la Cina sta a guardare?
1: La Cina ha evidentemente un interesse tattico che è diverso dall'interesse strategico, e cioè la Cina ha l'interesse tattico di evitare che i prezzi del carburante raggiungano dei livelli eccessivi.
0: Certo.
1: Però la Cina ha due valvole. La prima è rispetto, direi, a tutti i paesi occidentali, sono delle riserve. I cinesi pianificano con grande anticipo, quindi avevano pianificato, sì, anche delle riserve che comunque non sono infinite. In secondo luogo, questa non è una bella notizia, possono, pur con dei costi, se hanno dei problemi con gasolio o comunque insomma col petrolio, virare sul carbone. Hanno bisogno evidentemente di molta energia, perché sappiamo il settore dell'acciaio è un settore energivoro e
0: certo,
1: i cinesi sono i maggiori produttori, però hanno questa valvola. Questo è l'interesse tattico. L'interesse, infatti, non ci deve sfuggire che uno dei negoziatori della, diciamo, di una, speriamo, pace in Medio Oriente è il Pakistan. È un paese che ha dei legami strategici con la Cina, ma importa circa il 90% di tutti i suoi fabbisogni energetici dall'area del Golfo, quindi ha un doppio interesse.
0: Eh sì.
1: Ma l'interesse in breve, l'interesse strategico qual è? Per i cinesi è evidente che ogni Tomahawk usato in ogni altro missile
0: certo,
1: usato in Medio Oriente
0: è uno
1: in meno, potenzialmente utilizzabile,
0: sì,
1: da un'altra parte, e in particolare diciamo nell'Indo-Pacifico. Quindi l'interesse strategico è quello di tenere nel gorgo, direi, medio orientale gli americani, quindi lontani dall'Indo-Pacifico, perché usano risorse militari, usano risorse, diciamo così, politiche, sono distratti e rispondono a quel problema americano della saturazione strategica, cioè di non poter far fronte a tre scenari bellici contemporaneamente.
0: E questo, cioè il pallottoliere bellico cinese sicuramente tiene tutti i conti ben sotto osservazione, su questo non abbiamo dubbi. Citava il Pakistan, ambasciatore, sicuramente il Pakistan ha dei rapporti ottimi con la Cina, soprattutto negli ultimi tempi, ha dei rapporti e degli interessi importanti nel Golfo, ma e ancora di più con l'Arabia Saudita. Faccio riferimento al patto della Mecca di quest'estate, sottoscritto da Arabia Saudita, Pakistan e Turchia. Qualcuno l'aveva definito la piccola NATO del Golfo. Ecco, proprio di fronte all'Arabia Saudita, che tra l'altro sta continuando a subire degli attacchi degli Houthi importanti, nuovamente è stato colpito l'aeroporto di Riyadh dopo la strage di ieri di 13 morti, oggi ci sono decina di feriti e un'altra vittima, potrebbe veramente l'Arabia Saudita arrivare ad attivare il patto della Mecca senza che poi si possano, anche perché sarebbe la prima volta, conoscere veramente, come dire, tutte le conseguenze di ricaduta?
1: Diciamo questo, per ora il patto della Mecca è un forte messaggio geopolitico che poi, certo, possa diventare operativo, bisogna vedere, tenendo conto che anche la Turchia ha detto sì, ma non in realtà dobbiamo passare attraverso il Parlamento, quindi insomma ha preso tempo. Il vero problema dell'Arabia Saudita è quello della stabilità, della sicurezza. Cosa vuol dire? Vuol dire che per via dei programmi di sviluppo Vision 2030, su cui tra l'altro Mohammed bin Salman, il principe ereditario, ha messo la sua faccia, l'Arabia Saudita ha bisogno di stabilità, tanto più che l'Arabia Saudita si trova di fronte a una forbice che la strangola, e cioè partiamo di Hormuz, chi ha cercato dopo Hormuz di continentalizzare, diciamo, i flussi, sì, della propria produzione, facendoli passare dall'altra parte, quindi Mar Rosso, ma lì c'è l'altro tema di Hormuz, e quindi diciamo da un punto di vista energetico sono strangolati o rischiano di essere strangolati, e questo provoca delle conseguenze molto nefaste, direi, a questo piano Vision 2030. E poi c'è il vero fatto che i sauditi hanno una memoria molto lunga e si ricordano perfettamente che nel 2019 i campi della Saudi Aramco vennero attaccati sempre dagli Houthi, provocando poi il 50% circa per vari mesi di riduzione. In quel caso nessuno li aiutò, neanche gli americani, quindi loro sanno bene che devono comunque proteggersi in qualche maniera. Hanno provato a fare un accordo procacciato dai cinesi, diciamo favorito dai cinesi, con l'Iran, ma si rendono conto che quei tempi sono finiti, quindi devono controassicurarsi. Per quanto riguarda il Pakistan, i sauditi hanno in passato finanziato in parte gli studi nucleari pakistani, che poi hanno portato appunto la bomba atomica pakistana, e hanno cercato in tutti i modi di ottenere delle tecnologie civili, peraltro nucleari, dal Pakistan, che ha sempre rinunciato. Allora, noi dobbiamo vedere questo patto della Mecca anche in connessione al patto bilaterale tra Arabia Saudita e Pakistan, di patto militare, che prevede tra le altre cose ciò che i sauditi non sono riusciti a ottenere dagli americani, e cioè l'assistenza nello sviluppo di energia nucleare civile. Perché? Perché questo tipo di sviluppo è, dal punto di vista saudita, la migliore assicurazione sulla vita, certo, in domani, quindi avere la tecnologia, non necessariamente utilizzarla, anche perché i sauditi fanno parte del trattato di non proliferazione, ma se altri la sviluppano, oppure se la situazione diventa critica sul profilo della sicurezza, nessuno, tranne il PNP evidentemente, vieta loro di quindi ritirarsi dal trattato e perseguire degli studi nucleari. Ed questo purtroppo è una cosa che si sta diffondendo in giro per il mondo, dalla Corea del Sud, sì, addirittura dalla Polonia.
0: Diciamo che l'effetto della della guerra in Ucraina, o meglio dell'invasione su vasta scala del 2022 della Russia da parte dell'Ucraina, ovviamente ha fatto rivedere, no, al mondo intero la questione del nucleare come deterrente, che forse è l'unica forma di deterrenza nel momento in cui anche alleanze, equilibri e diritto internazionale restano un po' sbiaditi. Questo abbiamo avuto molte occasioni di ribadirlo. Le rubo però ancora un minuto, ambasciatore, perché in tutto questo l'Europa, posto che l'ho detto, l'Europa sta preparando maxi sanzioni contro Mosca nel momento in cui Trump ha palese intenzioni di sospendere, anche se non è così facile per questioni di accordi e di leggi passate al Congresso, però ovviamente questo renderebbe le sanzioni nei confronti di Mosca ancora più pesanti per l'Europa. Europa che ormai non può più contare, anzi è continuamente sotto minaccia di Trump, e dall'altra parte ce lo dicono anche e ancora una volta le intelligence di numerosi paesi europei, la Russia sta diventando sempre più bellicosa nei confronti dell'Europa, addirittura ci sarebbero nel mirino i responsabili di difesa dei principali paesi europei.
1: Ci sono dal punto di vista dell'Europa quattro problemi su cui faccio un tweet globale. Allora, un problema è la frammentazione sì. europea, e i meccanismi di decisione sappiamo penalizzano. E il secondo problema è quello che gli europei hanno evidentemente una, diciamo, devono sì, possono mettere sanzioni, però uno degli aspetti più efficaci delle sanzioni, paradossalmente, è il concetto delle sanzioni secondarie, che non sono delle sanzioni verso un paese, gli americani hanno sempre operato in questo modo, certo. ma sono delle sanzioni con soggetti che hanno rapporti con aziende del paese sanzionato. L'efficacia di queste sanzioni secondarie è sempre stata altissima, perché il soggetto privato oppure aziendale oppure una banca eccetera che viene sanzionato viene escluso dai circuiti cosiddetti SWIFT, che sono i circuiti di pagamenti che sono gestiti per la maggior parte dagli Stati Uniti. Poi in molti casi c'è stato un fenomeno che si chiama over compliance, cioè nel dubbio io con soggetti del paese sanzionato non lavoro e non voglio avere rapporti, perché se no gli americani mi sanzionano. Allora, sì. Tutto questo indebolisce fortissimamente il sistema sanzionatorio, anche quello europeo. Il terzo punto è il PURL. Il PURL cos'è? Quel meccanismo che permette agli europei di acquistare armamenti americani destinati all'Ucraina. Sì. Perché Trump non è che minaccia solo di ridurre gli armamenti, gli aiuti americani all'Ucraina, minaccia di condizionare anche quelli europei. Quindi l'Europa cosa capisce? Che pagare per la propria sicurezza non significa necessariamente avere sicurezza o controllare la propria sicurezza. E poi l'ultimo aspetto è quello conclamato della guerra ibrida. Che guerra naturalmente che è difficile intercettare, anche perché un attentato può essere, che so, terrorismo internazionale, può essere criminalità organizzata, è difficile dimostrare e attribuirlo, però sì. noi sappiamo che l'attentato può essere anche informativo, e cioè ridurre la chiamiamola la coesione sociale, instillare paura. La Russia sta combattendo due guerre, una quella in Ucraina e la seconda guerra è contro la determinazione europea, delle opinioni pubbliche europee, di sostenere l'Ucraina. Quindi direi che l'Europa è in un periodo certamente non facile.
0: Ma di fronte a questo periodo non facile, vedendo anche il 2027 che sarà un anno denso di urne importanti, vedendo anche le urne balneari della Germania, quanto veramente siamo a un momento assiale della storia d'Europa oppure no?
1: Credo che siamo veramente in un momento determinante. Allora, a me piace pensare una cosa, che le crisi sono sempre ciò che ha aiutato l'Europa a paradossalmente a rafforzarsi. Jean Monnet diceva che le persone accettano il cambiamento quando si trovano di fronte alla necessità, e che comprendono di essere in una situazione di necessità di fronte a una crisi. Ecco, allora siamo di fronte a una crisi, e io spero che si capisca bene la necessità di serrare i ranghi, di cambiare le procedure di voto e soprattutto di tenere conto che, come dicevo prima, pagare per la propria sicurezza non significa necessariamente controllare la propria sicurezza.
0: Grazie sempre, ambasciatore Sequi. A presto, buona giornata.
1: Grazie a lei.
0: Grazie.
1: A presto,
0: Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina, è stato ambasciatore a Teheran, Pechino, Kabul, direttore dell'Atlante Geopolitico. Tre cani, ed è sempre un grande piacere parlare con Sequi. Adesso vi riporto la nostra rassegna stampa, perché questa mattina ci siamo soffermati sulla prima pagina del Sole 24 Ore del lunedì, che in primo piano ci riporta l'indagine dell'indice della criminalità del Sole 24 Ore, che torna puntuale ogni anno e che ci dice che nel 2025 le denunce nelle nostre città sono diminuite dell'1,8%. A essere colpite sono e restano soprattutto le grandi città, e ancora una volta Milano si distingue come prima per incidenza di reati in rapporto ai residenti. C'è sicuramente un focus importante che richiama un allarme per minori e stranieri. Diminuiscono i furti e gli omicidi, ma pensate, aumentano gli incendi e le percosse. Allora, cerchiamo di capire meglio qual è il quadro criminalità che emerge dall'indagine del Sole 24 Ore. Subito ci colleghiamo con Michela Finizio, giornalista del Sole e co-curatrice del rapporto oggi pubblicato. Buongiorno Michela.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, le nostre città si confermano 2025 più sicure rispetto all'anno precedente oppure no? Alla fine, tra quello che aumenta e quello che diminuisce, li siamo.
2: Allora, sicuramente il dato del meno 1,8% di denunce nel 2025 rispetto all'anno precedente è un dato di miglioramento. Bisogna però guardare sempre il trend storico un po' più lungo, no? Per riuscire, certo, a vedere cosa sta succedendo nel lungo periodo, e sicuramente stiamo abbiamo vissuto un calo dopo 4 anni di rimbalzo, direi, dopo gli anni della pandemia, in cui anche il crimine si era fermato, insomma, proprio negli anni del Covid, e quindi sicuramente questo rimbalzo ha finito un po' la sua corsa e adesso torniamo a una stabilizzazione intorno ai valori del 2018-2019, anzi nel 2019 in realtà i valori erano ancora un po' più bassi. Si tratta, quindi dobbiamo ancora recuperare, ma il trend è sicuramente molto lontano a quei valori di denunce che erano molto più elevati, circa il 15% in più nel 2013-2014, quindi sicuramente, insomma, rispetto a 10 anni fa possiamo dire che la criminalità sta calando, però come dicevate, nelle tipologie di reato ci sono differenze molto ampie.
0: Sì, prima di tutto lo diciamo, no? Si conferma che comunque le grandi città, i grandi centri, per motivi alcuni ovvi altri meno, però restano sicuramente i più colpiti dall'incidenza dei reati. E poi, guardando proprio i reati stessi, colpisce, perlomeno a me colpisce molto, che in aumento ci siano sì le percosse, le estorsioni, ma anche proprio gli incendi, e qui l'aumento è molto importante.
2: Sì, sicuramente è un fenomeno all'attenzione anche del Dipartimento di Analisi Criminale del Viminale, che ci ha fornito i dati in anteprima come tutti gli anni per l'indice della criminalità, perché questa tipologia di reato, insomma, l'incendio doloso è sicuramente un tema che riguarda molto anche il mezzogiorno del nostro paese, riguarda anche quello che sta succedendo in alcune zone, insomma, boschive. Bisogna però festeggiare, insomma, dall'altra parte il calo dei furti, che riguarda insomma il 42% delle denunce, no? Sono per furti, certo, nel nostro paese, quindi si tratta di 42.000 reati in meno in un anno, quindi sicuramente i furti fanno il trend maggiore, insomma, di calo. È vero che aumentano le percosse, e questo sicuramente ha a che fare anche i danneggiamenti a quelle che sono molte forme di disagio urbano, no? Che viviamo nelle città, perché la rissa e il danneggiamento anche a qualcosa che viviamo, insomma, nel nostro territorio è molto visibile, no? Fa anche parte di quella percezione di insicurezza che ha impatto sui cittadini.
0: Ah sì, questo senza dubbio. Vediamo che i furti vanno sotto la soglia critica del milione, che addirittura gli omicidi sono al minimo storico, 289. Io ricordo sempre che quando si parla di criminalità con partner, anche colleghi giornalisti di altri paesi, anche europei, si stupiscono sempre dell'allarme che ci sono in Italia sulla criminalità, quando ci dicono: ma veramente averli i vostri valori, i vostri numeri?
2: Sì, allora sicuramente in realtà anche e soprattutto sul tasso di omicidi siamo uno dei paesi con il dato più basso anche nel contesto europeo, e questo va sicuramente detto. Negli ultimi anni abbiamo vissuto un trend in aumento anche di quelle che sono le rapine, per esempio le rapine in pubblica via, che quest'anno si sono in realtà arrestate in questa corsa, però diciamo che quello che sottolineano sempre gli esperti in relazione alla criminalità e soprattutto alla percezione della criminalità, è che nei contesti urbani a volte anche un singolo fatto, quando è violento e quando è diciamo seguito anche dall'attenzione mediatica, fa più rumore, impatta di più sulla percezione che tantissimi numeri, insomma, che fanno poi la massa delle denunce. Quindi abbiamo visto salire le violenze sessuali negli ultimi anni, abbiamo visto queste rapine in pubblica via, e così come la criminalità minorile, che fa molta notizia, fa molto allarme, e quella è un po' in aumento, perché abbiamo visto numeri salire addirittura il 34% di minori in più segnalati rispetto al periodo pre-Covid, quindi denunciati alle autorità.
0: E poi c'è l'elemento straniero, no? Un denunciato su tre è un cittadino straniero, e quindi anche questo è un dato, come dire, consolidato, no? È abbastanza stabile.
2: Sì, allora l'incidenza degli stranieri denunciati e arrestati sul totale è il 35% in media, ma si tratta di una media che negli ultimi anni è sempre stata così, o comunque è in linea con quello che è l'aumento della popolazione residente straniera. Ci sono alcune tipologie di reato, diciamo, che trovano nelle segnalazioni un'incidenza un po' più elevata di stranieri, e questo sicuramente ha a che fare ad esempio con la criminalità predatoria, quindi furti, rapine, eccetera, però non è un'incidenza, diciamo, in aumento da allarme rispetto al dato, diciamo, dei minorenni, che invece rileva un aumento proprio sostanziale. Sicuramente quello degli stranieri è più in linea sul lungo periodo.
0: Invece ad aumentare in modo importante, questo secondo me risuona molto anche rispetto alle recenti notizie di cronaca, è proprio quello delle truffe e frodi informatiche, anche perché ovviamente c'è un adeguamento tecnologico anche con l'intelligenza artificiale sempre più efficace, ahimè.
2: Sì, parlando con gli esperti, in realtà loro ci aiutano sempre a capire come in realtà il calo che viviamo dei furti, che ricordo sono il 5,9% in meno nel 2025 sull'anno precedente, è come se in realtà vivesse invece un aumento, quasi un travaso, no, della criminalità nelle truffe e frodi informatiche, che invece aumentano del 4,4% in più. È come se proprio, diciamo, la criminalità si spostasse nel mondo digitale, dalla strada al mondo digitale, e questo ha portato addirittura le truffe e le frodi online ad aumentare del 40% rispetto al 2019, quindi proprio, diciamo, che lì sicuramente si tratta di anche proprio una direzione unica della criminalità, che cerca nel digitale, dove vivono sempre più persone, di trovare l'occasione, no, giusta per l'illecito.
0: Guardando invece territorialmente, abbiamo visto che Milano si conferma, ahimè, prima in classifica, seguita però da Firenze e Roma, quindi veramente le grandi città, quelle che per tanti motivi rappresentano un appilo finanziario o turistico, sono sempre nel mirino della criminalità.
2: Sì, questo è un dato strutturale che noi ricordiamo sempre. Quest'anno sono 7 le grandi città metropolitane dentro la, diciamo, top 10, cioè le prime 10 per denunce ogni 100.000 abitanti. Questo è un dato strutturale perché qui si concentra il 47% della criminalità nelle 14 città metropolitane, ma è anche vero che si concentra la popolazione, perché sono tante le persone che vivono questi territori, sia per motivi di lavoro che di studio, al di là della residenza, e sono anche tanti i city users e i turisti che le attraversano quotidianamente, e questo sicuramente porta a una maggiore anche incidenza della criminalità, perché moltiplicano le occasioni di autori e vittime, insomma, su questi territori. E quindi il dato è strutturalmente, riflette questo trend. Bisogna dire però, appunto, che sicuramente quasi tutte, tranne, vabbè, Milano è una stabilizzazione più o meno perché ha un più 0,6% sì, sull'anno precedente, ma quasi tutte sono in calo sull'anno del 2024, quindi c'è un miglioramento anche nei territori metropolitani.
0: E poi, se vediamo che c'è una flessione dei reati che riguarda il mezzogiorno, c'è un aumento, e mi ha stupito molto perché è un aumento importante, del 15,1 dei reati registrati ad Aosta. Che sta succedendo ad Aosta?
2: Sì, noi abbiamo provato a sentire anche il sindaco di Aosta e l'abbiamo intervistato sul nostro giornale. Si tratta sicuramente di un dato che in un anno insomma non è un incremento da poco, e sicuramente un dato importante. Bisogna probabilmente leggere, il sindaco ci parlava anche di forme di disagio nell'intero territorio della provincia, anche disagio sociale che si fa fatica, insomma, in qualche modo, perché è da lì che nascono, no, le forme di criminalità, quando ci sono dei territori che non si riescono a gestire nel modo corretto, anche in termini proprio di controllo delle forze dell'ordine. Quindi sicuramente credo che ci sarà un'attenzione maggiore anche nei prossimi mesi, proprio alla luce anche di questo dato.
0: Giusto per i nostri ascoltatori, per dare anche tutti gli elementi di approccio alla lettura delle pagine del Sole queste mattine, l'indice come viene calcolato e su quali dati viene calcolato? Un po' l'abbiamo detto, però precisiamolo per chi ci sta seguendo.
2: Certo, noi diciamo riceviamo dal Viminale, dal Ministero dell'Interno, in particolare dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, i dati che rileva la banca dati Interforze del Dipartimento di Analisi Criminale. Quindi praticamente si tratta di tutte le segnalazioni che vengono fatte alle autorità giudiziarie da parte di tutte le forze di polizia, quindi non solo polizia ma anche carabinieri, l'arma, insomma tutti quanti, e si tratta di tutte le segnalazioni che pervengono all'autorità giudiziaria. No, ricordiamo, non sono condanne, per cui può essere che poi un iter, il procedimento vada e abbia esiti dei più diversi. Si tratta però di quello che emerge, della criminalità che emerge all'attenzione delle forze di polizia e quindi anche all'autorità giudiziaria, e sicuramente riflette anche una maggiore o minore propensione alla denuncia. Questo storicamente si vede anche nei dati a volte del mezzogiorno, che sicuramente storicamente riflettono una maggiore propensione alla denuncia, soprattutto per i piccoli furti, i piccoli reati. Questo è un trend che ormai vediamo da anni, per quanto sia ormai, insomma, in consolidato aumento, insomma, anche questo dato.
0: Certo, grazie Michela Finizio, grazie per il vostro lavoro, soprattutto sempre interessante l'indice della criminalità del Sole 24 Ore. Buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: E con Michela Finizio del Sole 24 Ore per il momento ci salutiamo, brevissima pausa, il tempo di un disco.

0: presentato nei giorni scorsi il nuovo rapporto sulla finanza etica in Europa. Lo studio, che è curato dalla Fondazione Finanza Etica e Federazione Europea delle Banche Etiche Alternative, la FEBEA, è stato presentato a Milano nell'ambito del Festival dell'Economia Critica promosso dalla Fondazione Feltrinelli. Il quadro che emerge è interessante, vogliamo conoscerlo più da vicino. Buongiorno a Federica Jelasi, vicepresidente di Banca Etica. Buondì.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, guardando a quanto emerge dal nono rapporto, cosa possiamo dire rispetto allo stato di salute delle banche etiche in Europa?
1: Il nono rapporto sulla finanza etica in Europa mostra un sistema in crescita, in espansione, un sistema solido, capace di contribuire alla stabilità complessiva del sistema finanziario e contemporaneamente di supportare un settore fondamentale per l'economia nazionale ed europea, che è quello dell'economia sociale. Dicevo, un sistema in crescita. I dati mostrano infatti come oggi le banche etiche in Europa gestiscono oltre 120 miliardi di euro di attivi, erano 51 quando nel 2018 è uscita la prima edizione del rapporto. E sul fronte della raccolta le banche etiche in Europa contano oltre 90 miliardi di euro di depositi. E nel rapporto vengono confrontate le banche etiche europee con le banche europee cosiddette significant, le più grandi, quelle direttamente vigilate dalla BCE.
0: Certo.
1: E il rapporto, attraverso numeri e indicatori, evidenzia proprio le differenze strutturali che vi sono nel modo di fare banca di questi due grandi gruppi di intermediari, differenze nell'impiego delle risorse, nel rapporto tra credito ed economia reale, nelle finalità sociali e ambientali delle attività di finanziamento e di investimento che vengono realizzate. In particolare mi preme segnalare un paio di dati che emergono dal rapporto e che evidenziano proprio la solidità del sistema della finanza etica in Europa. Cioè? Prima di tutto, le banche etiche sono molto più focalizzate sul credito rispetto al resto del sistema finanziario.
0: Okay.
1: Quindi molta più attività bancaria tradizionale, finanziamento all'economia reale. In particolare il rapporto mostra come oltre il 98% dei prestiti delle banche etiche venga destinato ad attività con finalità sociali e ambientali, contro solo il 18% circa delle banche grandi significant, quindi 98 contro 18, la differenza è eclatante.
0: Lampante, c'è poco da discutere con delle cifre così, no?
1: Esatto, e poi siamo andati anche a verificare se questo modello specializzato verso l'economia sociale, verso i progetti ad impatto positivo sull'ambiente e sulle comunità, sia anche un modello robusto, stabile. Mm. E ad esempio il rapporto evidenzia come i prestiti erogati dagli intermediari etici mostrino solo nel 2,11% dei casi elementi di deterioramento, e questa percentuale è addirittura leggermente più alta nelle principali banche europee. Quindi questo dimostra proprio come la maggiore attenzione al credito verso progetti sociali e ambientali non si traduca in una peggiore qualità dei prestiti. E quindi nel complesso, se vogliamo cogliere un po' una sintesi dei risultati del rapporto, possiamo evidenziare come questo sottolinei l'assenza di un conflitto tra orientamento etico e solidità bancaria, ma al contrario evidenzia proprio la capacità delle banche etiche di contribuire alla stabilità complessiva del sistema finanziario, e questo diciamo incentiva quello che noi promuoviamo in termini di biodiversità del sistema finanziario. È importante che il sistema finanziario, affinché siano soddisfatti anche i fabbisogni delle organizzazioni del terzo settore, dell'economia sociale, sia composto anche da banche specializzate, orientate proprio verso questa, questo modello economico.
0: Non c'è dubbio, ma rispetto a una, vedendo proprio questa biodiversità, no, del sistema finanziario, che speriamo sia sempre diciamo così più strutturata e conosciuta, dando così la possibilità ai cittadini di operare una vera scelta anche rispetto alla finanza e rispetto al credito, quanto è importante che il tutto sia accompagnato a livello europeo da norme chiare e leggibili per tutti?
1: Sì, allora noi promuoviamo anche attraverso la Federazione Europea delle Banche Etiche una maggiore proporzionalità delle norme europee in vista delle riforme legislative dell'Unione Europea previste per il prossimo anno. FEDEA ha proprio presentato un position paper sulla competitività del settore bancario, chiedendo alle istituzioni europee di valorizzare e riconoscere la diversità del sistema finanziario. Questo significa l'introduzione di norme effettivamente capaci di riconoscere la diversità attraverso un principio di concreta proporzionalità delle norme, che non tenga però esclusivamente conto della dimensione della banca, ma anche della specializzazione nel finanziamento all'economia reale, quindi del modello di business della banca, della sua complessità e del profilo di rischio delle banche stesse, che abbiamo visto come le banche etiche mostrano anche un profilo di rischio più contenuto rispetto alle altre banche, anche perché escludono completamente qualsiasi attività di tipo speculativo, quindi sì, foriero di rischi finanziari che non vengono invece corsi dalle banche etiche specializzate sul credito.
0: Avete dati comunque anche il successo confermato di questi anni, prossimi obiettivi medio-lungo periodo? Oltre a ottenere e a conseguire, diciamo così, queste richieste normative rispetto all'Unione Europea?
1: Primo obiettivo, rafforzamento delle reti internazionali. È importante che la finanza etica parli con una voce unica a livello europeo. Noi abbiamo e lavoriamo in modo sempre più strutturato con due organizzazioni e reti importanti che ci rappresentano, FEDEA che citavo prima e Federazione Europea degli Intermediari Finanziari Etici e la Global Alliance for Banking on Values, quindi lavorare come sistema a livello internazionale è uno degli obiettivi chiave. Il secondo credo che sia quello di rispondere alle sfide che il sistema macroeconomico ci pone davanti e in questo senso credo sia importante che la finanza etica assuma un ruolo sempre più importante anche nel finanziamento del cambiamento, nel finanziamento della transizione e dell'innovazione. È importante ad esempio supportare in modo deciso quelle realtà che si sono avviate ad un percorso di riqualificazione ambientale, di transizione energetica, che sono in grado quindi di dimostrare voler produrre nel medio periodo un impatto misurabile sull'ambiente e sulla società. E in questo senso è importante che anche la normativa europea sulla finanza sostenibile migliori la qualità delle informazioni disponibili al mercato, affinché anche il risparmio dei cittadini possa essere effettivamente indirizzato verso quei progetti che ne hanno più bisogno per far crescere le aree fragili, la coesione e lo sviluppo sostenibile. Quindi è importante, credo, la sfida principale per il futuro sia quello proprio della coprogettazione, della regolamentazione degli strumenti anche di intervento pubblico. Coprogettazione tra quindi istituzione, politiche finanziarie, tra intermediari appartenente alla finanza etica e tra le reti che rappresentano l'economia sociale, seduti al tavolo per la progettazione degli strumenti di intervento pubblico per la redazione dei decreti attuativi, per la valutazione anche degli strumenti di programmazione prossima, credo che il tema della appunto coprogettazione sia un obiettivo fondamentale per il prossimo futuro.
0: Grazie veramente per essere stata con noi questa mattina, Federica Jelasi, vicepresidente di Banca Etica. Buona giornata.
1: Grazie, buona giornata.
0: E tra pochissimo arrivano le news delle 9 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi Ultima Ora Insieme con la Buongiorno in Blu.

0: Buongiorno in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
6: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17:30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.
0: In Blu 2000 News.
7: Buongiorno da Antonella Mitola, auguri dall'Italia e da tutto il mondo al Papa dopo l'annuncio ieri di un nodulo al polmone, un intervento chirurgico nei prossimi giorni. L'intervento è già programmato ad inizio settimana al Gemelli, tra martedì e mercoledì. La Santa Sede fa sapere che la degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni. A dare la notizia lo stesso Papa Leone ieri dopo l'Angelus. Ascoltiamo le sue parole.
8: Carissimi, di recente durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
7: Nel Golfo, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata ieri da un missile Houthi. Un proiettile non identificato ha colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita, provocando un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Trump non esclude un intervento americano. In Ucraina non si fermano i raid russi, attaccata a Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Zelensky risponde a Trump dopo l'annuncio di una tregua sui siti energetici da parte del tycoon. Il cessate il fuoco è una novità se Trump ha negoziato con Putin, ci dica quando inizia. Ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina consentirà, scandisce il presidente ucraino. Accogliamo con favore la tregua nel settore energetico purché venga rispettata, afferma l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione, Kaya Kallas. Torniamo in Italia. Ex Silva, sciopero nazionale di 24 ore oggi per ogni turno in tutti gli stabilimenti. A proclamare l'agitazione i sindacati FIOM, FIM e WILM. Dopo l'annuncio dell'azienda dello stop temporaneo della produzione negli stabilimenti del nord Italia a seguito della chiusura dell'area a caldo di Taranto. A Genova è in corso il corteo dei lavoratori. E sono in corso e sono proseguite per tutta la notte le operazioni dei vigili del fuoco per raggiungere uno speleologo bloccato a una decina di metri di profondità in una grotta a Gorropeddu in Ogliastra. L'uomo è vivo e sarebbe vigile. Le operazioni sono iniziate ieri pomeriggio, quando è stato lanciato l'allarme del crollo della volta della grotta che lo speleologo stava esplorando. È tutto, grazie per l'ascolto.

Il discorso è arrivato quando la nostra trasmissione Il Buongiorno in Blu era terminato, ma noi vogliamo tornare sulla notizia del premio Nobel per la pace 2026 assegnato alla giurista sudafricana Nave Netem, detta Navi Pillai, 85 anni, e una scelta, una decisione che abbiamo visto proprio per l'impegno anche di Pillai rispetto il conflitto israelo-palestinese e il disastro di Gaza, gli studi di Pillai proprio per dimostrare il genocidio in corso a Gaza hanno sicuramente indispettito Netanyahu, che ha

0: c'era l'obiettivo a cui aspirava, anzi era convinto di meritarselo, lo stesso Trump, che avrebbe posto fine a 7-8 conflitti mondiali secondo i suoi calcoli. Beh, proprio in questi giorni arriva la notizia che gli Stati Uniti hanno deciso di trasmettere in diretta streaming una esecuzione capitale, tra l'altro per fucilazione, insomma tema di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Vogliamo fare una riflessione veramente di ampio respiro con Marco Mascia, direttore del Centro di Diritti Umani Antonio Papisca dell'Università di Padova, coordinatore della rete delle Università per la Pace. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno a lei, dottoressa Frassetti, e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, prima di tutto, alla notizia, la sua prima reazione alla notizia dell'attribuzione del premio Nobel per la pace alla giurista Pillay.
1: Beh, intanto, come dice la stessa motivazione, no? È un premio Nobel dato per gli sforzi che questa giurista sudafricana ha messo in campo per promuovere la pace e difendere il diritto internazionale. Cioè, nella motivazione si legge, no, che il premio Nobel è andato ad una persona che con eccezionale coraggio e integrità ha aperto la strada a un ordine giuridico globale più completo, sì. No, ha svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio vengano perseguiti, ha chiamato gli stati e i leaders nazionali a rispondere delle proprie azioni. Quindi è un premio Nobel dato ad una figura straordinaria, no, che ha saputo fare della sua vita, no, un impegno per la costruzione della pace.
0: Questo indubbiamente.
1: Scusi.
0: No, ci mancherebbe. E abbiamo visto le reazioni, dire piccate, dire poco, da parte israeliana e statunitense.
1: Sì, beh, dunque Navi Pillay ha presieduto la commissione di inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che è una commissione creata dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e che ha recentemente concluso in modo inequivocabile il suo lavoro, dove si afferma che le forze armate e il governo di Israele hanno commesso un genocidio contro i palestinesi della striscia di Gaza. Ma sa, quello che mi viene anche da dire è che questo premio Nobel è stato conferito ad una persona che ha fatto dell'incipit del preambolo della Carta delle Nazioni Unite la sua ragione di vita. Allora, ricordo l'incipit di questo preambolo, 1945, dice così: noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne. Questa è stata Navi Pillay, cioè una rappresentanza di noi popoli delle Nazioni Unite, no? Che si è impegnata e che è tuttora impegnata a salvare le future generazioni dal flagello della guerra e riaffermare la fede nei diritti umani. Quindi è un premio Nobel a difesa del multilateralismo, del diritto internazionale dei diritti umani e della giustizia penale internazionale, in un'epoca in cui questi principi sono sotto pesante attacco da governi che vogliono, no, lei lo diceva all'inizio, che vogliono far prevalere la legge della forza sulla forza della legge.
0: Sì, è un momento drammatico questo, no? Perché sempre più ci si chiede, di fronte a tutto quello che sta accadendo ormai perlomeno da 4 anni a questa parte, ma forse senza miopia dovremmo anche retrodatare questo sguardo, insomma ci si chiede: dov'è l'ONU, dov'è il diritto internazionale? Il diritto internazionale oggi esiste ancora? Per chi esiste ancora?
1: Ma il diritto internazionale oggi, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani, è gravemente ferito, è sotto le macerie di Gaza, di Kiev, di Aleppo, ma non è morto, perché ha una forza intrinseca di resistenza. I diritti umani sono innati, l'articolo 1 della Dichiarazione Universale dice tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti, no? Sono innati, quindi non possono, è un diritto che non può morire.

0: il semplice fatto che noi siamo qui oggi a richiamarlo e a chiederne l'effettività lo fa vivere.
1: Certo.
0: Certo, bisogna promuovere l'effettività di questo diritto internazionale, cioè nel momento in cui è stato riconosciuto, no? È stato affermato attraverso tante convenzioni giuridiche internazionali sui diritti umani, non è ancora il legislatore internazionale, gli stati alla fine non hanno ancora fornito quegli strumenti che sono indispensabili per realizzare concretamente il rispetto dei diritti umani, ovvero, no, per poter arrestare Putin, che, per il quale la Corte ha emesso un mandato d'arresto internazionale, o per poter arrestare Netanyahu, per il quale appunto la Corte Penale internazionale ha emesso un mandato d'arresto internazionale. Quindi abbiamo questo diritto internazionale, dobbiamo sviluppare gli strumenti di implementazione di questo diritto. Quindi è un premio Nobel, io direi, a difesa della Corte Penale Internazionale, sì, che è una pietra miliare della costruzione di un mondo più giusto, no? In un momento in cui gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato una nuova criminale, io dico campagna, per smantellare, come dice Rubio, mattone dopo mattone la Corte Penale Internazionale. No. La sua, perché cioè, salvare la Corte Penale Internazionale significa lottare contro l'impunità, quindi questo è un premio Nobel contro la dilagante impunità, che è il principale ostacolo, come è noto, alla giustizia per le vittime delle violazioni dei diritti umani, ma è anche no, questa dilagante impunità è anche una fonte di forte delegittimazione delle istituzioni politiche e dei principi dello Stato di diritto a livello nazionale e internazionale. Capisce? Come facciamo ad avere fiducia su queste istituzioni cosiddette democratiche che non riescono a fermare questo genocidio tuttora in atto?
1: No, no, è assolutamente, assolutamente così, anche se io non so se c'è, cioè, se un rigurgito di ottimismo di fronte alla situazione contemporanea, è sotto gli occhi di tutti, no? Che nel momento in cui tu calpesti, non consideri il diritto internazionale, prevalgono altre forze che comunque sono distruttive, anche se poi una riesce a emergere, a soverchiare l'altra. Quindi, come dire, che forse proprio il caos, la violenza inenarrabile che stiamo vedendo, in qualche modo faccia capire a tutti noi che soltanto il diritto internazionale, il multilateralismo, con tutte le sue istituzioni e organismi, può frenare tutto questo.
0: Certo. E sì, alla fine questo è un premio Nobel, io dico che lancia un messaggio forte e chiaro ai nostri leader politici, no? Il messaggio è questo: la responsabilità di indagare e punire i crimini è un obbligo giuridico per gli stati. Né la ragion politica né la ragion di Stato possono essere invocati per non rispettare questo obbligo, e questo significa che nessuno può essere al di sopra della legge, anche sul piano internazionale. Quindi il messaggio fortissimo è un premio Nobel, finalmente, ecco, un premio Nobel ben dato, no? Ad una persona che lo merita, che non dimentichiamo poi la storia di questa grande donna, no? Sì, che ha lottato, sì, contro la segregazione razziale, è stata a fianco di Nelson Mandela, no? A difendere il diritto del popolo sudafricano alla democrazia, insomma, quindi è veramente è un premio Nobel dato ad una difensora dei diritti umani.
1: E tutto questo, come dire, si scontra o comunque conferma invece l'indirizzo che perlomeno questa amministrazione americana ha intrapreso, guardando anche alle ultime notizie che arrivano dagli Stati Uniti, la decisione di far, poi vedremo se sarà veramente perfezionata oppure no, di mostrare in diretta un'esecuzione capitale, la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage terribile, nessuno lo nega, Ming di Fort Hood. Ora, al di là della pena capitale in sé, che già di per sé potrebbe aprire doverosamente tanti discorsi, però la decisione di mostrare in diretta una fucilazione, voglio dire, nell'ultimo scorcio di secolo, negli ultimi 50 anni, secondo me, ma nemmeno l'Iran, nemmeno l'Afghanistan sono arrivati a tanto. Cioè, anche ISIS faceva vedere dei video dopo, però proprio la diretta, cioè, non lo so, è...
0: Lei ha fatto un'ottima sintesi, insomma, quindi insomma, no, adesso non voglio sottolinearla, ma insomma, questo è il punto, cioè Trump è come l'ISIS, e siamo arrivati a questo punto qui, se compie un gesto del genere. La pena di morte è vietata dal diritto internazionale dei diritti umani, certo, che riconosce il diritto alla vita, no? Come il diritto fondamentale, perché possono esistere tutti gli altri diritti umani, e quindi si tratta di un gesto che è al di fuori di qualsiasi morale, di qualsiasi norma giuridica, e che richiede una reazione immediata, io dico è fortissima, soprattutto dell'Unione Europea. Perché questo messaggio, questo premio Nobel a Navi Pillay è anche, lancia anche un messaggio all'Unione Europea, che non può continuare a reagire con due pesi e due misure rispetto a quello che sta accadendo sul piano internazionale, per cui giustamente 21 pacchetti di sanzioni contro la Russia e nessun pacchetto di sanzioni contro Israele. Non è possibile che questa Unione Europea non faccia atterrare l'aereo di Netanyahu, che andando a New York per parlare all'Assemblea Generale passa sopra i cieli della Grecia, dell'Italia e della Spagna, e nessuno lo ferma. Allora e la Corte Penale Internazionale, è vero, è stato lo statuto che ha dato vita alla Corte Penale Internazionale, è stato fatto a Roma con la conferenza, certo, di Roma del 1998, quindi l'Unione Europea deve reagire a quanto sta accadendo sul piano internazionale, a quanto sta facendo Trump, in maniera coerente. I diritti umani sono uguali per tutti in ogni parte del mondo. Questo è il punto, non è che se i diritti umani li viola Putin è una cosa, se li viola Netanyahu è un'altra. Sono tutte violazioni dei diritti umani e vanno condannate con la stessa forza. Ecco, l'Unione Europea deve tornare, no, deve ritrovare la bussola, e la bussola dell'umanità è quella che noi ritroviamo nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948.
1: Ma l'Unione Europea, secondo lei, qualcosa si sta muovendo a livello di Unione Europea e dunque anche dei singoli paesi membri dell'Unione Europea in questa direzione? Perché finora appunto c'è stata una timidezza colpevole.
0: No, l'Unione Europea non dà nessun segnale, anche la dichiarazione della von der Leyen, della Presidente della Commissione Europea, che ha commentato il premio Nobel a Navi Pillay, non ha toccato la questione palestinese, ha solo fatto riferimento all'impegno di questa giurista per quanto riguarda la lotta alla segregazione razziale durante il periodo dell'apartheid in Sudafrica, sì, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che il motto di questa Unione Europea è riassunto in una parola, in una frase che noi ritroviamo in tutti i documenti delle istituzioni europee: costruire la pace con la forza. Questo è il messaggio dell'Unione Europea ed è un messaggio che sta portando, ed è un programma politico, perché sulla base di questo motto l'Unione Europea ha rilanciato, i suoi stati membri hanno rilanciato una folle corsa al riarmo, no? Guidata dalla Germania, poi, per questa è l'altra, certo, cosa più grave. Quindi no, io in questo momento, devo dire la verità, non vedo un segnale di apertura al dialogo da parte dell'Unione Europea.
1: Ed è stato purtroppo molto molto chiaro, professore. La ringrazio per questa mattina.
0: Grazie.
1: Ci aggiorniamo
0: grazie
1: presto.
0: Grazie a lei, dottoressa Placenti. A presto, arrivederci, grazie. Buona giornata.
1: Marco Mascia è direttore del Centro Diritti Umani Antonio Papisca dell'Università di Padova, dove insegna relazioni internazionali e sistema politico dell'Unione Europea, e anche coordinatore della rete delle università per la pace. E adesso vi porto in Sicilia per un'iniziativa molto interessante che vogliamo conoscere meglio, lanciata dall'ANCI Sicilia, che sarà attiva da giovedì prossimo. Di cosa parliamo? Parliamo di sportelli d'ascolto per i giovani, quindi porte aperte in oltre 50 comuni per rispondere alle nuove generazioni, per cui da giovedì prossimo i ragazzi potranno proprio chiedere un appuntamento agli assessori, alle politiche sociali, che stabiliranno un giorno fisso al mese per gli incontri. Quindi, come dire, un canale diretto di comunicazione tra i giovani e i loro amministratori. Buongiorno a Simone Di Grandi, assessore alle politiche giovanili della Comune di Ragusa. Buondì.
2: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti, buon inizio di settimana.
1: Tra l'altro non era voluta, però le devo fare anche i complimenti, perché guardando l'indice della criminalità oggi pubblicato come ogni anno dal Sole 24 Ore, Ragusa è proprio tra le città che segnano una flessione più importante della criminalità, dei reati denunciati. Complimenti.
2: Ah, grazie, grazie. Non ero ancora a conoscenza di questa informazione, però approfondirò a brevissimo, è una bella cosa.
1: Direi proprio di sì, anche proprio per i nostri giovani, perché poi i giovani sono di tutti. Allora, ci spiega meglio come funzionano questi sportelli, qual è stato anche l'obiettivo, la discussione che poi ha portato a perfezionare questa iniziativa?
2: Allora, la cosa nasce dal fatto che ho costituito in Sicilia una rete attraverso una vera e propria commissione speciale tra gli assessori alle politiche giovanili della Sicilia. Ci siamo sempre sentiti un po' soli, abbiamo deciso di fare sistema, e quindi io coordino un gruppo che ha tra gli 80 e i 90 colleghi. Ovviamente i comuni sono 391, però già questa è una cosa importante, perché non si è mai fatta, e copriamo comunque tutte le province siciliane. Abbiamo poi deciso di fare tante cose, ma tra queste aprire le porte dei nostri comuni, perché vogliamo avere contezza chiara delle istanze, delle proposte, delle segnalazioni, delle cose che non vanno da parte dei giovani, perché la cosa importante non è soltanto il fatto che apriamo lo sportello e che ognuno di noi ascolterà i ragazzi della propria città, ma anche il fatto che tutte le istanze che ci arriveranno saranno centralizzate e avremo un database di tutto quello che i ragazzi ci hanno chiesto. Questo ci permetterà di affinare, di migliorare le nostre azioni dei prossimi mesi, dei prossimi anni, perché noi non lavoriamo solamente a livello locale, ci confrontiamo sicuramente tra di noi per ottimizzare le iniziative, ma andiamo poi anche dalla regione a chiedere maggiori risorse, maggiori investimenti, maggiori azioni per i giovani siciliani, ma sulla base di quello che noi abbiamo visto nei territori, perché siamo delle vere e proprie sentinelle, e quindi è un sistema strutturato, organizzato, che tra 6 mesi ci darà sicuramente un primo risultato sulla base di quello che ci è stato proposto, chiesto, suggerito.
1: Allora, tecnicamente come funziona? Perché così, oltre a spiegarlo per chi ci sta ascoltando dalla Sicilia, può essere anche di ispirazione per altre realtà territoriali italiane.
2: Allora, funziona così: il sito dell'ANCI Sicilia ha una pagina dedicata con l'elenco di tutti i comuni interessati e col giorno mensile che ogni assessore ha impostato. Quindi, per esempio, Ragusa riceve ogni mercoledì, Salemi riceverà il primo venerdì del mese, faccio un esempio. Accanto al giorno e all'orario c'è comunque una mail di riferimento per appunto contattare l'assessore e richiedere appuntamento. Ovviamente questo a livello centrale, perché poi ogni comune ha la propria comunicazione istituzionale, quindi attraverso una grafica uguale per tutti i comuni, che ovviamente viene poi personalizzata, ogni pagina social di ogni comune siciliano che aderisce ha tutti i riferimenti, quindi i giovani sanno come prenotarsi, quando, dove andare, vuoi nel palazzo comunale, vuoi nella biblioteca, insomma nel luogo che il collega ha scelto. Il ragazzo, i ragazzi, le associazioni, i collettivi, chi vorrà, vengono ricevuti e si chiacchiera, si cerca di capire qual è la proposta. Può anche essere che si tratta di una proposta che viene fatta, e a me è capitato, che l'assessore reputa subito realizzabile e quindi poi finisce che si lavora assieme per realizzare quell'iniziativa.
1: Bello.
2: Infatti l'abbiamo chiamati sportelli di ascolto e coprogettazione, perché può la cosa, speriamo anzi, non limitarsi all'ascolto ma alla voglia di fare una cosa assieme. All'interno di questo sportello ovviamente riceve non soltanto l'assessore, ci può essere anche un consigliere delegato, ma ci possono essere anche i ragazzi della già costituita consulta giovanile, e ce ne sono di consulte in Sicilia, quindi si lavora assieme, perché magari questo ragazzo parla anche con il ragazzo della consulta, si lavora assieme, magari si entra in consulta anche, questa è la cosa molto bella. Quindi c'è veramente un lavoro di squadra che viene fatto in ogni comune.
1: Questo è bello anche perché secondo me apre un'altra riflessione sul fatto della fiducia dei ragazzi rispetto alla politica. La politica, quella vera, sappiamo, inizia proprio dal territorio, no? Quindi dalla propria area. Quindi i ragazzi capire se ci credono o non ci credono alle istituzioni, al lavoro che si può fare nel momento in cui tu metti al centro il bene comune e in prima persona ti adoperi per conseguirlo.
2: Assolutamente sì, questo divario tra giovani e politica lo colmi se crei un meccanismo di fiducia. La cosa bella è questa, cioè se un giovane vede che la sua idea diventa politica pubblica, diventa azione, ci ripensa e dice: ah, ma allora l'ente locale si fida di me. Ma la cosa bella è questa, cioè loro si devono fidare di noi e noi amministratori ci dobbiamo fidare di loro, perché magari possono avere un'idea, una proposta a cui noi oggettivamente non avevamo pensato, e quindi veramente si crea più che uno scambio, il gioco di squadra che deve essere poi così realmente negli enti locali.
1: Vedremo, a questo punto ci aggiorniamo in corso d'opera, assessore.
2: Assolutamente a disposizione, intanto grazie per lo spazio e speriamo bene.
1: In bocca al lupo per questa nuova avventura, facciamo il tifo per
2: Crepi,
1: voi.
2: Crepi, grazie.
1: Simone Di Grande, assessore alle politiche giovanili del comune di Ragusa, e ci piace proprio questo sportello d'ascolto e coprogettazione con i giovani. Tra pochissimo un po' restiamo in realtà nel mezzogiorno italiano, un po' ci spostiamo anche perché la giornata di oggi riguarda tutto nord, centro e sud. Stiamo parlando dello sciopero generale degli stabilimenti dell'ex Ilva.

0: Al via di questa mattina la mobilitazione, lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. La motivazione è legata primariamente al 15 novembre, quando, come previsto, si dovrà fermare l'alto forno. Sappiamo, abbiamo già spiegato nei giorni scorsi, la fine della decisione di fermare il ciclo a caldo, cosa determina, quali sono le implicazioni dirette e indirette, però cerchiamo di fare un punto e spiegare anche non solo la giornata di oggi, ma i prossimi obiettivi e le prossime, diciamo così, decisioni che verranno prese anche dal corpo sindacale, collegandoci con Davide Sperti, segretario generale della UILMA. Buongiorno segretario.
1: Buongiorno a lei e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, questa che in molti hanno definito una maxi giornata di mobilitazione, a cosa punta? Qual è il quadro entro il quale matura?
1: Ma semplicemente noi dal primo momento del decreto della Corte d'Appello del 27 luglio abbiamo preteso, dopo anni di sentenze che hanno smentito decreti che hanno ribaltato sentenze, dove si è creato un pericoloso e drammatico gioco dell'oca, che hanno visto come pedine migliaia di lavoratori, vite umane, lavoratori diretti, di Venezia, del sistema degli appalti, di intervenire per mettere in sicurezza i lavoratori. Cioè la magistratura interviene nei vuoti della politica di 8 governi che si sono susseguiti in 14 anni di vergognosa vicenda nazionale. Invece, al di là di alcune disponibilità, non c'è alcuna tutela occupazionale, l'unica certezza è la cassa integrazione, sia quella per i lavoratori diretti per procedure concorsuali e il BNAS, sia quella in deroga per i lavoratori degli appalti. In un paese che abolisce il reddito di cittadinanza perché il metadone di Stato, non è tollerabile, dopo 14 anni, continuare a far affamare le persone di cassa integrazione senza alcuna prospettiva. La cassa integrazione è una fonte di sostegno al reddito importante, ma non può essere l'obiettivo che mortifica salari e dignità delle persone. Perciò da oggi parte una mobilitazione in tutti i territori.
0: Ma è una mobilitazione, come dire, che in sé ha già l'intenzione di essere reiterata, cioè non è soltanto la giornata di oggi, avete già in mente un pacchetto di scioperi e mobilitazione di questa estensione, di questo impatto?
1: Assolutamente sì, la mobilitazione parte oggi, poi decideremo intanto con i lavoratori come proseguire. Perché, ripeto, noi abbiamo chiesto un piano di intervento straordinario, quindi tutele occupazionali, salariali e sociali, anche attraverso strumenti di risarcimento nei confronti dei lavoratori che in tutti questi anni continuano a pagare il prezzo più alto. In assenza di risposte, senz'altro, non staremo fermi a guardare.
0: Cos'è che potrebbe quantomeno convincervi da un punto di vista di apertura del governo per anche sospendere la manifestazione di oggi, però sospendere anche la strategia di ulteriori mobilitazioni e dire sì, questo ci convince, lavoriamo insieme su questa piattaforma. Ecco, il minimo per quantomeno sedare gli animi e ridare un po' di fiducia.
1: All'inizio agosto noi abbiamo presentato la nostra idea di quel piano straordinario che le dicevo prima. Al di là del piano sociale e salariale, noi abbiamo presentato ovviamente la volontà di introdurre un intervento pubblico affinché ci sia un progetto industriale occupazionale. Cioè, parlo di Taranto, fermo restando che tutte le comunità hanno pari dignità, ci mancherebbe, ma Taranto ha l'impatto maggiore. Taranto è un esercito di ex lavoratori, cassi integrati e licenziati, e noi sentiamo gli slogan di Urso dall'anno scorso che parla di migliaia di progetti occupazionali senza che si sia creato solo un progetto occupazionale. Per questo motivo, siccome era stato presentato nel 2025 un piano dei commissari che prevedeva una decarbonizzazione della siderurgia mantenendo la produzione di acciaio primario, allora noi riteniamo che a valle delle risultanze solo lo Stato può avere l'interesse di garantire la tutela generale, quindi dare un indirizzo ambientale, produttivo, occupazionale, che non vuol dire, questo l'abbiamo sempre precisato, una gestione sovietica degli impianti, vuol dire garantire appunto un piano che permetta di tenere insieme ambiente, salute e lavoro. Nessun operatore privato, sia esso straniero o presunto patriota, potrà mai garantire la stessa tutela, tant'è che dopo due anni di gara perpetua non c'è nessuno sul mercato che riesce a presentare un progetto industriale che sia sostenibile.
0: ma da parte del governo finora non avete registrato vere aperture?
1: Assolutamente no, da parte del governo noi continuiamo a sentire che non è possibile avere costruire una cordata a maggioranza pubblica, perché questa è una scelta politica, non è che non è possibile, è una scelta politica, quindi tentano da 2 anni di disimpegnarsi degli stabilimenti in favore di un mercato e non ci riescono. Ecco perché la chiamo gara perpetua, non si è mai vista nelle partenze industriali una gara che all'inizio non ha mai una fine, e nel frattempo l'unica certezza è la cassa integrazione, quindi continuare a tenere le persone, a farle soffrire in un regime di profonda incertezza con i lavoratori degli appalti che sono i veri invisibili in questa vergognosa vicenda, perché appartengono da sempre alla catena più fragile. Ecco perché siamo ritornati in strada e, ripeto, non ci fermeremo fin quando non avremo risposte.
0: Per rispondere anche a chi pensa, e tra questo ci sono alcuni ascoltatori che ci stanno scrivendo, no? Che del perché i lavoratori in realtà sono stati in questi anni appesi alle sorti dell'ex Ilva, pur insomma sapendo, comunque reputando evidente che non c'era un futuro della serie, ma dare la responsabilità al lavoratore perché è ancora lì.
1: Allora, questa è la storia purtroppo soprattutto di Taranto, una città divisa in maniera netta da troppo tempo, con una litigiosità artatamente costruita. I lavoratori non hanno nessuna colpa, nessuno è entusiasta della situazione, nessuno festeggia la mattina per quei pochi che sono rimasti che vanno a lavorare, ok? La verità è che da 61 anni a Taranto si vive in un ricatto occupazionale, perché c'è stata la monocultura siderurgica, non si è mai diversificato e non lo si può pretendere in pochi giorni, in poche settimane. Noi siamo assolutamente disponibili a parlare anche di diversificazione, ma ce lo dimostrasse, cioè tolto un labirinto di slogan e chiacchiere, tolto il solito carosello del ministro Urso, le ripeto, non si vede nulla di alternativa. È proprio per questo motivo che noi continuiamo a parlare di quel progetto di decarbonizzazione siderurgica, sapendo di dover partire da uno stato di realtà, da quello che c'è, ma senz'altro conciliando i diritti costituzionalmente garantiti, cioè non possono essere i lavoratori a pagare il prezzo di scontri tra poteri dello Stato, tra magistratura, tra governo, e soprattutto sono vittime di 14 anni di campagna elettorale sulla propria pelle. Questo non è oltremodo tollerabile, anzi non lo è mai stato per quanto mi riguarda.
0: Segretario Sperti, ci ricorda di quanti lavoratori stiamo parlando, indotto compreso?
1: Allora, a livello nazionale sono circa 10.000 lavoratori diretti, ci sono 1.700 lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria, in più i lavoratori del sistema degli appalti indotto sono tra 3.500 e 4.000 persone.
0: Ecco.
1: Quindi una partenza che ha delle dimensioni che non ha precedenti,
0: no.
1: E non ha precedenti nella storia delle vertenze italiane, io ritengo anche europee, perché non si è mai visto una storia di incompetenza, responsabilità e malafede e campagna elettorale sulla pelle di migliaia di vite umane. E non permetteremo che siano i lavoratori a pagare il prezzo più alto.
0: Grazie segretario, buona giornata, ci aggiorniamo.
1: Grazie
0: presto,
1: lei,
0: buon lavoro a Davide.
1: Grazie.
0: Sperti, segretario generale della UILM. E adesso vi voglio rilanciare una iniziativa che vogliamo assolutamente sostenere, perché è importante e perché merita tutta l'attenzione possibile. Stiamo parlando di un'iniziativa che è lanciata, organizzata e lanciata da Memoriale Italia, che presenta la nuova collana di ebook Polisec, Voci dalla zona, edita dall'Università di Torino, in cui oltre alla raccolta e alla traduzione delle testimonianze dirette di prigionieri politici, c'è anche la promozione proprio di iniziative che possano alleviare le loro sofferenze, da chi in alcuni contesti del mondo ha il coraggio, la tenacia, la forza di continuare a parlare, far sentire la propria voce anche nel momento in cui sono sottoposte a persecuzioni fino a proprio all'arresto, all'essere incarcerato. Ebbene, il progetto partirà domani, perché domani ci sarà la presentazione del primo primo volume La mia voce non si arresta, raccolta di lettere e interviste di una giornalista dell'Azerbaigian, Ulivie Gulieva, che è in carcere. Quindi sono proprio le sue lettere, le sue interviste dal carcere. È infatti stata incarcerata nella primavera del 2025 con false accuse, come succede spesso in questi regimi. Vogliamo conoscerla meglio. L'iniziativa e questo libro in particolare sono curate da Simone Zoppellaro, che noi conosciamo molto bene, da Giulia De Florio, che è docente di lingua e traduzione russa all'Università di Parma ed è presidente di Memorial Italia, ma soprattutto al telefono con noi. Buongiorno Giulia De Florio.
2: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti e tutte, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Io ho fatto veramente una sintesi di introduzione, però ci aiuti a capire questa nuova iniziativa, quindi questa collana, e poi se ci aiuti anche a conoscere meglio La voce che non si arresta di Ulivie.
2: Sì, allora la collana nasce come progetto di Memorial Italia, come hai già ricordato. Noi siamo parte del network di Memorial Internazionale, che da decenni si occupa dei diritti umani, soprattutto nello spazio post-sovietico, quindi si inserisce perfettamente in una delle missioni e degli obiettivi della nostra associazione. Abbiamo già sentito anche negli interventi precedenti di questa trasmissione quanto i diritti umani siano in pericolo, quanto sì, continuino ad essere violati, e quindi ci sembrava giusto provare a dare anche un altro, l'ennesimo contributo alla causa. E abbiamo pensato di farlo con questa serie di ebook, di libri gratuiti, totalmente scaricabili a partire da domani presso il sito dell'Unità di Torino, e di raccontare delle voci, delle singole voci, che ovviamente ci aiutano a illuminare un contesto più grande, più ampio e più complesso, senza dimenticare mai la dimensione umana, perché è quello che ha sempre fatto Memorial. Sappiamo che è nata con uno scopo preciso, quello di dare un nome alle vittime delle repressioni staliniane, sovietiche in generale, e quindi l'idea di riportare, rimettere al centro l'individuo per noi rimane comunque fondamentale, un orizzonte a cui non possiamo rinunciare, anche perché dà concretezza e senso a tutto quello che facciamo, a tutte le statistiche, i rapporti, le relazioni che si devono curare quando si tratta di una dimensione politica dei diritti umani. Ma l'uomo e la donna rimangono sempre al centro. Quindi certo, il primo ebook che abbiamo deciso, con cui abbiamo deciso di lanciare questa collana, è dedicato a una prigioniera politica, una giornalista, una donna azera, che si chiama appunto Ulivie Gulieva, col suo nome di battaglia, diciamo Ali, sì, che domani compirà proprio 33 anni, e ci sembrava fosse un regalo di compleanno che potevamo farle, raccontare la sua storia e sensibilizzare il più possibile il pubblico che vorrà interessarsi alla sua vicenda.
0: Ecco, se ci aiuti allora a conoscere anche, quindi a capire chi è Ulivie Gulieva, in arte Ali, domani compie 33 anni, quindi proprio domani esce il libro La mia voce non si arresta, dove c'è anche un po' questo gioco di parole, no? Tra arrestare, fermare, arrestare, finire in carcere. Tra l'altro lei ha proprio detto che in realtà mai è stata così libera come da quando è nel carcere azere, perché così almeno non rischia di essere arrestata, no? Del senso, cosa mi può succedere di altro?
2: Esatto, questo è un paradosso che sì, purtroppo accomuna moltissime persone che finiscono dietro le sbarre per motivi completamente ingiusti e per accuse già grottesche. Lo diceva già Solženicyn, per riprendere sì, una tradizione antica, no? Benedetta sia la prigione, perché quando ti spogliano di tutto rimane ciò che conta, rimane l'umano, dell'essere umano, e queste persone private della libertà, di tutti i loro comfort, di tutta la loro vita, rimane proprio la voglia di essere libera e la sete di giustizia. Ulivie è una attivista, una giornalista che ha lavorato per tantissimi anni, attiva da quando aveva 17 anni in vari movimenti, ha contribuito a denunciare attraverso i suoi racconti, i suoi reportage, gli abusi del regime azero. E soprattutto, mi piace molto ricordarlo, ha fatto molto anche, si è battuta per costruire la pace tra l'Azerbaigian e l'Armenia, attraverso un bellissimo documentario che ha realizzato, che è anche disponibile online, che si chiama proprio Le nostre vite dopo la guerra, dopo il secondo conflitto del Karabakh. Quindi è una costruttrice di pace, e ricordiamo che spesso le persone che finiscono dietro le sbarre sono i figli migliori di questi paesi, sono le persone, le donne, gli uomini che potrebbero libero e che vogliono cambiarlo in meglio e che per questo subiscono le peggiori vessazioni. Si ritrova in carcere da 524 giorni in attesa di processo, è un'accusa la sua, quella di contrabbando di valuta, che è già stata usata in tantissimi altri casi nel suo paese, e nonostante tutto, come dicevi prima, continua a svolgere il suo lavoro di giornalista, continua a scrivere, a fare addirittura interviste, ne abbiamo incluse due nel nostro ebook, una a un sindacalista che si batte per i diritti dei lavoratori in Azerbaigian e un'altra a un dottorando dell'Università Carolina di Praga. Quindi ecco, sono tutte testimonianze, tutti testi, quelli che trovate nell'ebook, che vi raccontano un po' di più la vita e la storia di questa donna coraggiosissima.
0: Tra l'altro lei lavorava per Voice of America ed è stata arrestata proprio immediatamente dopo la chiusura, no? Decisa da Donald Trump.
2: Esattamente, lei ha lavorato dal 2019 al 2025 per Voice of America, l'arresto è arrivato pochi mesi, 3-4 mesi dopo la chiusura voluta da Donald Trump, così possiamo aggiungere anche questo nella lista delle meraviglie compiute dal presidente americano, e questo vuol dire appunto lasciare anche da soli per le persone che lavorano per l'informazione e che fanno vero giornalismo e che raccontano il mondo per quello che è. E ovviamente quando è venuto a mancare questo sostegno è stato molto più facile per il regime attaccare sia Ulvaeh sia altri giornalisti e altre giornaliste, che infatti adesso sono già o in prigione, stanno già scontando le loro pene o sono anche loro in attesa di giudizio. Il caso di Ulvaeh per esempio rientra in questo, in quello che è definito il caso Maidan TV, di cui lei peraltro non faceva neanche parte, quindi è riuscita a essere incriminata e accusata anche per una testata, per il lavoro in una testata in cui non lavorava, e comunque stava condividendo la stessa sorte che è toccata ai suoi compagni e colleghi.
0: Però questo allo stesso tempo ci dice un'altra cosa, che la presenza, l'investimento e l'impegno anche internazionale, no? Nel mantenere alcune radio internazionali aperte garantisce anche una tutela a questi giornalisti, a queste voci coraggiose, cioè veramente come Occidente possiamo fare molto per sostenerli e per proteggerli. Poi certo, proteggerli fino a un certo punto sappiamo benissimo, non c'è bisogno di disturbare la figura di Anna Politkovskaja, che se ti vogliono far fuori poi lo trovano, ahimè, il modo di farlo. Però veramente come Occidente sappiamo che siamo responsabili anche di quel minimo di tutela, appoggio, sostegno, scudo che possiamo fare e dare.
2: Assolutamente sì, infatti l'azione di monitoraggio e di tutela da parte dei paesi dell'Occidente è fondamentale e si è visto come lo smantellamento di questo supporto, di questo apparato di enti abbia portato anche a un inasprimento delle repressioni in tutti i paesi come la Federazione Russa, la Belarus, ma anche purtroppo la Georgia, a cui assistiamo sempre di più un inasprimento del regime, e anche l'Azerbaigian. È anche per questo che siamo molto contenti che nel libro ci sia un contributo di Riccardo Nuri, che è il portavoce di Amnesty International Italia, proprio perché Amnesty svolge questo lavoro regolarmente, ma anche questa organizzazione storica riscontra sempre più problemi a poter entrare in quel paese, a poter continuare il proprio servizio laddove i diritti umani vengono più violati. Quindi unire le forze, continuare a provare ad andare in questa direzione e a sensibilizzare sempre di più le persone su questi temi sono la strada che secondo noi può portare a un vero cambio di cose e a una maggiore consapevolezza, una maggiore responsabilità da parte di tutti noi.
0: Tra l'altro proprio anche Riccardo Nuri, voce amica di questa trasmissione, referente italiano di Amnesty International, sarà dei vostri al webinar del 29 ottobre per la presentazione proprio dell'ebook su Ulvaeh.
2: Esatto, sarà insieme a noi, faremo questo momento online anche in questo caso per raggiungere il più alto numero possibile di persone, e sarà presente Riccardo, saranno presenti anche tanti amici e tante amiche di altre organizzazioni come il MEAN, e speriamo di avere anche con noi Gianluca Costantini, che è l'illustratore che ha firmato la bellissima copertina e le immagini che trovate dentro l'ebook, e che immagino molti degli ascoltatori della Cosa Greci lo sappiano, è in prima linea per la denuncia e la, dei diritti, della violazione dei diritti umani attraverso i suoi disegni e le sue illustrazioni graffianti. Quindi è davvero stato un lavoro collettivo che speriamo di poter condividere e raccontare con tutte le persone che vorranno sentirci.
0: Secondo me è importante anche perché ultimamente parliamo dell'Azerbaigian come uno dei paesi salvatori, no? Dopo il 2022, rispetto alla crisi energetica che anche il nostro paese ancora una volta con la questione del Golfo è tornato, perché l'Azerbaigian è un paese che ci fornisce petrolio ma soprattutto tanto tanto gas, e quindi solitamente viene presentato in modo, come dire, edulcorato se non addirittura entusiasta, al di là del fatto che ognuno poi ha diritto di farsi l'idea che ritiene, però ecco, quantomeno essere consapevoli del paese di cui stiamo parlando, di che cosa succede all'interno di quel paese, al di là di essere produttore ed esportatore di materie prime energetiche.
2: Esatto, esattamente. L'Italia ha purtroppo, bisogna dire, una lunga tradizione di grande scambio, contatto e dire quasi amicizia con il regime azero, e questo deve essere posto all'attenzione anche dei nostri politici, delle persone che si occupano di quelle aree anche dal punto di vista economico, anche perché, come si diceva anche prima, se vogliamo costruire un'Europa più unita, più compatta e più forte, deve anche esserci una minore dipendenza economica da questi attori che lavorano appunto non solo con il gas ma anche con la violazione costante dei diritti fondamentali dell'uomo e della donna. Quindi forse è arrivato il momento anche di capire che fino a che punto si può arrivare, fino a che punto si deve spingere un interesse commerciale quando ci sono in ballo le vite delle persone.
0: E Giulia De Florio, ci dai quindi tutte le indicazioni per chi ci sta ascoltando, di nuovo, se ci ripeti, dove posso scaricare l'ebook e soprattutto come seguire anche le prossime uscite, i prossimi numeri di questa collana che avete inaugurato?
2: Certo, allora si possono seguire tutte le informazioni sui nostri canali social e sul nostro sito internet che è memorialitalia.it. Il ebook si troverà sul sito dell'Università di Torino, metteremo il link appunto anche sul nostro sito e sui social, dove sarà presente anche il link per poter ascoltare il webinar il 29 ottobre, e ancora più fondamentale, sarà possibile anche attraverso un altro link accedere a una raccolta fondi che ovviamente lanceremo domani insieme all'ebook, il cui ricavato ovviamente sarà utilizzato totalmente per coprire le spese degli avvocati di Ulvia e per aiutarla anche in maniera concreta ad affrontare la prova che sta coraggiosamente affrontando insieme appunto ai suoi legali, agli amici e alle persone intorno a lei che la stanno sostenendo già da oltre 500 giorni. Mi sono dimenticata di nominare anche Chavid, che è la persona tramite la quale abbiamo conosciuto anche la storia di Ulvia, che ci ha fornito tutto il materiale, tutto il supporto possibile, anche lui giornalista a zero, amico di Ulvia, che adesso ovviamente è esiliato ed è fuori dal paese, perché altrimenti saremmo qui a parlare anche di lui come prossimo prigioniero politico.
0: Grazie, a presto Giulia De Florio.
2: Grazie mille Chiara, buona giornata a tutti e tutte.
0: Buona giornata. Giulia De Florio è presidente Memorial Italia, conosce molto bene la realtà russa di quella che corrisponde all'ex Unione Sovietica. Vi ricordo, domani sarà disponibile dal sito dell'Università di Torino, lo potrete scaricare gratuitamente, La mia voce non si arresta, per conoscere meglio la storia, la voce, l'impegno di Ulvia Gulieva, giornalista nelle carcere azere dal maggio del 2025. Seguiamo anche molto molto volentieri gli altri numeri della campagna, della nuova collana di ebook Polisec, Voci dalla zona, di Memorial Italia. Allora, anche per oggi siamo giunti ai saluti. In primo piano il dibattito che si è aperto anche a livello europeo dopo gli annunci di Trump di voler alleggerire o quantomeno sospendere le sanzioni alla Russia per quanto riguarda il gasolio, con quell'addentellato di commenti e interpretazioni che questa mattina avevano visto anche noi cimentarci. Beh, poco fa ha parlato Callas, la rappresentante europea per la politica estera, che ha detto no, anzi, anche proprio gli Stati Uniti devono implementare le sanzioni contro la Russia, ricordando che proprio in queste ore l'Unione Europea sta definendo il nuovo pacchetto di maxi sanzioni contro Mosca. Di questo sicuramente parleremo anche domani. Intanto però vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che tutte le voci e le interviste che avete sentito questa mattina potete riascoltarle con l'app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso e Sabino D'Alessandro in regia. Ci ritroviamo domani alle 7 puntuali su In Blu 2000.

0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
1: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
0: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
0: Le classifiche. Le classifiche. Con Max Occhiato.
3: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri, quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14 su In Blu 2000 con le classifiche. Per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana, chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
0: Le classifiche. Le classifiche.
4: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: In Blu 2000, news.
6: Buongiorno da Antonella Mitola, auguri al Papa dall'Italia e dal mondo. Dopo l'annuncio di ieri, i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengo sia opportuno intervenire e quindi ho deciso di operarmi, così Leone all'Angelus di ieri. L'intervento già programmato al Gemelli fra domani e dopodomani. La degenza post-operatoria durerà una settimana, confermato il viaggio in America Latina in agenda a inizio novembre. Nel Golfo, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, un proiettile non identificato ha colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita, provocando un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di raid contro lo spazio aereo e gli impianti energetici sauditi. La Cina ha condannato l'attacco Houthi, Trump non esclude un intervento americano. In Ucraina non si fermano i raid russi, attaccata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Zelensky intanto risponde a Trump dopo l'annuncio di una tregua sui siti energetici da parte del tycoon. Il cessate il fuoco è una novità, se Trump ha negoziato con Putin ci dica quando inizia, ma se i russi accetteranno l'Ucraina consentirà, scandisce Zelensky. L'ex Ilva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Lavoratori di Acciaierie d'Italia e delle imprese dell'indotto protestano contro la minaccia dei 2.500 licenziamenti collettivi. Dal governo 80 milioni in arrivo per la cassa integrazione con un decreto legge che dovrebbe essere varato fra oggi e domani. A Genova il corteo sta sfilando per le vie della città, blocchi stradali e presidi a Taranto. È corsa contro il tempo in Sardegna per salvare lo speleologo, un 31enne residente rimasto intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti quando è rimasto bloccato all'interno della caverna franata. Sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme. L'uomo si trova dentro la grotta da ormai 16 ore. Nella notte un incendio ha completamente devastato il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi, nel terzo arrondissement della città. Lo ha annunciato il sindaco, precisando che l'incendio è stato domato, ma il mercato è completamente devastato. Non ancora chiare le cause. Addio a Vilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice, pioniera dei programmi in cucina della televisione, un personaggio caro al grande pubblico. Si è spenta nel pomeriggio di ieri a Milano all'età di 96 anni. Dopo gli esordi nei Night milanesi nel 1959, il debutto a Sanremo al Festival parteciperà ben 9 volte. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
7: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: Amici ascoltatori, ben ritrovati per questa diretta video sull'account Facebook di Vatican News in differita su Facebook del nuovo appuntamento di Fare Luce. Oggi torniamo a parlare di salute mentale. Come ricorderete, il mese di ottobre è stato dedicato alla preghiera per la salute mentale dal Papa e tra l'altro oggi 12 ottobre ricorre il 29° anniversario della morte di Don Luigi Di Liegro, il sacerdote che ha lavorato a Roma instancabilmente per gli ultimi, per i più dimenticati e anche per i tanti che hanno disturbi di salute mentale, tant'è che la fondazione a lui dedicata oggi si occupa proprio di questo. Con noi per parlarne abbiamo Tiziana Ceccarelli, counselor della fondazione Don Luigi Di Liegro. Buongiorno Tiziana.
1: Buongiorno a tutti.
0: E abbiamo con noi un giovane utente della fondazione, l'artista, possiamo chiamarlo Sandro Canali. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi è una giornata particolare per voi, 12 ottobre, una giornata che ricorda Don Luigi.
1: Sì, come ogni anno, oggi è l'anniversario della morte di Don Luigi, come diceva, e ogni anno organizziamo nella celebrazione di una messa, e quest'anno è ancora più, diciamo, più importante, più sentita, più delicata, perché a seguito dell'annuncio di Papa Leone della beatificazione e
0: canonizzazione,
1: beatificazione e la conseguente beatificazione di Don Luigi Di Liegro, oggi ci sarà l'annuncio attraverso appunto la messa di questo evento molto, molto sentito da parte di noi, ma di tutti, chi l'ha conosciuto soprattutto. Alle 18:30 alla Basilica San Giovanni Laterano, e chi vuole partecipare è benvenuto ovviamente.
0: Voi continuate sulla scia della grande opera di Don Luigi. Ecco, come nasce questa vocazione alla salute mentale della fondazione che oggi raccoglie una grandissima utenza su tutta Roma?
1: Ma nasce appunto Don Luigi si è dedicato tutta la vita ai poveri, ai più bisognosi, ai marginati della terra, e lui diceva sempre che dietro a questo problema si celava sicuramente un problema di salute mentale. Non ha fatto in tempo proprio a realizzare quest'altra attività perché è morto giovane Don Luigi, però grazie a sua nipote Luigina Di Liegro, che è il segretario generale della fondazione, ma anche insieme a molti volontari che ancora oggi sono presenti perché hanno un ricordo di Don Luigi molto, molto nel cuore, e la fondazione ha iniziato a lavorare proprio sulla salute mentale su più ambiti, no? nella formazione, nelle attività laboratoriali di socializzazione e arte terapia, nei gruppi di autoaiuto per i familiari e non ultimo ma quello più importante è il SOS, che è il servizio di orientamento e supporto sociale, per cui chiunque può chiamare e avere delle informazioni.
0: Vogliamo dare il numero di telefono?
1: Certo, 351 748 8351.
0: Quindi chiunque può chiamare questo numero e avere un supporto psicologico, può essere ascoltato soprattutto.
1: Diciamo che la cosa importante è l'ascolto, perché tutti noi abbiamo bisogno di essere ascoltati. Immaginiamoci se c'è un disagio importante. Chiaramente chiamano genitori,

0: mamme, papà, soprattutto nei confronti dei figli, però può chiamare anche l'utente, può chiamare anche l'utente che magari si sente appunto non ascoltato, non capito, e noi cerchiamo di accoglierlo, perché l'accoglienza è un altro valore importante, cerchiamo di accoglierlo nel miglior modo possibile, anche dando un appuntamento, perché no, ci dobbiamo conoscere, bisogna capire che percorso all'interno della fondazione, perché sono utenti e persone che seguono anche altri percorsi, ad esempio nel centro di salute mentale, percorsi più clinici.
1: Certo, voi lavorate
0: clinici,
1: in coordinamento con le ASL.
0: Sì.
1: Sandro, tu sei un grandissimo devoto di Don Luigi. Come nasce questa devozione?
2: Allora, nasce perché mio padre ha collaborato tanto con lui. E poi... In vie parallele ho conosciuto Don Luigi in televisione, ma in quel periodo facevo volontariato alla mensa Caritas di via Marzana, quindi ho imparato col suo esempio a sporcarmi le mani, ad amare senza restare fuori dalla mischia.
1: A sporcarti le mani hai dato, però tu hai anche ricevuto dalla fondazione, hai ricevuto tanto perché hai avuto un problema di salute mentale, possiamo dirlo tranquillamente.
2: Sì, io
1: questa sede.
2: Diversi problemi di salute mentale, che va dal DCA, disturbo compulsivo di alimentazione, a problemi più psichiatrici, però non mi sono etichettato come malato, disturbato,
1: certo,
2: ma ho fatto
1: nessuno è la sua malattia, c'è una tua identità, una tua dignità. Ecco, però tu attraverso il tuo disturbo sei arrivato a scoprire l'arte, perché Tiziana, poi torneremo sulla tua attività. Tiziana, una delle cose più interessanti della fondazione è che offre dei laboratori di socializzazione attraverso l'arte. Perché l'arte può fare terapia?
0: Perché l'arte che cura. Possiamo dire che ci sono
1: Bellezza che cura.
0: La bellezza che cura, l'arte che è una bellezza, perché appunto anche le relazioni, cioè si cura anche con altro, oltre che con i farmaci, si può curare anche con altro, che appunto l'ascolto, l'accoglienza e l'arte. L'arte è lo strumento che all'interno di questi laboratori, che amiamo chiamarli di socializzazione, perché di cosa ha bisogno una persona che soffre di salute mentale? Ha bisogno di essere accettato, di essere visto, di essere considerato e uscire dallo stigma soprattutto dell'isolamento. Per cui questo è per noi un accompagnamento al miglioramento del suo stato. Ed è per noi la chiamiamo la cura della relazione.
1: Sandro, magari la regia può mandare qualche tua locandina. Tu attraverso questi laboratori hai scoperto questa passione e oggi hai fatto anche alcune mostre, hai un tuo catalogo, puoi raccontarci?
2: Allora, ho fatto un catalogo sulla brut, sulle dipendenze. Perché su provocazione del mio professore di tecniche per la pittura, professor Dario Agrimi, mi ha dato proprio da fare delle tele sul
1: tema della dipendenza.
2: Sulle dipendenze. E ce ne sono svariati, che possono andare dalla droga, dall'alcol, dal cibo,
1: che beneficio hai tratto nel pitturare? Cioè, come ti senti quando ti trovi davanti a una tela?
2: Davanti alla tela mi sento bene, mi fa star bene, mi aiuta a tirar fuori tutto il mio nervosismo, le mie ansie, le mie angosce, le mie frustrazioni, e in un modo positivo, cioè non sul cibo, non su altre dipendenze, ma ma scaricarle sulla tela.
1: Riesci a concentrare le tue forze, la tua vitalità su qualcosa di creativo, di bello.
2: Certo.
1: Ecco, infatti Papa Leone diceva che la salute mentale, ha detto, la salute mentale non è solo una questione clinica, quindi non clinicalizzare, non medicalizzare questa utenza, ma che va curato l'uomo nella sua interezza. Anche questo, una visione cristiana, una visione cattolica, aiuta a vedere l'uomo nella sua interezza. Questo è il vostro approccio.
0: Beh, l'uomo non è fatto solo di corpo, ma è fatto anche di spirito, di anima, e di conseguenza quando le persone arrivano da noi, noi cerchiamo proprio veramente di prenderle per mano e accompagnarle nello spirito che loro vogliono arrivare, e questo è veramente un valore aggiunto.
1: Vogliamo sottolineare, sembra una cosa poco importante, che è un servizio gratuito.
0: È un servizio gratuito, diciamo, ecco, chiediamo solo una donazione per questi laboratori, facoltativa, però.
1: Perché
0: una piccola donazione.
1: Uno dei problemi di oggi è che si parla molto di salute mentale, di fondi per la sanità, ma ad oggi è anche difficile entrare in un percorso pubblico di cura. Voi riuscite invece ad attrarre un'utenza che molte volte non ha neanche le capacità di arrivare a questi percorsi. C'è però appunto una capacità di ascolto molto importante. Che utenza avete?
0: Come dicevo, possono appunto chiamare il numero e da lì noi riceviamo telefonate, soprattutto da parte dei familiari, dei caregiver, che hanno difficoltà ad accedere nei centri di salute mentale. Ma questa non è una novità, cioè nel senso che sono parecchi anni che purtroppo si sta lavorando attorno a questo tema, diciamo che ci si sta lavorando, cioè non noi personalmente, però insomma questo chiaramente è la politica che deve farlo, però so che ci sono delle buone possibilità, solo che ad oggi operatori sono pochi.
1: E Tiziana, mi dicevi che il Covid è stato un detonatore.
0: Secondo me sì, un detonatore, perché insomma, vabbè, dopo è stata una tragedia, però il detonatore è stato questo, perché lì sono uscite fuori problematiche di salute mentale che magari erano latenti in tutti noi, in quell'occasione sono uscite fuori e se ne è iniziato a parlare, per cui è stato sdoganato il termine salute mentale, è stato sdoganato dire io soffro di depressione, io soffro di altro, di ansie, e questo è stato, diciamo tra virgolette, un bene, perché è stato a favore dello stigma, della vergogna che uno si porta dietro con questo tipo di problematica.
1: Tutto questo in una cornice che è quella di un'epidemia della solitudine, questo voi notate molto.
0: Assolutamente sì, è lì, il punto focale è lì, nasce lì. Noi poi accogliamo queste persone proprio per inserirle anche attraverso l'arte, come ripeto, i laboratori ce ne sono tanti in fondazione, dal teatro alla musica, alla fotografia, al cucito, all'arte pittorica, come dicevamo con
1: Sandro.
0: Ce n'è
1: per tutte le passioni, ognuno può alimentare il suo anelito.
0: E le accompagniamo anche nella scelta di questo percorso, perché non per tutti è uguale. Per cui cerchiamo di capire qual è il migliore per la persona che ce lo chiede.
1: Sandro, quindi possiamo consigliare a tante altre persone di approcciarsi all'arte per rompere quel muro della solitudine, dello stigma, del silenzio?
2: Assolutamente sì. Posso dirvi anzi che se ha fatto bene a me, farà bene anche ad altri. E io tramite un laboratorio in collaborazione con l'Accademia, la Fondazione di Diegro, mi sono iscritto in Accademia, mi sono laureato una settimana fa col massimo dei voti, 110 e lode, quindi se ce l'ho fatta io,
1: complimenti,
2: ce la possono fare tutti, insomma.
1: Allora, ecco, chiudiamo con questo bello auspicio, salutiamo i nostri ospiti della Fondazione di Liegro, tra poco torneremo sulle frequenze della Radio Vaticana, con Radio Vaticana con noi, potete rivedere questa puntata di Fare Luce sul nostro canale YouTube.

0: Melodramma.
1: Melodramma. Pino Daniele, bellissimo. Questo, anche questo è un brano postumo, è stato recuperato da uno dei figli di Pino Daniele dopo la scomparsa del grande autore e cantautore. Arrivano ancora messaggi, ce n'è uno di Filomena relativo a quanto abbiamo ascoltato nell'appuntamento con la radiovisione. Si parlava di malattie mentali e di Don Luigi Di Liegro. È vero ciò che diceva Don Luigi, che fra gli emarginati della terra ci sono molte persone, io amo dire, di cui si ammala la mente. E ancora di più le depressioni e le ansie che si mascherano con il sorriso, rendendo le persone invisibili ai molti e visibili ai pochi che vanno oltre.
0: Eh sì, sono rimasti colpiti i nostri ascoltatori, tanti ringraziano per questa bella testimonianza, esempio di coraggio, umiltà e sprone per quanti soffrono dello stesso tipo di malattia e di disturbo a chiedere aiuto, perché a volte l'aiuto è quella cosa che soprattutto in queste circostanze ci rimane più difficile da chiedere. Io della salute mentale, della malattia mentale, apprezzo molto il fatto che si smetta di guardare fuori e di cercare fuori, no, la soluzione di un male, perché forse, non lo so Stefania, non so se sei d'accordo con me, magari spesso tendiamo ad incolpare l'altro, non lo so, con cui abbiamo una relazione di qualsiasi tipo, i familiari, i genitori o piuttosto le circostanze di ciò che di fatto ci fa male dentro. In realtà prendere consapevolezza del fatto che poi alla fine tutto parte da noi, dalla nostra volontà di guarire, è la cosa fondamentale. In questo mese di ottobre abbiamo avuto diverse persone che ci hanno testimoniato attraverso la nostra chat la loro esperienza da questo punto di vista.
1: Eh sì, domani poi in qualche modo torneremo a parlare di questi argomenti, perché parleremo di un libro in modo particolare che verrà presentato tra qualche giorno, se ricordo bene, a Gaeta, proprio di Don Luigi Di Liegro, che alla salute mentale ha dedicato, e alla giustizia, si intitola La città giusta il libro di cui parleremo, alla giustizia sociale ha dedicato la sua esistenza. 10:26 minuti, io direi di dare ancora spazio alla musica, se sei d'accordo, e se è d'accordo anche il nostro Gabriele Di Domenico, che vedo al di là del vetro, si è alternato a Luca Rossi. Cosa abbiamo?
0: Rolling Stones.
1: Ah, bellissimo. Le strade dell'amore? Streets of Love. Eccole. I must admit you broke my heart. The awful truth is really sad.

0: Daniele Di Domenico, dall'altra parte del vetro, che è un amante dei suoni e delle musiche, riusciva anche a tenere il tempo con queste pagine che vengono sfogliate ritmicamente, che oggi sono sempre le pagine dell'Osservatore Romano, ma in particolare, come ogni lunedì, si parla della cura della casa comune. C'è qui con noi Marco Bellizzi. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, oggi i temi che trattate?
1: Oggi parliamo di inquinamento ambientale, è un tema, come dire, ricorrente ovviamente, è un po' il filo rosso anche della rubrica, ma oggi parliamo di due studi, uno cinese e un altro statunitense, proprio per non fare torto a nessuno. E, per quanto riguarda quello cinese, si parla di microplastiche nei fiumi, perché insomma questo studio ha messo in evidenza come soprattutto attraverso questi corsi d'acqua che spesso poi attraversano le città, perché ovviamente gli insediamenti urbani nascono storicamente sempre nei pressi dei corsi d'acqua, quindi sono quelli che portano appunto più microplastiche, queste piccole particelle che sono spesso invisibili, che poi vanno ovviamente a finire in mare la maggior parte delle volte, e quindi finiscono poi anche nella nostra catena alimentare. E è uno studio perché è importante, perché come dire, dà anche una indicazione sul piano d'azione, perché ovviamente laddove riusciamo a comunque limitare gli scarichi lungo i corsi d'acqua di industrie, distretti industriali, le stesse città, ovviamente già si fa insomma qualcosa di molto positivo per l'ambiente, perché si evita che poi queste microplastiche finiscano in mare o comunque poi vengano assorbite anche dal terreno, perché insomma il problema è anche un po' quello. E quindi insomma si può arrivare a qualche risultato positivo. Per quanto riguarda invece l'altro studio, è uno studio statunitense condotto sulle centrali nucleari degli Stati Uniti, che dimostra come al di là insomma di quello che si dice, cioè, ci sono delle posizioni differenti sul tema, ma insomma almeno questo studio ci dice che in realtà vivere vicino alle centrali nucleari non è così, come dire, indifferente o meno, insomma, ecco, dal punto di vista della salute, perché i casi soprattutto di tumore nei pressi delle centrali nucleari sono significativamente più elevati rispetto a chi vive anche solo per esempio vicino alle centrali a carbone, che è un tema che insomma è una cosa che sulla quale si deve riflettere, insomma. E quindi uno studio che ovviamente poi deve essere supportato da altre conferme, soprattutto perché è circoscritto, in questo caso, sebbene si tratti di un territorio molto esteso, ma comunque circoscritto agli Stati Uniti, e quindi non sappiamo poi bene, cioè tutte le cose vanno parametrate, no? Anche in relazione alla, a come vengono gestite le centrali, a quanta distanza ci sono questi insediamenti e così via, ma insomma è un dato anche questo significativo, in attesa diciamo di scoprire cosa le nuove centrali nucleari di nuova generazione potranno portare di positivo in questo senso.
2: Quindi questo studio è sulle centrali nucleari di vecchia generazione,
1: su quelle esistenti ovviamente, perché è uno studio che ha bisogno di, come dire, di diversi anni per essere attendibile, quindi è uno studio che risale a decenni insomma di osservazioni. E quindi,
2: ma il raggio qual è, insomma, per avere un'idea?
1: Dalle poche, diciamo, centinaia di metri ai chilometri, ovviamente si è dimostrato come l'incidenza appunto poi è maggiore,
2: è proporzionale,
1: cioè più si è vicini ovviamente alla centrale nucleare più si osserva questa incidenza di casi, soprattutto di tumore. In altri casi si tratta di, come dire, di esposizione alle radiazioni ionizzanti, che sono comunque, anche se non sono immediatamente così deleterie, nel senso che magari non provocano poi patologie così gravi tumorali, ma possono provocare patologie croniche come quelle per esempio della tiroide, che è un esempio tipico, no, di patologia che viene influenzata da queste radiazioni. Quindi chi vive nei pressi dei centrali nucleari presenta più spesso anche questo tipo di patologie, che magari non sono mortali ma che sono comunque importanti, croniche, e che quindi affliggono in ogni caso la salute della popolazione.
2: Se ne è parlato recentemente, scusate, di energia nucleare, perché che in Italia è stata ripristinata dopo che era stata con una legge, dopo che era stata abolita con un referendum negli anni 80, subito dopo il Chernobyl, sulla scia di Chernobyl, e hanno assicurato che le nuove non faranno danni, insomma. Lasciamo dei dubbi però su questa affermazione.
1: Beh, dire, intanto bisogna concedere a chi, diciamo, gli scienziati, a chi studia queste cose, comunque il beneficio della, come dire, della fiducia, ecco, nel senso che auspichiamo che gli studi che sono stati fatti siano attendibili. È però, come dire, inoppugnabile che per fare questi studi, come appunto queste ultime due ricerche che, a cui ho fatto cenno, dimostrano, bisogna avere un lasso temporale abbastanza esteso, e quindi non si può a breve tempo sapere quali sono in effetti le conseguenze appunto del vivere vicino a una centrale nucleare. Per non parlare poi delle emissioni nell'aria in generale, che
0: vanno
1: a molti chilometri, e disastri, e delle scorie, parlavamo prima, delle scorie appunto radioattive, che comunque debbano essere smaltite, anche per quanto riguarda le centrali di nuova generazione, che hanno magari un impatto meno forte rispetto a quelle più antiche, però
2: e sono, insomma, più sicure in caso di incidente.
1: Sono,
2: diciamo,
1: più sicure, insomma, sono sicuramente un miglioramento rispetto a quelle precedenti, sono, però insomma intanto vanno implementate, per cui non è neanche una cosa così immediata, insomma, vanno un po', come dire, quelle veramente, insomma, di generazione, di ultima generazione, hanno ancora del tempo per essere sperimentate e messe in pratica. E, però nel frattempo, ovviamente, come tutte le cose, si va migliorando, e speriamo, insomma, che gli effetti possano essere realmente meno impattanti sull'ambiente.
0: Marco, intanto c'è la nostra ascoltatrice Paola che dice: Marco, virgola, sabato ci è mancato l'angolo della poesia, lo sai?
3: Eh sì, me ne sono accorto.
0: Cioè, io l'ho letto a brutto muso, perché è così, lo sai che è così,
3: ma
0: è mancato.
3: Eh sì, è mancato, abbiamo avuto un problema di, come dire, di logistico, quindi non eravamo in
0: tornerà,
3: possesso di questa
0: Paola,
3: poesia.
0: Tornerà Paola, non ti preoccupare, tornerà.
3: Sì, Paola, sì, la segue.
0: La segue attentamente.
3: Attentamente,
0: e poi c'è un altro messaggio, che però è molto lungo, quindi cerco di farla breve. La domanda che insomma sottende è sostanzialmente questa: ma perché si sceglie continuamente, no, di investire su qualcosa che si sa o non si sa, però forse potrà portare dei problemi, dei danni, e questa stima poi verrà fatta anche un po' così sulla salute degli esseri umani, cioè nel senso poi alla fine i danni si potranno vedere a lungo termine sulla pelle di chi appunto vive nei pressi delle centrali nucleari e quant'altro. Perché invece non si sceglie di investire su quelle che sono tutte altre forme per produrre energia? Perché, cioè, ci sono tante motivazioni, no? La prima, quella che ci viene più spontanea a tutti, è quella degli interessi economici che ci,
1: esatto,
0: che sottendono. Dopodiché,
1: dopodiché
0: questo è già
1: resto,
0: abbastanza.
1: Il resto mancia, visto che parliamo di soldi, nel senso che il problema principale, diciamo, ruota un po' tutto intorno ai soldi, insomma, al ritorno economico, all'interesse, anche dal punto di vista energetico. Oggettivamente al momento, diciamo, non c'è partita tra una centrale nucleare, tra la capacità di produzione energetica di una centrale nucleare rispetto a tot impianti fotovoltaici, eolici o quant'altro, non sono competitivi da qui ancora, purtroppo, e quindi è chiaro.
2: Però si potrebbe investire su quelli e renderli più competitivi, sono scelte.
1: Con una politica però che deve essere articolata, perché poi costruire impianti eolici e fotovoltaici innanzitutto non può essere fatto ovunque, poi e comunque si va a sfruttare territorio in maniera abbastanza ampia rispetto a questi cilindroni che vediamo, no, delle centrali nucleari, che tutto sommato richiedono una porzione di territorio relativamente limitata, no, rispetto a quello che chiedono.
2: E poi, Marco, scusa, non dovrebbero essere scelte un po' comuni, per dire, in Europa? Perché noi possiamo pure non farlo in Italia, ma la,
1: certo,
2: centrale nucleare che sta a pochi passi da Ventimiglia,
1: esatto,
2: danneggia anche l'Italia in qualche modo.
1: Certo,
2: così,
1: certamente. E beh, lo abbiamo visto già.
2: L'abbiamo visto, certo,
1: più di 40 anni fa, con Chernobyl,
2: era
1: molto più lontana, ma che, insomma, io mi ricordo che non si poteva, io ero ragazzino, 86,
2: non si poteva mangiare l'insalata.
1: Non si poteva mangiare insalata, non si poteva andare nei parchi, stare nei parchi, perché si diceva che le piante a foglia larga assorbivano in particolare.
2: E ancora si contano i danni.
0: Insomma, comunque, di fatto, tutti questi studi, così come la rubrica per la cura della casa comune, oltre a informare, vogliono così sollevare un senso di responsabilità nei confronti non solo appunto di chi ha il potere di prendere determinate decisioni e compiere determinate scelte, ma anche di chi poi le persone che vanno al potere le elegge, le vota e le promuove. Insomma, informatevi per sapere, per essere responsabili ciascuno delle vostre scelte.
1: Sì, la responsabilità passa sempre attraverso la conoscenza, quindi la conoscenza è il primo elemento, insomma, per poter poi agire.
0: E quindi niente di meglio per conoscere adeguatamente tutto ciò che riguarda la cura della casa comune che le pagine dell'Osservatore Romano, che a queste sono dedicate. Grazie Marco.
3: Grazie a voi.
2: Grazie. Ciao.

0: Lucio Dalla Caruso, questo è un brano che non, cioè, non ha bisogno di commenti e presentazioni. Penso uno di quei brani, come tanti altri, ce ne sono, che rimarrà veramente sempre nella storia della musica. 10:46, adesso vogliamo parlarvi di un progetto, il progetto Artemis, oltre l'accessibilità ricettiva. Io saluto e ringrazio per essere collegate sulle frequenze della Radio Vaticana Marianna Tarantini, ideatrice del progetto. Buongiorno Marianna.
1: Salve, buongiorno a tutti, correggo Tarantino.
0: Tarantino, sì, scusami, ha scritto bene, ho letto male. E poi Maria Antonietta Quarta, che è stata appunto una fruitrice di quello che ha proposto questo progetto. Maria Antonietta, buongiorno, sì, grazie di essere con noi. Allora, partiamo da te, Marianna, e vogliamo capire insomma come nasce l'idea di questo progetto e che cosa appunto significa oltre l'accessibilità ricettiva.
1: Ok, allora buongiorno quindi a tutti e grazie di cuore per questo invito. Permettetemi di rivolgere innanzitutto un caro e affettuoso saluto al Santo Padre e gli siamo sinceramente vicini in questo momento in cui deve affrontare una delicata operazione, augurandogli con tutto il cuore ogni bene e una pronta e completa guarigione. E il mio saluto va anche alla Diocesi e a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana e a Maria Antonietta, la mamma di Giulia.
2: Grazie.
1: L'idea del progetto nasce dal profondo di me stessa. E fin da bambina dentro di me coltivavo il desiderio e la spinta profonda di restituire dignità alla persona e alla sua famiglia. Ricordo quindi ancora quando andavo a casa di mia nonna, la nonna Linuccia, in piazza a Cannole, le chiedevo le 1000 lire, dicendo che volevo un gelato, ma era una bugia a fin di bene. Andavo a comprare un disinfettante e correvo a curare la signora Tetta, una persona anziana del paese che stava lì in piazza con le gambe rosse e piene di piaghe. Per me non era un dovere, ma un gesto di cura naturale, imparando che la fragilità non è un limite da nascondere, ma una dimensione profonda dell'esistenza che merita rispetto e valore. Ho capito che non basta abbattere le barriere architettoniche se poi restano alzate quelle invisibili della solitudine e dell'isolamento. Per questo ho voluto creare un modello capace di restituire dignità al respiro e vera qualità della vita, non solo alla persona fragile, ma a tutto il nucleo familiare.
0: Ecco, allora questo modello come si sviluppa, come si articola, che cosa prevede?
1: Allora, parliamo innanzitutto di turismo accessibile. Io, diciamo che da adulta la mia formazione nel settore sociosanitario e sociale e all'esperienza quotidiana nella casa vacanze anche della mia famiglia, ho compreso che la vacanza vera è un diritto al riposo e al respiro e alla parità per tutti. E quindi con Artemis facciamo un salto in avanti. Lo abbiamo attuato al resort Torcito in Salento, a Cannole precisamente, il 19 e il 20 settembre scorsi, proprio attraverso la formula del soggiorno, con la collaborazione di un'associazione del terzo settore, in questo caso ANFAS Lecce. Soggiornare insieme ha permesso di creare fin da subito un vero e proprio ecosistema aperto. Il nostro gruppo si è incrociato ed amalgamato in modo del tutto spontaneo con gli altri viaggiatori della struttura, in una vacanza naturale. Anche gli ospiti del resort si sono lasciati coinvolgere con grande entusiasmo, desiderosi di vivere l'esperienza e unirsi ai nostri laboratori creativi. Intanto che i ragazzi e ragazze si godevano i laboratori, creativi, le sessioni di rilassamento guidato oppure le escursioni e tutti i momenti più belli della vacanza, dal bagno in piscina alla colazione, al pranzo, alla cena, fino al pigiama anche party nelle camere o alla serata in discoteca, sempre con il supporto discreto dei nostri specialisti. Nel frattempo i genitori hanno potuto sedersi, rilassarsi e riposare in totale serenità.
0: Ecco, allora Marianna,
3: sì.
0: Vogliamo sentire?
3: Sì, sentiamo Stefania. Allora una testimonianza proprio di questo che ci hai raccontato dalla voce della mamma di Giulia, la signora Maria Antonietta. Sei lì con te?
4: Sì, sono qua.
3: Eccola.
4: Grazie, che devo dire, grazie al progetto Artemis ho avuto un'esperienza che aspettavamo da anni, che dire, una cosa bellissima, proprio bella, e quindi per noi, per la prima volta, io e mia figlia Giulia ci siamo davvero rilassate tantissimo, e grazie alla presenza di questi operatori qualificati e competenti mia figlia si è sentita finalmente libera, libera di fare cose che per tanti anni sono normali, per tanti sono normali, ma che per noi non sono difficilissime. E che devo dire, fare il bagno in piscina, passeggiare nel bosco insieme al gruppo, scatenarsi a ballare la pizzica salentina che lei piace tantissimo, o persino andare a mangiare in un ristorante. È stata un'emozione che non provavo insieme a mia figlia più di 28 anni. E purtroppo sono proprio queste le attenzioni e i servizi che mancano nelle nostre ricettive. Invece, grazie alla straordinaria cura del progetto Artemis e di Marianna Tarantino, abbiamo trovato servizi realmente adatti a tutti.
0: Senti Maria Antonietta,
4: grazie di tutto.
0: Maria Antonietta, tu hai fatto anche delle amicizie, sei venuta a contatto anche con persone che non conoscevi quando eri lì.
4: Sì, certo, come no.
0: E quindi hai potuto confrontare, insomma, la tua esperienza anche con quella degli altri.
4: Certo, ho trovato persone meravigliose, come no.
0: Intendo anche sì, persone che sono venute a fare la vacanza, questo diciamo weekend, magari con i propri figli, anche loro con qualche disabilità, e quindi vi siete magari raccontate la vita, l'esperienza che avete vissuto.
4: Sì, certo.
0: E tutti quanti eravate d'accordo che ci sarebbe bisogno di strutture che possano ricevere anche le persone con disabilità e i loro familiari, affinché, come diceva Marianna, la vacanza, il tempo libero siano appannaggio di tutti quanti. Avete avuto la stessa sensazione. Marianna, la tua idea, il tuo desiderio è quello di portare avanti questo progetto e renderlo dal locale, diciamo così, al nazionale, cioè sogni in grande.
3: Non abbiamo più Marianna Tarantino.
0: Marianna, mi senti?
3: Caduta la linea.
0: Allora,
3: forse.
0: Sì, è caduta la linea evidentemente con Marianna Tarantino. Per chi si fosse collegato adesso, Stefania, lo ribadiamo, sì. Stiamo parlando del progetto Artemis, questo progetto appunto, oltre l'accessibilità ricettiva, vuole in qualche modo sottolineare il fatto che la vacanza, il tempo libero, il tempo leggero della vita, no? Quello di cui tutti fondamentalmente abbiamo bisogno, deve essere appannaggio di tutti, deve essere senza barriere. Marianna, abbiamo perso la comunicazione con te, abbiamo ascoltato la testimonianza di Maria Antonietta. In ultimo ti volevo chiedere, purtroppo i secondi qui scorrono, ti volevo chiedere, ma questo progetto, c'è la volontà ovviamente di renderlo dal locale al nazionale, il sogno è un grande sogno.
1: Sì, Artemis appunto ha già ottenuto importanti riconoscimenti dai patrocini e dal sostegno delle istituzioni locali come la Regione Puglia, la provincia di Lecce, il comune di Canno, l'ambito sociale di appartenenza di Maglie, e all'attenzione anche del Ministro della Salute, fino al sostegno diretto della Ministra per le Disabilità, l'onorevole Locatelli, che ringrazio tutti e saluto calorosamente. Serve un'alleanza virtuosa e una vera coprogettazione tra il pubblico e il privato. E la mia visione non è assolutamente solo a senso unico per la disabilità, ma abbraccia ogni forma di fragilità. Nasce per le famiglie che vivono la disabilità e per chi si trova ad affrontare la solitudine e l'isolamento, aprendo le sue porte alle donne vittime di violenza, insieme ai loro bambini e a persone che hanno subito traumi, offrendo loro non solo un'accoglienza al respiro, ma percorsi concreti di autonomia, reinserimento lavorativo e rinascita.
3: Bene, bene. Volevo soltanto chiederti una cosa, Marianna. Non so se il riferimento è voluto, ma il nome Artemis, no? È anche il nome del progetto NASA per far tornare l'uomo sulla Luna, che è una sfida, sembrava impossibile tanti anni fa, poi ecco, è stata possibile. Anche la tua è una sfida del genere?
1: Assolutamente sì, e appunto il nome non è a caso, è proprio associato alla Luna, è associato proprio a questo.
0: Beh. Grazie a Marianna Tarantino, grazie a Maria Antonietta Quarta. Noi vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo per questo progetto. Speriamo insomma di avere da voi ulteriori buone notizie, perché questo sogno possa diventare presto una realtà. Grazie a tutti voi.
3: Un saluto. 10:57 intanto in sottofondo sentiamo gli U2 insieme a Luciano Pavarotti, perché oggi vogliamo ricordare la sua data di nascita. Era nato proprio il 12 ottobre del 1935, avrebbe compiuto, se non se ne fosse andato prima oggi, 91 anni.
0: Grazie a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, a Luca Rossi con il quale appunto si è alternato bene alla cura del suono. Un saluto a tutti voi, Radio Vaticana con voi, torna domani.
3: A domani, ciao. Buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola, auguri al Papa dall'Italia e dal mondo. Dopo l'annuncio di ieri, i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengono sia opportuno intervenire, quindi ho deciso di operarmi. Così Papa Leone ieri all'Angelus, l'intervento già programmato al Gemelli fra domani e dopodomani. La degenza post-operatoria durerà una settimana, confermato il viaggio in America Latina in agenda a inizio novembre. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione dell'operazione all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte dei ribelli yemeniti Houthi che hanno causato disagi al traffico aereo del regno. Oggi un nuovo attacco sullo scalo, un morto e 11 feriti. I ribelli yemeniti appoggiati dall'Iran rivendicano anche altri attacchi sul sud dell'Arabia Saudita. La Cina condanna i raid degli Houthi, Trump non esclude un intervento. Raid russi notturni hanno colpito le infrastrutture energetiche ucraine, si sono registrati blackout in varie parti del paese. Attacco su Kharkiv ha provocato 3 vittime civili. Proprio nelle scorse ore Trump aveva annunciato una tregua energetica, Zelensky aveva replicato dicendo di non esserne a conoscenza. I ministri degli esteri dell'Unione Europea intanto hanno appena adottato quasi 1600 nuove sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo, lo ha annunciato la rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Ex Ilva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti, lavoratori di Acciaierie d'Italia e delle imprese dell'indotto protestano contro la minaccia dei 2500 licenziamenti collettivi. Dal governo 80 milioni in arrivo per la cassa integrazione con un decreto legge che dovrebbe essere varato fra oggi e domani. A Genova intanto il corteo sta sfilando per le vie della città, blocchi stradali a Taranto. E corsa contro il tempo in Sardegna per salvare lo speleologo, un 31enne rimasto intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti quando ieri è rimasto bloccato all'interno della caverna franata e sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme. L'uomo si trova dentro una grotta da ormai 16 ore. Nuova tragedia dell'immigrazione al largo delle coste di Gibuti, almeno 139 migranti sono morti, tra cui 15 bambini e circa un centinaio risultano dispersi a seguito del capovolgimento di un'imbarcazione a nord della città di Obok. Il bilancio dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, il barcone è affondato nella notte fra l'8 e il 9 di ottobre, trasportava 350 persone dirette verso lo Yemen. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Va ora in onda incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
4: Benvenuti a questo nostro incontro promosso all'interno dell'Arena Internazionale, che è questo spazio che da anni ormai ci invita a conoscere e riflettere sulle sfide della cooperazione allo sviluppo, partendo da un'idea fondamentale, che è quella che c'è un'Italia intera che coopera, che ciascuno di noi è protagonista alla pari di questa grande sfida che ci investe. Lo spazio è a disposizione per le visite e vi invito proprio a conoscerlo da vicino. Oggi siamo qui per dialogare su coltivare il futuro, l'agricoltura innovativa per lo sviluppo, un tema che è proprio il risultato di un percorso articolato e di esperienze di terreno che i nostri ospiti oggi ci racconteranno. Li presento subito. Sono con noi il consigliere per l'agricoltura della Repubblica del Congo, Kibao Du. Benvenuto, grazie per questo lungo viaggio che l'ha portata qui con noi. Federico Vecchioni, presidente esecutivo di BF SPA e CEO di BF International. Grazie per essere qui. Biagio Di Terlizzi, direttore di SIEAM Bari. Benvenuto. Giampaolo Silvestri, segretario generale di Fondazione APSI. E Stefano Gatti, direttore generale della Direzione per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Io sono Maria Laura Conte e dirigo la comunicazione e l'advocacy per APSI e vorrei cominciare questo nostro dialogo da una riflessione di Papa Francesco. Trasformare la terra e farla fruttificare, scriveva, significa cooperare al progetto della creazione, quindi un compito altissimo. Dio affida all'uomo il suo meraviglioso giardino, perché ne abbia cura custodendolo materialmente e moralmente. Mentre l'uomo lavora la terra per produrre di che sostenersi, cambia il mondo, cambia se stesso e oggi, mediante le tecnologie, questo potere dell'uomo è ancora più forte. È per questo che oggi, anche attraverso questo panel multi-stakeholder, vedete che sono rappresentate realtà diverse. Intanto i paesi africani in persona, le agenzie internazionali che si occupano di cooperazione, la società civile e il settore privato, perché appunto

0: mira a rafforzare i sistemi agroalimentari in Ghana, Repubblica del Congo e Senegal. Partirei proprio dall'approccio a questo grande programma, il racconto della realtà dal Congo, dal nostro ospite Kiba Odu, al quale chiederei di raccontare come il Congo sta affrontando la sfida di un'agricoltura sostenibile, di quale approccio utilizzate, di quale attese avete per il vostro futuro e anche di come questa modalità di affrontare tale sfida può trovare nel nostro paese, nell'Italia, nel sistema Italia, un alleato. Prego, a lei.
1: Grazie molte. Buongiorno a tutti. Prima di parlare del Congo e di quanto facciamo nel nostro paese, cercherò di darvi un po' il contesto per chi magari non lo conosce. Il Congo è un paese dell'Africa centrale, fa parte del grande bacino del Congo, che è la grande zona forestale dell'Africa centrale, ed è tra il Camerun e la Repubblica Democratica del Congo, si situa lì. Il Congo sono 342.000 km quadrati, quindi abbiamo una superficie abbastanza simile a quella dell'Italia, con una popolazione di 10 volte meno rispetto alla popolazione italiana. L'agricoltura in Congo era, diciamo, il fiore della nostra economia, il fiore all'occhiello della nostra economia negli anni 60, rappresentava circa il 40% del nostro PIL, e negli anni 80 il Congo ha riscoperto il petrolio. Alcuni dicono che sia stata una fortuna, altri dicono invece che sia stata una maledizione. Di conseguenza, a partire da quel momento l'agricoltura è stata abbandonata e oggi l'agricoltura rappresenta circa il 5% del nostro prodotto interno lordo. Importiamo circa il 70% dei nostri consumi e questo significa 1 miliardo di euro di importazioni all'anno, quindi per un piccolo paese è parecchio. Per quanto riguarda la strategia dello sviluppo agricolo, vogliamo cercare di produrre di più proprio per arrivare a una certa sovranità alimentare. Come quindi sviluppare l'agricoltura in Congo, tutelando però il bacino forestale e la foresta che abbiamo, perché abbiamo il 62% di copertura forestale nel nostro paese. Tra tutte le strategie che vengono portate avanti, oggi il governo ha pensato a un sistema per tenere i proprietari all'interno di una certa area, perché noi abbiamo moltissimi piccoli agricoltori che coltivano piccole superfici, poi le abbandonano e vanno da altra parte a coltivare, proprio perché la ricchezza del suolo man mano si degrada e di conseguenza, così facendo, si distrugge sempre di più la foresta. Quindi oggi il concetto è cercare di lasciare gli agricoltori, di sedentarizzare e lasciarli in una zona, e per questo abbiamo creato delle zone agricole protette. Le zone agricole protette sono fondamentalmente una serie di cooperative istituite, create da giovani che sono all'interno di uno spazio controllato, protetto, con delle concessioni di proprietà, e possono sfruttare e utilizzare questo spazio a lungo termine. Così facendo possono avere tutto il sostegno finanziario del caso, tutta la formazione necessaria, si può dare loro supporto tecnico e, diciamo, supporto a livello finanziario. Quindi si sedentarizzano, rimangono lì stabilmente e non distruggono altri spazi. Quindi lo sviluppo dell'agricoltura in Congo si concentra proprio su questo. Sono superfici più o meno di 200 ettari e oggi abbiamo 120 zone agricole protette in tutto il paese. Adesso stiamo meccanizzando l'agricoltura su questi terreni agricoli, utilizziamo dei fertilizzanti organici per garantire una certa produttività, una produttività migliore rispetto al solito, quindi aumentando la produttività.

0: produttività, migliorando il loro reddito, questo per prevenire che vadano altrove a distruggere la foresta. Quindi diciamo che questo è il nostro principale strumento di sviluppo. E oltre a quanto fatto dallo Stato, visto che lo Stato ovviamente non può fare tutto perché a livello finanziario lo Stato è assai limitato, e quindi lo Stato, diciamo, si rivolge a privati cittadini e partenariati con altri stakeholder. Oggi lo Stato congolese ha aperto questo partenariato con varie istituzioni, e il principale partner del Congo in questo momento è proprio l'Italia. Perché? Perché con tutti gli investimenti fatti e proprio con questo programma Area, che diciamo viene sviluppato nel quadro del Piano Mattei, abbiamo una grande struttura come PF International che sfrutta grandi superfici agricole, e lo Stato italiano ha dato dei finanziamenti, così come la società PF. E lo Stato congolese ha dato in concessione una grande superficie a ABF. Abbiamo concesso a ABF all'inizio 10.000 ettari, rapidamente daremo altri 2.400 ettari, e in futuro ci saranno altri 10.000 ettari in concessione. Abbiamo quindi delle strutture di protezione agricola che aumenteranno la produzione agricola e che aiuteranno anche i piccoli agricoltori. Quindi tutte queste iniziative insieme, tra 5 anni speriamo ci potrà permettere di trovare un equilibrio finanziario nel settore agricolo per avere una produzione sufficiente. Oggi BF produce già 1.000 ettari di soia, 700 ettari di mais. L'idea appunto è quella di sviluppare agricoltura e anche allevamento. Grazie della vostra attenzione.
1: Grazie mille al consigliere Kiba Udu, perché ha offerto proprio il quadro nel quale si sta muovendo questo grande programma. È stato evocato dall'intervento del consigliere il lavoro di BF International, e quindi chiedo a Federico Vecchioni, CEO di BFI, qual è l'impegno che state portando in questo paese, qual è lo stato dell'arte, ma anche se può aiutarci a capire come avviene questa collaborazione tra questi soggetti diversi, cioè com'è che interagisce il business di un'impresa come quella che governa lei con il governo locale, l'Italia, il nostro Ministero per la Cooperazione e la società civile e le agenzie internazionali, perché capire questa partnership secondo me aiuta anche a favorire la conoscenza di quali sono effettivamente oggi le sfide della cooperazione, che ancora nella mente di alcuni è legata a modelli dei primi anni di avvio di questa esperienza. A lei.
2: Grazie. Il Congo, per noi oggi il Congo è il primo dei paesi che il 19 di ottobre inaugureremo come BF per la B-Future Farm, che rappresenta questa formula assolutamente innovativa a cui faceva riferimento la nostra moderatrice. Il panel che voi vedete quest'oggi riunito è esattamente quello che opera in maniera più che coordinata in questi paesi di cooperazione inseriti nel Piano Mattei, con una integrazione di soggetti apparentemente molto distanti. Invece questi soggetti hanno avuto la capacità di tradurre questa innovazione in modo molto concreto. Abbiamo interloquito con il direttore Gatti della cooperazione alcuni ormai mesi fa, con il ministro Tajani, che sarà qui nei prossimi giorni, e con il governo italiano, con la cabina di regia del Piano Mattei di cui facciamo parte. Anche qui in una formula nuova, noi siamo una società privata quotata in borsa che si occupa di agribusiness da sempre, da quella che era le bonifiche ferraresi del 1871, e oggi invece ha scelto una proiezione internazionale di grande visione, mantenendo però i propri valori, mantenendo la consapevolezza di quello che lei diceva in apertura e che riprende questa bellissima frase di seminare il futuro, cioè che il futuro dell'umanità non può prescindere da una valorizzazione della terra. Ho sentito peraltro quest'estate delle follie sull'agricoltura, sul ruolo dell'agricoltura, da qualche giornalista che si è avventurato in una descrizione del nostro mondo in modo, direi, impreciso, usando un eufemismo. Senza agricoltura, come diceva un grande ministro come Marcora, non si mangia. E questo non vale solo per l'Africa, vale per l'intero pianeta. BF ha scelto di valorizzare la terra, ha scelto di valorizzare la terra dai primi 5.000 ettari di Olanda di Savoia, poco lontano da qui, ha scelto di farla con una visione inizialmente italiana, dal seme, dal genoma allo scaffale, cioè dalla produzione della genetica dei semi al controllo di tutti gli asset produttivi, alla parte industriale. Qui c'è una rappresentante della nostra recente acquisizione, la Martini Alimentare, Antonio Montanari, che rappresenta il mondo della zootecnia per BF, e oggi anche la volontà di arrivare poi alla rete distributiva. Noi, come sapete, siamo azionisti di Natura Sì, anche su questo quest'estate c'è stato un po' di narrazione eccessiva. BF non scala nessuno, BF è un azionista di lungo periodo che certamente vede nella produzione biologica e organica una straordinaria opportunità per l'agricoltura, perché quello che noi esportiamo con la cooperazione non è un'agricoltura non consapevole delle sfide del futuro, è un'agricoltura che andiamo a realizzare con la concezione più innovativa possibile, e la Model Farm racchiude tutte queste anime. Parte dalla produzione delle sementi, noi non esportiamo sementi, ma noi realizziamo lì campi madre per la produzione sementiera, realizzando il sementificio. Il secondo aspetto è che noi non compriamo terra, noi abbiamo in concessione la terra, e che l'intera produzione è destinata al mercato locale per quella sicurezza alimentare quali quantitativa che i popoli si aspettano. Certamente esportiamo tutte le tecnologie italiane, questo è il piano Mattei. BF non va da sola, va con 100 aziende della manifattura italiana, dai mulini ai sementifici alle macchine agricole, alle tecnologie, alla parte digitale. La Model Farm è fatta di 3 piattaforme: fondiaria, digitale e commerciale. Questa realizzazione avviene attraverso la costituzione di una joint venture, per venire alla sua riflessione. Questa joint venture è pubblico-privata, è fatta da una presenza di BF con capitale privato dei nostri azionisti, è fatta con una presenza di capitale pubblico che deriva da una collaborazione tecnica con il SIAN di Bari, poi lo spiegherà bene il direttore di Terlizzi. Nel partenariato c'è sempre l'attore locale, c'è il governo locale che con noi realizza la joint venture. La concessione viene a diventare quindi lo strumento con cui noi insediamo la Model Farm, che è fatta di capitale privato sotto profilo della realizzazione agronomica. Poi c'è un'attività che ovviamente è quella che BF non ha nella sua, diciamo, missione statutaria, che riguarda le agenzie, che riguarda il mondo della cooperazione, che noi non sappiamo fare. E da qui l'alleanza con l'AICS, con ABSI, perché è un mondo che riguarda la società civile, a cui BF è molto attenta, perché chiaramente nelle realizzazioni della Model Farm noi facciamo non solo il sementificio, non solo il mangimificio, non solo l'allevamento, non solo coltiviamo la terra, ma facciamo anche la sala parto, ma realizziamo anche la scuola insieme al SIAM, insieme a quel mondo che per vocazione realizza queste iniziative. Quindi la Model Farm diventa un ecosistema che replica una formula italiana vincente di valorizzazione della produzione agricola, della produzione alimentare, e lo realizza con degli attori che per la prima volta sono di caratura pubblica e hanno nel MAECI, in questo senso, il riferimento istituzionale più forte. L'altra considerazione che faccio è, tenuto conto che siamo in un consesso come quello del meeting, da cui io vengo in varie formule da molti anni, riguarda i giovani. La Model Farm è anche uno straordinario catalizzatore per la valorizzazione delle future generazioni. Noi non andiamo a fare solo gli agronomi, tra virgolette, tenuto conto che io, a dispetto dei ruoli attuali, sono comunque un agronomo, ma andiamo a realizzare percorsi che riguardano le alte tecnologie, la valorizzazione della genetica, la valorizzazione delle migliori tecniche di gestione dei dati, la valorizzazione delle risorse naturali, la gestione dell'acqua. Ebbene, è un sito totalmente interdisciplinare e tra qualche settimana, sempre a Iolanda, noi presenteremo la più grande iniziativa che in questo momento riguarda la formazione privata in agricoltura. E la Model Farm è anche un grande strumento di attrazione per far crescere le competenze, quindi le competenze locali e anche le competenze che riguardano l'Italia verso l'Africa. Chiudo col dire che noi siamo a inaugurare il Congo il 19 ottobre, poi ci sarà il Senegal, poi ci sarà la Mauritania, poi ci sarà il Ghana e poi avremo altre iniziative che riguarderanno almeno 20 paesi, non solo di cooperazione, perché noi siamo anche in Algeria, che non è un paese di cooperazione, dove peraltro la concessione è di 36.000 ettari. Quindi questa visione che riguarda le possibilità per le future generazioni di una grande piattaforma italiana che opera in quei consessi, che per la prima volta vede attori privati e pubblici insieme, è una straordinaria opportunità per l'Italia, ma è una straordinaria opportunità per il Mediterraneo allargato. Grazie.
1: Grazie a Federico Vecchioni, anche perché ha evidenziato come la questione dello sviluppo è una questione che riguarda noi e l'Africa insieme, cioè non c'è più noi qui che andiamo ad aiutare loro lì, ma è una questione in cui tutti alla pari intorno al tavolo coprogettano un futuro insieme. E visto che ci ha raccontato di questa esperienza, ci è venuta curiosità di sapere qualcosa di più di BFI, invito la regia a mandare questo brevissimo video per vedere qualche immagine di quello che ci ha detto.
3: Noi siamo BF International. La nostra società opera su diversi mercati, combinando una gestione integrata delle risorse agricole con una rete internazionale di competenze a supporto dello sviluppo agricolo nel mondo. Un unico obiettivo accomuna ogni nostra attività: rafforzare il valore della terra, promuovendo al contempo un progresso sostenibile per le comunità che da essa dipendono. BF International è concepita come un'infrastruttura agroinnovativa per la resilienza climatica. Una piattaforma capace di integrare il capitale fondiario e l'agritech in una visione unitaria. BF International. Elevating Planet Earth's Land Capital.
1: Verrebbe voglia di venire a vederla questa Model Farm. Biagio Di Terlizzi, direttore di SEA Ambari, è appunto qui con noi per raccontarci questo programma Area Africa che appunto l'agenzia SEAM implementa e che conta su un partenariato con BFI e con il finanziamento. È possibile grazie al finanziamento di MAECI. Come il SEAM attua questa sfida? Come è entrato in questo programma? Qual è il vostro approccio e valore aggiunto in questa, in questo programma così articolato che è anche molto molto ambizioso?
4: Bene, grazie, grazie a Maria Laura. E siamo una parte di questo disegno, di questo mosaico. E siamo quella componente internazionale che cerca, quindi, che lega quello che è la volontà, quindi, del governo, quindi del Ministero degli Esteri, con, quindi, il mondo privato che prima c'è stato rappresentato, e l'esigenza, la domanda, quindi, di un territorio quale è quella, quindi, del Congo. Però all'inizio di tutto quanto tu hai fatto un passaggio parlando di giardino, allora io vorrei cogliere questa parola con, insieme con un altro significato, conoscenza, che è quello che permette all'istituto, al SEAM di Bari, di poter essere in grado di migliorare quelle competenze per poter gestire, quindi, un giardino, e poi vediamo qual è la dimensione del giardino, e poi anche creare quelle conoscenze. C'è stato da parte, quindi, di uno scrittore che diceva che non esistono erbe cattive, non esistono colture cattive, ma esistono soltanto dei cattivi coltivatori. Quindi, ma se è cattivo coltivatore, se guarda soltanto a una piccola, quindi, realtà, noi invece vogliamo far sì che non ci sia più quella parola, quell'aggettivo cattivo, ma il coltivatore sia, come sta avvenendo adesso con la cooperazione italiana, un coltivatore di un giardino molto più grande che quello quindi di un paese, dove la replicabilità di ciò che si sviluppa in un contesto, quale quello indicato adesso dal dottor Vecchioni, abbia quella capacità di generare e di essere acquisito anche da terzi. Il livello della bontà di un progetto è quando c'è in un contesto qualcun altro che rileva la sua valenza positiva di quel cambiamento e la introduce, la porta avanti, la promuove. Allora, fare questo significa attivare quindi la cura, ma da agronomo, che lo sono quindi anch'io, bene, siamo già in due, c'è la parola quindi cura e terreno, ma dobbiamo anche sapere che il terreno si stanca, ma un terreno che si stanca significa che forse ha bisogno quindi di qualcuno che lo riprenda. Io oggi ho problemi a deambulare e quindi mi rivolgo al fisioterapista e altro, quindi a qualcuno che mi curi. Ebbene, l'agronomo e lo sviluppo della conoscenza serve per togliere quella stanchezza quindi al terreno. Apparentemente quelle voci che prima dicevi, dottor Vecchioni, che certi sistemi monoculturali creano quindi una, diciamo, questo genere in questa stanchezza. Però dobbiamo anche comprendere che certi sistemi a carattere quindi industriali sono anche funzionali a un giardino, il quale quindi giardino ha bisogno, il giardino perché in questo caso è il paese, ha bisogno anche di quei sistemi industriali. Perché diceva prima il consigliere, bisogna generare una filiera. Generare questa filiera che ti porta anche verso un aspetto zootecnico significa poter consentire di avere quindi dei costi più bassi per alimentare quegli animali che servono la filiera e quindi il consumatore poter avere un vantaggio economico. Quindi un sistema industriale deve essere anche letto da questo punto di vista, non solo come un giardino in cui c'è una valorizzazione di più culture, che è importante. Però all'interno di questo sistema di investimento tu hai un'introduzione di tecnologie che possono essere poi identificate e usate in forme diverse in altre realtà del paese. E se vogliamo cogliere, prima qui di citavi, dopo quindi ci sarà anche la presenza qui del Santo Padre, nella sua ultima enciclica dice: crediamo che la conoscenza sia prima di tutto un dono da condividere e non un possesso da rivendicare. Quindi questo sistema che porta la società civile, quindi AVSI, il paese stesso, un governo che decide quindi di investire, un sistema quindi privato, è il sistema della conoscenza che si condivide, è quella mano che si porta e si allarga verso il paese. Non a caso sono 5 dita, 1, 2, 3, 4 e 5. Siamo 5, siamo. È questo quel sistema che comunque si apre. Quindi si adatta, si replica. E noi come Siambari che facciamo? Accogliamo in Italia coloro che potrebbero poi replicare. Quindi cerchiamo quindi di trasferire a dei funzionari, a dei tecnici, questo livello di conoscenza perché poi nel paese possano loro metterlo in campo. Quindi abbiamo messo insieme discorso giardino, discorso conoscenza e discorso giovani che veniva proposto prima. Cioè qui ci troviamo in Romagna, un giovane romagnolo ha la stessa, diciamo, interesse, auspicio di uno stesso giovane di Malolo in Conco dove si sta a investire, quello di poter continuare a vivere nel suo territorio, di avere un proprio, di costruirsi un proprio futuro, di guardare alla potenzialità che diventi una struttura, una garanzia per il suo futuro, per la sua quindi famiglia, per la sua crescita. Allora non c'è differenza tra le aspettative di un giovane romagnolo o di un giovane di Malolo. Questo sistema a 5 è un sistema che crea questa quindi opportunità, che dà questa speranza. Ecco, allora il giardino c'ha tanti frutti e quindi il nostro impegno è di creare sì, far sì che ci siano diversi frutti. Ed è questo che comunque noi facciamo e cerchiamo di contribuire a coltivare un sistema che si integri con il sistema locale, quindi del Congo, da una filiera del governo centrale che poi possa scendere alle comunità. Il lavoro nelle comunità fatte attraverso BF diventa un elemento che permettiamo al sistema centrale di ascoltare quello che una comunità quindi vuole, e indirettamente permettiamo quindi al sistema locale di sapere che c'è un sistema centrale che pensa al suo futuro. Questa reciprocità è una filiera innovante, innovativa e unica che il Piano Mattei permette di poter realizzare in Africa.
1: Grazie a Biagio di Terlizzi anche per, sì, per tutti questi temi toccati e anche per aver reagito agli spunti offerti dai precedenti interventi. Adesso è il momento di AVSI, la società civile. Non so se tutti i presenti in sala, quando dico AVSI, abbiano in mente chi è. Gianpaolo Silvestri, segretario generale. Che cosa AVSI sta dunque realizzando in Congo all'interno di questa cornice e com'è che riesce a realizzare la sua mission, cioè questa, quella che lo sviluppo è di tutti o di nessuno e che da statuto dice lavorare per un mondo nel quale ogni persona sia protagonista dello sviluppo proprio e della sua comunità.
5: Sì, grazie. Prima di tutto vorrei ringraziare il meeting di Rimini e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, in particolare la Direzione Generale della Cooperazione e Sviluppo, perché ogni anno, da un po' di anni, all'interno del meeting organizzano questa arena internazionale con una serie di incontri e di installazioni che permettono di portare al pubblico del meeting, un pubblico molto popolare, le tematiche dello sviluppo, che spesso invece rischiano di essere un po' confinate solo per gli addetti ai lavori, mentre invece la possibilità di condividerle con tutti e di raccontarle in una maniera semplice penso che sia una cosa molto importante. Dunque AVSI è in Congo dal 2011, abbiamo iniziato con dei progetti di realizzazione di pozzi, bonifiche nel distretto di Inda, costruzione di scuole. Oggi lavoriamo in molte aree del paese e anche nell'area dove sta in corso di realizzazione la Model Farm, con diversi progetti, in primis sull'educazione, che è un po' il nostro cuore degli interventi, la protezione dell'infanzia, ma anche molti progetti nell'ambito dell'energia, con progetti di clean cooking, cioè di distribuzione di stufe migliorate, di formazione professionale. Quindi un paese importante per noi, un paese su cui abbiamo investito, su cui vogliamo investire. E all'interno di questo progetto, in parte è già stato detto, il nostro ruolo è un ruolo, diciamo così, di sviluppare quella che è la componente sociale, ma anche di supporto alle comunità che ruotano intorno alla Model Farm, con due componenti fondamentali. Da una parte supporto a circa 40 cooperative di agricoltori, quindi per favorire un'agricoltura sostenibile, fornitura di kit, assistenza tecnica, e dall'altra appunto l'educazione, quindi interventi in circa 60 scuole con attività educative e didattiche e poi soprattutto con attività di queste mense socio-educative in cui si insegna anche ai ragazzi come coltivare, l'approccio all'agricoltura, perché l'aspetto che è stato citato sia dal dottor Vecchioni che anche da Biagio di Terlizzi dei giovani è importante in Africa. Noi questo lo vediamo anche in molti altri paesi, cioè i giovani in Africa non vogliono coltivare la terra, hanno il mito delle città, cioè le città che diventano sempre delle grandi megalopoli. Noi abbiamo capito che invece l'Africa, che da un punto di vista agricolo è un grande potenziale. Abbiamo moltissimi programmi, non solo in Congo ma anche in altri paesi, proprio per favorire il ritorno dei giovani all'agricoltura, perché questo è una chiave di volta per lo sviluppo dell'Africa. E quindi il tema dei giovani, anche dalla prima infanzia, di insegnare a far capire cos'è l'agricoltura, il valore dell'agricoltura, il valore della terra, quello che veniva detto prima, è una componente importante di questo progetto. Quindi questo è un po' il nostro ruolo. Chiaramente per fare queste attività abbiamo coinvolto, come è nel nostro, diciamo, DNA, altre organizzazioni della società civile italiana, ma in particolare anche altre due organizzazioni della società civile congolese, quindi chiaramente mettendoci insieme ad altri che sono presenti sul territorio. Questo progetto per noi è particolarmente importante perché è un progetto, come è stato detto prima, non lo voglio ripetere, che mostra molto bene in maniera quasi plastica, oggi appunto lo vediamo oggi, quello che è l'approccio multi-stakeholder, cioè l'approccio per cui soggetti diversi, con identità diverse, con mission diverse, contribuiscono, lavorano per un unico obiettivo. Perché le sfide dello sviluppo in Africa, ma diciamo nei paesi del sud globale, come si dice, sono molto complesse e sicuramente un soggetto da solo non riesce a vincere, bisogna mettersi insieme, questo ormai è quasi banale dirlo. Poi farlo non è proprio così banale, perché mettere insieme soggetti diversi non è proprio semplice. In questo caso ci stiamo riuscendo, mi sembra. Ci stiamo riuscendo perché siamo partiti da una buona base. Ecco, la cosa interessante è che si dice soggetti diversi che, quando si parla dell'approccio multistakeholder, che lavorano per un obiettivo comune, ma dobbiamo anche sempre ricordare che soggetti diversi in cui ognuno ha un proprio vantaggio, ha un proprio beneficio, questo non sacrifica quello che è l'obiettivo poi singolo di ogni soggetto, questo dobbiamo sempre ricordarcelo, perché l'approccio multistakeholder, come si dice oggi, è un approccio win-win, in cui tutti hanno da guadagnare, non è che qualcuno rinuncia a qualcosa. Questo approccio, che è tipico della cooperazione italiana, diciamo, ha avuto un'esplosione in quello che è il Piano Mattei, che è un'iniziativa politica importante, che ha dato nuova energia e slancio ai rapporti con l'Africa, ma che soprattutto ha un aspetto fondamentale, parte e valorizza quello che di positivo già c'era di esperienze della cooperazione italiana. Da questo punto di vista non è che il Piano Mattei ha inventato, ma ha valorizzato quello che c'era. E questo per noi è un aspetto, diciamo, fondamentale. Appunto, valorizzato quello che c'era, la nostra esperienza in Congo, l'esperienza di IBF, del SIAM, eccetera. E da questo punto di vista è il ruolo del settore privato, questo è un aspetto importante. Spesso nei tavoli dove ci troviamo a discutere a livello internazionale, a livello europeo, il tema del settore privato viene sempre fuori da almeno 10-15 anni. Come si fa a coinvolgere il settore privato nella cooperazione? Quali sono le caratteristiche? E giù montagne di documenti, migliaia di pagine. Oggi noi rispondiamo in maniera molto semplice. Questo progetto, non c'è bisogno di tanti documenti, di tante analisi. Questo progetto è una modalità semplice, ma evidente, di cosa vuol dire lavorare insieme con il settore privato dal punto di vista delle organizzazioni della società civile. Quindi, rispetto alle montagne di documenti, noi rispondiamo con un esempio concreto. Questo mi sembra già un passo avanti importante. E poi l'altro aspetto che ci piace molto di questa progettualità è che stiamo tutti allo stesso tavolo con pari dignità, in cui appunto il ruolo della società civile non è relegato alle briciole che cadono dalla tavola dell'impresa privata o della cooperazione, ma un ruolo alla pari, in cui ognuno fa il suo. Perché noi, quello che non amiamo, diciamo, è essere diciamo chiusi nel recinto di quelli che fanno le belle cose, le buone cose. No, noi vogliamo stare nell'arena dove stanno tutti, giocando il nostro ruolo, perché pensiamo che il nostro ruolo, la nostra azione, porti un valore aggiunto a tutti, alla società, allo sviluppo. E questo è quello che, diciamo, ci piace di questo progetto, che non ci relega in una parte, perché invece ci fa protagonisti insieme agli altri soggetti. Questo è l'aspetto importante. E poi l'aspetto fondamentale, perché poi è il motivo per cui noi facciamo tutto questo, che noi facciamo cooperazione allo sviluppo, come dice la nostra mission, per promuovere la dignità di ogni singola persona, per valorizzare la magnifica humanitas di ogni singola persona. Questo è lo scopo della nostra azione. Questo progetto ce lo consente di fare. Ce lo consente di fare perché ci consente di valorizzare la dignità di quelli che lavorano nelle cooperative, dei ragazzi che vanno a scuola, di dare a loro un futuro, di crescere, ma perché poi riteniamo che alla fine anche gli altri soggetti hanno questo scopo, perché comunque nel fare l'impresa c'è la possibilità di valorizzare la dignità di ogni singola persona, e questo per l'organismo internazionale e sicuramente per la cooperazione allo sviluppo dell'Italia, perché è scritto anche nella legge. Quindi questo alla fine è il cuore, cioè lavoriamo tutti per questo scopo, valorizzare la dignità di ogni singola persona, ognuno con la propria mission, con il proprio approccio e secondo le proprie regole. Ma io credo che adesso siamo all'inizio di questo progetto, siamo appena partiti, sicuramente fra 3 anni noi potremo trovarci qua, e sarebbe bello, per raccontare le realizzazioni che abbiamo fatto, dare una, diciamo così, una rendicontazione di tutto quello che abbiamo fatto e di come abbiamo provato a creare sviluppo e a far crescere le persone che hanno lavorato con noi in Congo, ma anche i beneficiari della nostra azione. Grazie.
1: Grazie a Giampaolo Silvestri, raccogliamo l'invito a ritrovarci qui fra 3 anni per celebrare l'impatto di questo progetto. Stefano Gatti, direttore generale della Cooperazione Italiana, con lei chiudiamo questo dialogo. E prima di farle la domanda, mi è venuto in mente, ascoltando tutti, una frase che diceva il mio professore di latino, che coltivare culto e cultura hanno la stessa radice. L'avevate presente voi agronomi questa? Ecco. E qui credo che si stia vedendo, perciò mi è venuta in mente. Coltivare culto e cultura hanno la stessa radice. Direttore Gatti, il tema della sicurezza alimentare, come nella cornice del Piano Mattei, trova la sua collocazione e possibili risposte? E come questo programma a cui siamo stati introdotti oggi costituisce un caso emblematico della cooperazione italiana e del nuovo passo che sta facendo anche alla luce del contesto internazionale? E quali nuovi traguardi? Verso lei, dove vorrebbe vedere la cooperazione italiana arrivare sulla spinta di questo grande programma?
6: Grazie, grazie mille. Io intanto incomincio chiedendo scusa, perché non sono un agronomo, quindi devo chiedere scusa per questa cosa che ovviamente mi limita molto in questa, però ho una laurea in scienze politiche come molti di quelli che poi fanno la carriera diplomatica. Che quindi cosa facciamo noi come governo, visto che Biagio ha fatto la presentazione delle 5 dita di una mano? Di solito le 5 dita di una mano si muovono in maniera coordinata. All'inizio, quando tu metti 5 dita totalmente diverse tra di loro, di 5 mani diverse, di 5 cervelli diverse, ste dita vanno da tutta un'altra parte, ognuno dei quali, delle dita, dice: ma se fa così, ma se fa così, ma se fa così. Dopodiché arriva quindi il governo, l'istituzione pubblica, e come diceva giustamente anche ieri il ministro Lollobrigida, visitando il padiglione, insomma, e apprezzando anche i risultati delle progettualità che noi stiamo facendo, ognuno deve fare il suo lavoro. E il governo non fa l'agronomo, non può fare la model farm, non può fare il lavoro di formazione di conoscenza importante, può fare quello che in lingua inglese si dice l'enabler, quello che riesce a mettere tutta una serie di entità intorno al tavolo. E quando si parla di cooperazione, penso che possiamo condividere con, diciamo, molte delle persone che sono qua, che magari alcune di queste cose le sentono per la prima volta, una delle cose più complicate è metterci d'accordo noi come italiani prima di andare a lavorare con i paesi, perché se non ci presentiamo insieme con una chiara indicazione, con una chiara idea, con un chiaro progetto, ovviamente il paese partner ti dice: scusa, ma chi fa cosa? Nel momento invece che ti presenti nello spirito appunto del Piano Mattei, che cosa ci dice quando è stato lanciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri più di 2 anni fa il Piano Mattei? Dobbiamo portare nel rapporto con un'Africa che cresce, e la crescita dell'Africa sarà la crescita nostra, quindi qui non c'è nessuno che va ad aiutare nessuno, c'è qualcuno che va a lavorare con qualcuno per realizzare una crescita sia del nostro paese sia di questo continente. lo dobbiamo fare in una serie di settori, lo dobbiamo sicuramente fare nel settore agricolo, perché l'Africa non solo ha un tema di sicurezza alimentare, ma ha anche milioni, decine di milioni di ettari non coltivati. Il Congo Brazzaville ne è un caso importante e ha quindi una capacità, un potenziale, una ricchezza, una volontà di sviluppare questa ricchezza, e non penso che ci sia alcun dubbio che sia il continente che in futuro nutrirà l'umanità. Ma per noi la nostra ambizione è di farlo con l'Italia, con la capacità, con l'expertise. Non a caso il nostro paese è una media potenza a livello politico internazionale, è un'assoluta potenza dal punto di vista del cibo e dell'agricoltura. Quindi noi siamo un paese, saluto qua il presidente di Coldiretti, cioè per noi bisogna lavorare secondo il principio Piano Mattei con il nostro sistema, e il sistema agroalimentare italiano è una potenza mondiale, e quindi dobbiamo essere in grado, però nello stesso tempo giustamente è un sistema che ti dice: io sono pronto a venire, però governo, tu devi accompagnarci, mostrarci la strada, perché per noi andare, facciamo l'agricoltura in Italia, portare queste capacità, questo know-how, questa esperienza anche pluridecennale, significa farlo insieme con il governo, che ci aiuta tra altre cose a parlare con i governi. Quindi io qui vorrei soprattutto sottolineare, rispetto, senza ripetere quello che ci è stato detto agli interlocutori, l'elemento innovativo di quello che stiamo facendo, quindi usare proprio il principio dell'innovazione. La prima innovazione, mi consente di dirle, in questi ultimi anni è stato di fare, quindi comincio dai, diciamo, i grandi sistemi, fare della diplomazia alimentare, della capacità del nostro sistema agroalimentare, uno degli strumenti della politica estera italiana. Io sono in politica estera da 34 anni, se io quando fossi entrato da giovane diplomatico, l'anno in cui cadeva il muro di Berlino, quindi ovviamente in cui si sapeva dove andavamo, a destra, a sinistra, cosa succedeva, che il tema alimentare, la nostra capacità alimentare di cibo era una delle priorità, uno degli strumenti principali della nostra politica estera, sarei magari rimasto interdetto. Al tempo erano ben altri temi. Oggi è questo, oggi i giovani diplomatici che entrano in carriera, che vengono formati, io partecipo alla formazione, gli viene parlato, gli viene spiegato come questa sia, cioè se noi portiamo il nostro sistema italiano tramite anche Piano Mattei all'estero, una capacità che Cuba, secondo dei calcoli, tra il 20 e il 25% del nostro PIL, se tu parti ovviamente dalla pianta fino alla tavola e alla ristorazione, non può che non essere uno strumento fondamentale della nostra proiezione internazionale. Quindi l'innovatività di fare della capacità del sistema e della filiera agricola, appunto, di cui ovviamente BF è la principale azienda privata che fa parte di questo mondo importante di Coldiretti, di Filiera Italia, portarla e accompagnarla in questo, diciamo, percorso di internazionale che fa della sicurezza alimentare, della capacità di produrre cibo. E attenzione, qui c'è un tema che io vorrei sottolineare importante: non solo produrre cibo di qualità. Quindi l'elemento della qualità è quello che, quando io giro l'Africa con le missioni di sistema e vado nei paesi africani a incontrare i responsabili governativi, è quello che continuamente questi dicono, cioè a noi ci interessa l'Italia come partner che ha avuto la capacità non solo di produrre, di fare della produzione di cibo, ma il cibo di qualità. E molti di questi paesi dicono: ma guarda che il mio anacardo, il mio cacao, il mio, cioè sono tra i migliori al mondo, quindi io voglio lavorare con te per sviluppare anche il principio del cibo di qualità, che, attenzione, non è soltanto un fatto finanziario e di, diciamo, guadagni, che in ogni modo è importante, ma anche collegato al principio della salute, della sanità. Cioè il cibo di qualità è il cibo che fa più bene, è il cibo migliore da mangiare per tutti, quindi garantisce la sicurezza anche sanitaria della popolazione. Quindi questo elemento di innovatività si è fondato con l'innovazione del lancio del Piano Mattei, l'individuazione della sicurezza alimentare, del lavoro nel sistema agricolo come uno dei cinque pilastri del Piano Mattei. A noi come cooperazione italiana, qui c'è il collega Marco Rusconi, direttore dell'Agenzia Italiana della Cooperazione, c'è stata una profonda riflessione nell'andare in giro a fare queste missioni in questi ultimi 2 o 3 anni in Africa: ma come facciamo a fare questa cosa in maniera diversa da prima? E quali sono le cose, 2 cose diverse? Signori, non è che la cooperazione italiana non esisteva prima. AFSI esiste da decine di anni, l'Agenzia della Cooperazione esiste da 12 anni, una legge l'ha costituita. Ma come possiamo farlo in maniera diversa che ci permette di avere quell'impatto importante che il governo ci chiede di avere? E questo si fa in 2 o 3 modi, non in tantissimi modi. Il primo è molto importante, è le dimensioni dei progetti. ci sono tanti bellissimi progetti di cooperazione di 1,5 milioni di euro di dimensioni finanziarie che sono dei gioielli, quindi non è che il piccolo è brutto, però rendiamoci conto, per cambiare certe situazioni, certi parametri, basta vedere l'illustrazione che c'è stato fatto della politica agricola che un paese come il Congo, grande territorialmente come l'Italia, vuole realizzare, tu non lo puoi fare con piccoli progetti, lo devi fare con grandi progettualità che hanno la capacità di impatto. E una delle novità di questo progetto, di questa collaborazione con il sistema agricolo italiano, con BF, è la sua dimensione. Ma la seconda cosa, non solo ha un valore complessivo nei cinque paesi con cui noi stiamo operando di diverse centinaia di milioni di euro, ma attenzione, seconda novità importantissima, mai successa prima nella storia della cooperazione italiana, è un progetto cofinanziato dal settore pubblico e dal settore privato. Ora, la nostra cooperazione ha sempre lavorato sul principio che diamo noi i soldi a qualcuno, può essere l'OSC, può essere il settore privato, può essere addirittura il governo, a cui noi, e poi lui fa questo progetto. Però, come sapete, le risorse sono anche scarse, no? I bilanci pubblici, come si può fare attraendo altre risorse e condividendo le risorse? E qui, se da una parte c'è sicuramente un investimento coraggioso da parte del governo italiano, la nostra autorità politica, c'è un investimento altrettanto coraggioso da un'azienda privata importante che quotata in borsa, che ci mette risorse finanziarie analoghe a quelle che ci montiamo noi, per creare una progettualità di grande impatto. Tutto questo ci porta al terzo elemento di innovazione: fare delle cose che non sono mai state fatte prima. Allora, a me piace condividere questa arena per dire che nel settore pubblico, se tu sei un dirigente generale della pubblica amministrazione e proponi al tuo stessa pubblica amministrazione di fare una cosa che non è mai stata fatta prima, è una roba veramente, anche perché uno dei principi dominanti è: ma se non è stato mai fatto prima, allora non si può fare. Allora, lì cominci tutto, no, guardate, non è così, non si può fare una cosa che la legge ti dice che non si può fare. Se è che già vi renderete conto che una pubblica amministrazione è complicato, perché esiste una tendenza a pensare che non si può fare quello che la legge non ti autorizza a fare, e invece il principio non è questo. Tu in tutto, in generale, ma anche nella pubblica amministrazione, non puoi fare quello che una legge ti dice, guarda che quella cosa lì non la puoi fare. Se non ti ha detto che non la puoi fare, allora la puoi fare. Allora lì incomincia ovviamente la reazione del sistema, anche il pubblico dice, ma non è mai stato fatto prima. Ah, va bene, se non c'è una legge che non ti dice che non si può fare, è un'innovazione, ma lo puoi fare, perché non c'è una legge. Naturalmente l'innovazione è impegno, è responsabilità, no? Chi propone una cosa nuova dice, poi se non funziona vengono tutti appresso a me. E quindi tutti in questa, diciamo, impresa, no? In queste cinque dita di questa mano si assumono un rischio nel realizzare una progettualità nuova, mai fatta prima, e lo dobbiamo fare anche noi come pubblica amministrazione, dobbiamo essere all'altezza. Se pensiamo di portare il settore privato, che è BF, su questi progetti, sul caffè Lavazza, Illy, il Comitato Italiano del Caffè, sul progetto del Cacao Ferrero, che è un grande gruppo internazionale, loro devono avere la percezione che loro rischiano, ma anche tu rischi, nel senso, non facendo una cosa illegale, rischi nel fare una cosa nuova che non c'è scritto nella legge che non puoi fare, ma che devi andare a spiegare, articolare e creare in un certo modo. Quindi noi questo lo abbiamo fatto sedendoci con batterie di avvocati, di studi legali, rivolgendoci all'Avvocatura dello Stato, eccetera, che ci dice, tra altre cose, molto spesso, quando poi tu vai a fare la domanda, hai detto, ma perché no? Certo che lo puoi fare, dove lo sta scritto che non lo puoi fare. E proprio siamo stati confortati dal fatto che creavamo una cosa nuovissima, un impianto amministrativo, finanziario, organizzativo nuovissimo, ma che assolutamente è fattibile e che quindi adesso è in via di realizzazione. Vorrei anche dire, e concludendo il mio intervento, a Giampaolo Silvestri, è vero che c'è tanto da fare davanti, però qui stiamo parlando di una progettualità che ha una potenzialità di intervento di BF su decine di migliaia di ettari, dove su molte migliaia di ettari, BF sta già coltivando, sta seminando e sta raccogliendo, quindi esiste, è in corso oggi, e poi lo vogliamo espandere sempre di più in maniera importante, come ha detto anche il nostro collega della Repubblica del Congo. Già ci sono i primi, penso, 1500 ettari in coltivazione con della produzione, e poi vogliamo portarla, l'ambizione sia nostra che loro, e di portarla molto più ampiamente e di farla andare avanti. Ma noi in questa grande progettualità con BF ci sono già diverse
7: migliaia di ettari in diversi paesi in via di coltivazione e in via di realizzazione. Quindi è qualcosa che sta succedendo. E concludo dando la risposta a molti, anche molti visitatori del meeting che vengono là, dove noi in questa serra che sta avendo molto successo, ma quindi il piano Mattei c'è, no? Quindi questi progetti esistono, e come no che non esistono? Cioè noi ne illustriamo alcuni qua, da questo sull'agricoltura di base importantissima, quello sul caffè, a quello sul cacao, che sono in corso di realizzazione, sono delle grandi sfide, li vogliamo ampliare sempre di più, ma sono cose che stanno succedendo e possono succedere solo se c'è un intero sistema, che è il sistema Italia, che lavora insieme, come ci ha chiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e poi quando lavora insieme va a lavorare col partner, perché io chiudo dicendo che la legge italiana della cooperazione dice che tu fai una cosa che ti ha chiesto quel paese di fare, se quel paese non te l'ha chiesto, lì sì la legge dice non lo puoi fare, perché ci deve essere la richiesta del paese, è lì che nasce, e arriviamo preparati alla relazione col paese partner per cominciare e intraprendere questa avventura insieme. Grazie.
1: Grazie. E qui concludiamo il nostro dialogo. Grazie ancora al meeting, grazie a tutti e arrivederci.
8: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il nodulo al polmone emerso da un normale controllo di routine, lo conferma la sala stampa della Santa Sede, riguardo all'operazione che dovrà subire Papa Leone, che ieri dopo l'Angelus ha annunciato che è stato trovato un nodulo polmonare ben localizzato. I medici ritengono sia opportuno intervenire e quindi ho deciso di operarmi, così ieri Papa Leone. L'intervento già programmato al Gemelli fra domani e dopodomani. Raid russi notturne hanno colpito le infrastrutture energetiche ucraine, si sono registrati blackout in varie parti del paese, attacco su Kharkiv ha provocato 3 vittime civili. Proprio nelle scorse ore Trump aveva annunciato una tregua energetica e Zelensky aveva replicato dicendo di non esserne a conoscenza. I ministri degli esteri dell'Unione Europea intanto hanno appena adottato quasi 1600 nuove sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo, lo ha fatto sapere l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas. L'Arabia Saudita proroga la sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi che hanno causato disagi al traffico aereo del regno. Oggi un nuovo attacco sullo scalo, un morto e 11 feriti. I ribelli yemeniti appoggiati dall'Iran rivendicano anche altri attacchi sul sud dell'Arabia Saudita. La Cina condanna i raid degli Houthi e Trump non esclude un intervento americano. E corsa contro il tempo in Sardegna per salvare lo speleologo, un 31enne rimasto intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti quando ieri pomeriggio è rimasto bloccato all'interno della caverna franata e sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme. L'uomo si trova dentro la grotta ormai da oltre 16 ore. Ex Ilva, sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti a proclamare l'agitazione ai sindacati FIOM, FIM e WILM. Dopo l'annuncio dell'azienda dello stop temporaneo della produzione negli stabilimenti del nord Italia a seguito della chiusura dell'area caldo di Taranto e la prospettiva di 2500 licenziamenti. A Genova in corso cortei in città, blocchi stradali a Taranto. Un uomo di 61 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato in ambito familiare dopo aver colpito al collo il fratello con un coltello da cucina nel corso di una lite. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri in provincia di Pescara. La vittima è stata trasportata all'ospedale e non è in pericolo di vita. Nel tentativo di separare i fratelli e riportare la calma è intervenuta anche la madre anziana che ha riportato lievi ferite superficiali. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Sostieni i miei passi con la tua promessa, Signore.
1: Meravigliosa è la tua alleanza. Per questo le sono fedele. La tua parola nel rivelarsi illumina. Dona saggezza ai semplici. Apro anelante la bocca, perché desidero i tuoi comandamenti. Volgiti a me e abbi misericordia. Tu che sei giusto per chi ama il tuo nome. Rendi saldi i miei passi secondo la tua parola, e su di me non prevalga il male. Salvami dall'oppressione dell'uomo, e obbedirò ai tuoi precetti. Fa risplendere il volto sul tuo servo, e insegnami i tuoi comandamenti. Fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi, perché non osservano la tua legge.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Difendete il debole e l'orfano, al misero e al povero fate giustizia, salvate il debole e l'indigente, liberatelo dalla mano degli empi.
1: Non capiscono, non vogliono intendere, avanzano nelle tenebre, vacillano tutte le fondamenta della terra.
0: Io ho detto, voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo, eppure morirete come ogni uomo, cadrete come tutti i potenti.
1: Sorgi, Dio, a giudicare la terra, perché a te appartengono tutte le genti.
2: Uno solo è il legislatore e il giudice, e tu chi sei che giudichi il tuo prossimo?
3: Ho invocato il Signore, ed Egli mi ha risposto. Nella mia angoscia ho gridato al Signore, ed Egli mi ha risposto.
4: Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, dalla lingua ingannatrice.
3: Che ti posso dare come ripagarti, lingua ingannatrice? Frecce acute di un prode, con carboni di ginepro.
4: Me infelice, abito straniero in Mosoc, dimoro fra le tende di Kedar. Troppo io ho dimorato con chi detesta la pace.
3: Io sono per la pace, ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ho invocato il Signore, ed Egli mi ha risposto.
6: Tu, nostro Dio, sei buono e fedele, sei paziente e tutto governi secondo misericordia. Conoscerti, infatti, è giustizia perfetta. Conoscere la tua potenza è radice di immortalità.
7: Dio di misericordia e di grazia,
8: lento all'ira e grande nell'amore.
9: Preghiamo. O Dio, che sei il padrone della vigna e della messe, e assegni a ciascuno il suo lavoro e la giusta ricompensa, aiutaci a portare il peso della nostra giornata accettando serenamente la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
10: Amen.
11: Benediciamo il Signore.
12: Amen.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 12 e 39 minuti.
2: È lunedì 12 ottobre.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È lunedì 12 ottobre.
2: Sono le 12:59.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa. Ieri l'annuncio di un nodulo polmonare, fra oggi e domani l'intervento al gemelli. Ucraina, non si fermano gli attacchi russi a Kharkiv, 3 morti. Dall'Unione Europea nuove sanzioni a Mosca. Arabia Saudita sotto attacco degli Houthi, raid sull'aeroporto di Riyadh. L'Arabia chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides. Lotta contro il tempo per salvare lo speleologo da oltre 16 ore bloccato in una grotta nell'Ogliastra in Sardegna. Buongiorno da Antonella Mitola. La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa. Ieri l'annuncio di un nodulo polmonare, fra oggi e domani l'intervento al gemelli. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti in diretta da Paolo Fucili. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti dal Vaticano. Sono stati controlli di routine, dice la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, stile e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina, Uruguay, Argentina e Perù, viaggio a cui tiene tanto il Papa, lo ha ricordato anche ieri. Il Papa dovrebbe avere impegni di lavoro anche in questo pomeriggio, forse parteciperà anche ai lavori dell'incontro sulla encirclica apostolica di Papa Francesco su Amoris Laetitia in corso in questi giorni in Vaticano, nel decennale di questo documento. Dal Vaticano per adesso è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. E dell'intervento previsto per il Papa ne ha parlato questa mattina nel programma Il mio medico su TV 2000 il professor Paolo Veronesi dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Sentiamolo.
3: Non ne sappiamo molto, ovviamente sappiamo che ha un nodulo del polmone, sembra una cosa molto piccola, non è stata fatta ancora una diagnosi e quindi di solito i noduli piccoli si tolgono, che oggi sono interventi che si fanno molto semplici con la chirurgia anche robotica, quindi con interventi mini invasivi che dopo pochi giorni si può ritornare a una vita assolutamente normale, questo per tranquillizzare naturalmente. Essendo comunque un nodulo piccolo, le prospettive di guarigione sono comunque ottime in ogni caso.
1: L'imminente ricovero programmato di Papa Leone al gemelli riporta alla memoria il precedente più drammatico, quello che seguì all'attentato del 13 maggio 1981. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: Giovanni Paolo II fu portato al gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Liak Jia mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della Papa Mobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al gemelli, che definì per questo il Vaticano III. L'ultima è il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon. Nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E ora ci spostiamo all'estero, in Ucraina ancora attacchi russi. L'Unione Europea dà via libera intanto a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sentiamo Marco Burini.
5: Trump scarica Zelensky, Putin carica a testa bassa l'Ucraina. Altro che tregua energetica, come annunciava il boss della Casa Bianca, subito dopo l'accordo con Mosca sul diesel e la richiesta di sostituire il presidente ucraino. Il boss del Cremlino ha ordinato di proseguire i bombardamenti su obiettivi civili. Tra ieri sera e la scorsa notte, missili e droni su Kharkiv e dintorni. Almeno 3 morti e decine di feriti in una serie di raid. Colpite le centrali elettriche, blackout in diverse zone del paese. A Kiev sono arrabbiati e frustrati frustrati per la mossa di Trump, che in vista delle elezioni di metà mandato dà la colpa a Zelensky per i prezzi alti dei carburanti negli Stati Uniti. Gli ucraini bombardano le raffinerie russe e questo ostacola le esportazioni di petrolio, ma il fattore decisivo della crisi energetica globale è la guerra all'Iran. Trump la ignora perché non è riuscito a chiuderla e allora preferisce dare di nuovo credito a Putin, mentre Unione Europea e Canada ribadiscono il sostegno all'Ucraina. Marco Burini, linea allo studio.
1: È sempre più incandescente la situazione nel Golfo, nuovi attacchi degli Houthi dello Yemen contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
6: Una persona uccisa, 11 ferite e un terminale in fiamme. Il bilancio del nuovo attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage, 12 morti e oltre 300 feriti al Terminal 3 dello scalo internazionale King Khalid. Anche oggi i caccia sauditi hanno bombardato per rappresaglia le postazioni di ribelli sciiti armati dall'Iran nel nord dello Yemen e nella capitale Sana'a. Ma questo non ferma gli attacchi degli Houthi su aeroporti e impianti energetici dell'Arabia Saudita, acerrima nemica di Teheran. E Donald Trump non ha ancora deciso di intervenire. Con gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb bloccati, le esportazioni di petrolio ridotte all'osso, cresce il rischio di un conflitto allargato nella regione medio orientale. Ad agosto Turchia e Pakistan hanno firmato un patto di mutua difesa con Riyadh e potrebbero ora intervenire. Intanto il principe ereditario saudita Bin Salman chiede all'Europa di rafforzare la missione Aspides, nata per proteggere le navi mercantili nel Mar Rosso, Golfo di Aden e Golfo Persico. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia. In Ogliastra sono ore decisive per i tentativi di soccorrere uno speleologo da ieri intrappolato in una cavità a 10 metri di profondità. Ce ne parla Raffaella Frullone.
7: Il 31enne è vivo e cosciente ma intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorro Peddu a Urzulei in Ogliastra da ieri pomeriggio, quando il cedimento di una parte della volta della grotta ha provocato una frana di terra, pietre e massi. A lanciare l'allarme sono stati compagni di escursione che sono riusciti a mettersi in salvo. I soccorsi sono proseguiti senza sosta per tutta la notte, ma la situazione è estremamente delicata. L'ingresso della cavità è ostruito da una grande parte di detriti, la roccia è friabile, la presenza di massi instabili rende concreto il rischio di nuovi crolli. Si procede quindi alla rimozione manuale del materiale, un lavoro lento, complesso, che richiede la massima cautela ed è una corsa contro il tempo. Lo speleologo infatti si trova a 10 metri di profondità ormai da oltre 16 ore. Un imponente dispositivo di soccorso che, cercando di mantenere costantemente il contatto con lui, in queste ore sta lavorando con l'obiettivo di riportarlo in superficie prima possibile senza provocare nuovi cedimenti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il Nobel per l'economia è stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford per contributi in macroeconomia, premiati per aver sviluppato modelli teorici e soluzioni pratiche che spiegano come gestire le fluttuazioni

0: e si conferma la possibilità di somministrare il vaccino insieme a quello anti-Covid. Intanto i medici di famiglia cominciano già a registrare i primi casi di sindrome simili influenzali, anche se per il momento in Italia non ci sono segnali di allarme, come sta d'altronde accadendo in quasi la totalità dell'Europa, con un'attività delle sindrome influenzali o respiratorie ai livelli tipici del periodo pre-influenzale. Riguardo ai dati italiani, mancano gli ultimi passaggi per la partenza della sorveglianza stagionale curata dall'Istituto Superiore di Sanità. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Mai disperdere l'unità d'Italia anche di fronte ad asprezze e contrapposizioni, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione dell'80° anniversario della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità. Il Capo dello Stato evidenzia l'importanza di tutelare sempre la dignità della persona e rinsaldare e sostenere il modello sociale europeo. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo di quest'anno in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. Lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. La temperatura superficiale del mare media di settembre è stata la più alta mai registrata per quel mese in un contesto di rafforzamento delle condizioni di El Niño. E questo è tutto. Vi ricordiamo che potete ascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiati in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.
2: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica. Nelle nostre vite. Ogni giorno.
3: Accarezzo il tuo vestito con la mano, ma non è abbastanza per l'amore. Tu sei lontano e avrei tanto bisogno di te. Come si ha bisogno d'aria, di una tazza di caffè ogni tanto, di facce aperte.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13 e 20 minuti.
2: È lunedì 12 ottobre.
3: La notte porta via il dolore, mi accompagna questa musica, mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina, aspetta qui.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È lunedì 12 ottobre.
2: Sono le 13:39.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 13:51.
2: È lunedì 12 ottobre.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli Papa al Circolo di San Pietro: contribuite all'opera di Cristo nell'essere vicini ai poveri. E Leone si ricoverà domani in tarda mattinata al Gemelli. Via libera dell'Unione Europea a un maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'Arabia Saudita in allerta per gli attacchi degli Houthi, sospesi i voli nell'aeroporto di Riyadh. Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Alessandro Guarasci Studio. Dunque, poco fa la sala stampa vaticana ha confermato che il Papa sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli. Ricordiamo che ieri il pontefice al termine dell'Angelus ha detto di aver scoperto di avere un nodulo al polmone e che dovrà essere operato, un nodulo circoscritto e in fase iniziale. La degenza dovrebbe durare all'incirca una settimana. Però passiamo appunto all'attività di questa mattina del pontefice, che ha ricevuto i soci del Circolo San Pietro e ha detto loro: la carità sia alla base di tutto ciò che fate. E ancora, nell'offerta del vostro tempo, del vostro entusiasmo e della vostra fatica a favore dei più poveri, contribuite all'opera stessa di Cristo. Sentiamo Tiziana Campisi.
2: È la carità ad armonizzare i tre cardini del carisma del Circolo San Pietro, che sono preghiera, azione e sacrificio, anche motto del sodalizio fondato nel 1869, il quale, a nome del Papa, si prodiga a Roma per tante persone bisognose. Un'opera lodevole, la definisce Leone XIV.
3: Contribuite a formare il volto bello della Chiesa, che testimoni il Vangelo tra i poveri e gli ultimi. Grazie.
2: Nel suo discorso il Papa si sofferma sul modo in cui la carità si coniuga nella missione di soci e volontari, poi raccomanda:
3: la carità sia sempre fonte della vostra preghiera, anima della vostra azione, espressione del vostro sacrificio spirituale.
2: Infine il pontefice ringrazia il circolo per la croce pettorale donatagli il giorno della sua elezione e per l'obolo di San Pietro consegnatogli come segno di fedeltà e devozione, il quale sostiene la sollecitudine del vescovo di Roma per la capitale ed è anche aiuto alle esigenze della Santa Sede nel servizio di tutta la Chiesa.
1: Cambiamo argomento. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato nuove sanzioni contro la Russia che riguardano persone ed entità legate al complesso militare industriale del paese. I particolari da Eugenio Bonanata.
4: Il più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha iniziato la guerra contro l'Ucraina. I ministri degli affari esteri dei 27 le hanno approvate formalmente stamattina a Lussemburgo, dando il via libera ad oltre 1600 nuove voci rivolte soprattutto all'apparato militare e industriale di Mosca, con particolare riferimento alla catena di produzione di missili balistici. In pratica, con questo provvedimento, che arriva dopo lo stop alle sanzioni USA sul gasolio di Mosca, misure come il congelamento dei beni e il divieto di ingresso nel territorio dell'Unione arriveranno a colpire in totale circa 4.600 tra persone ed entità russe. Ancora una volta l'Europa dimostra di essere unita, commenta l'alto rappresentante dell'UE Callas, che sottolinea: stiamo rendendo più difficile, più lento e più costoso produrre le armi che la Russia utilizza per uccidere gli ucraini. Intanto in varie zone dell'Ucraina si registrano blackout in seguito a diversi raid russi che stanotte hanno colpito infrastrutture energetiche nazionali, comprese quelle della statale Naftogaz.
1: Una persona è stata uccisa e altre sono state ferite questa mattina in un attacco dell'esercito israeliano nella città di Rafah, nel sud della striscia. Intanto l'Alta Corte di Giustizia di Israele ha incaricato il Ministero della Difesa e appunto l'esercito di fornire un calendario per il ritorno alle proprie case dei palestinesi sfollati nel nord della Cisgiordania. Interviene il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, che dice: in Israele non si parla più di processo di pace. Dunque sentiamo il cardinale al microfono di Guglielmo Gallone in una Terra Santa attraversata dalla sfiducia. Sentiamo le sue parole.
5: C'è una sorta di sfiducia generale nelle istituzioni politiche, anche quelle religiose. Non si parla più di processo di pace, non si crede più, insomma, che ci possa essere una soluzione a due popoli, due stati. Insomma, sono discorsi che sembrano ormai campati in aria. E poi c'è anche una grande frammentazione all'interno della stessa società, che c'era già anche prima, ma ora accentuata. Un senso di disorientamento generale. Ci si sente non ascoltati, non compresi.
6: Aumentano molto anche le persone cristiane che vogliono abbandonare la Terra Santa, specialmente tra la parte più giovane. Che tipo di aria si respira tra i cristiani in Terra Santa?
5: I cristiani, lo dico sempre, non sono un popolo a parte, quindi vivono un po' quello che vivono tutti. L'immigrazione riguarda un po' tutti, israeliani, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani naturalmente. Da noi fa più effetto perché siamo pochi, certamente, ma le motivazioni sono le stesse.
1: Il Consiglio europeo ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione europea al Libano. È stato ribadito anche l'impegno dell'Unione europea a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. Intanto resta alta l'attenzione e l'allerta in Arabia Saudita per le minacce di attacco da parte degli Houthi yemeniti dopo i numerosi raid del fine settimana che hanno provocato vittime e danni. Zona sensibile, l'aeroporto saudita di Riyadh, per il quale è stato prorogato lo stop all'operatività. Prosegue l'offensiva dei ribelli anche in Yemen. Sentiamo Paolo Simonetti.
7: L'aeroporto di Riyadh proroga la sospensione dei voli. Non si allenta il rischio di nuovi attacchi degli Houthi yemeniti che nel fine settimana hanno preso di mira lo scalo provocando almeno 13 vittime e numerosi danni. L'allerta per l'avvistamento di droni e missili è stata lanciata anche nelle ultime ore. Uno scenario nel quale l'Arabia Saudita, secondo quanto riferito dall'UE, starebbe chiedendo di rafforzare la missione Aspides per la difesa del traffico mercantile nel Mar Rosso e mantenere così aperto lo stretto di Bab el-Mandeb nell'area del quale i ribelli starebbero avanzando parallelamente alla zona di Taiz. Colpita dai raid anche la capitale yemenita Sana'a, dove si registrano almeno un morto e 12 feriti. Sul fronte iraniano prosegue lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti tramite mediatori per una possibile tregua, ma continua anche lo scambio di minacce. Teheran paventa la distruzione di data center e siti di intelligenza artificiale statunitensi nel Golfo se gli USA dovessero riprendere la loro offensiva, anche se il presidente Trump per ora chiarisce che nessun nuovo attacco in programma prima delle elezioni di midterm.
1: Quasi 6.000 persone uccise o ferite nei primi 9 mesi del 2026 e circa 1,5 milioni di sfollati interni. Gli ultimi dati dell'ONU su Haiti, oramai da almeno 5 anni in balia delle violenze delle gang, denotano che la crisi nel paese è lontana dal trovare una via d'uscita. Valerio Palombaro ha sentito Maurizio Barcaro, missionario del PIME.
8: Ma a dire il vero, tutta la capitale è occupata da queste bande, no? Tranne ovviamente la parte borghese, fra parentesi, che si chiama Pétionville, è quel quartiere dove ci sono benestanti, dove ci sono sedi di ambasciate, di banche, di tutto ciò che fa soldi, insomma, no? E là sono protetti e infatti i banditi non hanno ancora occupato quella zona.
9: Ma si può viaggiare nel paese?
8: Port-au-Prince è il cervello di Haiti, quindi se il cervello è malato, in conseguenza tutto il resto è malato, no? Infatti le comunicazioni sono, le arterie principali che escono dalla capitale sono già poche e sono tutte evidentemente controllate da bande di criminali. Si paga il pedaggio, nel peggiore, se non si paga o si fa resistenza, questi banditi confiscano la merce o prendono i camion, fermano gli autobus, sequestrano delle persone per un tempo, si passano molti pericoli.
1: A Firenze una mostra

0: situazione, eppure continuiamo a pensare l'intero come la condizione naturale delle cose e la frattura come un accidente. A Palazzo Strozzi, Broken, il potere del frammento, riunisce oltre 80 opere, volti e corpi segnati dal tempo, dalla guerra, dall'iconoclastia, dalle catastrofi, ma anche frammenti ricomposti o creati deliberatamente dagli artisti. Come spiega Arturo Galanzino, direttore della Fondazione Palazzo Strozzi,
1: è studiato e provato che la nostra percezione...
2: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

0: Abbiamo iniziato dal fondo della Chart Italia, numero 20 in salita, la canzone appena ascoltata di Malika Ayane, Detto tra noi. Numero 19 invece troviamo la prima new entry, si intitola Nuvole, Bossa in Blu, che è già un titolo molto romantico per quanto riguarda il ritorno di Tino Mancino, già uscito lo scorso 2 ottobre e naturalmente una canzone che fa parte dell'album della band Quando meno me lo aspetto, uscito lo scorso febbraio. Federico Zampaglione aveva raccontato già l'intero progetto e Nuvole, Bossa in Blu, questo è l'ultimo singolo arrivato. Nel dettaglio si pone, come ha detto lui, come una canzone dall'atmosfera romantica e sospesa un po' nella cifra stilistica di Tino Mancino e Federico Zampaglione, e si concentra proprio sulle parole che due persone innamorate avrebbero potuto dirsi, ma che sono invece rimaste un po' inespresse. Meglio dirsene le cose in faccia, ragazzi, finché si può. Nel frattempo il Quando meno me lo aspetto tour di Tino Mancino sta voltando al termine e Zampaglione comunque continua la promozione anche dell'altra sua passione, ovvero il cinema, del suo ultimo film dal titolo The Nameless Ballad. Sapete che lui ama molto queste atmosfere horror thriller, è stato presentato in anteprima a Londra e in uscita al cinema il prossimo 5 novembre, quindi lo attendiamo al varco anche con questa nuova fatica cinematografica. Tino Mancino, Simona Molinari insieme, queste Nuvole alla 19 new entry.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

E questa è la classifica italiana di questa settimana che stiamo scalando insieme all'interno del nostro appuntamento quotidiano dalle 14 alle 15 su In Blu 2000 e dove se no. Numero 18 in discesa Noemi con Tu cosa fai questa sera. Alla numero 17 sale Sfera e basta con Lontano. E alla numero 16 ritroviamo, questa volta in discesa, Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Ma...

0: Emma, Fabri Fibra, Antidroga ci hanno accompagnato davvero per tutta l'estate scorsa, ma continuano a tenere banco, ad esempio nella classifica di Blu 2000, quella ufficiale. Pensate che sono risalite alla numero 3 questa settimana tra i più programmati. Nella chart Italia, che invece stiamo ascoltando oggi, sono al numero 16, li abbiamo ascoltati in discesa. Numero 15 scende anche un altro grande protagonista della musica italiana, lui che è sempre in tour, sempre con grandi numeri e grandi successi, Ligabue, Qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: Ucciderà.
1: Hanno inaugurato il campionato di calcio quest'anno nella partita proprio tra Genova e Napoli con questa bella ballata romantica. Alfa e Gigi D'Alessio unisce due canzoni, due mondi. Genova e Napoli numero 14 in discesa nella chart Italia. Un'altra canzone si aggiunge a Genova e Napoli e soprattutto si aggiunge un'altra città, in questo caso parliamo della capitale Roma, e quando parliamo di Roma parliamo anche della città di Ultimo, che proprio all'inizio di ottobre nel 2017 pubblicava quello che sarebbe diventato il primo tassello di una carriera stellare, il suo primo album dal titolo Pianeti, quindi anniversario che è stato anche festeggiato in questo spettacolare show a Tor Vergata recentemente davanti a 250.000 spettatori. Ne hanno fatto anche un documentario di grande successo al cinema e, come spesso si sa, insomma, queste fondamenta sono solide per sorreggere un grande progetto. Anche lui ha commentato il tutto via social dicendo che quando ha girato il microfono durante il concerto di Tor Vergata sul ritornello di Pianeti ha visto una marea di persone che stavano urlando quelle parole che ha scritto più di 9 anni fa, ha sentito qualcosa che non riusciva a contenere, e infatti dalla sua faccia direi che si è visto non dico che è sbiancato, ma quasi, insomma, la grande emozione lo ha colto anche di sorpresa. Alla numero 13 della chart Italia c'è Ultimo con Tutto.

tutto l'affetto dei fan per ultimo, numero 13 in discesa questa settimana nella chart Italia e le canzoni italiane dell'ultimo periodo con nuovi progetti musicali. Mustang, l'album, collaborazione in questo caso con Saif, lui è Biagio Antonacci, Spirituale, è stabile alla 12. Stavo sognando.

sì, bastasse la musica a cambiare il mondo, noi è sempre quello che ci auguriamo, ovviamente. Spirituale e Biagio Antonacci insieme a Saif. Posizione numero 12 della Chart Italia, classifica di questo pomeriggio su Blue 2000. Vi invitiamo anche a scriverci quali sono le vostre canzoni italiane preferite oggi a diretta e @radioinblu.it. Alla numero 11 in discesa Ariete insieme ad Angelina Mango, la loro Che bella vita. Numero 10 scende anche Saif, l'abbiamo lasciato prima in duetto con Biagio, in questo caso in solitaria con Parlar d'amore. Troviamo un'altra nuova entrata, non è la più alta la troveremo tra poco. Alla numero 9 c'è il nuovo di Max Pezzali dal titolo Le ali, ed è partito qualche giorno fa nord, sud, ovest, est, disponibile sulle piattaforme, e fa sempre uno strano effetto vedere la propria vita sullo schermo, l'ha detto Max Pezzali in occasione della seconda parte, no, della storia degli 883, e con queste parole Max ha parlato del secondo attesissimo capitolo della storia, la sua e quella di Mauro Repetto. Dopo la prima stagione che si intitola Hanno ucciso l'uomo ragno, tocca adesso a nord, sud, ovest, est raccontare la seconda parte del percorso del duo fortunatissimo italiano nato tra i banchi di un liceo di Pavia. Grazie di cuore, ha scritto Max Pezzali sui social al Sidney Sibilia, che è il regista della serie, anche Lia Nuzzolo, che pare che sia straordinario e interpreta magistralmente Max Pezzali. Lui ha scritto: siete stati fenomenali. Fenomenale anche il suo ritorno, si intitola Le ali, Max Pezzali alla numero 9, nuova entrata.

Ritorno più romantico del solito per Max Pezzali, new entry nella chart Italia numero 9. La più alta nuova entrata però la troviamo subito alla 8. È uscita anche la riedizione di G più 1 con inediti e anche questa nuova canzone Parafulmini. Lei è Giorgia.

0: con te.
1: Sempre emozionante riascoltare Giorgio e la sua bellissima voce, questo è il nuovo singolo Parafulmini, tra l'altro la più alta nuova entrata della chart Italia che vi stiamo raccontando oggi qui su Blu 2000. Alla numero 8, numero 7 in discesa il singolo di Marrakesh con Guè dal titolo Casini, e alla numero 6 abbiamo la cantautrice che descrive la sua città come una culla di una vivace scena musicale. Parliamo di Elisa, nata e cresciuta nel nord-est italiano a Monfalcone in provincia di Gorizia. Lei ha parlato recentemente anche di questo, di questa zona, della sua città, della sua particolare posizione, quasi un punto d'incontro, ha detto lei, tra l'Europa del nord e quella dell'est. Monfalcone e Papariano, che è poi il paesino in cui Elisa abita, è praticamente vicino alla frontiera italiana con l'Austria e anche con la Repubblica Slovena, quindi una sorta di crocevia culturale dove le tensioni anche dei Balcani incontrano diciamo altre emozioni e altre sensazioni. Tutto questo confluisce anche nella sua storia, che ha raccontato e si racconta spesso, perché Elisa insomma è sempre pronta ad accogliere qualsiasi domanda dai propri fan, e in questo periodo non sta attraversando proprio un periodo bellissimo, l'abbiamo raccontato la scorsa volta. Questa è la sua canzone Kintsugi nella chart Italia alla numero 6.

0: E no, non possiamo dimenticarci di lei, Elisa, protagonista della Chart Italia in leggera discesa, numero 6 questa settimana con Kintsugi. Andiamo alla numero 5, dove troviamo Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. La loro canzone si intitola Goya ed è in posizione stabile rispetto a 7 giorni fa. E naturalmente poi abbiamo riascoltato prima, lo ricordavamo, Fabri Fibra con la sua collaborazione insieme a Emma con Antidroga. Saliamo ancora di un gradino ed è la ex numero 1 della settimana scorsa, e infatti troviamo la sua dedica particolare al capoluogo lombardo che l'ha cullato e dove è nato. Parliamo di Ernia con la sua dedica a Milano, ma credo anche alla sua neosposa a questo punto. Ex numero 1 della settimana nella Chart Italia, oggi alla 4.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ci avviciniamo rapidamente alla top 3 della settimana. Nella Chart Italia, numero 4, ex numero 1, Ernia con Dedica. Numero 3 in salita, Annalisa con Madame con Amica. Andiamo alla numero 2, non cambia rispetto a 7 giorni fa, posizione stabile per Cesare Cremonini. E lo sapete, Salmo è anche un featuring d'eccezione per Amateur, il prossimo singolo direttamente dal suo omonimo album. Salmo è il primo ospite annunciato anche per la data del 20 ottobre di Cremonini allo Shepherd Bush Empire. Nel concerto Cesare presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo album nella città in cui è stato registrato ovviamente, e sul palco sono previsti anche musicisti e artisti che hanno preso parte alla realizzazione di questo nuovo progetto. E dopo questa data importante di Londra partirà Amatour. La data zero è fissata il 24 novembre al Pala Prometeo di Ancona, calendario che continuerà poi tra Bologna, Torino, Milano. Nel capoluogo lombardo sono previste 5 date all'Unipol Forum, 15, 16, 18, 19 e 21 dicembre. Poi le serate del 18-19 dicembre risultano, ve lo dico già, sold out, quindi non c'è più possibilità di avere alcun biglietto. Mentre invece possiamo consolarci ascoltandolo nuovamente, Cesare Cremonini con Paparazzi, stabile alla numero 2.

0: ogni disco un'energia nuova, uno stile anche nuovo, e questo è il merito di Cesare Cremonini, stabile al numero 2 questa settimana con Paparazzi. Nella Chart Italia raggiungono questa settimana la vetta comodamente, anzi serenamente, come il titolo del loro brano, Julie e Bresh, nuova numero 1 dall'album Solito Cinema.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Beh, possiamo dire che il romanticismo è una costante nelle canzoni italiane di questo periodo, soprattutto quelle alla vetta come Serenamente, che raggiunge la numero uno questa settimana in salita, Giulia Bresch. Direttamente dall'album Solito Cinema, la nuova numero uno della settimana della Chart Italia che vi abbiamo raccontato oggi. Vi ricordo, oltre al riassunto del weekend, ma ancora ci sono un bel po' di giorni per ricordarvelo, sabato e domenica con le classifiche riassuntive di tutta la settimana, domani un altro appuntamento con le classifiche a partire dalle 14 fino alle 15 con tante altre sorprese, canzoni da ascoltare. Grazie ad Alessandro Paiola in regia, tra poco l'appuntamento con Marco Parce, le parole di Blu 2000, quindi restate con noi. Prima ancora l'informazione, vi lascio con questo grande classico degli anni 80, sono i Toto con Africa.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Chile Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa e del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli, dove negli anni sono stati accolti diversi pontefici.
2: Giovanni Paolo II fu portato al Gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Liak Jha mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della Papa Mobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano III, l'ultima il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon, nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione nel Golfo, l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo almeno una persona è morta, 11 sono rimaste ferite. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo. Intanto blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche.
3: Trump scarica Zelensky, Putin carica a testa bassa l'Ucraina. Tra ieri sera e la scorsa notte missili e droni su Kharkiv e dintorni, almeno 3 morti e decine di feriti in una serie di raid. Colpite le centrali elettriche, blackout in diverse zone del paese. A Kiev sono arrabbiati e frustrati per la mossa di Trump, che in vista delle elezioni di metà mandato dà la colpa a Zelensky per i prezzi alti dei carburanti negli Stati Uniti. Gli ucraini bombardano le raffinerie russe e questo ostacola le esportazioni di petrolio, ma il fattore decisivo della crisi energetica globale è la guerra all'Iran, mentre Unione Europea e Canada ribadiscono il sostegno all'Ucraina. Marco Burini, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,70% a quota 113 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Tolle e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale svedese. Il riconoscimento è stato assegnato ai due per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica. Nelle nostre vite, ogni giorno.
5: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto. E so quanto fa bene, è da tanto che non mi succede nient'altro che avere la paura di perderti.
6: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

porti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi abbiamo il nostro ospite qui in studio, Don Andrea Vena. Che piacere ritrovarti,
1: Rosario. Saluti a te, un saluto cordiale anche ai nostri radioascoltatori e alle radioascoltatrici.
0: Allora, come ogni mese, una volta al mese, appunto, tu sei qui proprio in studio con noi, anche se ogni lunedì naturalmente i nostri ascoltatori seguono le tue rubriche, e quando sei qui commentiamo naturalmente insieme l'Angelus del Papa e la giornata di ieri. Appunto, la preghiera mariana di ieri è stata particolarmente sentita e tutta la Chiesa si è unita ovviamente nella preghiera, soprattutto dopo l'annuncio che il Santo Padre ha dato al termine dei saluti. Però proseguiamo con ordine e cominciamo quindi proprio da quello che il Papa ha detto prima della preghiera mariana, facendo riferimento al brano del Vangelo di Matteo che veniva presentato nella liturgia del giorno. È un brano in cui si parla di una delle feste familiari più gioiose, più belle, cioè il matrimonio di un figlio. Ascoltiamo le parole del Papa.
2: Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia, e questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia. Offre un banchetto e invita tante persone. San Tommaso d'Aquino dice in proposito che il bene tende per sua natura a diffondersi. Bonum dicitur diffusivum sui. E anche l'immagine del nostro racconto ci parla, in un contesto particolare di vita vissuta, di questa realtà. Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità.
0: Dicevamo, il matrimonio come uno dei momenti di aggregazione e di gioia maggiori all'interno di una famiglia, non è così?
1: Quello senz'altro, e guarda caso che proprio nella scrittura il matrimonio è preso a simbolo dell'unione tra Dio e la sua umanità. Anche l'Antico Testamento tocca proprio questo tasto e quindi mette in evidenza, anche pensiamo al Cantico dei Cantici, pensiamo ai testi biblici e profetici dove Dio è lo sposo e l'umanità è la sposa, proprio per segnalare che e sottolineare che l'incontro con Dio non è mai un incontro di giudizio, ma è un incontro di gioia, di festa. Ecco, la scrittura ha preso proprio, direi, l'emblema per eccellenza della gioia e della festa, proprio per sottolineare come sia bella la relazione che Dio instaura con l'umanità. Questo è importante perché ci fa cambiare l'approccio di fronte a Dio.
0: Però la parabola continua appunto con un inaspettato cambiamento, cioè gli invitati, invece di unirsi alla festa, si tirano indietro, preferiscono o hanno di meglio da fare, no? Ma com'è possibile?
1: E questo, da una parte, manifesta la libertà dell'uomo. Dio lascia libero l'uomo anche di dirgli di no. È significativo questo aspetto. Molto spesso anche noi nei nostri dialoghi ce lo diciamo, ma perché Dio non blocca, perché Dio non ferma, perché Dio ha permesso? Ma Dio ha creato l'uomo libero e quindi è talmente libero da poter dire anche di no all'uomo. E in

0: preferito dare altre priorità. E io allargo la cerchia, non mi chiudo. È bellissimo questo passaggio. Anziché prendersela, anziché reagire in maniera negativa, lo dicevamo 4 domeniche fa, il Papa lo metteva in evidenza, il perdono ti libera. Questo è fondamentale. Il non perdonare invece ti blocca, ti mobilizza. Ecco, qui ritorna quel tema. Dio non si lascia immobilizzare dal no dell'uomo, ma apre ancora di più la prospettiva e invita tutti. Lo dice anche il libro del profeta Isaia nella liturgia di ieri. Per tutti i popoli Dio preparerà un banchetto. Ecco, e quindi per tutti. E guarda caso che tutti sono veramente coloro che vivono nei crocicchi delle strade. E buoni e cattivi. L'evangelista lo mette in evidenza. Buoni e cattivi. Tutti sono invitati. E tutti vanno. E questa è la dimostrazione che dove c'è sete di amore si risponde con più generosità.
1: C'è anche un altro aspetto che, appunto, ascoltando le parole del Papa mi aveva in qualche modo colpito, cioè quando il Papa ha detto alle volte anche il bene che offriamo non solo non viene accettato, ma non viene compreso, non viene apprezzato, non viene riconosciuto. E questo spesso può essere una forma poi di chiusura da parte, no? Di chi comunque è desideroso di fare il bene, ma che non sentendosi in qualche modo accolto finisce col
0: rinunciare,
1: con l'inaridirsi.
0: Esatto. E sì. Al di là del fatto che io come sacerdote, quando ho ascoltato questo passaggio, mi ha dato un colpo di luce, perché non avevo mai pensato a questa interpretazione, però questo manifesta l'amore libero e gratuito di Dio. Lui ama, non può fare diversamente. Mentre noi ce la prendiamo, mentre noi ci rinchiudiamo, mentre noi ci rassegniamo e talvolta diciamo basta, non lo faccio più, Dio non lo fa, perché non può farlo, perché Lui è amore. Ecco, quando si dice dobbiamo tendere all'amore di Dio, questo è un esempio tangibile. Siamo chiamati a seminare comunque, perché lo ricorda San Paolo anche, qualcuno deve seminare, qualcuno raccoglierà, ma è Dio che fa crescere. E non sappiamo dove, come, quando, e non sono i nostri criteri. Però qui c'è un passaggio fondamentale. Dio non può che amare. E se vogliamo essere come Dio, dobbiamo arrivare a questo livello. A me è piaciuto tantissimo come sacerdote questo passaggio.
1: E infatti il Papa ci invita a non scoraggiarsi. Esatto. A scoraggiarci. Ascoltiamo le sue parole.
2: Anche questo purtroppo succede. Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato. Anzi, a volte è frainteso e respinto, ma ciò non deve scoraggiarci. Il re, davanti al rifiuto, non annulla le nozze e non cancella i festeggiamenti. Anzi, estende il suo appello a un numero ancora più grande di persone, inviando i suoi servi a chiamarle per le strade, perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti.
1: Gioia come dono, gioia come dono per tutti. E ricevere un dono è una cosa che ci regala una gioia autentica.
0: Autentica, tant'è vero che il Papa mette in evidenza, non è artificiale, interessa, pensando all'enciclica e tutto, non è una gioia artificiale. Il Papa mette in evidenza che una gioia vera, profonda, autentica, è una gioia che ti contagia. E di fondo la fede e la gioia evangelica si condivide proprio contagiando gli altri, a tal punto che gli altri ti domandano: ma da dove nasce questa tua gioia? Ecco, dall'aver fatto esperienza di un incontro con il Signore, di aver partecipato alla sua festa, perché come dicevamo prima e come il Papa mette in evidenza, e richiamandosi a San Girolamo come commento, lo sposo è Gesù Cristo, è il padre dello sposo, è il padre del cielo, e noi umanità siamo gli invitati, noi Chiesa siamo gli invitati, però non siamo gli unici. E cioè, è come dire, gli appartenenti alla Chiesa sono i prediletti, ma talvolta proprio noi voltiamo le spalle, e cosa fa Dio, il Padre? Invita tutta l'umanità è chiamata. Ecco, quindi anche sugli steccati dobbiamo stare attenti alle appartenenze, perché talvolta siamo noi che dovremmo essere gli eletti, gli invitati della prima ora a voltare le spalle. Basti pensare al banchetto settimanale che noi viviamo come credenti. Mi permetto di allargare un istante, ma aiuta a capire. Beati gli invitati al banchetto del Signore, la domenica. Ma quanti di noi?

0: voltano le spalle perché hanno altre priorità e dimenticano che lì c'è un Dio che si dona totalmente, liberamente, e continua a farlo nonostante noi gli voltiamo le spalle. È la grandezza di Dio.
1: Ascoltiamo proprio le parole conclusive del, appunto, che il Papa ha detto prima della preghiera mariana.
2: La gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta, reale, bella come i volti delle persone che incontriamo, vera come il lavoro, i sorrisi, le lacrime, le strette di mano, i gesti di bene delle nostre giornate. Ed è un dono di Dio per la salvezza del mondo. Chiediamo dunque a Maria, Madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia e ad annunciarla sempre e ovunque, anche là dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede.
1: Dopo i saluti al termine dell'Angelus, nei quali il Santo Padre ha ricordato ancora la guerra in Ucraina e anche il fatto che ricorreva ieri la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, il Santo Padre ha poi detto una cosa che ha lasciato sgomenti appunto tutti quanti, quelli che erano presenti naturalmente all'Angelus, ma anche quelli che seguivano attraverso la radio, attraverso la televisione, le parole del Papa. Ascoltiamo quello che il Papa ha detto.
2: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
1: Il Papa si affida dunque alla nostra preghiera.
0: Sì, mi fido dei medici e mi affido alla vostra preghiera. Ed è con questo spirito che quindi anche noi da Radio Vaticana, insieme ai nostri radioascoltatori, vogliamo assicurare al Santo Padre la nostra preghiera, affidandolo proprio a Maria, Madre del Buon Consiglio, perché consigli bene anche ai medici come muoversi.
1: Grazie a Don Andrea Vena.
0: Grazie a te, Rosario. Grazie e un saluto cordiale ai radioascoltatori.
1: E le tue rubriche naturalmente continuano
0: nel corso di settimana in settimana.
1: Grazie.

0: E adesso, cari amici, ci colleghiamo con un'iniziativa particolarmente suggestiva che si svolge ogni anno a Trieste, la Barcolana. Questo perché in questa edizione c'è anche appunto un avvenimento particolare che vede protagonista la Lega Navale Italiana, e cioè l'intitolazione alla memoria di una vittima innocente della mafia di una nave, appunto di un motoveliero di 16 metri che è stato confiscato agli scavisti e che adesso è invece destinato a nuove attività di ricerca, di inclusione sociale, di tutela soprattutto ambientale. Ne parliamo con il presidente della Lega Navale Italiana, l'ammiraglio Donato Marzano, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Dunque, parliamo appunto di questo motoveliero, intanto, e della nuova funzione che avrà.
1: Sì, è una barca che intanto viene dai freddi mari del nord, in qualche modo è arrivata nel bacino orientale, poi da lì è diventata un mezzo per trasportare in maniera legata migranti clandestini dall'Oriente verso le coste italiane. Questo veliero è spiaggiato in Sicilia. E prima di spiaggiare è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza, sono stati salvati le persone che erano a bordo, dopodiché la barca è stata sequestrata. A quel punto è stata assegnata alla Lega Navale, come altre barche che vengono assegnate ad associazioni che si occupano di attività istituzionale, e l'abbiamo rimessa a posto, in particolare il delegato regionale siciliano, abbiamo investito un bel po' di soldini per mettere in ordine, perché era in condizioni assolutamente quasi disastrate, e dopodiché è messa in linea quest'estate, è partita con la sua nuova missione istituzionale, che è quella di monitorare quelli che sono i parametri vitali del mare, quindi essenzialmente temperatura, salinità, pH, per cercare di capire in particolare nelle aree marine protette, in quanto noi abbiamo un accordo con Federparchi, qual è la situazione del mare. I primi rilievi che sono stati fatti, la campagna è partita a luglio, passando per la Puglia, poi per l'Adriatico, arrivando a Trieste qualche giorno fa, purtroppo confermano in maniera indicativa quello che è lo stato che ci aspettavamo, cioè un innalzamento preoccupante della temperatura media del mare. Ovviamente questi dati poi sono passati all'università, saranno passati alle università con cui collaboriamo, anche con quella di Trieste abbiamo firmato un accordo proprio nei giorni scorsi, e quindi questa barca servirà a questo, ma servirà anche ad avvicinare al mare ragazzi con disabilità, ragazzi delle scuole, persone che non possono permettersi di avvicinarsi al mare, in quanto non possono permettersi una barca d'altura, e quindi una barca al servizio del prossimo. E poi venerdì è stata dedicata a una delle vittime del terrorismo, della mafia, in quanto proprio queste barche sono tutte dedicate a persone. Mi riferisco a magistrati, forze dell'ordine, ma anche giornalisti, ma anche sacerdoti, ma anche imprenditori, ma anche operai, che sono stati uccisi dalla mafia per diversi motivi. Quindi è una situazione trasversale, il nostro compito di queste barche è anche di portare avanti il loro ricordo e il loro esempio, in particolare per i più giovani.
0: Questa barca, appunto questo veliero, si chiama Sentinella Blu ed è la 30ª barca della legalità. Lei già accennava appunto al fatto che non è la prima barca che viene recuperata e le viene assegnato un nuovo compito in qualche modo. Quindi sono già 30 le imbarcazioni, appunto, che possiamo definire della legalità in Italia.
1: Sì, sono barche che abbiamo messo insieme perché in maniera più o meno disorganica, prima venivano gestite dalle sezioni a cui venivano assegnate. Noi le stiamo coordinando nell'attività. Nei giorni scorsi in Barcolana e per la Barcolana hanno lavorato 4 barche della legalità, una è la Free Jungle, e poi ci sono state altre tre barche che vengono dall'Adriatico e dalla Puglia, in particolare sono Francesco, Elena, che appunto hanno partecipato alla Barcolana, portando in giro ragazzi e ragazzi del FAI e non solo. Quindi è un lavoro continuo che si svolge tutto l'anno e che vede appunto la messa al centro dell'importanza del mare, ma soprattutto il ricordare l'esempio di queste vittime della mafia. In particolare venerdì è stata dedicata la barca alla presenza del fratello Giuseppe Di Matteo, che come molti ricorderanno è il bambino che è stato, non c'entrandosi in niente assolutamente, certo, è stato prima rapito e poi sciolto nell'acido per discorso di collaboratori di giustizia. E questo bambino secondo me è il simbolo dell'ingiustizia e del male che la mafia ha fatto alla nostra gente, al nostro paese, e come per tutti gli altri casi la sua immagine felice mentre andava a cavallo è riportata sulla randa, che è la vela principale delle nostre barche, e quindi già da tempo si unirà a quelle che già da tempo portano da 2 anni, perché l'iniziativa è partita 2 anni fa a Ostia, la presenza del Presidente della Repubblica, portano in giro appunto il ricordo di queste vittime della mafia, che devono costituire un esempio di moralità e di giustizia, perché queste persone sono morte credendo nella giustizia in un mondo più sociale.
0: Sì. Giovedì si è svolta però anche una conferenza molto interessante, proprio perché riguarda un paese, un luogo appunto della terra veramente straordinario, di grande suggestione. Sto parlando dell'Antartide, è una conferenza appunto che si è svolta giovedì 8 ottobre dal titolo Antartide, una storia italiana tra navigazione, ricerca e cinema. Intanto, perché l'Italia è così legata all'Antartide e poi perché parliamo di cinema?
1: Eh sì, è il continente bianco, diciamo un continente meno l'attenzione della pubblica opinione, perché è l'Artico in questo momento che monopolizza l'attenzione col discorso delle rotte artiche, dello sfruttamento delle terre rare e via discorrendo. L'Antartide svolge un ruolo essenziale, che è quello di essere di fatto il polmone del ghiaccio e dell'acqua dolce del futuro, perché da solo rappresenta quasi il 70% dell'acqua dolce e il 90% del ghiaccio presente in tutto il continente, in tutto il mondo. Quindi è una zona in cui c'è un trattato che impedisce la monopolizzazione da parte di qualche paese e consente solo attività scientifica di ricerca e studio di quelle che sono le situazioni non solo ambientali ma in generale delle ripercussioni sul clima che si hanno dal polo sud verso anche l'Italia e il Mediterraneo. Quindi ha un ruolo molto importante dal punto di vista scientifico. Storicamente le prime spedizioni sono partite proprio dall'Italia e sotto anche l'egida della Lega Navale, mi riferisco alla spedizione di Aimone Cat e alla spedizione di Barbiero, sono tutte e due condotte quasi a livello amatoriale, quindi non, adesso abbiamo delle stazioni di ricerca condotte dal CNR e dall'Enea, sono strutturate in maniera più ovviamente scientifica e dal punto di vista logistico adeguate, visto il clima che arriva anche a meno 60, meno 70 gradi, però allora fu qualcosa di molto appunto di esplorativo, la prima esplorazione fatta, condotti con mezzi veramente non dico di fortuna ma insomma da esploratori
0: avventurosi, diciamo, certo,
1: perché si trattava di un gommone rinforzato nel secondo caso e di un veliero nel caso di Aimone Cat, un piccolo motoveliero senza ausili, è stato fatto tutto con navigazione astronomica, quindi usando il sestante e la bussola. Adesso tutti quanti si muovono col GPS, senza GPS purtroppo molta gente non è in grado di navigare, e quindi un'attenzione in particolare per questo continente. Adesso con queste prime spedizioni veramente interessanti per lo spirito che le caratterizzava. Quindi è stato visto con la professoressa Colizza, che guida che è la direttrice del Museo dell'Antartide qui a Trieste e che lavora all'Università di Trieste, ha illustrato come adesso si svolgono queste ricerche, in cui l'Italia, ripeto, è presente tutti gli anni, sia nel periodo estivo lì, sia nel periodo invernale, utilizzando le due basi che l'ENEA e il CNR gestiscono. E poi c'è stato però invece l'alter ego della parte più artistica e cinematografica, in cui stanno il regista e l'aiuto regista di questo documentario, un docufilm che parlerà proprio dell'impresa di Frigerio, non solo, e in fase di montaggio ci hanno fatto vedere i primi documenti veramente belli da vedere, interessanti, vedete anche qual era l'approccio veramente da navigatori di altri tempi per arrivare, ma anche la determinazione che ci hanno messo anche a rischio in qualche situazione di emergenza, perché ripeto, la seconda spedizione in particolare è stata condotta su un gommone attrezzato, insomma partire e arrivare con le condizioni meteomarine in Antartide non è semplice adesso con una nave rompighiaccio.
0: Immaginiamo allora,
1: un gommone, certo, un veliero di 15-16 metri come è stato fatto nel caso di Amon e Kat, e quindi ecco, sono state messe a confronto la scienza e la fantascienza, diciamo, l'arte e la scienza, ed è stata una bella giornata in cui tutti quanti si sono resi conto, io per primo, dell'importanza di questo continente che alla fine rappresenta il polmone green di acqua e di ghiaccio per l'intera umanità. Mm-hmm. E non tutti lo sanno questo. Certo. Tra l'altro col discorso del trattato dell'Antartide, che non consente attività militare in zona, che non consente attività economiche di sfruttamento delle terre rare o dei fondali, ma esclusivamente attività scientifica, secondo me rappresenta anche la via da seguire in un momento un po' tribolato quale quello attuale.
0: Certo, certo. Ricordiamo anche il titolo del documentario, che è Obiettivo Antartide, è di Cristiano Ciliberti, che è appunto il regista, e Francesco Maria Bongarzone, appunto aiuto regista, che lei citava poco fa. Bene, con quella sua ultima affermazione, appunto, che mi sembra apra anche una speranza sulla possibilità di dialogo tra persone civili, io vorrei chiudere appunto questo nostro colloquio. Grazie ammiraglio Marzano, presidente appunto della Lega Navale Italiana, ad averci parlato non soltanto appunto dell'attività della Lega, ma anche dell'evidente amore che lei ha per il mare in maniera generale, proprio.
1: Grazie
0: per il lavoro che ha svolto.
1: Per parlare di mare non se ne parla spesso,
0: sì.
1: In questo momento invece, non solo dal punto di vista strategico, come si è visto con le crisi di Hormuz e di Bab el Mandeb, ma c'è un interesse anche sociale del mare, perché il mare serve anche per insegnare a tutti i valori della solidarietà, del rispetto, dell'inclusione, che da sempre il marinaio conosce e applica.
0: Grazie ammiraglio, buon lavoro.
1: Grazie a lei, buon lavoro a lei.

bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: E adesso invece presentiamo un libro, un giallo, dalla copertina già di per sé molto suggestiva e misteriosa, il cui titolo è Nessuno, e autore Gianni Lacorte, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, intanto mi incuriosiva molto il fatto che lei veramente è all'interno del mondo proprio dei libri, quindi dall'editoria alla scrittura, veramente ha gestito persino una libreria, insegna, tiene appunto corsi di scrittura, quindi veramente è legato al mondo del libro tout court. Mi racconta un po' come è nato il suo amore per la letteratura e per i libri?
1: Ma penso di essere nato, cresciuto a pane e libri, e quindi ho sempre amato la lettura, era un modo di vivere più vite, di scoprire mondi nuovi, e quindi ho sempre amato i libri. Poi da ragazzino avevo pubblicato un primissimo libro che mi ha fatto conoscere ancora meglio il mondo dell'editoria, quindi a 25 anni, quest'anno facciamo 18 anni, ho aperto poi la mia casa editrice. Da quel momento lavoro davvero 95 ore al giorno nel mondo dell'editoria e poi è arrivato Nessuno, che è stato un libro che mi sembrava di avere l'esigenza di voler scrivere, e che nonostante io abbia già fatto altro mi sembra davvero come il mio primo libro, il mio esordio letterario.
0: Il libro, appunto, la vicenda raccontata in questo volume è separata in due punti, diciamo, no? Sono un passato che riemerge e una vicenda praticamente contemporanea, cioè ambientata nel 2024, l'altra vicenda invece è ambientata nel 1999. Però questo lo sottolineo non tanto per la questione della trama, che pure apre appunto ad un mistero, apre a qualche cosa che forse non è andata esattamente come si pensava o come si ricordava che fosse, ma perché lei usa diversi stili, no, di scrittura, perché la storia del 1999 è raccontata in prima persona dal protagonista, quindi con un io narrante, la storia del 2024 invece il protagonista è Martino, quindi è raccontato in terza persona. Perché ha scelto questi due piani?
1: Sì, Martino è il protagonista di questa storia, perché nel 1999 appunto è scomparso un ragazzino, lui 25 anni dopo, che è diventato un famoso giornalista, si ritrova a dover riaprire proprio quell'indagine, perché forse quello che avevano sempre saputo non è la verità. Mi interessava parlare in prima persona nel passato, perché mi interessava vedere il passato dal suo punto di vista, quello di Martino, perché vediamo la sua verità, che non è per forza la verità di quello che è successo. La verità è qualcosa davvero di a volte molto soggettivo, e quindi nel passato mi interessava far vedere ai lettori cosa era successo vedendola dal punto di vista del suo protagonista.
0: I luoghi di cui parla sono due fondamentalmente, cioè Torino, che è la città di cui lei è originario, credo, e esatto. Tridenti. E perché ha scelto appunto questo luogo per ambientare il suo racconto?
1: Mi sembrava una giusta contrapposizione. Tridenti, tra l'altro, è un paesino immaginario che sorge alle pendici del vero Monte Tridenti, che esiste nel torinese, e avevo bisogno di avere un po' più di libertà su cui far muovere i personaggi, però Tridenti è anche lo specchio di tantissimi paesini di provincia, quei paesini in cui tutti sembrano conoscere tutto, in cui qualsiasi cosa si faccia sembra alla merce di tutti, eppure in quel paesino da 25 anni continua a persistere un segreto importante.
0: Il suo libro comincia con una fuga, non sto rivelando, non sto spoilerando nulla per i nostri lettori, una fuga che però appunto in questo prologo del racconto si interrompe con due occhi che guardano. Sono solo due occhi, non è un volto, non viene descritto, né viene data un'identità a questo pericolo. Sembra già di essere in qualche modo in presenza di questa entità senza volto che dà il titolo al suo libro, questo nessuno, questo pericolo incombente.
1: Sì, esatto, e Nessuno è un po' nessuno, passami il termine, il cattivo del nostro libro, qualcuno che sembra aver volto ma che non ce l'ha, perché si nasconde dietro la rete, dietro ai giochi del deepfake, dell'intelligenza artificiale che ci permette oggi di avere in rete mille identità diverse, ed è per questo anche che arriva il titolo Nessuno che si rifà appunto a uno, nessuno 100.000. Secondo me il libro che meglio di tutti gioca e racconta il tema dell'identità, quindi insomma è questo. Per tutto il libro non si saprà mai, non si riesce mai a cogliere chi c'è effettivamente dietro questo pericolo.
0: Lei ha già detto appunto ha già nominato l'intelligenza artificiale, che è in qualche modo una sorta di nuovo protagonista, no? del nostro mondo. È un nuovo tipo di pericolo, una nuova forma, una nuova arma anche in qualche modo.
1: Sì, io ho voluto appunto raccontare il mondo, cioè la storia, dividendola tra il 1999 e oggi, che è anche un po' un confronto generazionale. Il 1999 era un luogo in cui non avevamo ancora neanche i primi cellulari, oggi siamo in un mondo pervaso addirittura dall'intelligenza artificiale. E quando ho iniziato a scrivere questo libro, perché lo scrivo ben dal 2019, quello che scrivevo sembrava quasi una distopia, e invece mentre lo scrivevo la tecnologia è andata molto più veloce della mia velocità di scrittura, è diventata a un certo punto cronaca. E se da una parte penso che impareremo a usarla così come abbiamo imparato a usare nel passato altre cose che sembravano pericolose come il computer, il World Wide Web, che poi sono entrate nella quotidianità, dall'altra parte se usate nella maniera sbagliata possono essere effettivamente pericolose, e nessuno gioca proprio con questo.
0: Infine volevo chiederle della presenza femminile nel suo libro. C'è una figura, appunto quella di Eleonora, che poi è quella che per prima dà in qualche modo l'avvio al racconto, no? Che sollecita certo, proprio per il suo lavoro, il racconto di quello che era avvenuto 25 anni prima nella vita di Martino, e che è una figura che accompagna tutto il romanzo e ha una forma di idealizzazione. Tutte le volte che ne parla Martino ne è in qualche modo incantato, no? Che cosa rappresenta questa figura?
1: Sì, lui in qualche modo la idealizza, anche perché lui vive sotto scorta ed è forse l'unico, uno dei pochissimi personaggi femminili con cui ha a che fare. È un personaggio però perché è anche la sua psicoterapeuta, è un personaggio con cui che mi interessava molto parlare, perché non è la classica principessa che deve farsi salvare, perché molto spesso tra virgolette è lei molto molto attiva, ma era anche un modo di poter parlare poi del tema della psicoterapia, che penso che sia molto importante. Forse dal Covid in poi è stata un po' sdoganata, ma quando ho iniziato a scriverlo era un tema quasi che sembrava a volte un tabù. Invece penso che è un po' come si vada in palestra per allenarsi, per allenare i muscoli, la psicoterapia possa essere un ottimo strumento per poter conoscere meglio se stessi e il modo di relazionarsi con gli altri.
0: Bene, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori il titolo del suo volume, che è Nessuno, ne autore Gianni La Corte, il libro è edito dalla Corte Editore. Grazie di essere stato in nostra compagnia e buon lavoro.
1: Grazie a voi e insomma buona lettura a tutti.
0: Grazie.

Cari amici, da domani, 13 ottobre, fino al 25 di ottobre, si svolge la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che seguiremo naturalmente con grandissimo entusiasmo, partecipando tutte le mattine alle proiezioni della stampa e naturalmente parlandovene poi in vari collegamenti, anche con altri programmi, ma certamente anche in Dritti al Cuore. L'edizione di quest'anno è diretta da Paola Malanga e noi, per chiudere il nostro programma, abbiamo pensato di ascoltare una canzone di Tony Servillo, il cui titolo è proprio Cinema.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pieracchi dei Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa del Mondo per Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli non si ferma. L'attività del Pontefice, ci aggiorna dal Vaticano Paolo Fucili.
2: Sono stati controlli di routine, dice la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, stile e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al Gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina. Dal Vaticano per adesso è tutto.
1: Grazie alla nostra forza collettiva manterremo la pace, ma se qualcuno fosse così sconsiderato ad attaccarci, reagiremo, faremo in modo che qualsiasi attacco contro un nostro alleato si riveli del tutto vano, lo ha detto il comandante supremo della NATO in Europa, Grienkic, permettendo che un conflitto non è né imminente né inevitabile. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo, più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici. Al via in tutta Italia la campagna vaccinale antinfluenzale, si parte con i più fragili, ma il siero è già disponibile presso i medici e nelle apposite strutture per tutti i cittadini.
3: La scorsa settimana il via libera in Toscana e Veneto, oggi anche in Emilia, Romagna, Sicilia, Lombardia, Calabria, Campania e Lazio, è partita la campagna nazionale per le vaccinazioni antinfluenzali, all'inizio indirizzata ai più fragili e più esposti, come i più anziani, i più piccoli e gli operatori sanitari, per poi estendere l'immunizzazione, e si conferma la possibilità di somministrare il vaccino insieme a quello anti-Covid. Intanto i medici di famiglia cominciano già a registrare i primi casi di sindrome simili influenzali, anche se per il momento in Italia non ci sono segnali di allarme, come sta d'altronde accadendo in quasi la totalità dell'Europa, con un'attività delle sindrome influenzali o respiratorie ai livelli tipici del periodo pre-influenzale. Riguardo ai dati italiani, mancano gli ultimi passaggi per la partenza della sorveglianza stagionale curata dall'Istituto Superiore di Sanità. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,49%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa. E non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
6: Completamente guariti? Perfettamente curati.
7: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
8: Va ora in onda incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
9: Benvenuti a questo incontro dal titolo La forma dell'amore, come Dante scrisse la Divina Commedia. Ci accingiamo ad entrare nell'esperienza umana e letteraria di Dante Alighieri, che è inutile dirlo, è in qualche modo l'ispiratore di questa edizione del meeting. E sue, infatti, come tutti sapete benissimo, sono le parole che compongono il verso finale, che è il titolo appunto di questo meeting, L'amor che muove il sole e le altre stelle. Peraltro avrete notato, io lo notavo stamattina aspettando il Papa, oggi pomeriggio, che il verbo muove è sottolineato anche nel titolo. E non è un caso, anche perché la stessa cantica, il paradiso, inizia con un verso diverso, ma che ha lo stesso verbo, la gloria di colui che tutto muove. Per cui evidentemente in questo, come dire, amore, e la parola movimento e il verbo muovere è qualcosa che, come dire, interessa Dante, e speriamo questa sera, grazie all'aiuto del nostro illustre redattore, di aiutarci a entrarci meglio, a capirlo meglio. Infatti non rubo altro tempo, poi avremo modo di dialogare con il professor Camozzi, con Ambrogio, che adesso presento, che è qui con me, è venuto al meeting, invitato apposta dagli Stati Uniti. Ambrogio Camozzi è professore associato, Roy G. Close, di lingue romanze e letteratura ad Harvard, e si è laureato all'Università degli Studi di Milano in filologia medievale e umanistica, e ha ottenuto il dottorato in Italian Studies all'Università di Cambridge, e per cui ha, come dire, dedicato gran parte della sua vita alla letteratura, e poi ci racconterà come proprio la Divina Commedia, proprio la commedia in questi anni di studi lo hanno davvero interrogato e interessato. E il suo primo libro, pubblicato recentemente, studia il concetto di materia in Dante e il ruolo che esso svolge negli anni della composizione della commedia. Poi c'è una seconda monografia per l'University of Toronto Press, dedicata alle esemplarità non lineari nel Medioevo, che è proprio uscita in questi giorni, e poi ci sarà nel 2027, sempre per UTP, una monografia su Alessandro Magno. Questo è solo per dire, appunto, che siamo nel vivo. Ambrogio, siamo coetanei, abbiamo condiviso, seppur in università diverse ma vicine, gli anni dell'università e la passione per la commedia, per la letteratura, e ieri, preparando insieme l'incontro, mi ha colpito come l'entusiasmo che ricordo dai primi anni dell'università e che si ha quando si intraprende un percorso universitario dove si può finalmente studiare quello che si desidera fino in fondo, mi ha colpito rivederlo, ritrovarlo dopo un po' di anni, e qualche anno, con lo stesso entusiasmo, con la stessa passione, che sono certo comunicherà anche a voi, e per cui adesso lascio a lui la parola, perché scopriremo insieme questa sera che quello che tutti riteniamo essere l'ultimo verso della commedia, probabilmente è il primo.

Ringrazio gli organizzatori del meeting per avermi invitato a partecipare ai lavori di quest'anno. Ringrazio in particolare Mattia Ferraresi, che ho incontrato per la prima volta ad Harvard una delle prime settimane dopo il mio sbarco e che da allora è diventato un amico, lui, la moglie Monica e i loro figli, e per il quale nutro una crescente stima. Lui è una delle penne più interessanti del mondo del giornalismo che conosco. Ringrazio anche Manuel J. Colombo per aver fatto un po' da tramite per questo mio arrivo qui a Rimini e questa occasione davvero unica, importante e tempisticamente giusta di parlare di Dante. Io parlerò, se va tutto bene, per una mezz'ora, 40 minuti, e poi dovremmo riuscire a intavolare una piccola discussione. Questa è la commedia, sono i 100 canti che vedete raccolti su un foglio solo, su un poster, li vedete distribuiti nelle loro diverse lunghezze e li vedete arrangiati nelle tre cantiche, Inferno, Purgatorio e Paradiso. Non c'è un laser, ma insomma, qui sulla fine del Purgatorio Dante ritrova finalmente Beatrice nei canti finali, giunto all'Eden. La ritrova in carne ed ossa, in fondo. La ritrova come sperava di ritrovarla dopo morte. Questo viaggio che fa per ritrovare la sua Beatrice. Poi, dopo Beatrice, sale in paradiso, transumana, e lì segue il viaggio fino alla visione ultima di Dio che avviene nel paradiso, nell'ultimo canto, Paradiso 33. Abbiamo letto tutti la storia o la conosciamo più o meno a grandi linee, ma è stato solo nel 1965 che una

In queste 10 pagine pubblica questa tabella che vedete dietro di me. Si vedono le lunghezze dei canti della commedia e le vedete variare. Le abbiamo sentite tutte variare, le abbiamo sentite variare tutti. Leggendo il testo, il racconto a un certo punto termina e un nuovo canto inizia. Queste variazioni sembrano dettate dalle esigenze del narratore. Singleton è il primo, in 700 anni, a notare che il canto centrale della cantica centrale, cioè il centro del purgatorio, cioè il diciassettesimo canto del purgatorio, al centro del purgatorio perché è preceduto e seguito da 16 canti, 16, il diciassettesimo, 16. Al centro del purgatorio si dipana come a raggiera. Un fiore palindromico, simmetrico. I due canti che lo precedono hanno 145 e 145 versi, così i due che lo seguono. E i canti di Cornice ne hanno 151. Sempre Singleton, in questo piccolo breve saggio, nota che il canto centrale, avendo 139 versi, può essere anche rappresentato con un verso al centro, un verso singolo, il settantesimo, preceduto e seguito da 69 versi. Singleton inoltre nota che sommando le cifre che compongono i numeri diversi dei canti laterali, si arriva al 7, 1 più 5 più 1, 7 e così anche il verso che completa la cornice. Questo tipo di operazione è semplicissima, verrà chiamata addizione mistica, che è un nome un po' altisonante, ma dal punto di vista operativo è molto semplice. Vi prego, non pagate attenzione, non prestate attenzione al significato dei numeri, vi invito ad apprezzare la geometria pura e semplice per il momento. Sempre Singleton, e questa è l'ultima parte, diciamo, tecnica del suo contributo, nota che incamminandosi 25 terzine dalla fine del canto centrale, si giunge su una terzina al centro della quale spicca l'espressione libero arbitrio. L'espressione libero arbitrio compare nella commedia un'altra volta solamente. Percorrendo 25 terzine all'indietro, cioè dentro il canto sedicesimo, si piomba su un'altra terzina al centro della quale l'espressione risuona nuovamente, libero arbitrio. Questo è quanto ho detto fino adesso, riassunto. Sette i canti raccolti in questa costruzione palindromica. 7, la cifra che emerge dalla cornice. 7, anche le 25 terzine, 2 più 5, 7. 7, i vizi purgati in purgatorio. Settima, la balsa dove Dante si trova nel momento in cui giunge come protagonista nel canto diciassettesimo. Passano pochi anni. E un altro americano, John Logan, prende in consegna l'intuizione di Singleton, che ripeto, Singleton lascia racchiusa in quelle pagine, non tornerà ad occuparsene. Logan non fa altro che adottare quella piccola regola della somma dei numeri che formano le quantità diversi per tutta la commedia e si trova di fronte a tre risultati solamente. 7, 10 e 13. Qui, se la stanza fosse un po' più piccola, vi chiederei se siete ancora a bordo di questa spiegazione. Ma temo. Sì, grazie. E questa è una prima risultanza molto importante. Tutti i 100 canti della commedia si riducono a queste tre cifre. Non c'è niente di straordinario, per

perché la forma è la terzina. Quello che è straordinario è che Dante adotti in tutta la commedia 33 canti che danno il 7, 33 che danno il 10 e 34 che danno il 13. Sono le dimensioni delle tre cantiche. Quindi Dante inizia a scrivere, come già intuisce Singleton, con una qualche mappa, con una qualche architettura completa della commedia. Qualcosa regola la scrittura dei versi, che precede la narrazione, che precede l'inchiostro, una sorta di disegno preparatorio. Emerge anche che quel piccolo palindromo di sette canti si allarga a 13. Non sono solo le lunghezze di versi a fare da palindromo, ma anche queste classi. La classe del 7 e del 10 si incentra sul 13, che è il canto centrale, e poi si allarga con la stessa sequenza. E questa è una diapositiva che emerge dal lavoro che sto facendo e di cui magari vi parlerò un attimino di più. Questo è tutto il purgatorio. C'è un'architettura che raccoglie tutto il purgatorio. Il purgatorio tutto si vede costruito dal suo centro fuori. Qui vedete il comportamento delle classi come crescono a partire da questo centro. Dal XVII, la classe del 10, del 7 e del 13, si crescono in maniera simmetrica e raggiungono esattamente le stesse quantità. Sommandosi a destra e a sinistra, raggiungono il 7, 4 canti per parte, il 13, 3 canti per parte e il 10, 9 canti per parte. Questa è una rappresentazione del purgatorio nella sua interezza. Trovate al centro in giallo il canto 70, poi trovate in arancione la segnalazione della presenza di quel libero arbitrio nella venticinquesima terzina. Poi trovate in rosso la struttura palindromica data dalla lunghezza dei canti e poi trovate in verde la struttura palindromica generata dalle classi. Questa struttura sembra avere addirittura un nome che Dante consegna alla periferia della cantica, alle due periferie della cantica. La rima onda, fronda, seconda ritorna piena, si dice rima inclusiva, alla fine, seconda onda fronda, nel canto 33 e nel canto primo. Dante vede questa struttura dipanarsi e sembra darle il nome dell'onda. Dante ha l'intuizione, che era già di Seneca e poi di Grossatesta, che la conformazione ondulare, che l'onda sia una forma elementare. Lui trova l'onda nel modo in cui la luce si propaga, il suono si propaga e il movimento ondoso. Che cosa stiamo vedendo in queste strutture? Stiamo vedendo l'intuizione di Singleton. Stiamo cioè vedendo che Dante aveva impalcato la commedia, al momento almeno il Purgatorio, prima di averla scritta, che c'è un disegno che chiama i versi a sé, che le quantità sono decise prima che il racconto abbia inizio, che il racconto entra dentro una forma che lo attende, che lo suscita. Al centro del Purgatorio, Dante racconta della nascita dell'anima, dell'anima singola. E racconta di questa generazione dalle mani del suo creatore, e l'anima come una fanciulletta si muove, piangendo e ridendo, come una fanciulla, cioè come una figlia. L'entrata in esistenza non avviene se non in presenza di una forma, non c'è modo di esistere senza essere qualcosa. Solo Dio può esistere senza dover essere. Esistere nel mondo, nel cosmo, è essere qualcosa. Lucifero rifiuta questa condizione dell'essere, non ammette di dover essere qualcosa. L'angelo più bello,
la forma più bella, si ribella su una condizione ontologica, inevitabile, e così facendo precipita nell'informe, nel baratro, nel buio, nel nulla, nel silenzio, nel ghiaccio, dove non c'è vibrazione. Il centro dell'inferno. L'altra cosa che volevo segnalarvi velocemente è che è stato spesso visto questa piccola conformazione come una sorta di manicola, come un ditino che ci dice questa parte del poema è importante. E allora andiamo a leggere che cosa succede in questi canti. E Dante parla del libero arbitrio. Ma la presenza di queste strutture invita a ripensare la questione. Dante si trova di fronte a una griglia che si stringe in maniera quasi soffocante al centro della commedia. Qui è dove le misure del metro battono cassa, qui è dove il poeta è stretto dentro la forma, ed è qui che Dante, dove è più stretto dalla forma, rilascia la lezione sul libero arbitrio, sulla capacità ultima dell'essere umano di resistere alle influenze dei cieli, cioè alle circostanze sociali, e anche agli impulsi dell'istinto, cioè al patrimonio genetico. Dante crede nella capacità dell'essere singolo di resistere, di negarsi alle pressioni interne e esterne, questa scintilla di fronte a cui Dio stesso si fa silenzioso. La struttura che caratterizza il purgatorio, questa fiorescenza dal centro in fuori, questa goccia che cade in uno specchio d'acqua e genera onde concentriche, come un fiore, come alcune conformazioni che si ammirano nei cieli stellati, questo tipo di conformazione si ritrova anche in Paradiso. Anche il canto centrale del Paradiso ha la stessa struttura palindromica. 13 canti abbracciati anche nell'ultima cantica. Centro il 17esimo. 6 prima, 6 dopo si comportano come due ali di una farfalla. Dante è affascinato da questa genetica di irradiamento. Lo dico affascinato perché, scusatemi, qui sto semplificando, non lo potrei dire in un saggio, è affascinato perché la ritroviamo in tanti momenti della sua operazione artistica, questa conformazione chiastica, dove la simmetria si genera ma rimane un corpo calloso centrale, non A-B-B-A, ma A-B-A, dove c'è un corpo che rimane e il resto che si espande, che nasce fuori, che cresce fuori. Un tipo di raggiera, un tipo di simmetria che resiste il binario, che resiste IO, scusatemi, 1-0. Qualcosa nel mezzo, un resto, un reminder, una virgola, la virgola di Pitagora, ma tornerò su questo in un momento. Dicevo che anche il Paradiso a questa conformazione a raggiera. Ma il Paradiso in realtà ne ha un'altra che percorre, sostiene questa struttura raggiera centrale. Ne ha molte altre, ma non posso dirvi troppo perché sto scrivendo un articolo destinato a essere pubblicato a breve e devo trattenere alcune parti finché non sono del tutto appurate e calcolate. Ma l'intuizione di cercare un'altra struttura mi è venuta guardando al comportamento di quelle tre classi, il 7, il 10 e il 13. Vi ricordate che crescono, no? Cioè Dante utilizza un canto, decide di scrivere 139 versi, quel canto conta come un 139, come un 13, giusto? Quindi la casellina del 13 si riempie di un blocco. Ecco, andando avanti così per i 100 canti, queste tre categorie crescono in maniera diversa. E rimangono separate dall'inizio fino quasi alla fine. Ci sono solo tre momenti in cui queste tre classi pareggiano il conto, solo tre momenti in tutta la Divina Commedia. E questi tre momenti, i tre momenti in cui la classe del 13, del 10 e del 7 pareggiano il conto, sono a 13, 10 e 7 canti dalla fine. Dalla fine.
ma non sono 13, 10 e 7 dalla fine, sono 7, 10 e 13 dall'inizio. Quando Dante raggiunge Dio alla fine del viaggio, raggiunge l'inizio del viaggio. Questa è la chiusura della commedia. Quell'ultimo verso suona un po' strano. Perché? Perché ci dicono i manuali che il soggetto del verbo arriva alla fine, è ritardato. All'alta fantasia, qui manco possa, ma già volgeva il mio disio, il velle, siccome rota, che ugualmente mossa l'amor, che muove il sole e le altre stelle. L'amore volgeva il mio disio. Il soggetto viene alla fine, ma quell'ultima frase è davvero l'inizio del viaggio. È da lì che la divinità, perfettamente armonica in empireo, progressivamente si rifrange, diffrange per tutto l'universo, davvero come una vibrazione di fondo, davvero come un'irradiazione, come qualcosa che armonizza tutto ciò che hai creato e armonizzandolo lo riporta a sé, fino a incontrare appunto un punto di resistenza che è la libertà dell'uomo. Sto arrivando alla fine. Questo credo sia l'ultimo capitoletto della mia piccola presentazione. Avete notato questi 13 canti incastonati prima nel Purgatorio e poi nel Paradiso? Questi sono tutti canti della commedia, tutti e 100. Li ho colorati di colori diversi per indicare le diverse lunghezze che Dante impiega. Quante lunghezze impiega Dante in tutta la commedia? Quante diverse lunghezze impiega? 13. Tutti i 100 canti della commedia si riducono a 13 gruppi. Dante usa solo 13 blocchetti, 13 mattoni. La commedia è scritta con 13 mattoni, divisi in tre classi. Questi 13 mattoni, secondo una collega adesso all'Università di Birmingham, potrebbero essere addirittura intuiti o riletti come delle note musicali. Ma questo numero, questo 13, accompagna Dante in altre sue scelte. 13 è anche il numero che emerge da tutti i versi della commedia. La commedia è fatta di 14.233 versi, non uno di più, non uno di meno. 1 più 4 più 2 più 3 più 3, 14.233, 13. Le terzine della commedia sono 4.711, 4 più 7 più 1 più 1, 13. 13 sono i canti incastonati in Purgatorio, 13 quelli incastonati in Paradiso. 13 sono anche, forse, le terzine per pagina. Dante aveva in mente un certo modo di impaginare la commedia. Se voi prendete tutti i versi della commedia, li dividete 13 terzine per pagina, riempite un libro che ha esattamente 365 pagine. Lo riempite quasi del tutto, vi rimangono solo due righe vuote, che sono poi il titolo che i manoscritti antichi ci consegnano, un distico. Forse che Dante davvero aveva in mente una forma fisica di questo suo lavoro, un modo in cui magari sfogliando le pagine la posizione di certe terzine sulla pagina, in alto o in basso, potessero accompagnare il lettore nella scoperta del testo. Questo libro fisico che Dante non fece in tempo a prendere in braccio, a tenere in grembo. Così ci racconta Boccaccio. Boccaccio è il grande biografo di Dante, è il primo biografo e in fondo anche l'unico. Boccaccio negli anni 40 si precipita a Ravenna per raccogliere le testimonianze di chi aveva conosciuto Dante prima che Dante morisse, dei suoi discepoli, dei suoi compagni, del figlio. Raccoglie le testimonianze per raccontare la storia di questo poema, la storia di questo, di quest'uomo. E ci racconta che a settembre del 14, il 14 settembre del 21, quando Dante muore di una, probabilmente una febbre malarica,
manca un gruppo di canti. La commedia non è finita. La commedia è una grande incompiuta. Tutta questa fatica, 20 anni. Dante scrive la commedia nei 20 anni dell'esilio. Nel 1300, lui, 1302, si allontana da Firenze per una missione diplomatica a Roma, per cercare di ottenere protezione per la città. Non vuole che Firenze finisca sotto Carlo di Valois. E mentre è fuori dalla città, Carlo di Valois entra, istituisce un podestà, il podestà fa dei processi sommari, Dante viene trovato colpevole di baratteria, cioè sostanzialmente di corruzione, viene condannato al rogo, a morte, salvo una pena pecuniaria non sostenibile. Non potendola pagare, viene condannato in contumacia. In quell'istante Dante perde la protezione della sua città. È un cittadino, è apolide. Non c'è uno statuto che lo protegga. È esposto a qualsiasi forma di violenza. Se uno l'avesse ammazzato, non avrebbe pagato il fio, perché Dante non è cittadino di nulla, ok? Non ha più la protezione statuaria della sua città. E in questi 20 anni praticamente, cioè dal 302 al 321, si mette a scrivere questo testo dopo averlo impalcato. Ma è un testo che richiede un lavoro continuo. Queste strutture che vi ho fatto vedere non potremmo averle viste, non le avremmo potute vedere se lui non avesse completato la fatica, se lui non fosse arrivato fino alla fine. Come avremmo saputo che i canti dovevano essere così ordinati? Questa armonia si regge sul fatto che questa benedetta commedia arrivi pienamente nella luce della storia. Avesse mancato un pezzo, saremmo rimasti col dubbio, la struttura sarebbe rimasta con un dubbio: come sono destinata a terminare? Solo arrivando alla fine, completandola, questa fatica di arrangiamento geometrico e architettonico finalmente diventa visibile. Ora, mancano dei canti quando Dante muore, e i membri del Cenacolo di Ravenna, che l'hanno seguito negli ultimi anni, sono infuriati anche con Dio. C'è un momento, Boccaccio lo riporta come se fosse una sorta di bestemmia: ma come, tu l'hai tenuto in piedi, gli hai tenuto insieme le giunture, gli hai tenuto insieme i muscoli fino alla fine, perché non gliel'hai fatta completare? Mancava così poco. E allora vanno dai due figli, Jacopo e Piero, e gli chiedono: sentite, voi siete anche voi dei rimatori, perché non vi mettete a completare quello che manca? Che è una indicazione interessante, perché significa che questa struttura davvero c'era, come delle camere vuote destinate a essere riempite. I figli magari hanno accesso a queste carte, hanno accesso al disegno del padre. Tentennano, per fortuna, non ce ne sarà bisogno. Tentennano, alla fine accettano, stanno per scrivere, ma sono passati adesso 8 mesi e Boccaccio racconta questa storia. Boccaccio racconta che 8 mesi dopo la morte di Dante, con questi canti che non si ritrovano, con quest'opera che tutti ormai avevano capito essere un'opera fuori dal normale, in Dante si era ripetuta una stagione poetica che aveva forse come punto di paragone Virgilio, questo testo meraviglioso, nuovo, la terzina inventata, il canto inventato, la raggiera cromatica dei suoni della lingua italiana espansa fino a livelli che non erano immaginabili. Con Dante si utilizza un certo numero di rime fino a Dante, la lirica italiana è limitata, le rime sono quelle. Con Dante si moltiplicano, ne usa molte di più, ne inventa di nuove, i neologismi danteschi. Insomma, quest'opera meravigliosa incompiuta. Passano 8 mesi e la storia è questa, che Jacopo, il figlio di Dante, è a Ravenna e ha un sogno, e in questo sogno gli appare il padre vestito di bianco, ma questo è un dettaglio, e gli indica una zona nella stanza dove pernottava, dove alloggiava gli ultimi mesi della sua vita. Allora, sempre Boccaccio racconta che Jacopo si sveglia, non lo dice, questo lo aggiungo io, è ancora in pigiama, corre fuori, bussa alla porta di Pietro Giardino, o Giardini, che era l'affittuario
era quello che dava la camera a Dante. Piero Giardini scende di sotto, è ancora notte fonda, dice Boccaccio, mancava ancora parte della notte, si trova di fronte Jacopo. Jacopo, cosa succede? Piero, ho avuto un sogno, forse so dove sono i canti. Vieni, dobbiamo andare. Partono, è ancora notte, l'alba appena si vede. Arrivano nell'edificio dove Dante alloggiava, aprono, salgono e entrano in questa stanza dove lui stava e si mettono a cercare attorno, questo è sempre Boccaccio, fino a che a un certo punto trovano una finestretta mai vista prima, dice Boccaccio. Scostano la tela di cuoio, infila la mano dentro e tira fuori un rotolo di carte ormai prossimo a marcire, piene di muffa. Le aprono e per i numeri, perché numerate, riconoscono essere gli ultimi canti, i canti mancanti della commedia, la quale, leggermente in alto levata, videon nel muro una finestretta da niun di loro mai più veduta. Sto leggendo verso la parte finale del testo. Come vedete, ho oscurato la quantità dei canti che mancavano. E se avessi gestito un po' meglio questa suspense, a questo punto vi chiederei quanti erano i canti che mancavano al conteggio. Erano esattamente 13. Tutte per l'umidità dal muro muffate, vicino al corrompersi, seguari più state vi fossero, e quelle pianamente dalla muffa purgate, cioè pulite dalla muffa, vider segnate per numeri. L'uso di mettere dei numeri sulle pagine non è frequente, è un piccolo dettaglio che non ha senso che sia inventato, non c'è proprio assolutamente nessuna ragione. L'utilizzo di numeri sui manoscritti in questo periodo, soprattutto per segnare la pagina, oppure chi lo sa, segnate per numeri, magari sono i versi, magari sono proprio quei blocchi geometrici che Dante utilizzava per suscitare il verso, per suscitare l'inchiostro. Questo spazio dentro il quale il racconto poi viene riversato. E insomma, li riconoscono e sono i 13 canti. Allora, a quel punto il poema è compiuto, lo impacchettano e lo consegnano all'ultimo mecenate dantesco, Can Grande della Scala. Ora, raccontavo questa storia, l'ho raccontata. Ho ripetuto questa storia di Boccaccio, una, due, tre volte, e poi la quarta, mentre la raccontavo, mi sono accorto che stavo raccontando una storia che avevo già sentito. La storia di un Pietro e un Jacopo, la mattina, che si svegliano, che è ancora l'alba, che corrono a una finestretta, che aprono e che tirano fuori ciò che si pensava fosse morto. E anche per questo la storia del Boccaccio va presa un po' con le pinze. Però i segnali sono tanti e le strutture geometriche che un po' vi ho segnalato e che spero presto di mettere a disposizione di tutti, sia per il Purgatorio che per il Paradiso e poi infine per l'Inferno, segnalano che in fondo c'è un fondo di verità in quanto ci ha riportato questo biografo e questo primo lettore. Penso di fermarmi qui per il momento. Grazie.

0: Come direbbe Dante, la mia curiosità è fatta doppia. Ci hai avvertito del fatto che non dovevamo fermarci troppo sui numeri, ma è un po' difficile, al fine della tua lezione, non chiederti se nel tuo lavoro, nel tuo studio, in quello che ci hai presentato, questo numero, il 13 in particolare, ma non solo esso, ha un valore in sé o è, appunto, quando dici è altro su cui bisogna fermarsi, aiutaci meglio a capire in che modo, no? In che modo focalizzarci sulla, cioè, tenere l'attenzione su quello che Dante voleva farci vedere.
1: Grazie mille Paolo, bellissima domanda. Allora, io l'invito che faccio a tutti è quella di tralasciare la numerologia, la simbologia dei numeri, non è importante, anzi è stata una delle cose che ha affossato l'intuizione di Singleton. Singleton è stato un po' mal percepito, anche perché la tradizione numerologica tende a essere un pochino inverificabile. Il 7 significa la creazione, il 10 la perfezione, il 13... Dimenticatevi le possibili rifrazioni numerologiche simboliche. Cerchiamo di tornare all'idea di Dante come costruttore del testo, come muratore, come dirà il suo figlio in uno dei brevi commenti, pensa al padre come un costruttore di una casa. E il 13 perché è interessante per un costruttore? Perché è un numero dispari e in quanto numero dispari gli permette di lavorare su quella simmetria raggiera che vi dicevo prima, con un numero pari non potrebbe farlo. Poi, se proprio devo dire, però non si tratta di numerologia qui, il 13 è anche la quantità del lemma pitagorico, cioè di quel reminder, di quel resto che permette all'accordo armonico di realizzarsi. Il 13 è la quantità che Boezio, lettore di Platone, del Timeo, attribuisce a ciò che rimane quando quando un tentativo di armonizzazione viene fatto dal creatore, dal demiurgo. Il demiurgo mette insieme gli elementi, acqua, terra, aria e fuoco, e li mette insieme utilizzando i numeri pari e quelli dispari, la sequenza triadica e quella diadica, ma alla fine gli rimane qualcosa indietro. Invece di scartarlo, quello scarto diventa l'elemento che completa l'armonia. Uno scarto che funziona, sì, è il resto che non viene scartato, è il resto che permette il pieno, ciò che rimane indietro. Dante era lettore di Boezio e così aveva accesso anche al grande mito di Platone. E non è difficile immaginare che forse è proprio questa idea di una cosmogonia fatta innanzitutto sui numeri e sugli elementi ad aver guidato la sua mano in questa fase preverbale della commedia. Ritrovare un ordine nella natura, farsi simile al creatore, imitarlo e così portare in essere il cosmo della commedia, facendo uso dello scarto, del resto, di ciò che rimane.
0: Un'altra... Sì, ci sta un applauso. Sono solo accenni, ma prima ci hai fatto vedere come l'uso delle rime, in quel caso lì, una rima ripetuta in un luogo non banale abbia avuto un certo significato, ma ci sono anche delle rime uniche nella commedia che hanno lo stesso valore.
1: Paolo, è ragionissima. Ieri pensavo un po' a questo anche quando tu mi raccontavi di tu all'ingresso della scuola ogni giorno che saluti i ragazzi uno a uno, li conosci per nome, e così quasi Dante con le sue rime. Se possibile avrei da far vedere ancora due diapositive. La rima unica. Vediamo se torna la presentazione. Comunque, la rima unica è questa. Sapete cos'è la rima unica nella commedia? La rima unica è una rima che Dante utilizza in un punto solo di tutti i 100 canti. Cioè, quel suono lì, in rima, avviene solo lì. Dante non lo utilizza più, né prima né dopo, lo usa solo lì. Sono i suoni più rari. Le rime le vedete lì, eh? Una rima è ita, uta, eccetera, eccetera. Quelle sono le rime. Bene, ci sono delle rime, alla fine, che sono uniche, avvengono solo una volta in tutta la commedia. C'è solo un canto, in realtà sono due, quello della, al centro del purgatorio e quello della creazione dell'uomo, solo due canti in tutta la commedia iniziano e finiscono su una rima unica. Il canto al centro della commedia inizia con un suono, col suono più raro dello spartito dantesco, un suono che lui usa solo lì, e poi ne usa un altro, altrettanto raro, unico, non raro, unico, solo là, alla fine, e così incastona questa struttura simmetrica anche a livello delle rime. Però questa della rima unica è forse la cosa che più mi ha anche un po' commosso nel lavoro che ho fatto, perché ne parlavo, cioè le vedevo, e poi a un certo punto ho capito che cosa stavo vedendo, ho capito di cosa stavo parlando. Noi abbiamo liste di rime uniche dal primo rimario che è stato fatto di Dante, cioè che ci siano delle rime uniche non c'è nulla di nuovo, ce le abbiamo tutte in lista, le potete andare a vedere, ma le conosciamo dal 500, dal 600, ci sono delle rime uniche. Ma che cos'è una rima unica? Una rima è unica se Dante, dopo che la usa lì, non la usa più. E non basta nemmeno questo. Perché per essere unica, la rima deve vedere la fine della commedia. Le rime uniche sono lì che aspettano Dante, in trepidazione, che metta quell'ultima terzina per sapere se sono uniche, se sono volute uniche. Sono lì che vogliono sapere se la loro quasi unicità, manca una terzina, mi riutilizzerà, rimarrò unica. Sono stata voluta davvero unica. Questa, diciamo, personificazione delle rime, vi assicuro che non è farina del mio sacco. Già l'Ottimo, cioè uno dei primissimi commentatori di Dante, personifica le rime e le immagina tutte lì che aspettano Dante di sceglierle. Ma questa è un'altra scena. Sono le rime che stanno aspettando, quelle rime uniche, che stanno aspettando di sapere se il loro posizionamento è stato voluto o no. Attendono nella penombra occidua dell'esistenza, e quando Dante, dopo 20 anni vissuti pericolosamente, appone l'ultima terzina, risolve il dubbio di tutte quelle rime e dice: sì, siete state volute uniche, entrate nella storia in atto, siate adesso ammirate per quello che io ho voluto che voi foste, uniche, vi ho usato solo lì, né prima né dopo. Per un autore, per un poeta, far rime è tutto, e fare una rima e decidere di non usarla più è un sacrificio, è come mettere una cosa sull'altare e dire: tienila, io non la uso più. Io ogni tanto cerco di fare delle rime improvvisate per i miei figli, ma una volta che faccio amore, cuore, son finite, no. Mentre Dante invece spinge, crea queste nuove sonorità, queste parole in rima, e la prende rara, la mette lì, la fa unica e non la tocca più. Quasi fosse una promessa, quasi fosse una preghiera. Io la metto qua, però fammi arrivare fino in fondo. Cioè Dante scrive la commedia agitato anche da questa sorta di ansietà. Io devo arrivare fino in fondo, poi lascia che vada, poi lascia che io mi sciolga, che questo corpo torni alla terra, ma fammi arrivare fino in fondo. E la storia è stata esattamente questa. Cioè noi sappiamo che lui ha posto le ultime terzine e poi è morto. Come se quasi questa vita davvero fosse stata tenuta insieme con la colla fino a che questo poema venisse in essere. E poi appena arrivato, si è sfaldato. E anche dopo essersi sfaldato ancora mancava un pezzo. Comunque sì, le rime uniche sono questa creatura meravigliosa della poesia, le più fragili. Sarebbe bastato un nulla che sarebbero scomparse per sempre, come lacrime nella pioggia, che non è una citazione dantesca, ma chi conosce Blade Runner.
0: Una battuta velocissima. Sta l'ultima pausa. Prima condividevamo la commozione per la visita del Papa, e c'è una frase che ti ha colpito. mi dicevi.
1: Sì, sì.
0: Perché ti faceva venire in mente proprio quello che avremmo fatto questa sera.
1: Sì, esattamente. A un certo punto ha detto, questo, il Santo Padre ha detto, questo amore che non, l'ho scritta, che non ha paura di rimanere silenzioso. Sì, questo amore non ha perso vigore, non teme di rimanere silenzioso. E allora pensavo al silenzio che ha accompagnato la fatica di Dante. 700 anni di silenzio. Nessuno ha visto quella fatica per 700 anni. Un americano nato al confine con i Kickapoo nel 1965, è stato il primo ad aver visto la punta dell'iceberg, l'aguglia di questo edificio cattedratico, o addirittura il primo livello di questo meraviglioso mosaico pavimentale. Noi abbiammo guardato la commedia ammirando le volte, non ci siamo accorti di camminare su una cosa altrettanto meravigliosa. Ora, 700 anni di silenzio. Immaginate anche questo Dante che scrive senza avere dei lettori decenti, all'altezza. Nessuno l'ha visto, non Ficino, non Michelangelo, non Joyce, non Eliot, nemmeno Contini. Un americano nato, prima generazione di studenti che vanno all'università, è stato lui a tirar fuori questo primo strato. Singleton nell'articolo si chiede proprio questo: ma che tipo di intelligenza c'è dietro? Che tipo di animo c'è dietro l'animo di qualcuno che si mette a fare tanta fatica senza voler essere visto? O tanta fatica per occhi che mai l'avrebbero vista, ma nemmeno quello, cioè tanta fatica che avrebbe avuto senso solo se fosse arrivato alla fine e avesse completato. Quindi davvero è un gesto di fede, punto, non c'è altro modo di descriverlo. La commedia è un gesto di fede, è uno che disegna un'impalcatura enorme e dice la finirò, la faccio così. La guardi e dici, ma ci vorranno 20 anni, ne hai già 35, sei in esilio, restringi, taglia, usa meno stanze. No, ha disegnato questa cosa e poi pian pianino, un verso alla volta, l'ha riempita. Benissimo, Singleton si chiede che tipo di intelligenza c'è e poi fa questo bellissimo passaggio di lato e dice, Dante scrive al cospetto di un occhio che è quello di Dio ed è della stessa tipo di mentalità dell'artigiano che aggiunge le palpebre scolpite a una sirena che poi finirà in un anfratto dell'aguglia di una cattedrale gotica, oppure le venature di una foglia su una vetrata che una volta posta a 50 metri da terra, chi la vedrà? Dante sembra operare con questo tipo di mentalità e questo, sì, questo amore silenzioso che non cerca di essere visto, che non cerca di essere riconosciuto, che non cerca di essere celebrato, anzi ha messo all'inferno i papi della sua generazione, gli imperatori, tutte le famiglie che avevano un pochino di potere in Italia hanno almeno un membro all'inferno. Questo poveretto davvero ha vissuto davvero pericolosamente e in tutto questo non ha cercato altro riconoscimento che la possibilità che Dio lo tenesse in piedi fino al compimento di questo testo. E poi alla fine della Vita Nuova, e qui mi fermo, già sembrava averne avuto un'intuizione, cioè Dante completa la Vita Nuova negli anni 90, nel 93, 94, 95 e scrive alla fine: adesso devo fermarmi di parlare di Beatrice perché ho avuto un'intuizione, sto parafrasando, i colleghi dantisti spero mi perdoneranno, ho avuto un'intuizione e per questa intuizione mi devo dedicare a studiare, allo studio, mi devo studiare, devo studiarmi. E spero di avere abbastanza tempo, dice così, devo studiarmi così da riuscire a scrivere la più grande opera letteraria che sia mai stata scritta a proposito di chiunque. Questa opera che voglio scrivere per Beatrice, l'unica cosa che chiedo è che Dio mi tenga insieme fino a quando l'ho completata e che una volta completata mi lasci morire e mi lasci andare su nel cielo dove lei mi aspetta. Ecco, questi 20 anni di scrittura sono quasi come un gioco a scacchi nel settimo sigillo. Questo Dante che impetra dal Dio da Dio di lavorare con Lui al testo, il poema davvero al quale ha posto mano e cielo e terra.

0: Vabbè, velocemente voglio solo ringraziare voi che siete venuti a sentire un poveretto come me che si è trovato al momento giusto, nei posti giusti e che ha avuto compagni di studio e professori, maestri, amici, supporters, e una famiglia che l'ha seguito e che gli ha fatto fare un po' quello che voleva, più o meno, la mia mamma. Questo testo, questo poema è ancora da leggere, sembra assurdo, ma davvero siamo all'inizio di quasi una nuova fase e non è merito mio o compito mio iniziarla, ma se iniziamo a pensare che lui ha scritto e già c'era una struttura, che quando arriva alla fine di un canto sta soffrendo un limite, ma questo limite è quello che genera il testo, che spinge l'inchiostro sulle pagine bianche. Se rileggiamo la commedia anche come questa corsa contro il tempo, questa visione di fede, questa forma dell'amore, l'amore di una vita, tutta la vita dedicata a portare questa forma in carne ed ossa, a incarnare la divinità, allora sì, c'è ancora tantissimo lavoro da fare e spero anche tantissimo da leggere, da godersi del testo. Va bene, basta applausi a Dante.
1: Grazie Ambrogio. Ti ringraziamo veramente, questi applausi dicono del gusto con cui ti abbiamo ascoltato. Grazie a tutti.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa del Mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. Il pontefice sarà ricoverato domani al Policlinico Gemelli, dove negli anni sono stati accolti diversi pontefici.
2: Giovanni Paolo II fu portato al Gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Liak Jha mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della Papa Mobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano III, l'ultima il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon. Nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: È sempre più incandescente la situazione nel Golfo, nuovi attacchi degli Houthi dello Yemen contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita.
3: Una persona uccisa, 11 ferite, un terminal in fiamme. Il bilancio del nuovo attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage, 12 morti e oltre 300 feriti al terminal 3 dello scalo internazionale King Khalid. Anche oggi i caccia sauditi hanno bombardato per rappresaglia le postazioni di ribelli sciiti armati dall'Iran nel nord dello Yemen e nella capitale Sana'a. Ma questo non ferma gli attacchi degli Houthi su aeroporti e impianti energetici dell'Arabia Saudita, acerrima nemica di Teheran. E Donald Trump non ha ancora deciso di intervenire. Con gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb bloccati, le esportazioni di petrolio ridotte all'osso, cresce il rischio di un conflitto allargato nella regione medio orientale. Ad agosto Turchia e Pakistan hanno firmato un patto di mutua difesa con Riyadh e potrebbero ora intervenire. Intanto il principe ereditario saudita Bin Salman chiede all'Europa di rafforzare la missione Aspides, nata per proteggere le navi mercantili nel Mar Rosso, Golfo di Aden e Golfo Persico. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Grazie alla nostra forza collettiva manterremo la pace, ma se qualcuno fosse così sconsiderato da attaccarci reagiremo, lo ha detto il comandante supremo della NATO in Europa, Grinkevich, premettendo che un conflitto non è né imminente né inevitabile. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo. Intanto un blackout in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche ha colpito tutto il paese. Prosegue in terreno positivo la giornata nella Borsa di Milano, a Piazza Affari i FTSE 1000 guadagna lo 0,41%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Lodiamo il Signore nostro Dio. Eterna è la sua misericordia.
1: Grandi, meravigliose le tue opere, Signore Onnipotente.

0: Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo.
1: Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole e verso tutti, come è il nostro amore verso di voi, per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella santità, davanti a Dio Padre nostro, al momento della venuta del Signore nostro Gesù, con tutti i Suoi santi.

0: Salga a te, Signore, la mia preghiera.
1: Salga a te, Signore, la mia preghiera.
0: Come profumo d'incenso,
1: la mia preghiera.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Salga a te, Signore, la mia preghiera.
2: Senza fine ti esalto, mio Dio.

0: senza fine ti esalto, mio Dio.
1: Lo Spirito rende testimonianza al nostro cuore che il Cristo intercede sempre per noi. Sorretti da questa fede, diciamo:
0: O Dio nostro, ascoltaci.
2: Cristo, sole di giustizia, illumina la tua Chiesa, perché annunzi alle genti il grande mistero del Dio fatto uomo per la nostra liberazione.
0: O Dio nostro, ascoltaci.
2: Veglia sui sacerdoti e su tutti i ministri della tua Chiesa. La loro vita non sia mai in dissonanza con il Vangelo che proclamano ai fratelli.
0: O Dio nostro, ascoltaci.
2: Tu che ci hai acquistato la pace a prezzo del tuo sangue, tieni lontano da noi il male della discordia e il flagello della guerra.
0: O Dio nostro, ascoltaci.
2: Aiuta con l'abbondanza delle tue benedizioni gli sposi cristiani, perché esprimano nella loro unione il mistero della tua Chiesa.
0: O Dio nostro, ascoltaci.
2: Libera da ogni peccato i nostri defunti, siano eternamente felici nella gloria dei santi.
0: O Dio nostro, ascoltaci.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Confortaci, o Dio, con la presenza del Figlio Tuo, e ravviva la nostra fede, perché sappiamo riconoscerlo, come i discepoli a Emmaus, alla mensa della parola e del pane. Egli è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Meditiamo i misteri della gioia.
1: Nel primo mistero, l'annuncio dell'angelo a Maria. Il Signore ha chiesto il consenso di Maria per incannarsi. Egli chiede anche a noi la collaborazione, perché tutti gli uomini conoscono il Messia ed accolgono il suo messaggio di redenzione.
0: La prima decina del rosario missionario è di colore verde. Preghiamo per l'Africa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero, la visita di Maria e Elisabetta. Dopo il meraviglioso annuncio, Maria cammina sollecita verso la montagna per portare aiuto ad Elisabetta. L'amore del prossimo è prova dell'amore verso Dio. La carità più preziosa è quella di donare ai fratelli la fede e la grazia. La testimonianza della fede, il dono della carità, sono i mezzi per evangelizzare il mondo.
0: La seconda decina del rosario missionario è di colore rosso. Preghiamo per le Americhe. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente alle più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero, la nascita di Gesù a Betlemme. Il Verbo viene tra noi per dire all'uomo il suo amore infinito e per liberarlo da ogni forma di schiavitù, così da portarlo a vivere nella libertà di figlio di Dio. Gesù nasce per tutti, ma per quanti milioni di persone è come se non fosse ancora venuto. Preghiamo perché ogni uomo conosca Gesù Salvatore.
0: La terza decina del rosario missionario è di colore bianco. Preghiamo per l'Europa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente alle più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero, la presentazione di Gesù al Tempio. Gesù si rivela come il Messia atteso, cioè come colui che è destinato a un'opera di salvezza. Dobbiamo essere luce del mondo e testimoni coraggiosi del Vangelo. Ogni gesto della nostra vita può diventare manifestazione del Signore, se lo viviamo secondo la legge che Cristo ci ha insegnato, la legge dell'amore verso tutti i fratelli.
0: La quarta decina del rosario missionario è di colore azzurro, preghiamo per l'Oceania. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto mistero, lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Gesù è preoccupato solo di piacere al Padre e di realizzare il suo progetto di salvezza, nella ricerca continua della sua volontà. Un nostro sì generoso alla volontà di Dio, nelle cose liete e in quelle tristi, otterrà la salvezza di tanti fratelli.
0: La quinta decina del rosario missionario è di colore giallo. Preghiamo per l'Asia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre del Signore Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti i popoli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutte le chiese,
1: prega per noi.
0: Madre di dolcezza,
1: prega per noi.
0: Madre compassionevole,
1: prega per noi.
0: Madre misericordiosa,
1: prega per noi.
0: Madre dell'accoglienza,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre dei forestieri,
2: prega per noi.
0: Madre dei profughi e dei rifugiati,
2: prega per noi.
0: Madre delle donne che subiscono violenza,
2: prega per noi.
0: Madre delle madri,
2: prega per noi.
0: Madre dei bambini lavoratori,
2: prega per noi.
0: Madre dei bambini soldato,
2: prega per noi.
0: Madre dei giovani in cerca di lavoro,
2: prega per noi.
0: Madre dei martiri per la fede,
2: prega per noi.
0: Madre degli scartati,
2: prega per noi.
0: Madre dei carcerati,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei poveri,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei bambini senza genitori,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei senza tetto,
2: prega per noi.
0: Rifugio di chi è costretto a lasciare la propria terra,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei nudi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei perseguitati,
2: prega per noi.
0: Carezza per i piccoli abbandonati,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Protettrice degli innocenti,
2: prega per noi.
0: Salute dei malati,
2: prega per noi.
0: Sostegno dei deboli,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina degli evangelizzatori,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Regina e madre di ogni continente,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Padre Santo, donaci di essere uno in Cristo, radicati nel suo amore che unisce e rinnova. Fa che tutti i membri della Chiesa siano uniti nella missione, docili allo Spirito Santo, coraggiosi nel testimoniare il Vangelo, annunciando e incarnando ogni giorno il tuo amore fedele per ogni creatura. Benedici i missionari e le missionarie, sostienili nella fatica, custodiscili nella speranza. Maria, Regina delle missioni, accompagna la nostra opera evangelizzatrice in ogni angolo della terra. Rendici strumenti di pace e fa che il mondo intero riconosca in Cristo la luce che salva. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: In blu 2000 news.
1: Il mondo prega per Leone, domani il ricovero al Policlinico Gemelli per il Papa, che ieri ha annunciato la necessità di un intervento per asportare un nodulo al polmone per il pontefice. Oggi giornata di udienze. Nuove sanzioni arrivano, misure restrittive ulteriori dell'Europa nei confronti della Russia. Intanto non si fermano i combattimenti, la NATO avverte: se attaccati reagiremo, ma la pace è possibile. Oltre la crisi, se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. La Premier Meloni parla da Solombarda e torna sul caro energia. Domani arriva il decreto fiscale. Proteste e scioperi, agricoltori manifestano contro il caro carburante, bloccano la raffineria di Augusta in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, sciopero generale contro lo stop alla produzione nelle aree a caldo. Buonasera da Pier Achille Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa e del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli, dove il pontefice sarà ricoverato domani. Cristiana Caricato.
2: La notizia improvvisa del prossimo ricovero di Papa Leone per l'asportazione dal polmone di un nodulo diagnosticato con un controllo medico di routine era sulle prime pagine e gli schermi di tutto il mondo. Eppure lui questa mattina si è mostrato sereno, rispettando gli appuntamenti in agenda per annullare solo la partecipazione nel pomeriggio all'incontro su Amoris Laetitia, da lui convocato in Vaticano. Nessun accenno nell'udienza con il Circolo di San Pietro all'imminente ricovero previsto per domani in tarda mattinata e all'operazione chirurgica che potrebbe avvenire già nel pomeriggio di domani o al massimo mercoledì mattina. Necessaria, come anticipato dalla sala stampa vaticana, una settimana di recupero post-operatorio e poi la convalescenza. Stile Prevost, diretto e trasparente nell'annunciare lui stesso il problema di salute ieri all'Angelus, senza alimentare congetture e ansie, ma soprattutto senza sovrapporsi agli impegni istituzionali. Per l'Angelus di domenica prossima si vedrà, non è stata presa ancora nessuna decisione. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Sulla natura del nodulo che sarà asportato a Papa Leone sentiamo Paolo Veronesi dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano.
3: Non ne sappiamo molto, ovviamente sappiamo che ha un nodulo del polmone, sembra una cosa molto piccola, non è stata fatta ancora una diagnosi e quindi di solito i noduli piccoli si tolgono, che oggi sono interventi che si fanno molto semplici, con la chirurgia anche robotica, quindi con interventi mini invasivi che dopo pochi giorni si può ritornare a una vita assolutamente normale, questo per tranquillizzare naturalmente. Essendo comunque un nodulo piccolo, le prospettive di guarigione sono comunque ottime in ogni caso.
1: È pomeriggio di riposo per Papa Leone in vista del ricovero di domani, ma in mattinata il pontefice ha avuto, come di consueto, diverse udienze. Paolo Fucili.
4: Ricovero al Gemelli domattina tardi, degenza prevista una settimana circa per farsi asportare un nodulo da un polmone diagnosticato con controlli medici di routine e l'incombenza imprevista che attende Leone, annunciata ieri dalla finestra dell'Angelus, e oggi fra innumerevoli messaggi di vicinanza l'agenda era quella di un giorno qualsiasi, fra le udienze quella al Circolo San Pietro.
5: La vostra devozione è sempre presente con me, perché porto sempre anche il dono che mi avete fatto dal momento della mia elezione e vi ringrazio sinceramente.
4: È la croce pettorale di Papa Leone con incastonata una reliquia di Sant'Agostino. Operandosi domani, dicono gli specialisti, prender l'aereo il 6 novembre per l'Uruguay, l'Argentina e il Perù si può. Sarà il cardinale Tagle, invece neodecano del collegio cardinalizio, a celebrare dopodomani la messa finale dell'incontro mondiale sulla pastorale della famiglia, 10 anni dopo l'Amoris Laetitia di Papa Francesco. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, mentre arrivano nuove sanzioni dell'Europa nei confronti della Russia, non si fermano i combattimenti e la NATO avverte: se attaccati reagiremo. Vito De Torre.
6: Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma Mosca e Kiev non confermano. I contatti continuano, dice il Cremlino. Zelensky denuncia blackout a Kiev e Kharkiv dopo gli attacchi russi. Mosca non è disposta ad accettare la tregua proposta dagli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino. Trump chiede anche un nuovo leader per l'Ucraina. Zelensky si dice disponibile alle elezioni, ma chiede una tregua di 60 giorni per la campagna elettorale e il voto. Lavrov esclude pause sul campo di battaglia. l'unica concessione, secondo Peskov, potrebbe essere fermare gli attacchi contro Kiev nel giorno delle elezioni presidenziali. La guerra continua nel Donbass, bombardamenti e droni colpiscono senza sosta. A Kramatorsk un attacco con bombe a grappolo ha ucciso 3 persone, tra cui una ragazzina di 13 anni. Vito Dettore, linea allo studio.
1: Tensione sempre alta anche in Medio Oriente con i ripetuti attacchi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Massimiliano Cocchi.
7: Dopo l'attacco di sabato contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, che ha fatto 13 morti e decine di feriti, e quello di ieri sera, che ha ucciso un'altra persona, il governo saudita è pronto a intensificare i bombardamenti contro i ribelli Houthi dello Yemen. Spera nel sostegno promesso da Trump e oggi ha chiesto aiuto anche all'Unione Europea, invitandola a rafforzare la missione navale Aspides per tenere aperto lo stretto di Bab el-Mandeb. Il conflitto tra Yemen e Arabia Saudita va avanti da oltre 12 anni, ma è tornato ad infiammarsi nelle ultime settimane come uno dei fronti del conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Proprio Teheran oggi ha offerto la propria disponibilità a mediare tra le parti, ma i sauditi sembrano privilegiare l'opzione militare. Il principe Bin Salman ha investito moltissimo su turismo, grandi eventi e progetti legati all'intelligenza artificiale. Tutto questo richiede però investimenti stranieri, possibili solo a patto che nell'area ci sia la necessaria sicurezza. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ora la politica: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza. Così la premier Meloni, intervenendo a Milano all'assemblea di Assolombarda, è tornata sul tema del caro energia. Intanto in arrivo in Consiglio dei Ministri il decreto fiscale. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Tra i temi del vertice europeo di giovedì e venerdì, la Presidente del Consiglio Meloni invia insieme al Cancelliere tedesco Merz e al Primo Ministro belga Bart De Wever una lettera al Presidente del Consiglio Europeo Costa per chiedere una corsia preferenziale per ottenere investimenti sull'energia. In particolare si fa riferimento al collegamento che esiste tra semplificazione caro energia e competitività industriale, e dei rapporti con Bruxelles. Meloni ne parla anche nel suo intervento assemblea di Assolombarda. L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì, quindi la richiesta di maggiore flessibilità per far fronte all'aumento dell'inflazione. Occhi puntati intanto sul documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso la manovra economica in corso in Commissione Bilancio alla Camera. Le audizioni in vista del via libera dal Consiglio dei Ministri di domani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,58% a quota 111 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. Lo ha annunciato l'Accademia Reale svedese. Il riconoscimento è stato assegnato ai due per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Taranto a Genova, scioperi e proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva contro lo stop alla produzione nelle aree a caldo. Federico Plotti.
9: Proclamato da oggi lo sciopero generale di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva per dire no allo stop delle produzioni nelle aree a caldo. L'impianto genovese è in grado di funzionare senza problemi, qui manca solo la materia prima prodotta dagli altiforni pugliesi, dice la sindaca del capoluogo ligure Silvia Salis, che appoggia la mobilitazione dei lavoratori. Parliamo della trasformazione del prodotto finale, acciaio in particolare, che potrebbe essere lavorato a Genova come a Novi Ligure, altro polo della galassia Ilva, reperendo il necessario anche altrove. In ballo c'è sempre il destino di migliaia di lavoratori, anche quelli dell'indotto. Oltre 2.500 di questi pochi giorni fa hanno ricevuto il ben servito con una mail, provvedimenti al momento sospesi dopo l'intervento del governo. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Nuove proteste anche per il caro carburanti, manifestazioni a Foggia e Brindisi, gli agricoltori bloccano la raffineria di Augusta. Alessandra Camarca.
10: Trattori e camion schierati lungo la strada, agricoltori, allevatori e autotrasportatori mobilitati contro il caro carburanti. È durato 12 ore il presidio sulla strada provinciale 114 nel tratto tra Augusta e Melilli, nei pressi della raffineria Sonatrach, per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulle difficoltà economiche che i rincari di benzina e gasolio stanno determinando per diverse categorie produttive. La protesta ha visto la partecipazione di operai agricoli e zootecnici arrivati con i propri mezzi di lavoro insieme agli autotrasportatori. Particolarmente sentito è il problema del costo del gasolio agricolo, indispensabile per le lavorazioni nei campi e il funzionamento dei macchinari. La presenza dei manifestanti e dei mezzi pesanti ha provocato code e rallentamenti alla circolazione, con ripercussioni anche sulle operazioni di ingresso e uscita delle autobotti destinate al trasporto dei carburanti. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: E le proteste per il caro affitti dalla Spagna si allargano ad altri paesi, un tema che entra anche nella campagna elettorale dalla stessa Spagna alla Francia. Pierluigi Vito.
11: In Europa molte campagne elettorali si sono o si stanno giocando sul tema della casa, una realtà che in Italia resta il bene rifugio per eccellenza, come conferma Giorgio De Rita, direttore generale del Censis.
12: Gli italiani non vedono la casa come un investimento, ma come una certezza per il futuro. L'aspirazione ad avere una casa propria riguarda oltre il 90% degli italiani.
11: In percentuale analoga c'è una gran paura, non corroborata dai dati, a cedere gli immobili per affitti lunghi, temendo di non poter rientrare in possesso del proprio bene. E così cresce il fenomeno delle case dormienti. Sono 8 milioni e mezzo tra seconde case, spesso mutate in B&B, e immobili abbandonati, sempre De Rita.
12: Sia le seconde case sia le case abbandonate, che sono circa una su tre, alla fine costringono le città, soprattutto le città periferiche, soprattutto le zone periferiche delle grandi città, a vedere un degrado complessivo.
11: Pierluigi Vito, linea allo

0: e ci sono pronti ad assumersi nuove responsabilità. Le ambizioni però si scontrano con la sfiducia. Per l'89% il merito in Italia non viene adeguatamente riconosciuto, mentre oltre la metà ritiene necessario andare all'estero per aspirare a maggiori soddisfazioni. È la fotografia scattata dal rapporto CIDA Censis Preparando il futuro, presentato a Roma in occasione degli 80 anni della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, alla presenza del Capo dello Stato. Mattarella ha richiamato il valore dell'unità nazionale ricordando gli anni del terrorismo e la capacità dell'Italia di superare quella stagione. Sentiamolo.
1: Quella unità di fondo che non si deve disperdere, anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
0: Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: È lotta contro il tempo in Sardegna, nella zona dell'Ogliastra, per salvare uno speleologo da ieri intrappolato in una cavità a 10 metri di profondità. Incessante il lavoro dei soccorritori, allertati dai compagni di spedizione dell'uomo bloccato in seguito ai crolli di roccia, stabilito con lo speleologo un contatto visivo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Roberto Damiate in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona serata.
3: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

Celebriamo questa Eucaristia all'inizio del nostro Triduo in preparazione alla solennità di Santa Teresa d'Avila, in suffragio delle anime del Purgatorio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, ci presentiamo all'altare del Signore, chiedendo umilmente perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, vi supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Preghiamo. Infiamma i nostri cuori, Signore, con lo spirito del Tuo amore, perché possiamo pensare quello che Ti è gradito e amare Te nei fratelli con sincerità di cuore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora queste cose sono dette per allegoria. Le due donne infatti rappresentano le due alleanze. Una, quella del monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Sta scritto infatti: rallegrati, sterile, tu che non partorisci, grida di gioia, tu che non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il gioco della schiavitù. Parola di Dio.
1: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
2: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
1: Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.
2: Sia benedetto
1: il nome del Signore. Chi è come il Signore nostro Dio, che si china a guardare sui cieli e sulla terra, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero.
2: Sia benedetto il Signore da ora e per sempre.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
2: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.

Cominciando questo triduo in preparazione alla solennità di Santa Teresa d'Avila, mi sento intanto di ringraziare voi anticipatamente per la vostra pazienza. Probabilmente sentirete dire cose ovvie o insulse, non essendo, diciamo, di per sé il mondo carmelitano, la spiritualità carmelitana, la mia forma di vita. Alcuni di voi mi conoscete. E dico anche una parola di gratitudine per i padri carmelitani che hanno avuto il pensiero di rivolgermi questo invito per fare insieme in questi giorni questo cammino di fede, di ascolto e di revisione di vita in preparazione alla festa che intendiamo celebrare. Ora, detto questo, in queste sere cercherò di trarre spunto dalle letture, aiutandomi in una lettura con una chiave carmelitana anche con gli scritti di Santa Teresa. La parola del Vangelo di Luca, al di là delle questioni di dettaglio per le quali qui il Signore rivolge queste parole alle folle, ci sprona a fare un po' piazza pulita, a fare un po' di verità, a guadagnare l'orizzonte di fondo per mettere un terreno pronto a disposizione dell'incontro con il Signore. Questa semplice espressione potrebbe essere un modo come leggere, un modo semplice, forse banale, come leggere il cammino spirituale di Teresa. Fare piazza pulita, preparare l'incontro con il Signore, fare verità su alcune cose, sulle proprie intenzioni, facendo verità su se stessa e consentendo al Signore di prendere lei come sua dimora eletta ultimamente nel suo percorso di straordinaria rarefazione spirituale. Ma queste cose non le devo dire a voi. Perché mi sembra che il Vangelo di Luca ci dia questo spunto? Perché il Signore indica come malvagia e rimprovera la generazione che ha davanti. Perché è malvagia questa generazione che ha davanti? Qui di per sé non si accusano peccati straordinari. Non c'è la donna da lapidare. Non c'è Matteo al banco delle imposte. C'è una malvagità di questa generazione perché è persa nella ricerca di segni, di altri segni, fuori del segno di Giona. E poi qui si chiude, qui vi è molto di più di Giona. Giona, sappiamo, passò 3 giorni nella bocca del pesce, della balena, e poi fu sputato a riva, si credeva morto, e difatti vorrei vedere, e guadagnò la vita confidando nel Signore. Ed è un eco, una prefigurazione del mistero della passione, morte e risurrezione del Signore. Direi questo. Noi rischiamo di disperderci cercando altro, cercando altri che non sia l'unica cosa da cercare quando ci disponiamo alla preghiera. Padre Gianni mi ha invitato a trattare alcuni punti che riguardano l'orazione carmelitana. Vi dico subito che sono inesperto. Ecco, è chiaro. Però alcuni rimandi preliminari all'orazione carmelitana, alcuni passi propedeutici all'orazione,
dei preliminari all'orazione carmelitana per introdursi a questa dimensione e della vostra vita qui in santuario mi sembrano opportuni. Allora il primo spunto da trarre, approfittando di questo rimprovero del Signore, è quello di purificare lo sguardo, di rettificare l'intenzione e fare terra bruciata, diciamo, ripianare le questioni. Se nella preghiera vogliamo cercare qualcosa, da questo sprone di Luca comprendiamo che nella preghiera dobbiamo cercare qualcuno. Questa generazione cerca un segno, non le sarà dato alcun altro segno se non il segno di Giona, perché la preghiera non vada dispersa e non si disperda dietro altre cose che non sono l'unico necessario. Questo è vero evidentemente della preghiera come patrimonio spirituale, come prassi di vita di tutti i cristiani, ma ha un accento privilegiato, magari lo capiremo un po' meglio nei preliminari che considererò negli altri due appuntamenti, è ancora più vero riguardo alla preghiera carmelitana, all'orazione carmelitana. Quando ci disponiamo alla preghiera, cioè, non dobbiamo cercare cose. Forse, ma lo vedremo meglio più avanti, quando ci disponiamo alla preghiera dobbiamo ritrovarci e dobbiamo avere al centro il riferimento, il segno del Signore, o meglio, il Signore come segno del Padre per me. Io sono via, verità e vita. Il segno, la segnaletica di Dio per me, per indovinare la porta del regno, la porta stretta. Ma questi sono, diciamo, passi ulteriori che qui appena accenno, qui appena introduco. Quindi il primo elemento preliminare mi sembra importante guadagnare questo. Cercare l'unica persona cedendo alla ricerca di cose e quindi in questo modo, a suo modo, nella preghiera spogliarsi. Aggiungo un altro passo, questo richiede una intensa dimenticanza di sé. È una intensa proiezione al Signore, all'unico amato, perché è l'unico desiderato. La libertà d'animo, da qualunque altri infingimenti, è il sottofondo di questo passo nella lettera ai Galati, che si chiude, l'abbiamo sentito, con un'esclamazione: Cristo ci ha liberati per la libertà. È vero? La libertà che noi abbiamo ricevuto in dono dalla potenza della Pasqua è continuamente minacciata. Ed è vero di per sé, ma nella nostra esistenza, nella nostra prassi di vita, è vero fino a un certo punto. È libertà nella grazia e quindi è innanzitutto minacciata dal cedimento alla tentazione nei peccati. Cristo ci ha liberati per la libertà. E l'idea, l'immagine che ci può aiutare per capire di cosa stiamo parlando è come un funambolo, rimanere in bilico sul filo, camminando di passo in passo, orientati al Signore, l'unico verso il quale orientare i nostri passi, l'unico segno da fissare al fondo dello sguardo spirituale per incontrarlo,
resistendo alle seduzioni dell'abisso. Il funambolo teso per il filo, perché fuori da questo filo, che potrebbe essere anche analogo all'orazione, mi perdo, muoio, perché cado, perché finisco altrove. Cristo ci ha liberati per la libertà. Il Signore vuole che noi camminiamo di passo in passo, di gloria in gloria, che rimaniamo nel dono di grazia che ci è fatto, e il dono di grazia è la comunione alla sua persona. Il frutto radicale dell'orazione teresiana è la comunione, la fusione, essendo la persona del Signore. Ma questo è un livello che non mi appartiene approfondire. Cristo ci ha liberati per la libertà. Allora un guadagno, una preparazione remota all'orazione ignaziana, il secondo passo dopo avere individuato nella persona del Signore il segno da cercare, è quello dall'altro lato di contenere il cedimento ai peccati, disciplinare gli appetiti, le nostre giornate, ed estendere il vasto numero delle nostre ore come una preparazione remota all'orazione quando entriamo in preghiera, dedicando in modo privilegiato questo tempo. Perché se nei rimanenti spazi restiamo impigliati, invischiati nei peccati, mettendo il piede in molte staffe, sprechiamo l'occasione e la grazia della preghiera. Questa libertà richiede una grande custodia di sé. Cristo ci ha liberati per la libertà. E attenzione, prosegue Paolo, state dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Nella lettera ai Galati, che è tutta incentrata sul tema della libertà nella grazia, che è la condizione, lo statuto proprio dei figli di Dio, la posta in gioco era significativa, perché ai Galati si erano presentati falsi predicatori, potremmo dire, che raccomandavano di riprendere, riesumare la pratica della circoncisione anche per i gentili per entrare nella grazia del regno, assoggettandosi alla legge antica. E Paolo fortemente si oppone a questo, perché nella Pasqua, nel segno della Pasqua, è tutto compreso, è tutto risolto, è tutto ricevuto. Ci può aiutare, per esempio, una riflessione più circostanziata, per esempio, appunto, sul primo comandamento. Io sono il Signore tuo Dio, non avrai altri idoli fuori di me. Potremmo dire, io sono il Signore tuo Dio, non cercherai altri segni fuori di me. Io sono il Signore tuo Dio, non ti farai venire altri grilli per la testa, cedendo a questo e a quell'appetito. Io sono il Signore tuo Dio e io sono il tuo centro. Mi sembra prezioso, in questo primo passo preliminare all'orazione ignaziana, guadagnare il proprio centro e centrarsi nel Signore. Una cosa molto bella della preghiera teresiana, per me alieno, diciamo, a questa dimensione spirituale, è la grandissima centralità cristologica. È la preghiera cristologica per eccellenza. E poi chiaramente il Signore, essendo Signore della vita, porta in dote tutti i suoi tesori, cioè i vari segni, le cose, le grazie. Ma perché? Perché porta. Perché la gioia del Padre è
la festa del Padre e il Figlio, lo dicevamo ieri, no? Viene il Signore con il corteo dei suoi tesori, con il corteo e il corredo dei suoi doni. Santa Teresa, nel cammino di perfezione, voi sicuramente conoscete, sapete di che parliamo, al capitolo 4 a un certo punto fa questa raccomandazione alle sue consorelle, alle sue monache. Non permettiamo mai, sorelle, che il nostro cuore si faccia schiavo di qualcuno, ma solo di colui, maiuscolo, che l'acquistò con il suo sangue. Altrimenti, infatti, ci troveremmo così impigliate da non saperci più liberare. Questa espressione di Santa Teresa mi sembra potentemente venire in nostro soccorso e aiutarci a leggere in questa luce spirituale i cenni che vi ho fatto. Noi cediamo facilmente la libertà guadagnata a caro prezzo, perché noi siamo riscattati dal sangue del Figlio, lo dice Pietro nella prima lettera, disperdendoci dietro questo o quello, disperdendoci dietro questa passione o quella, disperdendoci e basta. Ecco, Teresa raccomanda alle sue consorelle di vivere questo raccoglimento che è custodia, ponendosi alla presenza dell'unico che ci ha acquistati la libertà con il suo sangue. Se noi guadagniamo questo contegno, certamente disponendoci all'orazione, più che fare molto frutto, riceveremo molti frutti, perché il terreno è pronto ed è libero da infestazioni del mondo secondo le sue logiche.

0: in piedi. La misericordia infinita di Dio è fonte di pace e di grazia. Nella libertà dei figli, innalziamo la nostra preghiera a Dio Padre, dicendo insieme: noi ti chiediamo perdono, o Padre.
1: Noi ti chiediamo perdono, Padre.
2: Quando presentiamo un segno della tua presenza e non ci accorgiamo che ci accompagni e ci ami attraverso il fratello che cammina con noi, preghiamo.
0: Noi ti chiediamo perdono, Padre.
2: Quando pretendiamo un segno nelle nostre malattie o infermità e non accettiamo che tu soffri con noi e ci accompagni attraverso il tuo figlio Gesù fatto uomo, preghiamo.
0: Noi ti chiediamo perdono, Padre.
2: Quando pretendiamo un segno nelle situazioni di conflitto e di tensione che viviamo e non ci sforziamo di vederle come possibile occasione di crescita e di dialogo fraterno, preghiamo.
0: Noi ti chiediamo perdono.
2: Quando otteniamo dei segni o favori dal cielo per le nostre necessità e ci dimentichiamo di benedirti e ringraziarti per il centuplo che ci doni ogni giorno, preghiamo.
0: Per le anime del Purgatorio, il Signore le accolga nella pace del suo regno a contemplare la luce del suo volto, preghiamo. Padre Santo, accogli le richieste di perdono che il tuo popolo ti innalza e donaci frutti abbondanti di conversione perché impariamo a scorgere i piccoli segni della tua bontà che ci sostentano e nutrono lungo il cammino. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio al lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifica, Signore, i nostri doni e per l'offerta di questo sacrificio spirituale concedi che possiamo estendere il tuo amore a tutti i fratelli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Che cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Creatore del mondo e fonte di ogni vita. Tu non abbandoni mai quanto hai creato con sapienza e provvidente, continua a operare in mezzo a noi. Un tempo, con mano potente e braccio teso, guidasti Israele, tuo popolo, attraverso il deserto. Oggi, con la forza dello Spirito Santo, accompagni sempre la tua Chiesa pellegrina nel mondo e la conduci nei sentieri del tempo alla gioia eterna del tuo regno, per Cristo Signore nostro. Per questi doni di salvezza, uniti agli angeli santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto il Figlio tuo, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce fa entrare nella gloria della risurrezione posta alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del Figlio tuo. Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe e con tutti i Vescovi, Presbiteri, Diaconi e l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e Martiri, Santa Teresa d'Avila e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, siamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tu e il regno, la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: Scambiatevi il dono della pace.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
6: abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
7: Sì.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata.

0: Signore, che ci hai saziati con l'unico pane del cielo, infondi noi la grazia dello Spirito Santo e colmaci della dolcezza del tuo amore infinito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

domattina e vorrei vederti volare sui nevai come prima. Tu, così lontana, seppur ormai

0: casa americana.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
2: Sol su, un programma di Monica Mondo.
3: Sol su. Massimo Roberto, un astrofisico che da anni lavora allo Space Telescope Science di Baltimora su progetti della NASA, dell'Agenzia Spaziale Europea, ed è stato un po' la guida del team di scienziati che ha ideato e progettato le fotocamere a raggi infrarossi del telescopio James Webb, che è il più grande osservatorio spaziale e più potente mai realizzato. E qui mi fermo perché ho letto e non saprei dire altro. Okay. Ma solo una cosa grandiosa, e mi stupisce ancora di più quello che fa questo telescopio, cioè riesce a vedere le prime stelle dopo il Big Bang.
4: Esatto, esatto.
3: Che non sono poi così giovani in realtà, hanno solo però...
4: Sono stelle che sarebbero estremamente giovani, ma la cui luce impiega un'enormità di tempo, impiega 13,3-4 miliardi di anni per raggiungerci, per cui dobbiamo aspettare molto per vedere queste stelle. Sono stelle che tra l'altro pensiamo abbiano una vita molto breve, soprattutto le più grandi, quindi dobbiamo veramente andarle a cercare una ad una per poter studiare e idealmente capire la primissima generazione di stelle, quelle che sono comparse dopo il Big Bang.
3: Questo telescopio dove sta? Da dove manda le immagini? Cioè, io credo che lei le guardi tutti i giorni queste immagini, no? Cioè, le studi, le interpreti.
4: Abbiamo una squadra di persone, però è vero che c'è qualcuno che le guarda tutti i giorni, soprattutto le guardiamo per trovare i difetti, se qualcosa non va bene, se qualcosa va ripetuto. Poi le puliamo e vengono date agli astronomi che le hanno richieste, che segretamente, spesso e volentieri, hanno un anno per poterle analizzare prima che vengano rese pubbliche. Tutto quello che ha più di un anno, chiunque lo può vedere pubblico.
3: E sono immagini spettacolari.
4: Sono immagini spettacolari già a prima vista, ma le primissime immagini ci hanno scioccato, perché non immaginavamo con tutta la nostra... Ci concentravamo, ricordo la prima immagine, ci concentravamo per capire se quella stella brillante fosse stata veramente a fuoco, se l'ottica fosse stata perfetta. E quando abbiamo preso quella foto ci siamo accorti che oltre a quella stella l'universo era pieno di galassie, e non avevamo mai pensato che con pochi secondi avremmo visto l'universo profondo con questo strumento. Quello è stato un po' uno shock.
3: Ecco, no? Perché lo stupore resta sempre.
4: Lo stupore resta. Più le cose le guardi e più la natura ti sorprende. Un po' una relazione, io dico, un po' amorosa, no? Come qualcuno che ti viene incontro e ti incanta ogni volta che lo incontri.
3: Quando l'amore è vero, mamma mia. Senta, ma com'è arrivato dalla sua città e dalla sua università, fino che è italiano ovviamente, è piemontese.

0: estese fino a Baltimora?
1: È un percorso, ognuno ha il suo percorso. Il mio è stato particolare perché già durante il dottorato praticamente ho avuto la possibilità di lavorare su una tecnologia emergente. Eravamo veramente pionieri e non dico quanti pasticci abbiamo fatto perché non sarebbe, però abbiamo lavorato in laboratorio per 8-9 anni a Torino costruendo le prime camere, macchine fotografiche infrarosse. Questa cosa ha iniziato a funzionare, andare bene. Dopo 7-8 anni, nel 95, mi sono trasferito ad Heidelberg perché è il più grande istituto di ricerca tedesco con molte più risorse. Stava pensando una macchina delle mie da portare al più grande telescopio infrarosso del mondo, alle Hawaii, quindi mi hanno chiamato a dirigere quel progetto e sono fatto per 4 anni avanti e indietro dalle Hawaii, che è stata una meraviglia.
0: I tempi morti sapeva come
1: impiegare. Ma le mie Hawaii erano la cima a 4200 metri, si andava a sciare, non al mare.
0: Allora non è l'immagine che abbiamo.
1: Non sono le Hawaii. E poi da lì l'Agenzia Spaziale Europea mi ha chiesto, mi ha assunto praticamente per andare in America a seguire prima il telescopio spaziale Hubble, che stava costruendo un nuovo strumento infrarosso. Fatto quello, si è cominciato con Webb e la NASA mi ha detto resta qua, dobbiamo fare questa cosa. Quindi da allora sono
0: Ci sono degli specchi di diametro incredibile.
1: Lo specchio è così grande che non si può lanciare dentro un razzo, quindi si è dovuto escogitare un trucco praticamente ripiegando lo specchio su se stesso. Intanto sono 18 pezzi, 18 esagoni, e di cui quelli, i 3+3 esterni si sono ripiegati su se stessi. La magia è quella che una volta mandato in orbita non solo bisogna dispiegarlo come un origami, ma tutti questi 18 specchi devono essere allineati con la precisione inferiore alla lunghezza d'onda che si vuole osservare, in modo che diventino una unica superficie. E questo è un lavoro che ha richiesto alcuni mesi e ha funzionato perfettamente.
0: E dove sta? Dove gira?
1: Sta a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra in un'orbita attorno a un punto che è oltre, diciamo, nella parte opposta del Sole. È come se lo vedessimo passare tutte le notti a mezzanotte, lassù ci passa sulla testa questa stellina. Con un piccolo telescopio, quando le condizioni sono buone, si può fotografare.
0: Senta, come si lavora e si fa ricerca oggi in America, dato che il governo Trump ha tagliato, credo, il 24% il budget complessivo proprio della NASA, no?
1: Certo.
0: Perché voi lavorate su tempi molto lunghi, quindi immagino che questi tagli incidano sulla ricerca.
1: Questi tagli incidono sulla ricerca, noi sentiamo i tagli. Devo confessare che le cose che facciamo noi, di tutte quelle, sono al momento quelle meno perturbate da questi tagli. Noi non osserviamo la Terra, non facciamo clima, il governo Trump ha le sue preferenze su cosa tagliare. Chiaramente prova anche a tagliare quello che facciamo noi. Il gioco della democrazia americana è che Trump propone, ma il Parlamento dispone dove vanno i soldi. Quindi le proposte di taglio non vengono accettate, i soldi comunque stanno arrivando e di fatto stiamo, dopo aver lanciato Roman pochi giorni fa, stiamo ormai lavorando a tutto vapore, finanziati sul prossimo telescopio gigante,
0: un
1: Super
0: Hubble. Più grande?
1: È già ora, siamo quasi in ritardo. Bisogna.
0: Certo. E quanto ci vorrà?
1: Questi sono progetti che richiedono 15-20 anni, quindi noi, certo, uno della mia generazione lo fa per i figli e per i nipoti.
0: Splendido questo. Ecco, lei lavora su tempi lunghi, ma non solo, lei lavora sull'infinito dello spazio e sull'infinito del tempo, sull'invisibile. Non è una vertigine per la ragione?
1: Certo, è una vertigine per la ragione ed è d'altra parte è vertiginoso pensare alla stravaganza, abbondanza di spazio, allo spreco di spazio e di tempo, e pensare che con tutto questo stravagante abbondanza alla fondo emergiamo noi, che siamo quelli che in questa stravagante abbondanza diciamo io, e lo diciamo, dico sempre, a nome delle pietre, della luna, delle stelle. Siamo il punto dove nell'universo emerge qualcosa che può dire io, può dire tu, può fare le domande che ci poniamo noi: perché ci sono, perché ci sei, perché c'è, da dove veniamo, dove andiamo.
0: No? Quindi è un enorme privilegio.
1: È un privilegio. Infatti quando mi chiedono perché si fanno questo, qual è l'utilità di queste cose, a me viene da dire ci tocca. Perché non lo possono fare le stelle, ma noi siamo la loro voce. Noi dobbiamo per l'universo mondo porre questa domanda.
0: perché abbiamo la ragione, quindi
1: perché
0: dobbiamo usarla.
1: Abbiamo la ragione, esattamente.
0: Sì, in realtà si potrebbe pensare che questa vertigine stacca dalle cose, dalla realtà materiale. Invece non è così, perché lei lavora su dati precisi,
1: assolutamente.
0: No? Non sull'immaginazione.
1: Assolutamente, assolutamente. Siamo attaccatissimi ai dati. Se c'è un peccato mortale per uno scienziato è barare con i dati. E là in fondo la definizione, la parola dato stessa ti fa capire che non è una cosa tua, è una cosa che ti viene
0: vero,
1: data.
0: Non ce l'avevo mai pensato, è vero. Lei racconta ai suoi studenti, immagino abbia raccontato a sua figlia, anche se lei ha una figlia che si occupa di tutt'altro, una bella storia, peraltro si occupa insomma di accoglienza ai migranti, ma da piccolina quando guardavate il cielo?
1: Da piccolina quando guardavamo il cielo, devo dire, se proprio devo dire la verità, mia figlia credo che sia stata rovinata dai compagni di seconda elementare, perché in seconda le hanno raccontato degli alieni, le hanno raccontato... E lei da quel momento ha cominciato a dire: papà, ma tu come fai a fare queste cose qua che fanno paura? Quindi non sono mai riuscito. Questo forse spiega perché ha preso questa direzione ortogonale rispetto alla mia.
0: A proposito di alieni, e se ci fosse nell'universo qualcosa, qualcun altro che può dire io?
1: Sarebbe splendido, secondo me, perché adesso io non voglio entrare in questioni teologiche,
0: no,
1: eccetera, però... Ho sempre detto, se noi siamo il livello in cui la realtà, gli atomi, i protoni, gli elettroni, i quark diventano coscienza, diventano questo, potrebbe essere un coro. Potrebbe essere un coro di voci che insieme gridano questa necessità di senso, di significato. Sarebbe bello incontrarli a questo livello, anche perché credo che non ce ne sia altro. Venissero gli extraterrestri a distanza di 2000 anni luce, che cosa gli chiedi quando sai che la risposta ti arriva tra 4000 anni? Come si cura il raffreddore?
0: Sì, insomma, no, non da averne paura, no, sicuramente, no. Quindi da non prendere per vero nessuna minima parte dei film di fantascienza. Lei è credente e praticante, e con i suoi studi, con il suo lavoro, le domande sulla filosofia, sulla teologia, lei diceva, non si possono lasciare da parte realmente, no? Ecco, non c'è un contrasto, un'opposizione?
1: No, ma una cosa che io spesso dico quando mi viene chiesto, ma lei col mistero dell'universo, in fondo col materialismo, chiaramente sono domande che emergono continuamente, com'è possibile? Io devo dire, il fatto di essere credente non deriva però tanto dal mio studio dell'universo. L'universo, secondo me, la realtà ci è data per incuriosirci. Io dico sempre, come un mazzo di fiori che ci troviamo davanti alla porta, un regalo. E se uno è intelligente, guarda se c'è un biglietto dentro. E secondo me il biglietto c'è. La realtà ci porta come una voce di qualcuno, ma quello che c'è scritto sul biglietto è interessante, perché nel biglietto c'è scritto dal tuo ignoto ammiratore, cioè non si svela, ti fa capire che c'è, ma non ti fa... Allora per quello occorre un incontro umano, no? Per quello occorre che qualcuno ci venga incontro con un volto, una voce. E questo per me è stato un incontro con Cristo. Quindi sono credente per una domanda, con una fede ravvivata anche dal mio lavoro, ma da tutto quello che uno fa, perché la realtà è una continua provocazione, anche col trattino in mezzo. Ma poi la questione del cristianesimo è Cristo, il fatto che nel tempo sia entrato qualcuno che è risorto. Questo spezza.
0: E che è incontrabile attraverso i testimoni.
1: Esattamente, se no sarebbe, certo, è che io ho incontrato attraverso dei testimoni.
0: Senta, professore, ma se Dio non è in cielo, dov'è? Perché l'universo è in continua espansione, no? Cioè non solo è infinito, ma continua ad allargarsi,
1: certo,
0: no? Dicono gli scienziati. Quindi vuol dire che Dio non l'ha creato tutto subito.
1: Allora.
0: E poi col Big Bang a cosa serve Dio?
1: No, calma un attimo. Innanzitutto ci sono alcuni fraintendimenti.
0: Ci sono alcune delle domande che mi hanno posto dei bambini.
1: Assolutamente, sono domande splendide. E ci sono tante cose che si potrebbero dire. Innanzitutto, per quanto riguarda Dio, una cosa che io spesso su cui spesso rifletto è che, se guardiamo il concetto di un mistero, che di un fattore X che noi non possiamo capire, o più grande di noi, che ci domina, cambia, evolve con l'intelligenza nostra. Quindi per un uomo preistorico poteva essere un vulcano, poi diventa una divinità, può diventare il fiume, può diventare un mondo di personalità più o meno surreali, le divinità. Ma per noi dobbiamo un attimo allargare, no? La parola forse più intensamente fa intuire questo è il logos, en archeno logos, dice il prologo di Giovanni. Al principio c'era il logos, cioè una ragione, un ordine, qualcosa dal quale tutto è stato originato. Il fondo della realtà è un fondo che ha un punto unificante e finale. Poi noi, più di così, è difficile, secondo me, andare.
0: Possiamo.
1: Quindi questo per quanto riguarda l'idea di Dio, perché quando dicono o anche i miei colleghi pensano che io creda in un signore con la barba e il triangolo dietro la testa, ma cioè non è quello il livello. L'altra cosa sulla questione della localizzazione geografica, anche una cosa bisogna, secondo me, capire. Noi astronomi siamo persone piuttosto semplici, non immaginiamo l'universo come un insieme di cose messe nello spazio che si allargano l'una dall'altra. Il modo con cui noi pensiamo a questo funziona semplicemente così: non ci sono i punti, ci sono semplicemente le distanze, la nostra distanza, la distanza tra due oggetti, la distanza tra due galassie. E se ci chiediamo qual è la distanza, bisogna anche dire quando, perché queste distanze aumentano col tempo, e quello che vediamo, e non aggiungiamo altro. Se aumentano col tempo, se si stanno espandendo, uno può riavvolgere il film e andrà in un momento in cui tutte le distanze erano minime, ma è lo spazio stesso, le cose che si stanno espandendo, portandosi dietro, trascinandosi lo spazio, al punto che persino la lunghezza d'onda della luce, essendo una lunghezza, si allunga, si stiracchia con lo spazio. È lo spazio che si allarga, non sono le cose nello spazio che se ne vanno. Lo descriviamo così, ci fermiamo qui, e tutto quello che possiamo dedurre matematicamente da queste poche cose funziona molto bene per descrivere quello che vediamo.
0: Sì, insomma, diciamo che lei sa spiegare molto bene e suggerire e comunicare il fascino di una realtà misteriosa. È l'unica parola che mi viene, perché comunque ci vogliono anche delle competenze per allargare la ragione a comprendere quello che lei spiega. Ci è riuscito benissimo, perché ha portato un po' di immagini del telescopio James Webb al meeting di Rimini quest'anno, e devo dire che c'erano folle estasiate a vedere le immagini, a sentire anche le spiegazioni, e tutto all'interno di un'esperienza nata dal popolo cristiano, e quindi è possibile convertirsi anche, diventare cristiani anche facendo gli scienziati, gli astrofisici.
1: Assolutamente. Insomma, ci vuole un amico.
0: Ok, va bene. Senta, paradossalmente l'universo è esattamente il contrario di quello che noi pensiamo. Cioè, noi ci sembra che la nostra realtà sia ordinata, chiara, precisa. Invece è l'universo che è ordinato, e non a caso gli antichi lo chiamavano cosmos,
1: esatto.
0: No? Che vuol dire ordine.
1: Esatto. E loro mettevano il cosmo magari in certe manifestazioni, la perfezione delle orbite circolari dei pianeti, in particolare, è sempre stata la cosa che più si avvicina. In un mondo dove tutto decade, dove le pietre cadono, il fuoco va su, l'immutabilità del cielo è sempre stato il segno di questo cosmos. Noi che capiamo che tutto si muove nel cielo, che è un albero di Natale, anzi le grandi missioni tipo Roman sono fatte esattamente per studiare la variabilità dei fenomeni celesti, le stelle nascono, muoiono, esplodono. Vediamo dal punto di vista fisico il cosmo nel livello ultimo, più profondo della natura, questa magia di queste leggi fondamentali che chissà perché ci sono, ma che in qualche modo precedono, dettano alla materia come deve comportarsi, come è fatta, di come, no, come interagisce. E questo è un ordine profondo, che tra l'altro è un ordine di natura matematica, che noi possiamo capire con la nostra ragione. È sempre questa idea di cosmo e di logos ultimo che si svela in, no, più noi ci meravigliamo davanti a questa radice ultima di verità di quello che abbiamo davanti.
0: Arriveremo mai a comprenderla tutta, la verità?
1: No.
0: Quanto conosciamo dell'universo? So che le percentuali sono...
1: Allora, noi abbiamo innanzitutto sappiamo che noi possiamo vedere una parte dell'universo, che è tutto quello che ha avuto abbastanza tempo per raggiungerci. L'universo non è eterno, quindi la luce per raggiungerci ha avuto un certo numero di anni, 13,7 miliardi di anni, anno più, anno meno. Quindi tutto quello che magari inizialmente era vicinissimo a noi, ma abbastanza lontano da andare più in là durante l'espansione, in modo che adesso non è ancora arrivata la sua luce, quello arriverà. Noi, diciamo, ogni secondo vediamo un pezzo più grande dell'universo. Poi cosa vuol dire vederlo? Dipende anche in questo caso da quanto... cosa ci manda, quanto è brillante. Vicino a noi vediamo molto, moltissimo, vediamo stelle, pianeti, piccoli piccoli. Più vai lontano, più vedi le punte degli iceberg. Quindi una delle nostre curiosità proprio del telescopio Webb, le galassie, le primissime, le vediamo grandi, le vediamo giganti, le vediamo grandi e giovani, è abbastanza sorprendente. Ma quante sono le piccole? Quante ce ne sono? Come si sono formate le grandi, magari aggregando le piccole? Dove sono? Quante sono? Queste sono le domande che richiedono di osservare di più per vedere sempre meglio cose deboli a grande distanza. È un po' il gioco dell'astronomo.
0: Lei però ha detto l'universo non è eterno. Spiega.
1: L'universo non è eterno, l'universo è nato, appunto, riavvolgendo il film di questa espansione, dobbiamo arrivare a un punto in cui tutto era concentrato su se stesso. E di questo la cosa affascinante è che ne abbiamo prova tutte le sere, quando guardiamo su e vediamo il cielo buio. L'oscurità del cielo è la prova regina del fatto che l'universo non è infinito e non è eterno, perché se fosse infinito più guarderemmo lontano, più luce ci arriverebbe, alla fine vedremmo luce, anche per quanto lontana ce ne sarebbe una marea, sempre di più. E gli effetti in fondo verrebbero a compensarsi. Vai tanto lontano, ma sempre più oggetti, alla fine quella luce ti deve arrivare. Il fatto che sia buio vuol dire che non c'è più niente, quindi proprio vuol dire che è nato e oltre non c'è nulla.
0: E quindi finirà?
1: Questo dipende in realtà da cosa sta succedendo al film. Abbiamo detto che l'universo sta espandendosi, e questo è stato per anni un enorme quesito. Io quando studiavo sul libro c'era pagina 294 del Trattato di Cosmologia, il famoso parametro di decelerazione, cioè rallenterà questa espansione. In fondo c'è la gravità che dovrebbe risucchiare tutto, quindi bene o male l'universo si ferma nella sua espansione e poi magari reimplode. Allora potrebbe poi tornare a esplodere un universo pulsante. La scoperta di una ventina d'anni fa, tra l'altro l'ha fatta il mio collega e amico Adam Riess, che ha preso il premio Nobel per questo e ha 3 studi di distanza da me.
0: Ci arriveremo, c'è ancora un po' di tempo.
1: E Adam ha scoperto col suo team che questa espansione non solo non sta rallentando, ma sta accelerando. E questo è un fenomeno assolutamente sorprendente che possiamo spiegare solo introducendo una forza, un'energia imprevista nell'universo, la chiamiamo energia oscura, che domina praticamente tutto quello che c'è, che sta come strappando via l'universo da alcuni miliardi di anni, è iniziato a dominare questa forza sconosciuta. È uno dei nostri grandi problemi.
0: E lei comunque pensa che ci sia alla fine una volontà e un logos che, come all'inizio, permette che tutto accada?
1: C'è durante tutta la storia questo logos, no? In fondo anche il Big Bang non è una cosa che è accaduta allora, il Big Bang sta accadendo ora, tutto quello che noi vediamo è una continua manifestazione, no? Il fatto che in fondo che la realtà sussista è già questa, una cosa che non dovremmo neanche prendere per scontato, no? Quindi la parola creazione, dal punto di vista di uno che pensa termini di logos, è una cosa che ci deve meravigliare in questo istante. Non è un evento che noi rimandiamo a 13,7 miliardi di anni fa e poi buttiamo, i dadi sono stati gettati e poi chi vivrà vedrà. Non è così.
0: Perché l'avete chiamato Roman?
1: Roman, Nancy Grace Roman, è stata una astrofisica degli anni 60 che ha avuto un ruolo decisivo per la scienza mondiale, anche se il suo nome è sconosciuto, non tanto per la scoperta, ma per aver convinto la nascente amministrazione della NASA, o l'amministrazione della nascente NASA, il primo amministratore, di costituire un dipartimento per la ricerca astrofisica,
0: quindi
1: per la ricerca fondamentale. Quindi dobbiamo tutto a lei, e lei soprattutto è stata a spingere spinto per anni per Hubble, per il grande telescopio spaziale che è accaduto per merito suo.
0: Mi perdonerà, ma di solito sulle donne scienziate c'è ancora poca conoscenza, sono abbastanza però le sue colleghe.
1: C'è, assolutamente, meriterebbe. Infatti quest'anno abbiamo fatto questa mostra al meeting di Rimini, ma eravamo un po' in conflitto se farla sulle donne astronome, perché ce ne sono tante ed è un fenomeno culturale andare a scoprirle, e molte sono note, ma vedere quanto al loro tempo, che fatica hanno fatto per essere riconosciute, perché il capo si portava a casa il merito della scoperta, ma il lavoro veniva fatto dall'assistente.
0: Succede così sempre, dappertutto. Una musica, una canzone che le cara, io immagino che insomma veramente la musica, che tra l'altro credo che secondo gli antichi, Pitagora, no? Univano la musica alla matematica e all'astronomia. Cosa racconta il suo lavoro?
1: È difficile, perché a me piace, pur essendo figlio di un melomane, cresciuto con le opere in casa, mi sono appassionato a 13 anni del rock progressivo, ma da lì sono poi tornato alla musica barocca medievale, quindi mi piace tutto. Forse quella che metto nei momenti in cui ho tempo, mia moglie me l'ha detto: Massimo, tu sei quello che mette sempre le variazioni Goldberg di Bach suonate da Glenn Gould. È una musica che mi fa compagnia da sempre e la trovo irripetibile nel genere classico. Nel genere moderno
0: no, ci basta l'irripetibile. Grazie davvero, grazie mille
1: a voi.

0: Radio Caressim Blu si collega con Radio Vaticana.
1: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: L'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
3: Ancora un buongiorno.
4: According to the Houthi run,
5: le peuple qui a proclamé
6: in Pantheon in
7: semblance de
8: son
9: la maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
10: Pizza balla, la terra santa e il bisogno di ritrovare la speranza. Ucraina, la sfida umanitaria dell'inverno. L'arte al servizio dello sviluppo della persona a Catania. Italia sempre più anziana, il contributo dei migranti alla sfida demografica. Questi i temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Daniele Giorgi e Alberto Giovannetti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243722. Tra poco saremo in diretta anche sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando di educazione ambientale nelle scuole. In un mondo in cui il cambiamento climatico, l'inquinamento e lo spreco delle risorse rappresentano sfide sempre più urgenti, educare le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente è fondamentale. La scuola infatti svolge un ruolo essenziale nel trasmettere conoscenze, valori e comportamenti sostenibili, aiutando gli studenti a diventare cittadini più consapevoli e responsabili. Per capire meglio quali siano le opportunità, le difficoltà e le prospettive future di questo percorso educativo, abbiamo in studio Martina Alemanno, responsabile educazione e formazione WWF Italia. Benvenuta Martina.
11: Grazie, buon pomeriggio.
10: E Raniero Maggini, responsabile WWF Roma e area metropolitana. Benvenuto Raniero.
12: Buon pomeriggio a tutti.
10: Martina, partiamo da qui. Il percorso educativo per quanto riguarda l'ambiente all'interno delle scuole si è concluso da pochissimo, proprio l'evento nazionale WWF Urban Nature 2026, che anche in questo caso ha raccolto poi fondi importanti per allestire spazi soprattutto nelle scuole e negli ospedali pediatrici. Ecco, partiamo da qui, dall'evento, Martina.
11: Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. L'evento Urban Nature ci ha dato la grandissima occasione di entrare anche quest'anno, come il solito WWF sa fare, con queste tematiche. Non solo le aule natura hanno potuto ospitare una serie di eventi in tutta Italia dedicati al contatto con la natura, alla biodiversità e quindi anche al diventare cittadine e cittadini di domani, consapevoli del valore appunto del nostro pianeta nelle nostre vite e quindi di questa tutela, ma anche della partecipazione, diciamo, all'iniziativa in senso ampio per il fondo Spazi Natura, che ci consente appunto di ampliare la disponibilità di natura anche in contesti urbani e in ambito cittadino in modo particolare.
10: Di fronte a progetti come questo, quali sono i vantaggi principali?
11: Innanzitutto in ambito scolastico c'è un vantaggio di uscire dall'aula classica, diciamo, in cui si studiano tutte le materie e potersi approcciare direttamente al mondo naturale. Questo per noi è molto importante perché la tecnologia, diciamo, ci aiuta a raggiungere più persone al giorno d'oggi, ma certamente il contatto diretto con la natura per noi è quello privilegiato. Aiuta inoltre la concentrazione di studentesse e studenti a approcciare un modo più pratico la didattica del fare, appunto, nei confronti di qualsiasi ambito, non solo quello scientifico ma anche quello che riguarda la letteratura, l'applicazione della matematica o la storia dell'arte, e dunque consente anche un miglior clima della classe e una maggior creatività da parte degli insegnanti che anche col nostro supporto diciamo riescono a portare questi argomenti in modo più creativo.
10: Chiaramente Raniero, un progetto che anche all'interno della città di Roma, dell'area metropolitana di Roma, si sta espandendo, ecco, sempre di più si stanno studiando nuovi luoghi, ecco, per i ragazzi e per creare, ecco, queste aule natura.
3: Sì, allora diciamo che l'educazione si basa sull'esperienza diretta, nel senso che essere in natura è già educazione, nel senso il contatto con gli odori, con i suoni, talvolta anche banalmente toccare la terra su cui camminiamo. Noi siamo abituati spesso e volentieri all'asfalto, insomma, aspetti che banalmente diamo per scontato in realtà hanno bisogno proprio di una riscoperta, e certo di questi ambienti abbiamo molto bisogno. Spesso le scuole non riescono, come magari in un recente passato, a portare i ragazzi magari nelle già nelle nostre oasi, però nelle tante aree naturali protette che ad esempio nel Lazio troviamo, ed è sicuramente un auspicio, però appunto avere a portata di mano uno spazio che consente un piccolo laboratorio di natura all'aria aperta è sicuramente positivo. Poi ricordiamoci che questi sono piccoli spazi che contribuiscono comunque sia già ad adattarci a quelli che sono i cambiamenti climatici in atto, e quindi non solo dall'una aiutiamo magari gli impollinatori, così come il tema di fondo di Urban Nature, però dall'altra aumentiamo quelle superfici che possono drenare acqua quando cade incessantemente in poco tempo, e dall'altra restituisce un po' di vapore acqueo magari quando fa più caldo.
10: Hai detto una cosa interessante, Raniero, rispetto anche ai ragazzi, ai bambini, ai più piccoli, ecco, riuscire a portare anche loro in questi contesti, per cui non solo insegnare, educare proprio nella pratica del rispetto dell'ambiente.
3: Sì, ripeto, secondo me è esperienza diretta che si fa educazione in senso stretto, e questo vale anche per gli adulti, diciamocelo, che poi questo inedito di riscoprire nei periodi estivi appunto la natura come fuga dalla città, dal lavoro e quant'altro, evidentemente dovrebbe essere un segnale più netto e più chiaro anche a volere natura sempre di più anche accanto a casa nostra. Poi c'è il tema della gestione, che nel caso della proposta che noi facciamo insomma è già in qualche modo progettata, e dall'altra invece per quanto attiene magari spazi più grandi, Roma, l'abbiamo detto tante volte a questi microfoni, insomma ce n'è tanta di natura a disposizione, ma che andrebbe attenzionata maggiormente appunto anche dal punto di vista gestionale, con più con una maggiore consapevolezza e con una maggiore cura.
10: E come rispondono in tutto ciò i ragazzi, i bambini, Martina?
11: Beh, in modo estremamente positivo, innanzitutto con meraviglia, che è la cosa che riscontriamo più spesso, anche perché questa disabitudine, come diceva Raniero, anche no, ad avere un contatto diretto in ambito urbano con la natura, per quanto possa essere semplice o sembrarci banale, in realtà è molto importante, perché insegna anche d'altra parte, come dire, la pazienza nell'aspettare e vedere quello che succede a una pianta che cresce, a appunto un'ape che ritorna o che arriva su dei fiori che abbiamo anche banalmente sul nostro balcone. Dunque poterlo applicare anche in ambito scolastico è anche un aiuto per l'applicazione e la concretezza di tutto ciò che viene studiato a scuola, quindi esce dai libri per entrare nella nostra quotidianità e può uscire anche a questo punto dall'ambito scolastico e dalla scuola per arrivare a casa.
10: Certo, e in questo contesto però non ci sono solo i bambini, i ragazzi, ma mi viene in mente ci sono anche le insegnanti, anche le famiglie, ecco, attorno ai ragazzi, quindi sono coinvolti anche loro in qualche modo.
11: Assolutamente, i docenti diciamo sono i nostri primi alleati in questo percorso, e devo dire che la creatività con cui rispondono anche alle nostre proposte educative, per esempio ora proprio con il momento del rientro a scuola, abbiamo pubblicato moltissimi nuovi materiali, c'è sempre un grande seguito anche alle nostre ai nostri percorsi formativi, dunque i docenti sono veramente la chiave di passaggio fondamentale, non solo con i ragazzi e le ragazze, ma anche con il quartiere, le famiglie e tutti coloro che vivono la vita scolastica pur non essendo in classe con gli alunni.
10: Tornando un po' al discorso che facevamo prima, Raniero, la pratica essenziale, ecco, forse riuscire a portare i giovani, e non solo, come spiegava anche Martina, le loro famiglie, a avere il contatto in questo caso con la natura, fa un po' da contraltare a una dinamica digitale che oggi viviamo, siamo costretti tra virgolette insomma anche a vivere quotidianamente.
3: Sì, che un po' ci, come dire, media, ci filtra il contatto con la natura in senso stretto, anche se può essere sicuramente nostra alleata. Insomma, noi sosteniamo tutti quei percorsi di, io la chiamo scienza collettiva, tanto per evitare difficoltà linguistiche, ma è un modo sicuramente di conoscere la natura, ma il contatto con la natura è diverso. Martina prima diceva una cosa, la meraviglia della natura, Urban Nature serve a svelare la meraviglia della natura anche sotto casa, e questo è un fatto che mi fa pensare tanto a Fulco Pratesi, che nel corso della sua vita non ha mai smesso di meravigliarsi. Di Fulco sicuramente la prima cosa che tutti dicono è che ha mantenuto intatta in modo incorruttibile questa capacità di entusiasmarsi davanti a una osservazione, magari, che ne so, di un occhio cotto in una siepe, eccetera. Ed è, secondo me, l'elemento che ci deve ricordare che quella meraviglia va cercata, va appunto svelata, raccontata, e diventa anche il presupposto, ricordo uno dei nostri adagi, che è conoscere per proteggere, e che appunto conoscere quella meraviglia aiuta, come dire, a essere sicuramente più rispettosi. E poi, insomma, in un'epoca in cui tolleranza e, come dire, inclusività dovrebbero essere un po' più attenti al pensiero di tutti noi, sicuramente iniziare ad esempio dagli impollinatori, che io trovo meravigliosi, ma forse non è così per tutti, come dire, a un primo avvicinamento, può essere un viatico importante invece per vivere in una comunità allargata, uomini e il resto degli animali, in modo più pacifico.
10: Di rapporto tra tecnologia digitale, intelligenza artificiale e ambiente, natura, ha parlato anche Papa Leone XIV nell'enciclica Magnifica Humanitas. Leggo giusto un passaggio: i vantaggi dell'intelligenza artificiale in termini di efficienza, le potenzialità di miglioramento di alcuni servizi sono evidenti. Tuttavia, un'adozione rapida e acritica ci espone a diversi rischi, tra cui quello di sottovalutarne l'impatto ambientale. Un po' quello che spiegavi anche tu, Raniero.
3: Sì, in realtà poco fa, prima di entrare, parlavamo di questa nuova emergenza data center, no? Che è appunto a servizio della tecnologia, però appunto un po' come tutto, in particolare nel nostro paese, deve essere accolto con una maggiore attenzione critica, se così è possibile dirlo, perché altrimenti poi rischiamo sempre di inciampare un po' nell'approccio speculativo. Per cui cerchiamo di capire bene qual è il fenomeno e cercarlo di governare al meglio possibile.
10: Certo.
3: Insomma,
10: Martina.
11: Certamente, come dire, l'intelligenza artificiale ci aiuta a raggiungere, come dicevamo, più informazioni, non solo più rapidità anche nell'arrivare a dei risultati, ma come sappiamo l'impatto climatico di tutta questa architettura è davvero, davvero importante e ci tocca in prima persona. Dunque, consapevolezza nell'utilizzo, consapevolezza anche nella correttezza delle fonti che andiamo a ricercare, perché sappiamo benissimo che non c'è certezza neanche in questo sistema, e soprattutto per i più giovani che appunto nascono con questa tecnologia e spesso non sanno come usarla nel modo migliore.
10: E anche questo, a suo modo, può essere definita educazione ambientale, insomma, non solo tecnologica.
3: Sicuramente per quanto attiene i contenuti, non c'è dubbio.
10: Grazie Martina Alemanno, responsabile educazione e formazione WWF Italia, e grazie a Raniero Maggini, responsabile WWF Roma Area Metropolitana. Grazie.
11: Grazie a voi.
10: E ora, per un focus sullo Yemen, diamo la linea ad Alessandro Guarasci.
4: L'Arabia Saudita annuncia la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni diversi attacchi da parte degli Houthi, che hanno causato disagi al traffico aereo del regno. Il ministro dell'energia saudita aggiunge che gli attacchi degli Houthi stanno mettendo alla prova le infrastrutture, le istituzioni, la popolazione e la resilienza. Dunque, la sicurezza energetica del paese non è garantita. Sulla situazione in Arabia Saudita parla anche l'alto rappresentante UE Kaja Kallas al Consiglio Affari Esteri del Lussemburgo e afferma che i sauditi chiedono che la UE rafforzi la missione Aspides per unire le forze e mantenere dunque aperto lo stretto di Bab el Mandeb. Intanto gli Houthi avanzano nei territori di Taiz nell'area dello stretto, nonostante i costanti bombardamenti aerei della coalizione a guida saudita sulle loro posizioni. Gli insorti filo-iraniani sarebbero riusciti a riprendere il controllo di parte della città di Mocha e del distretto di Dubab, dei quali le forze governative avevano rivendicato la conquista pochi giorni fa, dopo il lancio della controffensiva tesa a scacciare gli Houthi da tutte le aree occupate nel 2014, compresa la capitale Sana'a.

0: esci. Andiamo avanti. In Israele non si parla più di processo di pace. A 3 anni dal 7 ottobre il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, descrive una terra santa attraversata dalla sfiducia. La sfiducia che caratterizza una società israeliana sempre più frammentata, ma anche la sfiducia che attraversa le comunità cristiane, gli abitanti della Cisgiordania nello Stato di Palestina, che, racconta il cardinale, non sanno a chi fare riferimento, a chi appellarsi, ciò che preoccupa maggiormente la totale mancanza di legge, di rispetto della legge. E c'è poi Gaza, dove le condizioni umanitarie non sono migliorate, anzi la popolazione è sempre più logorata, più stanca. Ascoltiamo le parole del cardinale Pizzaballa al microfono di Guglielmo Gallone.
1: I cambiamenti ci sono stati, sono importanti, c'è una sorta di sfiducia generale nelle istituzioni, nelle istituzioni politiche, anche quelle religiose. Non si parla più di processo di pace, non si crede più, insomma, che ci possa essere una soluzione a due popoli, due stati. Insomma, sono discorsi che sembrano ormai campati in aria. E poi c'è anche una grande frammentazione all'interno della stessa società, che c'era già anche prima, ma ora accentuata. Il vecchio presidente parlava delle tribù di Israele, dello stato, della società israeliana. Adesso ancora molto più accentuato. Un senso di disorientamento generale e anche forse un po' di rabbia, forse rabbia nei confronti del mondo, di tutto quello, insomma, ci si sente non ascoltati, non compresi.
2: Capire queste tribù, queste divisioni, queste frammentazioni, specie da questa parte del mondo, per noi è molto complesso. Ci sono alcuni elementi, secondo lei, importanti, quasi imprescindibili per capire la società israeliana? Alcuni parlano anche dell'importanza dei romanzi, non solo dei saggi, per capire le storie, le persone.
1: Sì, certamente non i social, gli studi, le analisi possono andare, ma forse a volte i romanzi, non soltanto dei grandi conosciuti, insomma, Alef Bet Yoshua o a Grossman, ma un po' in generale, ecco, Shai Sarid e tanti altri, aiutano molto a comprendere il pensiero, come dentro la società si pensa, e credo che sia importante.
2: Peraltro nella sua lettera alla diocesi lei richiedeva la necessità di interpretare e vedere a Gerusalemme non come città internazionale ma come città universale. Ci spiega dal suo punto di vista qual è la differenza fra internazionale e universale e come si riversa questa differenza su Gerusalemme?
1: Beh, internazionale cioè universale include internazionale, ma non il contrario. Internazionale significa che ci sono diverse realtà linguistiche, nazionali, insomma, un po' la internazionalità nel senso di lingue, popoli, storie diverse. Universale è molto di più, non è soltanto nazione ma anche religione, le diverse religioni, le diverse lingue, le diverse storie, i diversi carismi, le diverse attese, diciamo, è molto di più. Include l'internazionale, ma è anche più ampio.
2: E tra le varie ampiezze e le varie diversità c'è ovviamente la presenza cristiana, che secondo gli ultimi dati del Rossing Center è intorno poco meno del 2%. Inoltre aumentano molto anche le persone cristiane che vogliono abbandonare la Terra Santa, specialmente tra la parte più giovane. Lei interpreta questi dati e li incontra anche quotidianamente parlando con le persone, con i fedeli? Che tipo di aria si respira tra i cristiani in Terra Santa?
1: I cristiani, lo dico sempre, non sono un popolo a parte, quindi vivono un po' quello che vivono tutti. L'immigrazione riguarda un po' tutti, israeliani, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani naturalmente. Da noi fa più effetto perché siamo pochi, certamente, ma le motivazioni sono le stesse. Quella che dicevo all'inizio, mancanza di fiducia, paura delle prospettive, poi soprattutto nel mondo cristiano c'è l'aspetto economico che influisce molto, che è legato alla politica ma non solo.
2: E appunto parlando anche poi delle motivazioni per le quali molto spesso i cristiani poi cercano anche di trovare un'altra casa, molto spesso ci sono anche i casi di violenza che abbiamo visto nel corso degli ultimi anni, sono stati diversi e si sono manifestati in diverso modo. Su questo appunto cosa si registra nel corso degli ultimi mesi? Un incremento comunque sempre uno stallo dal punto di vista appunto dei casi di violenza verbale e fisica fatti contro i cristiani?
1: Purtroppo questi casi ci sono, diciamo la verità, sono circoscritti in un'area specifica di Gerusalemme, soprattutto Gerusalemme e in una zona specifica di Gerusalemme, ecco, che ahimè continuano con alti e bassi, ultimamente un po' meno, continuano un po' nell'area del quartiere armeno, che è una zona, diciamo così, di attrito tra quartiere ebraico e quartiere cristiano, islamico e musulmano. Ecco, diciamo, però c'è più attenzione, devo dire, sia dai media che dalle autorità preposte.
2: E a proposito di attenzione, ma anche sempre di casi di violenza, ci spostiamo in Cisgiordania, dove sappiamo appunto le violenze dei coloni cosa stanno comportando. Lei incontra quelle comunità e ci parla. Cosa le dicono invece appunto i palestinesi che abitano quei territori?
1: Sono molto preoccupati, e spaventati dalla situazione, del continuo deterioramento, soprattutto in alcune zone di Taib, zona di Abud, ecco, soprattutto nell'entroterra, dove ci sono i villaggi, dove l'ambiente agricolo è ancora importante e determinante anche per la vita delle famiglie. Ma soprattutto preoccupa questa totale mancanza di legge, di rispetto alla legge, insomma, ecco, siamo nel periodo della raccolta delle olive che sono a rischio, vengono rubate, l'accesso viene proibito, insomma sono situazioni che creano sempre maggiore sfiducia e preoccupazione all'interno della popolazione palestinese, che non sa a chi fare riferimento, a chi appellarsi.
2: Peraltro in questa parte di mondo sta per arrivare l'inverno, ricordiamo che un anno fa veniva siglato il cessate il fuoco tra Hamas e Israele il 10 ottobre e quindi gli occhi tornano ad essere puntati su Gaza e anche sugli allarmi che si stanno lanciando nei confronti della striscia di Gaza. Lei è stato diverse volte a Gaza, l'ultima volta quest'anno a giugno, ha in previsione di tornarci? Se sì, quando? Se
1: lo sa. Periodicamente bisogna andare sicuramente, quindi prevedo di andare sicuramente, bisognerà fare tutte le pratiche naturalmente. L'inverno che si avvicina è preoccupante, perché la situazione umanitaria a Gaza non è affatto migliorata e la popolazione è più logorata, è più stanca e le situazioni oggettive nella quale la popolazione vive, le tende, la sabbia, la mancanza di igiene, non sono migliorate, sono anzi peggiorate.
2: Come ultima riflessione, padre Gabriel Romanelli ci ha raccontato il contatto, il messaggio che Papa Leone gli ha inviato proprio in questi giorni e c'era una domanda che spiccava in quel messaggio, cioè fino a quando? Glielo domandiamo allora, fino a quando?
1: È una domanda che facciamo tutti nella preghiera e anche nelle relazioni di qualsiasi genere, politiche, religiose. Ecco, dobbiamo insistere per tenere alta l'attenzione, perché è l'unico modo per poter prima o poi avviare dei percorsi seri di ricostruzione e di cessazione di questa situazione.

0: Da Gaza ci spostiamo in Ucraina. Tre persone, tra cui una minore di 13 anni, sono morte, altre quattro sono rimaste ferite a seguito degli attacchi odierni russi contro una località nella regione di Donetsk. Ma in Ucraina, con l'avvicinarsi dell'inverno, cresce anche la preoccupazione per milioni di persone che convivono con insicurezza, sfollamenti, difficoltà nell'accesso ai servizi essenziali, danni alle infrastrutture energetiche rischiano di compromettere ancora una volta la disponibilità di elettricità, acqua e riscaldamento, rendendo particolarmente vulnerabili gli anziani, bambini e famiglie che vivono nelle aree più colpite dal conflitto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già segnalato rischi legati alle possibili interruzioni dei servizi essenziali durante i mesi più freddi. Insomma, quali sono oggi i bisogni più urgenti della popolazione ucraina anche da questo punto di vista? Lo chiediamo ad Alberto Capannini, volontario Operazione Colomba della comunità Papa Giovanni XXIII. Alberto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Alberto, lei si trova in Ucraina in questo momento. Innanzitutto ci racconti dove si trova, ecco.
1: Dunque, io in questo momento sono in Ucraina, nella città di Mykolaiv, che è una città nel sud dell'Ucraina, e normalmente durante la settimana siamo a Kherson, che è a 50 km da qua, ma sul fronte. Quindi viviamo proprio sul fronte tra i territori controllati dall'Ucraina e i territori controllati dall'esercito russo. La città di Kherson è divisa in due parti, è divisa dal fiume Dnipro, ed è una città sotto totale attacco da parte delle forze russe, quindi attacchi con artiglieria, con missili, con mortai, con droni, tutto quello che può esplodere. In questo momento, proprio stiamo guardando in questo momento, ci sono più di 400 droni sulla città di Kherson che fanno quella cosa che purtroppo viene chiamata safari umano, cioè sono piloti russi che si addestrano a imparare a usare i droni colpendo i civili, perché sono più semplici da colpire. Poi si spostano in altri territori dove il conflitto è tra eserciti, però la città di Kherson è proprio sotto attacco, i civili della città di Kherson sono proprio sotto attacco.
0: Lo abbiamo detto anche all'inizio, l'ha ribadito anche lei in questo momento, Alberto, insomma, gli attacchi, il rischio di attacchi è quotidiano, la popolazione è in allerta. E ora però, in arrivo dell'inverno, ecco, cosa rischia di accadere ulteriormente, perché poi c'è tutto ciò che è, tra virgolette, più nascosto dalla parte della guerra, quindi danni a infrastrutture energetiche, edifici, per cui cosa rischia di accadere con l'arrivo dell'inverno?
1: Con l'arrivo dell'inverno c'è il rischio che, questa ovviamente è una zona molto fredda, l'inverno scorso in cui eravamo qua come volontari di Operazione Colomba della Comunità Giovanni XXIII c'erano 20-25 gradi sotto zero, quindi se vengono come l'inverno scorso colpite le centrali per riscaldamento, quindi le centrali che distribuiscono il gas o l'aria calda per il riscaldamento, ci si trova con la casa con le stanze sotto zero. E trovare legna da ardere è molto difficile, costa, i prezzi sono diventati praticamente paragonabili a quelli italiani, quindi il primo rischio è di non passare l'inverno, e l'altro rischio è di essere sotto i bombardamenti, quindi di morire proprio direttamente per un attacco. C'è il fatto che questo sarebbe il quinto inverno, insomma, quindi una popolazione stremata, soprattutto nelle zone, diciamo,

0: regole minime, certo, per cui certe cose non si possono fare.
1: Da questo punto di vista, Alberto, come riuscire anche a garantire gli aiuti alla popolazione mentre il conflitto continua, mentre si avvicina l'inverno? Insomma, quali sono le difficoltà maggiori?
0: Ma le difficoltà sono legate a questa, al fatto che diventa un conflitto cronico, per cui l'attenzione si abbassa, si viene considerato una cosa normale il fatto che milioni di persone vivono senza elettricità, senza riscaldamento, senza acqua potabile. La città di Mykolaiv tuttora è una città di 400.000 persone, non ha acqua potabile perché è stato interrotto l'acquedotto da parte delle forze russe, per cui non c'è acqua potabile, e diverse associazioni hanno fatto dei piccoli pozzi che pescano acqua che salmastra da sottoterra, e poi questi pozzi, quest'acqua viene potabilizzata con dei dissalatori. Piccoli pozzi, perché se fossero grandi sarebbero colpiti di nuovo, quindi non ci si può abituare a questa vita così tremenda, insomma, non ci si può abituare al fatto che ci sono persone che vivono in questa situazione, perché uno, perché è inumano, due, perché si semina un odio che poi ci vorranno non so quante centinaia di anni a sradicare.
1: Non ci si può abituare, Alberto, lo ripete spesso anche Papa Leone XIV nei suoi appelli, insomma, mantenere viva l'attenzione nelle zone di guerra, non dimenticarsi, ecco, non far sì che diventi un'abitudine. E a livello internazionale, la cronaca questi giorni ci ha mostrato, ci ha parlato anche ad esempio dell'accordo sul gasolio annunciato da Trump con il presidente USA Trump con il presidente russo Putin, che questo può incidere, ecco, sul sostegno internazionale all'Ucraina.
0: Non ci sono parole per descrivere una cosa di quel tipo, cioè
1: Alberto?
0: Le istituzioni internazionali, l'unica certezza in questo momento è che le istituzioni internazionali sono in grossa crisi, per cui è molto importante che la società civile e tutte le persone di buona volontà, si diceva una volta, insomma, si considerino chiamate e chiamate a intervenire direttamente, perché non altrimenti lasciamo queste persone in mano tra le braccia della violenza, della guerra, senza nessun filtro, senza nessuna protezione. Questo discredito completo da parte sulle Nazioni Unite, sulle istituzioni come l'Unione Europea, qualsiasi istituzione internazionale. In questo momento forse c'è il Vaticano che può, come dire, avere uno status in cui da cui fare delle proposte, ecco. Quindi teniamoci stretto quello che c'è.
1: Grazie Alberto Capannini, volontario Operazione Colomba della comunità Papa Giovanni XXIII, grazie per averci raccontato tramite la tua esperienza ciò che vive la popolazione in Ucraina, nella zona in cui tu ti trovi in questo momento. Grazie Alberto.
0: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
1: Fermiamo per un po' di musica, ascoltiamo i Deep Purple, Clearly Quite Absurd, poi torniamo in diretta per la seconda parte del Mondo alla Radio.

0: Il mondo alla radio.
1: 5.000 bambini e le mamme del quartiere Librino di Catania saranno i protagonisti dell'inaugurazione di Pegaso, il cavallo alato, la nuova installazione realizzata dalla Fondazione Antonio Presti e dall'artista Antonello Bonanno Conti per il Museo Magma, il museo a cielo aperto che dal 2009 a Librino trasforma strade, muri e spazi urbani del quartiere in luoghi d'arte, partecipazione e identità collettiva. L'inaugurazione si svolgerà martedì 13 ottobre. Protagonisti della giornata saranno proprio i bambini di Librino, che hanno contribuito alla realizzazione di 5.000 manufatti che verranno collocati lungo la nuova installazione che prenderà il nome La Porta di Pegaso, come conclusione di un percorso partecipativo con tutte le scuole del quartiere. Ascoltiamo allora le parole di Antonio Presti, artista mecenate, intervistato dall'inviato Andrea De Angelis.
2: Siamo a Librino felici di aver rigenerato la visione della bellezza, soprattutto all'interno di questa splendida comunità a Catania di 70.000 abitanti, 10.000 bambini, che oggi, grazie a questo processo artistico, trovano nella visione del cavallo alato il senso di quel sogno che è sognare. Ecco quanto è bello portare all'interno di quella cosiddetta periferia quella visione della bellezza che trova non solo nella condivisione con 5.000 bambini che hanno collaborato al progetto, ma anche un'estetica che cambia e ribalta ciò che altre culture a volte affermano. I cavalli in certi ambienti sono famosi per le polpette, per la carne di cavallo, per le corse clandestine. Ecco, i bambini di Librino hanno deciso con questo slogan che recita: noi figli di Librino abbiamo deciso di togliere il calesse al nostro cavallo e di mettere le ali al sogno del sognare. Noi figli di Librino non vogliamo vedere più solo polpette, ma vogliamo nutrirci della visione del sogno della nostra vita. Ecco, questo fa l'arte, questo restituisce la bellezza a questa periferia che, grazie all'impegno di 30 anni della mia vita, oggi è uno dei più grandi musei d'arte contemporanea a cielo aperto, dove l'opera, l'unica vera opera, sono tutti gli abitanti che sono felici e che hanno scelto al posto della cura, perché la pianta quando è ammalata noi di solito la curiamo e manteniamo sempre la memoria di quella malattia. A Librino la pianta ammalata ha scelto l'innesto. La pianta si trasforma, la pianta ha un'altra visione e nell'innesto, all'inizio potevi essere un limone, oggi sei un melograno. Ecco, in quell'innesto, in quella trasformazione c'è il potere dell'arte.
3: Gli artisti guardano sempre avanti e so che in questo caso Librino, guardare avanti vuol dire anche guardare a un meteorite. Puoi spiegarci meglio?
2: Guardare avanti è sempre guardare verso l'alto. Ci sono poteri come quelli delle tecnologie che ci stanno educando in nome della cecità ad avere sempre lo sguardo verso il basso. Ci sono altri poteri, ed è un potere quello della conoscenza, dell'arte, che eleva lo sguardo verso le altezze universali. E come universale, io ho avuto una storia bella nella mia vita, che due anni fa, invece di prendere premi Nobel, Oscar e compagnia bella, mi hanno dato come riconoscimento il nome di un asteroide 20049 fra Marte e Giove. Ecco, l'asteroide è qualcosa che restituisce come valore di differenza anche il senso in quel valore universale di essere bellezza, e l'asteroide ha avuto donato da tutti questi astronomi, scienziati, un bellissimo meteorite di 30 kg. Ecco, io donerò al quartiere di Librino, da asteroide, non da Antonio Presti, da asteroide donerò un meteorite nella terra di Librino. Ma se scende un meteorite sulla terra di Librino, quel luogo non sarà più un centro e non sarà più una periferia, sarà l'universo che scende con l'abbraccio della cosmogonia, abbraccia tutti gli abitanti del quartiere, e Librino sarà l'unico luogo sulla terra, sulla nostra grande madre terra, sarà l'unico luogo al mondo dove una terra dall'universo è scesa su un'altra terra gravitazionale per restituire la visione dell'invisibile.
1: Italia invecchia, i giovani diminuiscono, le società diventano sempre più multiculturali, tra tre trasformazioni profonde che stanno modificando gli equilibri demografici, economici e sociali dell'Italia, imponendo una riflessione sul rapporto tra generazioni e sulla necessità di costruire nuove forme di solidarietà. È il quadro che emerge dal volume Stare al mondo, giovani e anziani dell'Italia longeva e multiculturale, curato da Fabio Introini, Delfina Licata e Cristina Pasqualini, realizzato dalla Fondazione Migrantes e dall'Istituto Toniolo in collaborazione con l'Istat. La ricerca pubblicata dall'editore Il Mulino propone una lettura dell'Italia contemporanea attraverso le statistiche e le storie di vita di giovani e anziani, individuando nel dialogo intergenerazionale una risorsa fondamentale per affrontare il futuro. Stefano Lescinski ha raccolto alcune voci sul progetto e allora iniziamo ascoltando le parole di Sabrina Prati, dirigente di ricerca dell'Istat e demografa.
0: Da demografa io spesso mi sento vicina ai climatologi, condividiamo un destino comune, perché che alcune cose sarebbero successe si sapeva, come ho presentato in questa oggi i dati sulla denatalità e dalla metà degli anni 70 che i demografi mettono sull'avviso, no? Dicendo che le generazioni di giovani che nascono sono sempre meno numerose di quelle dei loro genitori, e in questo caso la demografia ci sta presentando il conto, perché come ricordavo più della metà dei nati che mancano all'appello ogni anno mancano perché non sono nati i genitori 30 anni fa, 40 anni fa. E adesso c'è un altro conto in sospeso che rischia di presentarsi in maniera pesante in futuro, che è quello di non adeguatamente valorizzare la dimensione multiculturale del nostro paese. Ho fatto vedere dei numeri importanti sull'incidenza delle nuove nuove generazioni dei cittadini stranieri e di origine straniera. Ma d'altro canto abbiamo visto anche le loro fragilità e vulnerabilità, che sono ben più alte di quelle della popolazione dei nativi in termini di povertà, di mancanza di opportunità. Ecco, qui ci sono margini ampissimi per un'operazione, diciamo, di equità che consenta a tutte le generazioni e a prescindere dall'origine di vivere e realizzare i loro progetti.
4: Sono numeri che smontano anche molti pregiudizi che vanno per la maggiore in questo momento storico. Un altro dato importante è il fatto che molti giovani lasciano l'Italia, e questo incide da un punto di vista demografico, e non sono soltanto i giovani nativi, ma sono anche i nuovi italiani a andarsene.
0: Sì, ma sa, i numeri sono fatti per essere analizzati e presi in considerazione. Noi cerchiamo, diciamo, di fornire un quadro il più oggettivo possibile, proprio a disposizione di chi deve prendere le decisioni. Le migrazioni sono un fenomeno che riguarda sempre più anche i giovani italiani qualificati che hanno studiato, sono laureati e vanno all'estero per cercare delle opportunità di lavoro e di realizzazione personale che non trovano nel nostro paese. Come dicevo nella mia presentazione, la mobilità è un aspetto importante, è una ricchezza di per sé, ma se c'è circolarità, se a chi va via segue chi torna oppure chi rientra con analoghe caratteristiche. Il nostro paese invece, soprattutto le aree più interne del nostro paese, perdono solo popolazione. È un'emorragia di capitale umano che innesca una spirale di declino e di ulteriore invecchiamento delle aree meno attrattive del nostro paese.
4: Ultima riflessione, SPES contro SPEM, si è voluto comunque dare una lettura di speranza ai numeri che sono stati presentati e alla ricerca che è stata presentata. A cosa è dovuta questa speranza?
0: Beh, è dovuta al fatto che cogliamo comunque in queste, oltre alle criticità, tanti elementi su cui poter agire come leve per correggere il tiro e per costruire un paese che sia più attrattivo e più accogliente nei confronti delle diverse età della vita e anche delle diverse origini. Non dobbiamo quindi farci soltanto trascinare dal pessimismo, no? Dobbiamo avere l'approccio che hanno i giovani, che poi alla fine sono molto ottimisti riguardo al loro futuro, nonostante le cose che ci siamo detti.
1: L'importante importante ragionarci, pensare e studiare punti d'incontro. Lo afferma Monsignor Pierpaolo Felicolo, direttore generale della Fondazione Migrantes, richiamando quell'unità di generazioni che si incontrano, che si sorridono, che si guardano negli occhi, che si tramandano gioia di vivere tradizioni e culture. Ascoltiamolo.
5: Per noi importante è riproporre la problematica, riproporre l'esistenza di questo. Noi lo sappiamo che ci sono i giovani e gli anziani e sappiamo che ci sono problematiche. L'importante è ragionarci, pensare e studiare punti d'incontro. Studiare, come piaceva tanto a San Giovanni Paolo II, questa unità di generazioni che si incontrano, che si sorridono, che si guardano negli occhi, che si tramandano gioia di vivere e tradizioni e culture. Allora, su questo noi, la Chiesa può lavorare molto, la trasmissione della fede, la trasmissione della cultura, la gioia di vivere, il non abbandono di chi è anziano e vive ancora ed è una parte attiva della società. C'è tanto sotto questo libro, noi siamo veramente come Fondazione Migrante felici di averne contribuito alla realizzazione, ma soprattutto saremo felici se sempre più giovani e anziani non saranno distanti, ma trovando punti d'incontro si cammini insieme. Come accogliendo i migranti si possa camminare insieme. Il camminare insieme è complicato, è complesso, ma mi permetta di dire è tanto bello.
6: Sono anche dati che smentiscono molto tutti i pregiudizi nei confronti delle questioni migratorie in Italia.
5: Quanti pregiudizi e quante... c'è la logica dell'immigrazione, tante volte la logica della paura, del pregiudizio, dei numeri, non dei dati. I dati sono scientifici, noi oggi abbiamo dato ulteriori dati scientifici, dei numeri, è proprio un'altra ottica. La Chiesa da sempre vive nell'ottica dell'accoglienza, dell'accogliere la persona con la sua tradizione, di superare, poi le difficoltà ci sono, ma di superare paure e pregiudizi, come dico io sempre, il demone della paura, si supera il demone della paura. C'è l'incontro, la convivenza è possibile.
1: La necessità di ricostruire un patto sociale tra generazioni è al centro delle riflessioni dell'economista Anna Maria Tarantola. Secondo la studiosa, famiglia, scuola e comunicazione non hanno saputo adeguarsi alla rapidità delle trasformazioni demografiche e tecnologiche.
7: Le responsabilità è che si è un po' dimenticato che i tre grandi agenti educativi, che sono la famiglia, la scuola e il mondo della comunicazione, non sono stati in grado di evolvere in relazione a quella che è stata l'evoluzione normale, appunto, della demografica, tecnologica, climatica, e quindi non si sono prese quelle iniziative congiunte, che servissero ad aiutare le famiglie, perché le famiglie non sono preparate ad affrontare. Quindi uno degli agenti educativi fondamentali, che è la famiglia, non lo è più, ma non lo è più perché non lo vuole fare, perché non è preparata ad affrontare questa realtà, cioè non è preparata ad avere un mondo in cui ci sono molti più anziani che giovani, in cui all'interno delle imprese c'è questa spasmodica competitività che porta a raggiungere il risultato economico quantitativo al di là di qualsiasi altra cosa, una realtà tecnologica che è così in evoluzione altissima, velocissima, con delle implicazioni che sono veramente difficili da cogliere se non da parte delle persone che sono esperte della materia. E la comunicazione anche, perché adesso la comunicazione rimane social. E noi sappiamo e vediamo che i social non sono educativi, ma sono diseducativi. Quindi questa è la realtà di un mondo difficile che richiede la ricostruzione del patto. E ricostruzione del patto vuol dire attivare. Allora, come si fa ad attivare le famiglie che non sono preparate? Bisogna avvicinarle, bisogna aiutarle, formazione, ma è difficile. Quello che è più facile è cambiare il mondo educativo, perché lì i ragazzi a scuola ci vanno. Quindi mentre l'adulto è difficile da trovare, è difficile da raggiungere, e tutto quello che si fa raggiunge un certo numero, che però è una percentuale bassissima del totale degli adulti nel mondo e in Italia, la scuola le raggiunge tutti i ragazzi fino ad una certa età. Quindi lì bisogna molto lavorare, ma bisogna lavorare formando gli insegnanti, perché anche loro, poveretti, non sono formati, e poi cercando di trasmettere a questi ragazzi, io insisto sull'educazione sentimentale e alle relazioni, come devono vivere la relazione gli uni con gli altri, compresi tra loro e gli anziani, e gli adulti anche, e gli anziani. Il mondo dell'educazione, io sono d'accordo con Papa Leone XIV nella Magnifica Humanitas quando dice che bisogna porre un argine, un tetto all'età nella quale si può accedere a certi strumenti, perché il ragazzo altrimenti corre il rischio di non avere più la capacità di relazione e la capacità di pensiero, e quindi questo è assolutamente una cosa che noi umani non possiamo accettare.
4: Tra le diverse proposte che lei ha fatto e ha accennato, anche a modo di brainstorming quasi, ce n'è una di grande attualità, ma anche piuttosto provocativa in questo provocatoria in questo periodo, e cioè quella della casa. La casa potrebbe essere un trait d'union tra le due generazioni, certo, giovani e anziani.
7: Sì, perché poi ci sono queste forme di co-housing in altri paesi, quindi basta andare nei paesi dove ce l'hanno e vedere come funziona. Cioè non è che noi dobbiamo sempre partire da zero, cioè andiamo a vedere quelle che sono i casi più belli, no? I migliori, best case, e impariamo, è possibile. Ma pensi che è bello dei co-housing in cui ci sono gli anziani che hanno bisogno di assistenza e i giovani che hanno bisogno di memoria, di sapere, di conoscere. Perché noi stiamo perdendo la storia, addirittura in qualche caso si vuole togliere, ma non è possibile, perché la storia non è perché bisogna fare così, ma imparare l'evoluzione dell'umanità e imparare le cose che non vanno bene, che la storia ci insegna. Cioè è tutto un processo molto fine, vorrei dire, ma molto intenso, che però richiede che culturalmente ci crediamo noi, ci crediamo in quello che è il sistema di cura. E questa è la domanda fondamentale. Qualcuno ci crede, questo qualcuno si deve dare da fare.
1: Così si chiude questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie in regia Daniele Giorgi, grazie a voi che ci avete seguito fino a questo momento. Rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733, in streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: È lunedì 12 ottobre.
2: Sono le 21 e 55 minuti.
3: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Il titolo del nostro incontro, Amore per la vita sempre. Noi vorremmo raccontare che in delle condizioni di difficoltà, di fatica, di sofferenza, fra l'altro diversissime le une dalle altre, uno non le sceglie, cioè uno non sceglie di stare in queste situazioni e può censurarle o può decidere di starci. Quindi la prima cosa, cercando il senso di quello che succedeva, con un anelito ad un senso e ad una speranza. Tanto che delle cose così drammatiche diventano, passatemi questo termine scandaloso, belle. Diventano belle da vedere e uno desidera immedesimarsi e imitare quegli amici. Le situazioni sono diverse e le sentirete, non le anticipo. Di sicuro chi è in una situazione di difficoltà giustamente si tende a valutarne e a valorizzarne tutto ciò che c'è e non andare a piangere su ciò che manca, ma valorizzare ciò che c'è. Ma se anche questo ritorno, e vedremo stasera degli esempi bellissimi, ma se anche questo ritorno fosse minimale, il ritorno che c'è anche da una persona dentro un hospice, io lavoro in cure palliative a Forlì, è quello di creare attorno a sé dei rapporti di cura, è quello di creare attorno a sé dei rapporti umani significativi. Quindi questo ritorno c'è sempre ed è per questo che la cura ha una valenza reciproca, cioè è ovvio che chi cura dà, ma anche chi è oggetto della cura a sua volta dà. Quindi io faccio solo queste cinque parole di introduzione e concludo dicendo che questa serata vuole essere solamente una possibilità per chi desidera essere curato di sapere che c'è una trama di amici, perché la cura deve essere allargata, la tribù deve essere allargata, una famiglia da sola a volte non riesce, anzi molto spesso non riesce, c'è una trama di rapporti, una società civile che si organizza, o anche in modo spontaneo, o ambedue le cose, per sostenere, valorizzare e ricevere dentro questi rapporti di cura. Questa serata è co-gestita dalla amica Chiara Locatelli, che è la responsabile della struttura semplice dell'unità operativa Comfort Care perinatale e assistenza al neonato con malformazioni congenite del Sant'Orsola. Molti o tutti di noi la conosciamo come la creatrice del percorso Giacomo. Grazie a tutti.
2: Allora, lasciamo spazio ai nostri relatori e quindi introduco subito Andrea e Rachele. Andrea e Rachele sono i genitori di Ettore e, come già accennato il professor Maltoni, hanno scelto per il loro bambino un percorso che appunto ha il nome di Percorso Giacomo. In termini, diciamo, scientifici, il Percorso Giacomo è un percorso di cure palliative. E di cosa si tratta? È un percorso pensato per bambini neonati che fin dalla diagnosi prenatale hanno delle diagnosi molto complesse, per cui la loro vita può essere breve. Delle condizioni complesse che appunto danno una fragilità per cui si prevede una vita breve. Oppure queste condizioni possono presentarsi alla nascita o anche presentarsi dopo un percorso anche di assistenza intensiva, proprio perché si creano delle condizioni di, si dice in termini medici, irreversibilità. è un percorso che ha come scopo la cura. E la cura, che vuole dire terapia medica, quindi trattamento del dolore, questi bambini non devono soffrire e abbiamo tanti strumenti perché possano, appunto, possa essere trattato il dolore. Vengono accompagnati e permesso di stare con la loro famiglia e è permesso il rispetto della loro dignità, della dignità della loro vita come persona. E Andrea e Rachele ci racconteranno che cosa hanno vissuto con il loro bimbo Ettore.
3: Siamo Andrea e Rachele, i genitori di Ettore. Sotto, nelle prime file, c'è anche il nostro secondogenito Giacomo, sapientemente custodito dai nonni, se sentite piangere lui, che sicuramente vorrebbe dire la sua, ma ha soltanto 2 mesi. Ma è del primo che vogliamo raccontarvi. Si chiamava Ettore ed è della sua vita che adesso vi parliamo. Il titolo dell'incontro afferma con precisione che amare la vita richiede come unica misura l'infinito. Amare la vita sempre. Quando tutto è cominciato, a dire il vero, il nostro amore una misura ce l'aveva e come. Era la misura di 2 ragazzi di 30 anni che aspettano il loro primo figlio, quindi raggianti, emozionati, carichi di aspettative e di progetti. Sapete, io ho sposato una famiglia che vive di sport e infatti neanche finita la prima ecografia questo bambino era già nell'ordine, un campione di sci alpino, un calciatore, un tennista, un giocatore NBA. Poi però, piaccia o meno, la realtà si impone. Alla fine di un controllo, alla 13ª settimana di gravidanza, il ginecologo, bravissimo, che ci seguiva, ci guarda negli occhi e dà inizio a tutto con una frase che per me, per noi, è impossibile da dimenticare. Purtroppo non ho buone notizie. Il cuore del bambino, anche se era grande appena come un chicco di riso, presentava già evidenti e gravi anomalie. Più avanti, dopo tante visite in più parti d'Italia, avremmo scoperto che aveva una grave anomalia cromosomica, le cui espressioni, però, sarebbero rimaste ignote fino all'ultimo. Poteva quindi manifestarsi in modo lieve come in modo severissimo. Non c'era una previsione su cui innestare calcoli, nessuna certezza che si potesse elemosinare da quel bambino col cuore grande come un chicco di riso, che intanto però viveva e cresceva piano, ignaro di tutto, al caldo nel grembo di sua madre. Il dottore ci spiegò tutto con calma, anche con un accenno di dolcezza persino. Non c'era margine di errore, quel bimbo stava vivendo una gravidanza perfettamente sana, ma una volta nato avrebbe avuto scarse, se non nulle, speranze di vita. Doveva esserci qualcosa da fare, pensavamo, fare qualcosa. Fare qualcosa è la prima reazione all'impotenza, figlia dell'illusione che questa vita la si possa possedere, però no, non c'era nulla da fare. Usciti dall'ambulatorio eravamo inebetiti e venimmo accompagnati dentro un'anonima saletta. E quando il ginecologo chiuse la porta per andare a compilare i referti, crollammo. Ci accogliemmo l'uno all'altra in un abbraccio, invece di respingere la sofferenza reciproca. Tutte le nostre idee sulla vita insieme erano ormai un cumulo di macerie. Uscendo però, notai qualcosa sulla scrivania. Era una piccola fotografia, la foto della sua ecografia, la prima e unica immagine di nostro figlio, dimenticata lì per errore. Mezz'ora prima non vedevamo l'ora di stringere una foto come quella tra le mani e ora, in una manciata di minuti, era diventato qualcosa da dimenticare. È il nostro primo figlio, come poteva esistere nell'universo qualcosa di lui di cui potessimo dimenticarci sopra un'anonima scrivania di ospedale? Ettore, anche se ancora non gli avevamo dato un nome, era passato, senza che ce ne rendessimo conto, da amore da vivere a problema da risolvere. Il medico ci disse: fatemi sapere quando volete cosa avrete deciso. C'era un sottointeso nella frase con cui ci salutò. che non ebbe bisogno di alcun chiarimento. Eravamo entrati in quella visita come due genitori alle prese con il primo figlio e ne uscivamo, un'ora dopo, chiamati ad essere due giudici a cui era chiesto di decidere, possibilmente il prima possibile, se quel figlio dovesse vivere o morire. Tornammo a casa in frantumi. Eravamo in frantumi noi, lo era l'idea di nostro figlio e lo era il rapporto con la medicina che iniziammo a spezzettare, spaesati e senza guida in una fila di visite specialistiche. Genetisti, cardiologi, chirurghi, ognuno ci restituiva un pezzo, ma mai nessuno un bambino intero. Cercavamo la verità e il bene per nostro figlio in una strada senza sentiero, in bilico, sull'orlo di un abisso. E in quei primi giorni abbiamo incontrato sulla strada due grandi nemici, pericolosamente alleati tra di loro, contro l'umano, due autentici nemici della verità. Sono la paura e la solitudine. La paura ti dice solo ciò che non vuoi, mai ciò che vuoi. Ti spinge verso qualcosa che promette di abbreviare il tuo dolore, di censurarlo. Avevamo una paura folle per ciò che stava accadendo e quello che sarebbe accaduto. La solitudine, invece, ti convince che intorno a te non ci sia nessuno che possa accogliere te e il tuo dolore, che questa tempesta sia da nascondere e che mostrare la propria fragilità sia solo una debolezza di cui poi vergognarsi. Insieme ti tolgono l'aria e così è stato per noi per un po', fermi, soli al buio, stretti l'uno all'altra, gli occhi sull'abisso. Però il destino ti viene incontro nella misura in cui anche tu ti muovi e vai incontro a lui. E per noi, anche se devastati, non era giusto ridurre il nostro figlio, frutto di un desiderio d'amore così grande, a poche righe di referti mortiferi. Per cui iniziamo, senza mai far tacere quel prezioso radar che il nostro cuore, a muoverci, a cercare. La sofferenza divenne domanda di senso, desiderio di incontro. Iniziamo ad aprirci con alcuni amici che ogni sera popolavano casa nostra o scambiavano con noi qualche parola al telefono. Uno di questi, a cui sarò per sempre grato, ci mise in contatto con la dottoressa Locatelli. Non la conoscevamo, così come non conoscevamo l'opera straordinaria del percorso Giacomo. Quell'incontro ha segnato la svolta nel nostro cammino e in quello di Ettore. Sul percorso sono tre i punti che desideriamo condividere con voi stasera. Il primo, ci ha restituito la dimensione dell'essere genitori. Come tali eravamo e siamo chiamati ad essere custodi della vita dei nostri figli, non padroni. La differenza è sottile ma fondamentale, perché il custode serve la vita, mentre il padrone ne dispone. Di fronte a un mondo che ci chiedeva di disporre della vita di Ettore come se fosse nostra e di cancellare il prima possibile la sua fragilità riducendola all'errore di un algoritmo biologico, abbiamo incontrato persone che hanno accolto il segno di quella fragilità e restituito al suo portatore la dignità di una persona, e questo ha aiutato anche noi a tornare ad essere genitori. In secondo luogo, ci ha permesso di riappropriarci della possibilità di compiere una scelta veramente libera.

rispondeva crescendo comunque, con una forza vitale che, a detta degli stessi medici, era rara per un bimbo nelle sue condizioni. Questo bimbo esprimeva un'unica volontà, vivere, ed era innegabile guardando le ecografie. Ma come potevamo vederlo, assediati dalla paura e dalla solitudine? Come andare oltre le immagini di morte che ci venivano servite, contornate con termini tecnici e sguardi vacui? Ancora più radicalmente, vi chiedo come poteva esserci chiesto di scegliere se non eravamo più liberi. Vi racconto un episodio che aiuta a capire come questo paradosso stringesse da vicino anche coloro che, a più riprese, ci invitavano a decidere. Il giorno dell'ecografia morfologica, terminata la visita, il ginecologo ci chiese, come da rito, «Avete scelto cosa fare?» Avevo usato il plurale per gentilezza, ma la domanda era rivolta a Rachele perché i papà in quelle stanze sono appena degli accompagnatori. Stavo per rispondere, ma per fortuna incrociai lo sguardo di mia moglie prima di aprire bocca. Vedete, ci sono momenti nella vita matrimoniale, e sono sicuro che in tanti mi capirete in sala, in cui è vitale stare in silenzio. Quello era uno di quei momenti. Lei fissò dritto negli occhi il medico, sorrise appena. «No», gli disse. «Non abbiamo ancora deciso, però voglio chiederti io una cosa, ed è piuttosto semplice in realtà». Si protese in avanti, diede una carezza alla pancia con il dorso della mano, lo ricordo bene, e parlò lentamente, gli disse «Se fosse tuo figlio, tu, cosa faresti?». Il medico, che di figli ne aveva, trasalì. Una domanda molto semplice lo aveva destabilizzato, si prese qualche secondo. Poi disse «Davvero lo vuoi sapere?». «Sì». Lui esitò ancora e poi con una voce che tremava appena disse «Non lo so». «E chiunque dica di saperlo mente perché non ha idea di che cosa stia parlando». Era la confessione ed è stata ad oggi più onesta che chiunque potesse farci, perché in quella nudità ci fu più rispetto per Ettore che in tutti i protocolli del mondo. Così, dentro il percorso Giacomo, abbiamo trovato nella scienza medica questa dimensione umana. Abbiamo smesso di guardare da soli dentro l'abisso di cui vi dicevo prima, scoprendo una possibilità di cura reale per nostro figlio che non fosse né l'interruzione di gravidanza e neanche l'accanimento chirurgico e che ci riportasse all'amore da cui lui era stato concepito, da cui noi tutti veniamo e a cui, piaccia o no, desideriamo tornare. 2 giorni prima del termine che c'era stato dato per comunicare la nostra decisione all'ospedale, senza tanti discorsi, ci siamo accorti di aver maturato la stessa scelta, ognuno dentro di sé. Accompagnare Ettore sino alla fine. Ricordo bene quel momento, perché eravamo finalmente adulti e liberi, di nuovo in trepida attesa del nostro bimbo, a qualsiasi costo. E infatti il terzo punto in cui il percorso ci ha accompagnato è stato aiutarci a vivere l'incontro con nostro figlio in modo autentico. Il giorno del compleanno di Rachele, che come unico regalo aveva chiesto un'ecografia per poterlo vedere, abbiamo scoperto che Ettore, contro ogni previsione dei medici, si era spento poche ore dopo il nostro sì ad accompagnarlo. Come se avesse aspettato sino all'ultimo che noi fossimo stati pronti ad accoglierlo. Il parto, perché di questo si è trattato, essendo il sesto mese, è avvenuto il giorno dopo. Un istante prima che il suo corpo venisse alla luce, io ero terrorizzato. Per me, per Rachele, per il destino della nostra famiglia, che cosa stiamo facendo? E se fosse la decisione peggiore della nostra vita? Io non me ne vergogno, avevo molta paura. Poi è nato. Ed era bellissimo. Lui è nato con gli occhi aperti, le braccia aperte, la testa reclinata di lato verso il basso. Era bellissimo come un crocifisso. Un'imponenza silenziosa allora ha afferrato il mio cuore. E in quegli occhi, così simili ai nostri, sono qui a testimoniarvi che ho visto una luce tale da spazzare via in un istante ogni traccia di paura. C'era spazio solo per l'amore in quel momento. Lui era nostro figlio e questo era tutto. Non c'era spazio per la morte, non più.

Gli occhi che rivedo ogni giorno non ci hanno spiegato il perché di tutto il dolore che abbiamo provato e che ancora oggi proviamo. Ci hanno solo rimesso di fronte a un fatto molto semplice, un'evidenza che ciascuno di noi può sperimentare nella sua vita, che siamo fatti per una speranza più grande della nostra misura e che il limite non si vince cancellandolo come se fosse un errore da correggere, ma abbracciandolo e restando accanto a chi lo porta. E lì, dove l'uomo non basta più a se stesso, che gli è dato di nascere di nuovo. Sta a noi decidere se stare all'altezza di questo fatto oppure cedere alla paura, al calcolo. Il nostro dolore, la nostra croce passano da lì. Non ho una misura per descrivere la paradossale gratitudine che da quel giorno ci accompagna. Abbiamo potuto amare Ettore fino in fondo, di un amore finalmente aderente al reale. E perciò senza condizioni, senza calcolo e senza rimandi. Ci è stato concesso di stare con lui per 3 bellissime ore. Grazie alle cure di Chiara e Francesca lo abbiamo potuto abbracciare, lavare e vestire. Era piccolissimo, 300 grammi per 25 centimetri, ma era perfetto, credetemi, bello e puro come un angelo. Il giorno del funerale ovviamente il dolore c'era, non era scomparso per magia, anzi era tutto lì, ma quel giorno non aveva l'ultima parola, si era trasformato come un fiore nella notte. Non piangevamo per una perdita, piangevamo per una nuova presenza nella nostra vita. Ogni giorno, più volte al giorno, il nostro cuore va a Ettore. Vivere all'altezza di ciò che abbiamo vissuto come testimoni della sua vita è il desiderio su cui poggia oggi la nostra famiglia. Ci colpisce e ci consola come figli quanto scrive il Santo Padre nella sua ultima enciclica, Magnifica Humanitas, e cioè che l'essere umano non fiorisce malgrado il limite, ma attraverso il limite. E che chi ama non può e non vuole evitare di passare da lì. E sopprimere del tutto il dolore invece di abitarlo vorrebbe dire spegnere anche l'amore e il desiderio, che sono il respiro e il destino ultimo dell'uomo. Si tratta allora di qualcosa di più da vivere che da capire. Amare la croce, non amare il dolore, perché il dolore resta tale ogni giorno. Amare la croce per noi è stata un'altra cosa, è affermare che dentro quel limite, se lo abbracci invece di scappare, si apre una vita nuova. Prima di Ettore, credetemi, noi non ci avremmo creduto. E vi chiedo a voi, pensateci, quando mai partendo dalla propria buona volontà o dal proprio temperamento è stato possibile abitare realmente la sofferenza? Per noi durante il cammino con Ettore, mai. E a vincere è stato in noi un avvenimento accaduto al di fuori di noi e insieme dentro di noi, una grazia che maturava nonostante noi. Fioriva, appunto, attraverso il limite. È vero, ci sono nella nostra vita croci che ancora non abbiamo saputo abbracciare, ferite aperte, e la memoria di Ettore non è la formula con cui le supereremo magicamente tutte. Però è un aiuto, è un punto fermo. Una possibilità nella nostra storia a cui tornare, con cui fare i conti ogni volta da capo. Ogni settimana andiamo a trovarlo, gli portiamo fiori e girandole, parliamo un po' con lui. È inutile dirlo. A volte la tristezza è forte e torna a reclamare il suo posto tra le crepe del nostro cuore. Ma basta fare memoria di quello sguardo o andare al campo 1945 della Certosa di Bologna, tra le girandole che ne costellano il prato, perché quello stesso cuore ritorna alla sua forma originale, trasfigurata dall'amore che ci ha investito. E come ha investito noi, ha investito decine di famiglie che conosciamo. C'è infatti un popolo di bambini che, non avendo nient'altro che pochi centimetri di loro stessi, hanno tenuto gli occhi aperti fino all'ultimo, combattendo la battaglia per la verità della loro esistenza. Sfidando la statistica, la durezza dei nostri cuori e la burocrazia che riduce una vita a qualche scarabocchio di inchiostro ai margini di un referto. Sono Pietro, Giulia, Samuele, Chiara Maria, Giacomo, Ettore, Cecilia, Adele, Diego. Sono solo alcuni dei loro nomi. Abbiamo conosciuto
questi nomi dentro l'esperienza del percorso e sono scritti nei nostri cuori come in quelli dei loro genitori e nelle storie delle loro famiglie. Quindi ci domandiamo, quale misura deve avere il cuore per amare la vita sempre? Per rispondere e per finire, vi confidiamo una cosa che a entrambi fa sempre sorridere. Ogni tanto, per prendere appunti durante la giornata, scrivo dei messaggi a me stesso su WhatsApp. Un giorno di ottobre dello scorso anno mi ero scritto una riga presa da una preghiera del mattino che mi aveva molto colpito, che dice: dilata, o Padre, la misura del nostro cuore. Da allora, senza che io abbia mai impostato nulla, quel messaggio mi ritorna ciclicamente in cima alla lista, a intervalli irregolari. Ricompare lì, accanto alla foto della manina di Ettore, che è l'immagine che ho scelto come mio profilo. Ve lo dico per sorridere, ma ogni volta che lo rileggo, lo accolgo come un invito, una preghiera. E può essere letto in due modi. Da una parte ci siamo noi, che chiediamo ogni giorno di avere un cuore più largo, capace di accogliere nel segno dell'amore ciò che è stato preparato per la nostra vita, con i nostri limiti e attraverso le nostre fragilità. Dall'altra c'è lui, quella manina che ci accarezza come dicendo a me e a Rachele: dai papà, dai mamma, allargatelo questo cuore, altrimenti come faremo a incontrarci? E allora, con un sorriso, rinnoviamo questa promessa e gli chiediamo di continuare a ricordarcelo. Un amore senza misura, dice il titolo di stasera. Come vi ho detto, noi non ce l'avevamo, ma ora abbiamo un cuore che ogni giorno chiede di essere allargato un po' di più. Ci manchi come l'aria, Ettore, però siamo lieti, perché tu ci hai insegnato l'unica cosa che eravamo venuti a dire stasera, e cioè che la vita ci ama sempre e in modo sorprendente, anche quando tutto cospira per tacerne il fiorire. Soprattutto allora vorremmo che fossi qui con noi, figlio mio. Aspettaci e mostraci la strada, tuo padre e tua madre.

0: Non aggiungo niente perché Andrea e Rachele ci hanno già accompagnato nella loro vita dicendo cose molto grandi. Mi sottolineo solo una cosa che appunto nel dialogo con loro spesso è emerso, questa cosa che dicevano della paura e della solitudine che non permettono di essere, di riconoscere la verità e di essere liberi. E oggi proprio Papa Leone diceva che la verità si incontra solo nella libertà. E quindi pensando anche a noi qui, io come medico, ma tutti noi come comunità, penso che proprio il punto a cui siamo chiamati è di poter, io come medico, servire, no, questi genitori, i pazienti e permettere appunto di non vivere questa solitudine e di essere accompagnati perché anche possano essere liberi di riconoscere la verità per la loro vita. E introduco gli altri nostri amici che sono qui, Elisa e Marco. Elisa e Marco sono referenti della Casa Famiglia dei Santissimi Angeli Custodi di Russi, in provincia di Ravenna, ed è una delle 500 realtà di accoglienza della comunità Papa Giovanni XXIII, che tanti di noi conoscono, fondata da Don Oreste Benzi, che è presente in oltre 40 paesi nel mondo. Elisa e Marco ci racconteranno della loro vita e loro vivono con i loro tre figli biologici e altri tre figli di cuore e la nonna, mamma di Elisa. E in questi 30 anni hanno vissuto con loro circa 150 persone, alcune per poco tempo e altre per decine di anni. E chiediamo a loro di raccontarci la loro vita.
1: Grazie. Grazie per l'incoraggiamento anche. Grazie per la vostra testimonianza, molto bella. Anche noi abbiamo un figlio in cielo e ci siamo sentiti molto vicini. Parlo anch'io a nome di tutte e due e grazie per questo invito perché avere l'opportunità di condividere la propria esperienza di vita è un dono veramente grande che ci facciamo. E appunto siamo mamma e papà da 30 anni di una casa famiglia della Papa Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi. Oggi siamo contenti che il Papa ha ricordato Don Oreste in spiaggia durante la messa. Ecco, Don Oreste l'abbiamo conosciuto molto bene, ci ha sposati, ha inaugurato la nostra casa famiglia due volte a pezzi, voleva battezzare tutti i nostri figli. Per la prima è arrivato 3 ore dopo, per la seconda è arrivato alla fine della messa, per il terzo ce l'ha fatta finalmente. Don Oreste era così, ma perché diceva sempre di sì a tutti e dicendo sempre di sì poi arrivava in ritardo. Ecco, e nella casa famiglia noi viviamo come in qualunque famiglia. Noi, i nostri figli naturali, no, di pancia, i nostri figli di cuore, ma non c'è chi salva o chi è salvato, no? Ci si salva insieme. Ognuno porta all'altro i doni che ha e riceve quello di cui ha bisogno. Ecco, chi è stato nella nostra casa in questi anni, appunto le 150 persone, alcune sono state per pochi giorni, altri sono stati lì per anni, alcuni sono lì da 27 anni. Ecco, spesso ci dicono siete bravi. Ecco, noi più che bravi ci sentiamo fortunati perché la vita che viviamo è piena di tanto, anche di tante fatiche, ma soprattutto ci fa sperimentare quello che dice il titolo del meeting quest'anno, no? L'amor che muove il sole e l'altre stelle. Perché essere un'unica famiglia con chi non ha famiglia, come un'unica grande famiglia, è un luogo di resurrezione per ognuno di noi. Noi diventiamo testimoni di tanti piccoli e grandi miracoli che ci fanno toccare la presenza di Dio. Però per comprenderlo c'è un solo modo, bisogna provare. Le porte della casa famiglia, diceva Don Oreste, devono essere sempre aperte perché per tutti e soprattutto per chi è nel bisogno. E quindi quando vedete, questo è un invito, uno spot, quando vedete una casa della Papa Giovanni, che sono in 40 paesi del mondo, fermatevi, entrate, se bussate è un gesto di cortesia, ma potete anche non bussare. La cosa peggiore che vi può succedere è che vi lasciamo lì tutti i figli e andiamo a fare un giro, perché ogni tanto abbiamo bisogno. Ecco, allora vi raccontiamo cos'è la casa famiglia attraverso in particolare la storia di un bambino che è arrivato da noi. Si chiama Gugu, è un nome inventato e dopo vi spiego perché. Ecco, Gugu è arrivato che aveva 9 mesi, vede poco e solo da vicino, non sa camminare, muove solo le braccia e male, spesso si graffia o si morde senza volerlo, non sa mangiare, si alimenta con la PEG, un tubo che entra dentro lo stomaco, soffre spesso di crisi epilettiche, ha bisogno di continue cure mediche, di ausili, di cibo preparato appunto con delle sacche, ha fatto vari interventi chirurgici, ha necessità di assistenza giorno e notte, da solo non riesce neanche a grattarsi il naso. A che cosa serve uno come Gugu? Quando arrivò in casa famiglia, tutta la nostra vita è cambiata, è stata stravolta. Noi lo avevamo scelto perché dopo tanti figli agitati, volevamo uno che stesse fermo e lui aveva tutte le caratteristiche per stare tranquillo. Ma in realtà per 2 anni non è mai stato fermo. Giorno e notte voleva sempre qualcuno con lui, sempre in braccio, altrimenti urlava a squarciagola. Di notte abbiamo fatto tante veglie, spesso in ospedale. Per alimentarlo prima della PEG ci volevano 2 ore per 50 grammi di pappa e rischiava sempre di soffocare. Tutti in casa ci davano una mano, i bambini, i grandi. La comunità ci diede anche un aiuto ulteriore di una signora che veniva e viene ancora 3 mattine a settimana, una sorella di comunità. Io e Elisa non ce la facevamo più, eravamo allo stremo. Don Oreste diceva sempre: le cose belle prima si fanno e poi si pensano. E dare una famiglia a un bambino come Gugu sicuramente è una cosa bella, ma poi ci pensi, altro che ci pensi. In quel periodo frequentava la nostra casa una volontaria, e bisognerebbe fare una lunga parentesi sui volontari nelle case famiglie. Sono degli aiuti, ma molto spesso lei era sempre triste, fumava continuamente, era un po' apatica. Veniva da noi per passare il tempo, parlava, amava farsi ascoltare. Quando vide la situazione critica in cui eravamo, che non ce la facevamo più, si propose, dice: vi do una mano io. A noi non ci sembrava proprio in grado, però eravamo allo stremo, alla disperazione, e poi le cose belle prima si fanno e poi si pensano, allora proviamo. Nel giro di poco tempo questa volontaria non era più la stessa, era diventata dinamica, intraprendente, precisa, attenta, oseremmo dire materna. Un giorno si presenta alla porta il marito della volontaria, con aria minacciosa. Cosa avete fatto a mia moglie? Abbiamo pensato, ecco, stavolta ci denunciano. Poi abbiamo rilanciato, ma in che senso? Rispose, da quando viene qui da voi non la riconosco più. Era depressa, sempre a letto, triste. Ora è attiva, fa i lavori, ride ed è felice. Ecco, noi non abbiamo fatto nulla, è stato lui. È stato Gugu. Gugu era molto affezionato a lei. Appena entrava in casa la riconosceva perché aveva l'asma cronica da fumatrice, aveva la tosse, la voce roca e lui rideva di gusto. Un giorno lei ci disse: vedo che non avete mai un attimo di tempo. Non fatevi dei problemi, tanto io non so cosa fare. Chiamatemi pure a qualsiasi ora del giorno e della notte e io vengo, così voi fate un giro, fate la spesa. E così fu. Gugu ha riacceso la speranza nella volontaria e la volontaria ha salvato noi col suo piccolo grande appoggio. Un giorno era con noi e aveva Gugu in braccio. Ebbe un brutto attacco di tosse, andò in apnea, diventò cianotica. Pensavamo morisse lì. Da tempo lei non stava bene, non voleva farsi curare, ce l'aveva detto anche il marito. Allora l'abbiamo minacciata. O chiami subito tuo marito che ti porti in ospedale o noi chiamiamo l'ambulanza. chiamò il marito, la portò all'ospedale e dopo 2 settimane è morta. I polmoni erano consumati dalle sigarette e il medico ci disse che aveva anche un tumore nell'altro polmone. Però è morta serena. Grazie, Rosanna. A cosa serve uno come Gugu? Non è una domanda che ci siamo fatti noi, che ci siamo inventati, è una domanda che abbiamo ricevuto dalla nostra vicina, che ci voleva anche molto bene. Vi vedo spesso giorno e notte, diceva, svegli dietro a quel bambino che piange, che sta male, ma che vita! Io prego tutti i giorni, prego per voi, prego che il Signore lo prenda. Ho detto, ma come, preghi che muoia, Gugu? Sì, a cosa serve uno così? Anche lei è morta, era anziana. Una preghiera anche per Bruna. Qualche anno fa Gugu ha avuto una crisi epilettica più grande delle solite. È durata 90 minuti. Aveva perso conoscenza. Sono arrivate l'ambulanza e l'automedica. Hanno provato con il Valium, poi con qualcos'altro. E poi ha avuto una crisi respiratoria. Abbiamo visto il medico e l'infermiere che erano lì in casa nostra sbiancarsi. Abbiamo temuto di perdere Gugu. Hanno deciso di portarlo in ospedale e non riuscivano a farlo riprendere. A quel punto cerchiamo i figli per lasciargli la casa. Erano lì poco prima e quando li cerchi i figli non li trovi mai. Ma non c'erano più. Allora li abbiamo cercati e li abbiamo trovati al piano di sopra, tutti in cappellina davanti al Santissimo. Quante volte li abbiamo invitati a pregare, a cantare insieme in cappellina. Da piccoli venivano, ma adesso da grandi non venivano più. A cosa serve una come Gugu? Poi all'ospedale, da vero guerriero, Gugu si è ripreso. Gli infermieri, i medici, che non so quanti erano, non capivano più cosa fare. Il responsabile venne da me e mi disse: noi non abbiamo capito molto su cosa è successo e su come sta ora. Lei cosa pensa? Io ho detto, io l'ho accarezzato, lui mi ha sorriso, non ho avuto dubbi, Gugu ora sta bene. E con la mia diagnosi lo hanno dimesso. I medici, si conosce solo quello che si ama, diceva Don Oreste. Ed è vero, perché io ero solo un papà, fra l'altro acquisito, ma in forza dell'amore in quel momento ero il più competente. Perché in casa famiglia sono apprezzati lo studio, la formazione, la cultura, ma ciò che tiene in piedi la famiglia, come credo in tutte le famiglie, è l'amore. Gugu, prima di arrivare da noi, aveva trascorso i primi mesi di vita in una struttura dove era molto isolato perché era a rischio di vita, per proteggerlo dalle malattie, per la sua fragilità. E questo gli aveva creato una chiusura nelle relazioni. Poi arrivò da noi, che eravamo in 10, con tanti bambini, nel caos quotidiano. Un giorno nostro figlio biologico, Stefano, che all'epoca aveva solo 8 anni, arrivò da noi correndo tutto soddisfatto e disse: Gugu mi ha sorriso. Noi l'abbiamo guardato e abbiamo detto: è impossibile, lui non è in grado di fare questo. No, no, guardate. E iniziò a percuoterlo con la mano sul suo braccio. Noi l'abbiamo quasi sgridato: smettila che gli fai male. E Gugu ha sorriso di nuovo, perché quel gesto maldestro, carico di relazione, di emozione, di fisicità, ripetuto con una certa logica, perché Stefano voleva giocare a pallacanestro con Gugu, permise a Gugu di superare la barriera in cui si era rifugiato. Da quel giorno Gugu ha iniziato a ridere ed è diventato un maestro della risata, dopo lo vedrete. Abbiamo chiesto a Stefano: tu ci dicevi sempre che volevi un fratellino per giocare a calcio, per giocare a pallacanestro. Invece è arrivato Gugu, che non riesce nemmeno a grattarsi il naso. Tu sei rimasto deluso da questo. Deluso? Gugu ha sorriso per primo con me. Io ne vorrei un altro come lui. Ho detto, con calma, rilassati. Adesso Stefano ha imparato tante cose da Gugu. Adesso è grande, è laureato e fa il tecnico ortopedico. Sarà un caso? A cosa serve uno come Gugu? In casa famiglia si accoglie non per curare o addirittura guarire, ma per volersi bene e si rimane con loro anche se sono irrecuperabili, cita la nostra regola di vita come Papa Giovanni. Questo ricorda un po' il titolo di stasera, no? Amare la vita sempre. Una ragazza di 20 anni arrivò da noi molto depressa, era così depressa che aveva paura a attraversare la strada. Abbiamo pensato, questa sarà una figlia che ci rimarrà tutta la vita, dove vuoi che vada, una così. Poi invece qualche anno dopo ha iniziato a stare meglio, ha trovato lavoro, un ragazzo, è andata a vivere da sola. Ora è sposata, ha una bellissima figlia, questi sono proprio i miracoli della vita. Lei si sente famiglia e è di famiglia e viene a festeggiare sempre con noi. Un giorno c'era un gruppo di scout a cui facevamo una testimonianza e lei ha chiesto la parola. Abbiamo tremato e infatti ha detto: Marco e Elisa sono due persone molto limitate, io le conosco bene, posso farvi una lunga lista di difetti che loro hanno, però si vogliono molto bene. E quella cosa mi ha fatto riflettere, ha detto: se due così limitati riescono a vivere delle cose così belle come in casa famiglia, anch'io posso avere una vita normale. E poi ha aggiunto: loro mi chiedevano sempre di andare a pregare nella cappella e io non ci andavo mai perché sono un adolescente, ma però quando non mi vedevano, nei momenti in cui dovevo decidere o in cui ero triste, andavo da sola da Gesù. E la presenza di Gesù e vedere due limitati che si vogliono bene e fanno grandi cose ha ridato speranza alla mia vita. Noi quest'anno festeggiamo 30 anni di casa famiglia e le cose non sono sempre andate bene. Abbiamo avuto momenti di difficoltà con i figli, abbiamo commesso tanti sbagli, abbiamo avuto delle crisi di coppia, abbiamo fatto percorsi psicologici personali, abbiamo anche sperimentato aridità spirituali. Ecco, però nonostante questo siamo felici della vita che abbiamo scelto e che viviamo. La nostra forza qual è? La nostra forza è essere parte dell'unica grande famiglia che è la Chiesa, nello specifico carisma della nostra comunità Papa Giovanni. I nostri maestri quali sono? I nostri maestri sono quelli delle piccole cose, cioè quelli che ci accompagnano e ci guidano verso la verità. Sono i nostri piccoli, come Gugu. Stare vicino a loro, ai loro limiti, nei loro tempi, nella loro semplicità, nei loro bisogni, modifica e indirizza la nostra vita verso le cose essenziali e soprattutto la gioia. Così si vede il mondo in un altro modo. A cosa serve uno come Gugu? E per finire, in casa famiglia viveva con noi da 14 anni un ragazzo in carrozzina di 40 anni. Nei momenti di rabbia sosteneva che con forza che i bambini con handicap vanno abortiti prima di nascere, perché quella non è vita. Noi abbiamo provato in tutti i modi a fargli cambiare idea, a valorizzare il bello che c'era in lui, ma niente da fare. Abbiamo provato tante volte a farlo riflettere, che la perfezione non esiste in nessuna persona, che ognuno di noi è diverso e che i limiti che ciascuno ha non sono altro che il nostro essere unici e in quanto tali meravigliosi, così come siamo, ma nulla. Lui diventò subito amico di Gugu e si affezionarono a vicenda, ma all'ennesima arrabbiatura disse: i bambini disabili vanno abortiti nella pancia. Gli abbiamo fatto notare a quel punto che Gugu era uno dei bimbi più disabili che conoscevamo e che quindi, secondo la sua logica, andava abortito. Lui ammutolì, poi disse: no, Gugu no. E da quel giorno non ha più tirato fuori l'argomento. A cosa serve uno come Gugu? A migliorare noi e il mondo.
2: Grazie a tutti noi che siamo qua e a tutti grazie. Voi che siete là.
3: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
2: Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
3: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice, che tema il tuo nome. Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato. Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi. Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, volgiti a me e abbi misericordia, dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio della tua ancella. Dammi un segno di benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
3: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
4: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
4: Dio di verità, Tu mi hai redento.
2: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È lunedì 12 ottobre.
2: Sono le 23:26.

Dal Vangelo secondo Matteo al capo settimo. In quel tempo Gesù disse: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Infatti, egli insegnava loro non come uno che ha autorità, non come i loro scribi. Evangelo del Signore.

cari fratelli e sorelle, Gesù dice: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica. Ma quali parole allude il Signore? Certo, alle sue parole del Vangelo, ma in particolare al grande discorso della montagna che precede questo brano, discorso aperto dalle beatitudini, che sono un vero manifesto del regno di Dio. È questo discorso che di tempo in tempo dovremmo riprendere in mano, perché è la guida del discepolo del Signore, è la guida di ognuno di noi negli aspetti più diversi della propria vita. Quel discorso ci insegna che bisogna fare delle scelte nella vita, perché nessuno può servire due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Gesù è misericordioso, non è un maestro duro, ma paternamente chiaro. È paternamente chiaro. Si può fondare la casa sulla roccia o sulla sabbia. Si può servire lui o i padroni di questo mondo. La parola di Dio, spiega questo Vangelo, va ascoltata e messa in pratica. Dice la lettera di Giacomo: siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto l'ascoltano, illudendo voi stessi. Tante volte si ha l'illusione di essere cristiani perché si dice sono cristiano, ma non si gioca la propria vita sulla parola di Dio, si inganna se stessi, non si servono due padroni. Questo Vangelo parla di casa. La casa è decisiva nella vita di una persona, di una famiglia. La casa è un po' come un nido. E si dice: la persona adulta mette su casa, che vuol dire comincia una vita adulta, responsabile. La casa è il luogo della mia vita, ma anche dell'accoglienza agli altri. Il cristiano che ascolta la parola e non inganna se stesso è come colui che costruisce la sua casa sulla roccia. Una casa resistente alle difficoltà e le avversità. Questa è la casa costruita sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Invece, dice Gesù, colui che non vive la parola di Dio fonda la propria casa sulla sabbia. E la sabbia sono le tante cose che passano. E allora la casa della sua esistenza, la sua esistenza, crollerà sotto la pressione degli avvenimenti, e la sua rovina fu grande. Tutta la Bibbia, in tanti passaggi, mostra qual è la roccia su cui fondare la vita. Qual è la roccia? Il Salmo 18 dice: il Signore è la mia roccia, la mia fortezza, il mio liberatore. E continua: il mio Dio è la mia roccia, in Lui trovo rifugio, Egli è il mio scudo, è la forza che mi salva. Sì, il Signore è la forza della nostra vita, ma anche il Signore
è la sicurezza della nostra vita, perché è il nostro rifugio in tempi difficili. Sopra di lui, pietra che i costruttori hanno scartato, ma è divenuta pietra angolare, sopra il Signore va costruita la nostra casa, cioè la nostra vita. Lui è la roccia su cui poggia una casa stabile. La sua parola, ascoltata, vissuta, è la nostra roccia, perché il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Lo abbiamo cantato anche nel Salmo 110. Stabili sono tutti i suoi comandi, immutabili nei secoli per sempre, da eseguire con verità e rettitudine. La parola del Signore è una roccia, non passerà mai, sarà la luce sui nostri passi, sarà il sostegno quando il cammino è duro. Sulla roccia che è Gesù e la sua parola, ogni giorno costruiamo la nostra vita personale, ma su di lui e sul suo Vangelo edifichiamo anche la comunità cristiana, su di lui e il suo Vangelo edifichiamo la nostra comunità. E qui, nella comunità, si ascolta insieme la parola, si ascolta insieme la predicazione. E qui, dove sono riuniti i fratelli e le sorelle come in una casa, è presente il Signore tra i suoi. La Chiesa è la casa di Dio. E oggi, in particolare, vogliamo pregare per il nostro Vescovo, il Papa Leone, che ieri ha comunicato con molta semplicità la sua malattia, come fossimo gente di casa, come fossimo una famiglia. Preghiamo il Signore con fede che lo guarisca e gli dia salute e lo conservi a lungo nel suo servizio alla Chiesa. Cari fratelli, donne e uomini che fondano la loro vita sulla roccia della parola, costoro si mettono al servizio dei poveri, costoro accolgono gli altri, costoro fanno della loro comunità una casa di preghiera e di fraternità, e la loro esistenza si allarga, abbraccia tanti come una casa accogliente. La parola ecumenico, che vuol dire oggi dialogo tra i cristiani di chiese differenti, viene dal greco oikos. Oikos in greco significa casa. Questo, in conclusione, ci conforta in quello che è il nostro ideale, il nostro sogno. Proprio oggi, in questo tempo di solitudini e di conflitti, proprio oggi, in questo tempo di età della forza, noi vogliamo un mondo più fraterno, una città, un paese, un mondo che sia come una casa, dove tutti possano considerarsi fratelli. Ci piace allora sognare e operare per un mondo ecumenico, cioè come casa, fraterno e familiare. Preghiamo tutti che il Signore dia pace alla sua casa e al mondo intero. Amen.

Preghiamo il Signore della pace. Perché il Signore dia pace al mondo intero, all'Ucraina, al Medio Oriente, al Sudan, al Kivu, al Mozambico e a ogni paese. Preghiamo per il nostro Vescovo, il Papa Leone, perché il Signore lo guarisca e lo conservi a lungo al servizio della sua Chiesa. Preghiamo per tutti i poveri del mondo e in particolare per quelli che sono affidati al servizio delle nostre comunità, per gli anziani, i bambini, quelli che non hanno casa, i carcerati, i profughi, i migranti e tutti i sofferenti.

0: Notre Père,
1: qui es aux cieux,
0: que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Our Father,
2: who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
2: come noi dimentichiamo i nostri debitori,
0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Signore nostro Dio, guarda con amore e benedici queste tue figlie e questi tuoi figli che non hanno altro sostegno che te e in te confidano. Conducili sulla strada della pace, della serenità, della generosità, per ora e per sempre.
2: Amen.
0: La pace sia con tutti.
2: Con

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
3: Ancora un buongiorno.
4: According to the Houthi run,
5: le pape qui a
6: il Pantheon
7: in semblance do sono
8: la maniera restituita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Pizza balla, la terra santa e il bisogno di ritrovare la speranza. Ucraina, la sfida umanitaria dell'inverno. L'arte al servizio dello sviluppo della persona a Catania. Italia sempre più anziana, il contributo dei migranti alla sfida demografica. Questi temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Daniele Giorgi e Alberto Giovannetti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-124-3722. Tra poco saremo in diretta anche sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando di educazione ambientale nelle scuole. In un mondo in cui il cambiamento climatico, l'inquinamento e lo spreco delle risorse rappresentano sfide sempre più urgenti, educare le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente è fondamentale. La scuola infatti svolge un ruolo essenziale nel trasmettere conoscenze, valori, comportamenti sostenibili, aiutando gli studenti a diventare cittadini più consapevoli e responsabili. Per capire meglio quali siano le opportunità, le difficoltà e le prospettive future di questo percorso educativo, abbiamo in studio Martina Alemanno, responsabile educazione e formazione WWF Italia. Benvenuta Martina.
10: Grazie, buon pomeriggio.
9: E Raniero Maggini, responsabile WWF Roma e area metropolitana. Benvenuto Raniero.
11: Buon pomeriggio a tutti.
9: Martina, partiamo da qui. Il percorso educativo per quanto riguarda l'ambiente all'interno delle scuole si è concluso da pochissimo, proprio l'evento nazionale WWF Urban Nature 2026, che anche in questo caso ha raccolto poi fondi importanti per allestire spazi soprattutto nelle scuole e negli ospedali pediatrici. Ecco, partiamo da qui, dall'evento, Martina.
10: Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. L'evento Urban Nature ci ha dato la grandissima occasione di entrare anche quest'anno, come il solito WWF sa fare, con queste tematiche. Non solo le aule natura hanno potuto ospitare una serie di eventi in tutta Italia dedicati al contatto con la natura, alla biodiversità e quindi anche al diventare cittadine e cittadini di domani, consapevoli del valore appunto del nostro pianeta nelle nostre vite e quindi di questa tutela, ma anche della partecipazione, diciamo, all'iniziativa in senso ampio per il fondo Spazi Natura, che ci consente appunto di ampliare la disponibilità di natura anche in contesti urbani e in ambito cittadino in modo particolare.
9: Di fronte a progetti come questo, quali sono i vantaggi principali?
10: Innanzitutto in ambito scolastico c'è un vantaggio di uscire dall'aula classica, diciamo, in cui si studiano tutte le materie e potersi approcciare direttamente al mondo naturale. Questo per noi è molto importante perché la tecnologia, diciamo, ci aiuta a raggiungere più persone al giorno d'oggi, ma certamente il contatto diretto con la natura per noi è quello privilegiato. Aiuta inoltre la concentrazione di studentesse e studenti a approcciare un modo più pratico la didattica del fare, appunto, nei confronti di qualsiasi ambito, non solo quello scientifico ma anche quello che riguarda la letteratura, l'applicazione della matematica o la storia dell'arte, e dunque consente anche un miglior clima della classe e una maggior creatività da parte degli insegnanti che anche col nostro supporto riescono a portare questi argomenti in modo più creativo.
9: Chiaramente Raniero, un progetto che anche all'interno della città di Roma, dell'area metropolitana di Roma, si sta espandendo, ecco, sempre di più si stanno studiando nuovi luoghi, ecco, per i ragazzi e per creare, ecco, queste aule natura.
3: Sì, allora diciamo che l'educazione si basa sull'esperienza diretta, nel senso che essere in natura è già educazione, nel senso il contatto con gli odori, con i suoni, talvolta anche banalmente toccare la terra su cui camminiamo. Noi siamo abituati spesso e volentieri all'asfalto, insomma, aspetti che banalmente diamo per scontato in realtà hanno bisogno proprio di una riscoperta, e certo di questi ambienti abbiamo molto bisogno. Spesso le scuole non riescono, come magari in un recente passato, a portare i ragazzi magari nelle già nelle nostre oasi, però nelle tante aree naturali protette che ad esempio nel Lazio troviamo, ed è sicuramente un auspicio, però appunto avere a portata di mano uno spazio che consente un piccolo laboratorio di natura all'aria aperta è sicuramente positivo. Poi ricordiamoci che questi sono piccoli spazi che contribuiscono comunque sia già a adattarci a quelli che sono i cambiamenti climatici in atto, e quindi non solo dall'una aiutiamo magari gli impollinatori, così come il tema di fondo di Urban Nature, però dall'altra aumentiamo quelle superfici che possono drenare acqua quando cade incessantemente in poco tempo, e dall'altra restituisci un po' di vapore acqueo magari quando fa più caldo.
9: Hai detto una cosa interessante, Raniero, rispetto anche ai ragazzi, ai bambini, ai più piccoli, ecco, riuscire a portare anche loro in questi contesti, per cui non solo insegnare, educare proprio nella pratica del rispetto dell'ambiente.
3: Sì, ripeto, secondo me è esperienza diretta che si fa educazione in senso stretto, e questo vale anche per gli adulti, diciamocelo, che poi questo inedito di riscoprire nei periodi estivi appunto la natura come fuga dalla città, dal lavoro e quant'altro, evidentemente dovrebbe essere un segnale più netto e più chiaro anche a volere natura sempre di più anche accanto a casa nostra. Poi c'è il tema della gestione, che nel caso della proposta che noi facciamo insomma è già in qualche modo progettata, e dall'altra invece per quanto attiene magari spazi più grandi, Roma, l'abbiamo detto tante volte a questi microfoni, insomma ce n'è tanta di natura a disposizione, ma che andrebbe attenzionata maggiormente appunto anche dal punto di vista gestionale, con più con una maggiore consapevolezza e con una maggiore cura.
9: E come rispondono in tutto ciò i ragazzi, i bambini, Martina?
10: Beh, in modo estremamente positivo, innanzitutto con meraviglia, che è la cosa che riscontriamo più spesso, anche perché questa disabitudine, come diceva Raniero, anche no, ad avere un contatto diretto in ambito urbano con la natura, per quanto possa essere semplice o sembrarci banale, in realtà è molto importante, perché insegna anche d'altra parte, come dire, la pazienza nell'aspettare e vedere quello che succede a una pianta che cresce, a appunto un'ape che ritorna o che arriva su dei fiori che abbiamo anche banalmente sul nostro balcone. Dunque poterlo applicare anche in ambito scolastico è anche un aiuto per l'applicazione e la concretezza di tutto ciò che viene studiato a scuola, quindi esce dai libri per entrare nella nostra quotidianità e può uscire anche a questo punto dall'ambito scolastico e dalla scuola per arrivare a casa.
9: Certo, e in questo contesto però non ci sono solo i bambini, i ragazzi, ma mi viene in mente ci sono anche le insegnanti, anche le famiglie, ecco, attorno ai ragazzi, quindi sono coinvolti anche loro in qualche modo.
10: Assolutamente, i docenti diciamo sono i nostri primi alleati in questo percorso, e devo dire che la creatività con cui rispondono anche alle nostre proposte educative, per esempio ora proprio con il momento del rientro a scuola abbiamo pubblicato moltissimi nuovi materiali, c'è sempre un grande seguito anche alle nostre ai nostri percorsi formativi, dunque i docenti sono veramente la chiave di passaggio fondamentale, non solo con i ragazzi e le ragazze, ma anche con il quartiere, le famiglie e tutti coloro che vivono la vita scolastica pur non essendo in classe con gli alunni.
9: Tornando un po' al discorso che facevamo prima, Raniero, la pratica essenziale, ecco, forse riuscire a portare i giovani, e non solo, come spiegava anche Martina, le loro famiglie, a avere il contatto in questo caso con la natura fa un po' da contraltare a una dinamica digitale che oggi viviamo, siamo costretti tra virgolette insomma anche a vivere quotidianamente.
3: Sì, che un po' ci come dire, media, ci filtra il contatto con la natura in senso stretto, anche se può essere sicuramente nostra alleata. Insomma, noi sosteniamo tutti quei percorsi di io la chiamo scienza collettiva, tanto per evitare difficoltà linguistiche, ma è un modo sicuramente di conoscere la natura, ma il contatto con la natura è diverso. Martina prima diceva una cosa, la meraviglia della natura, Urban Nature serve a svelare la meraviglia della natura anche sotto casa, e questo è un fatto che mi fa pensare tanto a Fulco Pratesi, che nel corso della sua vita non ha mai smesso di meravigliarsi. Di Fulco sicuramente la prima cosa che tutti dicono è che ha mantenuto intatta in modo incorruttibile questa capacità di entusiasmarsi davanti a una osservazione, magari, che ne so, di un occhio cotto in una siepe, eccetera. Ed è, secondo me, l'elemento che ci deve ricordare che quella meraviglia va cercata, va appunto svelata, raccontata, e diventa anche il presupposto, ricordo uno dei nostri adagi, che è conoscere per proteggere, e che appunto conoscere quella meraviglia aiuta, come dire, a essere sicuramente più rispettosi. E poi, insomma, in un'epoca in cui tolleranza e come dire, inclusività dovrebbero essere un po' più attenti al pensiero di tutti noi, sicuramente iniziare ad esempio dagli impollinatori, che io trovo meravigliosi, ma forse non è così per tutti, come dire, a un primo avvicinamento, può essere un viatico importante invece per vivere in una comunità allargata, uomini e il resto degli animali, in modo più pacifico.
9: Di rapporto tra tecnologia digitale, intelligenza artificiale e ambiente, natura, ha parlato anche Papa Leone XIV nell'enciclica Magnifica Humanitas. Leggo giusto un passaggio: i vantaggi dell'intelligenza artificiale in termini di efficienza, le potenzialità di miglioramento di alcuni servizi sono evidenti, tuttavia un'adozione rapida e acritica ci espone a diversi rischi, tra cui quello di sottovalutarne l'impatto ambientale. Un po' quello che spiegavi anche tu, Raniero.
3: Sì, in realtà poco fa, prima di entrare, parlavamo di questa nuova emergenza data center, no? Che è appunto a servizio della tecnologia, però appunto un po' come tutto, in particolare nel nostro paese, deve essere accolto con una maggiore attenzione critica, se così è possibile dirlo, perché altrimenti poi rischiamo sempre di inciampare un po' nell'approccio speculativo. Per cui cerchiamo di capire bene qual è il fenomeno e cercarlo di governare al meglio possibile.
9: Certo.
3: Insomma,
9: Martina.
10: Certamente, come dire, l'intelligenza artificiale ci aiuta a raggiungere, come dicevamo, più informazioni, non solo più rapidità anche nell'arrivare a dei risultati, ma come sappiamo l'impatto climatico di tutta questa architettura è davvero, davvero importante e ci tocca in prima persona. Dunque consapevolezza nell'utilizzo, consapevolezza anche nella correttezza delle fonti che andiamo a ricercare, perché sappiamo benissimo che non c'è certezza neanche in questo sistema, e soprattutto per i più giovani che appunto nascono con questa tecnologia e spesso non sanno come usarla nel modo migliore.
9: E anche questo a suo modo può essere definita educazione ambientale, insomma, non solo tecnologica.
3: Sicuramente per quanto attiene i contenuti, non c'è dubbio.
9: Grazie Martina Alemanno, responsabile educazione e formazione WWF Italia, grazie a Raniero Maggini, responsabile WWF Roma e area metropolitana. Grazie.
3: A voi.
10: Grazie a voi.
9: E ora per un focus sullo Yemen diamo la linea ad Alessandro Guarasci.
4: L'Arabia Saudita annuncia la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni diversi attacchi da parte degli Houthi, che hanno causato disagi al traffico aereo del regno. Il ministro dell'energia saudita aggiunge che gli attacchi degli Houthi stanno mettendo alla prova le infrastrutture, le istituzioni, la popolazione e la resilienza. Dunque la sicurezza energetica del paese non è garantita. Sulla situazione in Arabia Saudita parla anche l'alto rappresentante UE Kaja Kallas al Consiglio Affari Esteri del Lussemburgo e afferma che i sauditi chiedono che la UE rafforzi la missione Aspides per unire le forze e mantenere dunque aperto lo stretto di Bab el Mandeb. Intanto gli Houthi avanzano nei territori di Taiz e nell'area dello stretto, nonostante i costanti bombardamenti aerei della coalizione guida saudita sulle loro posizioni. Gli insorti filo-iraniani sarebbero riusciti a riprendere il controllo di parte della città di Mocha e del distretto di Dubab, dei quali le forze governative avevano rivendicato la conquista pochi giorni fa, dopo il lancio della controffensiva tesa a scacciare gli Houthi da tutte le aree occupate nel 2014, compresa la capitale Sana'a.

lasci, andiamo avanti. In Israele non si parla più di processo di pace. A 3 anni dal 7 ottobre il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, descrive una terra santa attraversata dalla sfiducia. La sfiducia che caratterizza una società israeliana sempre più frammentata, ma anche la sfiducia che attraversa le comunità cristiane.

0: ci sono stati e sono importanti. C'è una sorta di sfiducia generale nelle istituzioni, nelle istituzioni politiche, anche quelle religiose. Non si parla più di processo di pace, non si crede più, insomma, che ci possa essere una soluzione a due popoli, due stati. Insomma, sono discorsi che sembrano ormai campati in aria. E poi c'è anche una grande frammentazione all'interno della stessa società, che c'era già anche prima, ma ora accentuata. Il vecchio presidente parlava delle tribù di Israele, dello Stato, della società israeliana. Adesso ancora molto più accentuato. Quindi, un senso di disorientamento generale e anche forse un po' di rabbia, forse, una rabbia nei confronti del mondo, di tutto quello, insomma, ci si sente non ascoltati, non compresi.
1: Capire queste tribù, queste divisioni, queste frammentazioni, specie da questa parte del mondo, per noi è molto complesso. Ci sono alcuni elementi, secondo lei, importanti, quasi imprescindibili per capire la società israeliana? Alcuni parlano anche dell'importanza dei romanzi, non solo dei saggi, per capire le storie, le persone.
0: Sì, certamente non i social, gli studi, le analisi possono andare, ma forse a volte i romanzi, non soltanto dei grandi conosciuti, insomma, Aleph Bet Yehoshua o a Grossman, ma un po' in generale, ecco, Ishai Sarid e tanti altri, aiutano molto a comprendere il pensiero, come dentro la società si pensa, e credo che sia importante.
1: Peraltro nella sua lettera alla diocesi lei richiedeva la necessità di interpretare e vedere a Gerusalemme non come città internazionale ma come città universale. Ci spiega dal suo punto di vista qual è la differenza fra internazionale e universale e come si riversa questa differenza su Gerusalemme?
0: Beh, internazionale, cioè universale include internazionale ma non il contrario. Internazionale significa che ci sono diverse realtà linguistiche, nazionali, un po' la internazionalità nel senso di lingue, popoli, storie diverse. Universale è molto di più, non è soltanto nazione ma anche religione, le diverse religioni, le diverse lingue, le diverse storie, i diversi carismi, le diverse attese, diciamo. È molto di più, include l'internazionale, ma è anche più ampio.
1: E tra le varie ampiezze e le varie diversità c'è ovviamente la presenza cristiana, che secondo gli ultimi dati del Rossing Center è intorno poco meno del 2%. Inoltre aumentano molto anche le persone cristiane che vogliono abbandonare la Terra Santa, specialmente tra la parte più giovane. Lei interpreta questi dati e li incontra anche quotidianamente parlando con le persone, con i fedeli? Che tipo di aria si respira tra i cristiani in Terra Santa?
0: Beh, i cristiani, lo dico sempre, non sono un popolo a parte, quindi vivono un po' quello che vivono tutti. L'immigrazione riguarda un po' tutti, israeliani, palestinesi, ebrei, musulmani e cristiani naturalmente. Da noi fa più effetto perché siamo pochi, certamente, ma le motivazioni sono le stesse. Quelle che dicevo all'inizio, mancanza di fiducia, paura delle prospettive, poi soprattutto nel mondo cristiano c'è l'aspetto economico che influisce molto, che è legato alla politica ma non solo.
1: E appunto parlando anche poi delle motivazioni per le quali molto spesso i cristiani poi cercano anche di trovare un'altra casa, molto spesso ci sono anche i casi di violenza che abbiamo visto nel corso degli ultimi anni, sono stati diversi e si sono manifestati in diverso modo. Su questo appunto cosa si registra nel corso degli ultimi mesi? Un incremento, comunque sempre uno stallo dal punto di vista appunto dei casi di violenza verbale e fisica fatti contro i cristiani?
0: Purtroppo questi casi ci sono, diciamo la verità, sono circoscritti in un'area specifica di Gerusalemme, soprattutto Gerusalemme, e in una zona specifica di Gerusalemme, ecco, che ahimè continuano con alti e bassi, ultimamente un po' meno, continuano un po' nell'area del quartiere armeno, che è una zona, diciamo così, di attrito tra quartiere ebraico e quartiere cristiano, islamico e musulmano. Ecco, diciamo, però c'è più attenzione, devo dire, sia dai media che dalle autorità preposte.
1: E a

0: proposito di attenzione, ma anche sempre di casi di violenza, ci spostiamo in Cisgiordania, dove sappiamo appunto le violenze dei coloni, cosa stanno comportando. Lei incontra quelle comunità e ci parla. Cosa le dicono invece appunto i palestinesi che abitano quei territori?
1: Sono molto preoccupati, sono preoccupati e spaventati dalla situazione, del continuo deterioramento, soprattutto in alcune zone, zona di Taiba, zona di Abud, ecco, soprattutto nell'entroterra dove ci sono i villaggi, dove l'ambiente agricolo è ancora importante e determinante anche per la vita delle famiglie. Ma soprattutto preoccupa questa totale mancanza di legge, di rispetto alla legge. Insomma, ecco, siamo nel periodo della raccolta delle olive che sono a rischio, vengono rubate, l'accesso viene proibito. Insomma, sono situazioni che creano sempre maggiore sfiducia e preoccupazione all'interno della popolazione palestinese, che non sa a chi fare riferimento, a chi appellarsi.
0: Peraltro in questa parte di mondo sta per arrivare l'inverno. Ricordiamo che un anno fa veniva siglato il cessate il fuoco tra Hamas e Israele il 10 ottobre e quindi gli occhi tornano ad essere puntati su Gaza e anche sugli allarmi che si stanno lanciando nei confronti della striscia di Gaza. Lei è stato diverse volte a Gaza, l'ultima volta quest'anno a giugno. Ha in previsione di tornarci? Se sì, quando? Se lo sa.
1: Periodicamente bisogna andare sicuramente, quindi prevedo di andare sicuramente, bisognerà fare tutte le pratiche naturalmente. L'inverno che si avvicina è preoccupante, perché la situazione umanitaria a Gaza non è affatto migliorata e la popolazione è più logorata, è più stanca e le situazioni oggettive nella quale la popolazione vive, le tende, la sabbia, la mancanza di igiene, non sono migliorate, sono anzi peggiorate.
0: Come ultima riflessione, Padre Gabriel Romanelli ci ha raccontato il contatto, il messaggio che Papa Leone gli ha inviato proprio in questi giorni e c'era una domanda che spiccava in quel messaggio, cioè fino a quando? Glielo domandiamo allora, fino a quando?
1: È una domanda che facciamo tutti nella preghiera e anche nelle relazioni di qualsiasi genere, politiche, religiose. Ecco, dobbiamo insistere per tenere alta l'attenzione, perché è l'unico modo per poter prima o poi avviare dei percorsi seri di ricostruzione e di cessazione di questa situazione terribile.

0: Da Gaza ci spostiamo in Ucraina. Tre persone, tra cui una minore di 13 anni, sono morte, altre quattro sono rimaste ferite a seguito degli attacchi odierni russi contro una località nella regione di Donetsk. Ma in Ucraina, con l'avvicinarsi dell'inverno, cresce anche la preoccupazione per milioni di persone che convivono con insicurezza, sfollamenti, difficoltà nell'accesso ai servizi essenziali, danni alle infrastrutture energetiche rischiano di compromettere ancora una volta la disponibilità di elettricità, acqua e riscaldamento, rendendo particolarmente vulnerabili gli anziani, bambini e famiglie che vivono nelle aree più colpite dal conflitto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già segnalato rischi legati alle possibili interruzioni dei servizi essenziali durante i mesi più freddi. Insomma, quali sono oggi i bisogni più urgenti della popolazione ucraina anche da questo punto di vista? Lo chiediamo ad Alberto Capannini, volontario Operazione Colomba della comunità Papa Giovanni XXIII. Alberto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Alberto, lei si trova in Ucraina in questo momento. Innanzitutto ci racconti dove si trova, ecco.
1: Dunque, io in questo momento sono in Ucraina, nella città di Mykolaiv, che è una città nel sud dell'Ucraina, e normalmente durante la settimana siamo a Kherson, che è a 50 km da qua, ma sul fronte. Quindi viviamo proprio sul fronte tra i territori controllati dall'Ucraina e i territori controllati dall'esercito russo. La città di Kherson è divisa in due parti, è divisa dal fiume Dnipro, ed è una città sotto totale attacco da parte delle forze russe, quindi attacchi con artiglieria, con missili, con mortai, con droni, tutto quello che può esplodere. In questo momento, proprio stiamo guardando in questo momento, ci sono più di 400 droni sulla città di Kherson che fanno quella cosa che purtroppo viene chiamata safari umano, cioè sono piloti russi che si addestrano a imparare a usare i droni colpendo i civili, perché sono più semplici da colpire. Poi si spostano in altri territori dove il conflitto è tra eserciti, però la città di Kherson è proprio sotto attacco, i civili della città di Kherson sono proprio sotto attacco.
0: Lo abbiamo detto anche all'inizio, l'ha ribadito anche lei in questo momento, Alberto, insomma, gli attacchi, il rischio di attacchi è quotidiano, la popolazione è in allerta. E ora però, in arrivo dell'inverno, ecco, cosa rischia di accadere ulteriormente? Perché poi c'è tutto ciò che è, tra virgolette, più nascosto dalla parte della guerra, quindi danni a infrastrutture energetiche, edifici, per cui cosa rischia di accadere con l'arrivo dell'inverno?
1: Con l'arrivo dell'inverno c'è il rischio che, questa ovviamente è una zona molto fredda, l'inverno scorso in cui eravamo qua come volontario di Operazione Colomba della Comunità Giovanni XXIII c'erano 20-25 gradi sotto zero, quindi se vengono come l'inverno scorso colpite le centrali per riscaldamento, quindi le centrali che distribuiscono il gas o l'aria calda per il riscaldamento, ci si trova con la casa con le stanze sotto zero. E trovare legna da ardere è molto difficile, costa, i prezzi sono diventati praticamente paragonabili a quelli italiani, quindi il primo rischio è di non passare l'inverno, e l'altro rischio è di essere sotto i bombardamenti, quindi di morire proprio direttamente per un attacco. C'è il fatto che questo sarebbe il quinto inverno, insomma, quindi una popolazione stremata, soprattutto nelle zone, diciamo, vicino al fronte o vicino alle zone occupate dall'esercito russo. Quindi comincia a diventare una situazione cronica in cui non si vede una prospettiva, per cui è importante in questo momento fare una pressione che almeno fermi l'attacco dei civili, insomma, che fermi l'attacco sui civili, che istituisca delle regole minime, certo, per cui certe cose non si possono fare.
0: Da questo punto di vista, Alberto, come riuscire anche a garantire gli aiuti alla popolazione mentre il conflitto continua, mentre si avvicina l'inverno, insomma, quali sono le difficoltà maggiori?
1: Ma le difficoltà sono legate al fatto che diventa un conflitto cronico, per cui l'attenzione si abbassa, si viene considerato una cosa normale il fatto che milioni di persone vivono senza elettricità, senza riscaldamento, senza acqua potabile. La città di Mykolaiv tuttora non è una città di 400.000 persone, non è acqua potabile, perché è stato interrotto l'acquedotto da parte delle forze russe, per cui non c'è acqua potabile, e diverse associazioni hanno fatto dei piccoli pozzi che pescano acqua che salmastra da sottoterra, e poi questi pozzi, quest'acqua viene potabilizzata con dei dissalatori. Piccoli pozzi, perché se fossero grandi sarebbero colpiti di nuovo, quindi non ci si può abituare a questa vita così tremenda, insomma, non ci si può abituare al fatto che ci sono persone che vivono in questa situazione, perché uno, perché è inumano, due, perché si semina un odio che poi ci vorranno non so quante centinaia di anni a sradicare.
0: Non ci si può abituare, Alberto, lo ripete spesso anche Papa Leone XIV nei suoi appelli, insomma, mantenere viva l'attenzione nelle zone di guerra, non dimenticarsi, ecco, non far sì che diventi un'abitudine. E a livello internazionale la cronaca questi giorni ci ha mostrato, ci ha parlato anche ad esempio dell'accordo sul gasolio annunciato da Trump con il presidente USA Trump con il presidente russo Putin, che questo può incidere, ecco, sul sostegno internazionale all'Ucraina.
1: Non ci sono parole per descrivere una cosa di quel tipo, cioè
0: Alberto?
1: Le istituzioni internazionali, l'unica certezza in questo momento è che le istituzioni internazionali sono in grossa crisi, per cui è molto importante che la società civile e tutte le persone di buona volontà, si diceva una volta, insomma, si considerino chiamate e chiamate a intervenire direttamente, perché non altrimenti lasciamo queste persone in mano tra le braccia della violenza, della guerra, senza nessun filtro, senza nessuna protezione. Questo discredito completo da parte sulle Nazioni Unite, sulle istituzioni come l'Unione Europea, qualsiasi istituzione internazionale. In questo momento forse c'è il Vaticano che può, come dire, avere uno status in cui da cui fare delle proposte, ecco. Quindi teniamoci stretto quello che c'è.
0: Grazie Alberto Capannini, volontario Operazione Colomba della comunità Papa Giovanni XXIII, grazie per averci raccontato tramite la tua esperienza ciò che vive la popolazione in Ucraina, nella zona in cui tu ti trovi in questo momento. Grazie Alberto.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
0: Ci fermiamo per un po' di musica, ascoltiamo i Deep Purple, Clearly Quite Absurd. Poi torniamo in diretta per la seconda parte del Mondo alla Radio.

0: Il mondo alla radio.
1: 5.000 bambini e le mamme del quartiere Librino di Catania saranno i protagonisti dell'inaugurazione di Pegaso, il cavallo alato, la nuova installazione realizzata dalla Fondazione Antonio Presti e dall'artista Antonello Bonanno Conti per il Museo Magma, il museo a cielo aperto che dal 2009 a Librino trasforma strade, muri e spazi urbani del quartiere in luoghi d'arte, partecipazione e identità collettiva. L'inaugurazione si svolgerà martedì 13 ottobre, protagonisti della giornata saranno proprio i bambini di Librino che hanno contribuito alla realizzazione di 5.000 manufatti che verranno collocati lungo la nuova installazione che prenderà il nome La Porta di Pegaso, come conclusione di un percorso partecipativo con tutte le scuole del quartiere. Ascoltiamo allora le parole di Antonio Presti, artista mecenate, intervistato dall'inviato Andrea De Angelis.
2: Siamo a Librino felici di aver rigenerato la visione della bellezza soprattutto all'interno di questa splendida comunità a Catania di 70.000 abitanti, 10.000 bambini che oggi grazie a questo processo artistico trovano nella visione del cavallo alato il senso di quel sogno che è sognare. Ecco quanto è bello portare all'interno di quella cosiddetta periferia quella visione della bellezza che trova non solo nella condivisione con 5.000 bambini che hanno collaborato al progetto, ma anche un'estetica che cambia e ribalta ciò che altre culture a volte affermano. I cavalli in certi ambienti sono famosi per le polpette, per la carne di cavallo, per le corse clandestine. Ecco, i bambini di Librino hanno deciso con questo slogan che recita: noi figli di Librino abbiamo deciso di togliere il calesse al nostro cavallo e di mettere le ali al sogno del sognare. Noi figli di Librino non vogliamo vedere più solo polpette, ma vogliamo nutrirci della visione del sogno della nostra vita. Ecco, questo fa l'arte, questo restituisce la bellezza a questa periferia che grazie all'impegno di 30 anni della mia vita oggi è uno dei più grandi musei d'arte contemporanea a cielo aperto, dove l'opera, l'unica vera opera, sono tutti gli abitanti che sono felici e che hanno scelto al posto della cura, perché la pianta quando è ammalata noi di solito la curiamo e manteniamo sempre la memoria di quella malattia. A Librino la pianta ammalata ha scelto l'innesto, la pianta si trasforma, la pianta ha un'altra visione e nell'innesto, all'inizio potevi essere un limone, oggi sei un melograno, ecco, in quell'innesto, in quella trasformazione c'è il potere dell'arte.
3: Gli artisti guardano sempre avanti e so che in questo caso Librino, guardare avanti vuol dire anche guardare a un meteorite, puoi spiegarci meglio?
2: Guardare avanti è sempre guardare verso l'alto, ci sono poteri come quelli delle tecnologie che ci stanno educando in nome della cecità ad avere sempre lo sguardo verso il basso, ci sono altri poteri, ed è un potere quello della conoscenza, dell'arte, che eleva lo sguardo verso le altezze universali. E come universale io ho avuto una storia bella nella mia vita, che 2 anni fa invece di prendere premi Nobel, Oscar e compagnia bella mi hanno dato come riconoscimento il nome di un asteroide 20049 fra Marte e Giove. Ecco, l'asteroide è qualcosa che restituisce come valore di differenza anche il senso in quel valore universale di essere bellezza, e l'asteroide ha avuto donato da tutti questi astronomi, scienziati, un bellissimo meteorite di 30 kg. Ecco, io donerò al quartiere di Librino, da asteroide, non da Antonio Presti, da asteroide donerò un meteorite nella terra di Librino. Ma se scende un meteorite sulla terra di Librino, quel luogo non sarà più un centro e non sarà più una periferia, sarà l'universo che scende con l'abbraccio della cosmogonia, abbraccia tutti gli abitanti del quartiere, e Librino sarà l'unico luogo sulla terra, sulla nostra grande madre terra, sarà l'unico luogo al mondo dove una terra dall'universo è scesa su un'altra terra gravitazionale per restituire la visione dell'invisibile.
1: L'Italia invecchia, i giovani diminuiscono, le società diventano sempre più multiculturali, tra tre trasformazioni profonde che stanno modificando gli equilibri demografici, economici e sociali dell'Italia, imponendo una riflessione sul rapporto tra generazioni e sulla necessità di costruire nuove forme di solidarietà. È il quadro che emerge dal volume Stare al mondo, giovani e anziani dell'Italia longeva e multiculturale, curato da Fabio Introini, Delfina Licata e Cristina Pasqualini, realizzato dalla Fondazione Migrantes e dall'Istituto Toniolo in collaborazione con l'Istat. La ricerca pubblicata dall'editore Il Mulino propone una lettura dell'Italia contemporanea attraverso le statistiche e le storie di vita di giovani e anziani, individuando nel dialogo intergenerazionale una risorsa fondamentale per affrontare il futuro. Stefano Lescinski ha raccolto alcune voci sul progetto e allora iniziamo ascoltando le parole di Sabrina Prati, dirigente di ricerca dell'Istat e demografa.
0: Da demografa io spesso mi sento vicina ai climatologi, condividiamo un destino comune, perché che alcune cose sarebbero successe si sapeva, come ho presentato in questa oggi i dati sulla denatalità e dalla metà degli anni 70 che i demografi mettono sull'avviso, no? Dicendo che le generazioni di giovani che nascono sono sempre meno numerose di quelle dei loro genitori, e in questo caso la demografia ci sta presentando il conto, perché come ricordavo più della metà dei nati che mancano all'appello ogni anno mancano perché non sono nati i genitori 30 anni fa, 40 anni fa. E adesso c'è un altro conto in sospeso che rischia di presentarsi in maniera pesante in futuro, che è quello di non adeguatamente valorizzare la dimensione multiculturale del nostro paese. Ho fatto vedere dei numeri importanti sull'incidenza delle nuove generazioni dei cittadini stranieri e di origine straniera, ma d'altro canto abbiamo visto anche le loro fragilità e vulnerabilità, che sono ben più alte di quelle della popolazione dei nativi in termini di povertà, di mancanza di opportunità. Ecco, qui ci sono margini ampissimi per un'operazione, diciamo, di equità che consenta a tutte le generazioni e a prescindere dall'origine di vivere e realizzare i loro progetti.
4: Sono numeri che smontano anche molti pregiudizi, cioè, che vanno per la maggiore in questo momento storico. Un altro dato importante è il fatto che molti giovani lasciano l'Italia, e questo incide da un punto di vista demografico, e non sono soltanto i giovani nativi, ma sono anche i nuovi italiani a andarsene.
0: Sì, ma sa, i numeri sono fatti per essere analizzati e presi in considerazione. Noi cerchiamo, diciamo, di fornire un quadro il più oggettivo possibile, proprio a disposizione di chi deve prendere le decisioni. Le migrazioni sono un fenomeno che riguarda sempre più anche giovani italiani qualificati che hanno studiato, sono laureati e vanno all'estero per cercare delle opportunità di lavoro e di realizzazione personale che non trovano nel nostro paese. Come dicevo nella mia presentazione, la mobilità è un aspetto importante, è una ricchezza di per sé, ma se c'è circolarità, se a chi va via segue chi torna oppure chi rientra con analoghe caratteristiche. Il nostro paese invece, soprattutto le aree più interne del nostro paese, perdono solo popolazione. È un'emorragia di capitale umano che innesca una spirale di declino e di ulteriore invecchiamento delle aree meno attrattive del nostro paese.
4: Ultima riflessione, SPES contro SPEM, si è voluto comunque dare una lettura di speranza ai numeri che sono stati presentati e alla ricerca che è stata presentata. A cosa è dovuta questa speranza?
0: Beh, è dovuta al fatto che cogliamo comunque in queste, oltre alle criticità, tanti elementi su cui poter agire come leve per correggere il tiro e per costruire un paese che sia più attrattivo e più accogliente nei confronti delle diverse età della vita e anche delle diverse origini. Non dobbiamo quindi farci soltanto trascinare dal pessimismo, no? Dobbiamo avere l'approccio che hanno i giovani, che poi alla fine sono molto ottimisti riguardo al loro futuro, nonostante le cose che ci siamo detti.
1: In importante ragionarci, pensare e studiare punti d'incontro. Lo afferma Monsignor Pierpaolo Felicolo, direttore generale della Fondazione Migrantes, richiamando quell'unità di generazioni che si incontrano, che si sorridono, che si guardano negli occhi, che si tramandano gioia di vivere tradizioni e culture. Ascoltiamolo.
5: Per noi è importante riproporre la problematica, riproporre l'esistenza di questo. Noi lo sappiamo che ci sono i giovani e gli anziani e sappiamo che ci sono problematiche. L'importante è ragionarci, pensare e studiare punti d'incontro, studiare come piaceva tanto a San Giovanni Paolo II, questa unità di generazioni che si incontrano, che si sorridono, che si guardano negli occhi, che si tramandano gioia di vivere e tradizioni e culture. Allora, su questo noi, la Chiesa può lavorare molto, la trasmissione della fede, la trasmissione della cultura, la gioia di vivere, il non abbandono di chi è anziano e vive ancora ed è una parte attiva della società. C'è tanto sotto questo libro, noi siamo veramente come Fondazione Migrante felici di averne contribuito alla realizzazione, ma soprattutto saremo felici se sempre più giovani e anziani non saranno distanti, ma trovando punti d'incontro si cammini insieme. Come accogliendo i migranti si possa camminare insieme. Il camminare insieme è complicato, è complesso, ma mi permetta di dire è tanto bello.
6: Sono anche dati che smentiscono molto tutti i pregiudizi nei confronti delle questioni migratorie in Italia.
5: Quanti pregiudizi e quante... c'è la logica dell'immigrazione, tante volte la logica della paura, del pregiudizio, dei numeri, non dei dati. I dati sono scientifici, noi oggi abbiamo dato ulteriori dati scientifici, dei numeri, è proprio un'altra ottica. La Chiesa da sempre vive nell'ottica dell'accoglienza, dell'accogliere la persona con la sua tradizione, di superare, poi le difficoltà ci sono, ma di superare paure e pregiudizi, come dico io sempre, il demone della paura, si supera il demone della paura. C'è l'incontro, la convivenza è possibile.
1: La necessità di ricostruire un patto sociale tra generazioni è al centro delle riflessioni dell'economista Anna Maria Tarantola. Secondo la studiosa, famiglia, scuola e comunicazione non hanno saputo adeguarsi alla rapidità delle trasformazioni demografiche e tecnologiche.
7: La responsabilità è che si è un po' dimenticato che i tre grandi agenti educativi, che sono la famiglia, la scuola e il mondo della comunicazione, non sono stati in grado di evolvere in relazione a quella che è stata l'evoluzione normale, appunto, della demografica, tecnologica, climatica, e quindi non si sono prese quelle iniziative congiunte, attenzione, congiunte, che servissero ad aiutare le famiglie, perché le famiglie non sono preparate ad affrontare. Quindi uno degli agenti educativi fondamentali, che è la famiglia, non lo è più, ma non lo è più perché non lo vuole fare, perché non è preparata ad affrontare questa realtà, cioè non è preparata ad avere un mondo in cui ci sono molti più anziani che giovani, in cui all'interno delle imprese c'è questa spasmodica competitività che porta a raggiungere il risultato economico quantitativo al di là di qualsiasi altra cosa, una realtà tecnologica che è così in evoluzione altissima, velocissima, con delle implicazioni che sono veramente difficili da cogliere se non da parte delle persone che sono esperte della materia. E la comunicazione anche, perché adesso la comunicazione rimane social. E noi sappiamo e vediamo che i social non sono educativi, ma sono diseducativi. Quindi questa è la realtà di un mondo difficile che richiede la ricostruzione del patto. La ricostruzione del patto vuol dire attivare. Allora, come si fa ad attivare le famiglie che non sono preparate? Bisogna avvicinarle, bisogna aiutarle, formazione, ma è difficile. Quello che è più facile è cambiare il mondo educativo, perché lì i ragazzi a scuola ci vanno. Quindi mentre l'adulto è difficile da trovare, è difficile da raggiungere, e tutto quello che si fa raggiunge un certo numero, che però è una percentuale bassissima del totale degli adulti nel mondo e in Italia, La scuola le raggiunge tutti i ragazzi fino ad una certa età, quindi lì bisogna molto lavorare, ma bisogna lavorare formando gli insegnanti, perché anche loro, poveretti, non sono formati, e poi cercando di trasmettere a questi ragazzi, io insisto sull'educazione sentimentale e alle relazioni, come devono vivere la relazione gli uni con gli altri, compresi tra loro e gli anziani, e gli adulti anche, e gli anziani. Il mondo dell'educazione, io sono d'accordo con Papa Leone XIV nella Magnifica Humanitas, quando dice che bisogna porre un argine, un tetto all'età nella quale si può accedere a certi strumenti, perché il ragazzo altrimenti corre il rischio di non avere più la capacità di relazione e la capacità di pensiero. E quindi questo è assolutamente una cosa che noi umani non possiamo accettare.
4: Tra le diverse proposte che lei ha fatto e ha accennato, anche a mo' di brainstorming quasi, ce n'è una di grande attualità, ma anche piuttosto provocativa in questo provocatoria in questo periodo, e cioè quello della casa. La casa potrebbe essere un trait d'union tra le due generazioni, giovani e anziani.
7: Sì, perché poi ci sono queste forme di co-housing in altri paesi, quindi basta andare nei paesi dove ce l'hanno e vedere come funziona. Cioè non è che noi dobbiamo sempre partire da zero, cioè andiamo a vedere quelle che sono i casi più belli, no? I migliori, best case, e impariamo, è possibile. Ma pensi che è bello del co-housing in cui ci sono gli anziani che hanno bisogno di assistenza e i giovani che hanno bisogno di memoria, di sapere, di conoscere. Perché noi stiamo perdendo la storia, addirittura qualche caso si vuole togliere, ma non è possibile, perché la storia non è perché bisogna fare così, ma imparare l'evoluzione dell'umanità e imparare le cose che non vanno bene, che la storia ci insegna. Cioè è tutto un processo molto fine, vorrei dire, ma molto intenso, che però richiede che culturalmente ci crediamo noi, ci crediamo in quello che è il sistema di cura. E questa è la domanda fondamentale. Qualcuno ci crede, questo qualcuno si deve dare da fare.
1: Così si chiude questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie in regia Daniele Giorgi, grazie a voi che ci avete seguito fino a questo momento. Rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733, in streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la

Un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi quanto costa.

Tre altre che vorrei soltanto non fossero mai successe neanche. Ma certi momenti non li puoi scordare, come il primissimo bacio, le prime mazzate.

Da like a rispetto, educare alla responsabilità digitale, relazioni di Giampiero Neri, formatori di IDS e Unitelm SRL, consulente SICEI e consigliere UECA, Fabio Bulzetta, presidente